0: Svizzera. Vai su fastweb.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e un minuto.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rotture.

0: Rami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 3:04.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4:01.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 3 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia. In arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Prosegue questa ennesima ondata di calore estremo. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 38 gradi, oggi le temperature massime dovrebbero essere di un paio di gradi inferiori, ma insomma si arriverà facilmente ai 35-36 gradi. La differenza con la precedente ondata di calore è che c'è leggermente meno umidità, l'aria è più secca, quindi la sensazione di afa è un po' inferiore. Si parla di caldo torrido, quindi temperature altissime ma con bassa umidità, a differenza del caldo tropicale, del caldo afoso che c'è stato l'ultima volta, ma insomma cambia poco, le temperature arrivano facilmente a 35-36 gradi anche oggi, con qualche nube nel pomeriggio, e domani tornano a 37-38 gradi con delle minime sui 22-23, quindi anche di notte comincia a fare caldo, e domani pomeriggio c'è ci sono di nuovo delle nubi che arrivano e c'è la possibilità che a partire dalla bassa montagna ci siano anche dei temporali, mentre in pianura non dovrebbe succedere niente. Andrà avanti così almeno per tutta la settimana, fino al fine settimana, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine del vertice tra i 32 leader. Dure critiche di Trump agli alleati sullo scarso, a suo dire, apporto finanziario alla NATO. Così ha risposto la premier Meloni.
7: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare stabilendo noi i tempi, i modi, le priorità.
6: Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorosa in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia, in arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Prosegue questa ennesima ondata di calore estremo. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 38 gradi, oggi le temperature massime dovrebbero essere di un paio di gradi inferiori, ma insomma si arriverà facilmente ai 35-36 gradi. La differenza con la precedente ondata di calore è che c'è leggermente meno umidità, l'aria è più secca, quindi la sensazione di afa è un po' inferiore. Si parla di caldo torrido, quindi temperature altissime ma con bassa umidità, a differenza del caldo tropicale, del caldo afoso che c'è stato l'ultima volta, ma insomma cambia poco, le temperature arrivano facilmente a 35-36 gradi anche oggi, con qualche nube nel pomeriggio, e domani tornano a 37-38 gradi, con delle minime sui 22-23, quindi anche di notte comincia a fare caldo, e domani pomeriggio ci sono di nuovo delle nubi che arrivano e c'è la possibilità che a partire dalla bassa montagna ci siano anche dei temporali, mentre in pianura non dovrebbe succedere niente. Andrà avanti così almeno per tutta la settimana, fino al fine settimana, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: Perché cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove!
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì!
13: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8 e 3 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
10: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi. Prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi.

0: che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni, la difesa annuncia il ricorso in appello. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta c'è un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social, che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori ai 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre quattro città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque in queste ore per i prossimi giorni la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
0: È Michele Mari, il vincitore del premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano, che è stato assegnato ieri in una cerimonia che in via eccezionale per gli 80 anni della Repubblica e del premio si è tenuta al Campidoglio a Roma. L'autore Einaudi, che era stato al centro di polemiche per il caso Murgia, è arrivato primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Prosegue questa ennesima ondata di calore estremo. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 38 gradi. Oggi le temperature massime dovrebbero essere di un paio di gradi inferiori, ma insomma si arriverà facilmente ai 35-36 gradi. La differenza con la precedente ondata di calore è che c'è leggermente meno umidità, l'aria più secca, quindi la sensazione di afa è un po' inferiore. Si parla di caldo torrido, quindi temperature altissime ma con bassa umidità, a differenza del caldo tropicale, del caldo afoso che c'è stato l'ultima volta, ma insomma cambia poco. Le temperature arrivano facilmente a 35-36 gradi anche oggi, con qualche nube nel pomeriggio, e domani tornano a 37-38 gradi con delle minime sui 22-23, quindi anche di notte comincia a fare caldo. E domani pomeriggio ci sono di nuovo delle nubi che arrivano e c'è la possibilità che a partire dalla bassa montagna ci siano anche dei temporali, mentre in pianura non dovrebbe succedere niente. Andrà avanti così almeno per tutta la settimana, fino al fine settimana, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
7: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
23: Ma buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati alle 8 e 14 minuti in questo giovedì 9 luglio. Ripartiamo con la programmazione di Nettuno Bologna 1 e cominciamo con l'oradario in questa versione estiva ancora lunga, fino alle 12 insieme. Poi dalla prossima settimana, complice anche il ritiro di Valles, sarà un oradario ma anche un'ora franca in formato ridotto. 9 luglio, questa sera ci giochiamo il mondiale contro la Francia, fischio d'inizio alle 20, abbiamo ancora l'esaltazione collettiva per la vittoria con la Germania che è stata bellissima, ma è importante che i ragazzi di Mister Lippi restino concentrati perché questa sera ci giochiamo appunto il mondiale contro la Francia. Non ci dovrebbero essere novità di formazione, ma andiamo dal nostro inviato a Berlino, Matte Negri. Ciao Matte, buongiorno!
0: Buongiorno a tutti, qui sono tutti carichi come delle molle. Credo che la partita si risolverà ai rigori.
23: Dici?
0: Sì, dico di sì, ma la vinceremo noi, sono sicurissimo di questo.
23: Ok, ti senti anche di non so, giocarti i tuoi figli, no, qualcosa?
0: Sì, soprattutto mi sento già di essere in piazza, mi sento, non so il perché, è un déjà vu.
23: Ah, ok, va bene, grazie. Sì, sì. Allora Matte Negri, ti lasciamo lavorare in questa giornata di...
0: E chi lavora durante la fila dei mondiali, scusami, chi è che può lavorare? Nessuno, oggi è giornata di riposo per tutti, cioè.
23: Ma sei il nostro inviato?
0: Sì, ma sono inviato, nel senso che sto guardando cosa fanno gli altri, non fanno niente. Oggi si riposano tutti in vista della partita.
23: Pensa a te, se si vince domani non lavora nessuno.
0: Ma che mai?
23: Faremo
0: scuole
23: notato.
0: Chiuse anche, che quelle mai sono chiuse da un po', visto che siamo a luglio, però riaprono e richiudono anche.
23: Caro Matte, buongiorno.
0: Che bei ricordi, che bei ricordi. Sono passati 20 anni.
23: Lo so. Mi sembrava giusto iniziare con questa botta di nostalgia con te questa mattina. Dove eri?
0: Io la guardavo, io ai tempi vivevo ancora a Casalecchio, quindi la guardavo al bar dove mi ritrovavo con i miei amici che avevano messo la TV fuori sotto al gazebo. E dopo sono andato in Piazza Maggiore fino tipo a un orario indegno, tipo 4:30, 5.
23: quell'anno lì
0: lavoravo per una nota catena che per i mondiali faceva che se compravi la TV e l'Italia vinceva il mondiale te la regalava, quindi è proprio stata l'apoteosi più totale, hai capito?
23: Sì, è stato un gran momento, immagino, soprattutto per voi che lavoravate lì.
0: È stata una pubblicità fuori misura per quella catena lì, perché lo faceva poi in ogni paese, cioè in Germania aveva fatto la stessa promo, in Spagna la stessa promo, quindi figurati in Germania quanto ci credevano, facevano il mondiale in casa, semifinale contro l'Italia, che ci prendevano anche in giro, se ti ricordi,
23: certo,
0: no?
23: Certo.
0: Era meraviglioso, e invece Tacchet è preso in quel posto, ci prendevano in giro perché era, non so perché, per chi non se lo ricordasse, era l'anno di Calciopoli, no?
23: Certo.
0: Quindi,
23: certo.
0: Noi vinciamo i mondiali solo nei momenti di crisi fotonica, hai capito?
23: Infatti, perché non... sì, siamo in crisi adesso, ma non abbastanza. E quello
0: no,
23: è stato il problema.
0: Deve succedere qualcosa fra 4 anni, tipo, che ne so, facciamo sparire una squadra di Serie A forte
23: a caso, tipo sorteggiamo
0: manca rotta, non lo so, facciamola retrocedere in Serie B per qualcosa, per farci tornare ai mondiali e vincerli, poi possiamo rifarlo fra altri 14 anni, hai capito? Però almeno facciamo, proviamo.
23: Va bene, se me prendo appunti, così nel 2030 ci ritroviamo e raccontiamo.
0: Proviamo
23: anche
0: a chiederlo
23: questo
0: a Malagò, ci mettiamo d'accordo, ne sorteggiamo una e diciamo: ascolta, per un anno ti va di farla, in qualche maniera ti diamo una mano, dai.
23: Sacrificati per il bene supremo.
0: Esatto.
23: Io invece all'epoca ero ancora all'università e la vidi quindi con i miei amici all'università, ovviamente poi grande festa alla fine, durò tutta la notte, svaligiamo, ma nel senso buono del termine, non nel senso che rubammo, ma gli svuotammo tutto il bancone al cornettiere da cui andavamo costantemente tutte le notti, che fece dei milioni di euro, credo, quella sera, perché gli mangiammo qualunque cosa, e tornai a casa, mi ricordo benissimo, erano più o meno le 8 del mattino, mi sciacquai la faccia, mi cambiai e andai a fare un esame all'università.
0: Com'è andato quell'esame?
23: Bene, lo passai, era un esame di informatica, presi 25 24 25.
0: Solito secchione sei, vedi?
23: potevo prendere di più, ma il professore che mi vide con due occhiaie così disse: sappiamo, anch'io ho fatto tardi, e quindi credo, ma forse dimmi.
0: La cosa che mi ha lasciato più perplessa è stata la gentilezza che c'era quella sera in giro. Cioè, davvero eravamo tutti fratelli. Cioè, io ho visto sui viali di Bologna gente che si è tamponata, scendeva. È presente quando vieni tamponato che scendi e sei arrabbiato nero?
23: Assolutamente.
0: No? Gente che si abbracciava, dai, non è successo niente. L'importante è che non ci siamo fatti male. Ma in che mondo siamo capitati? Scusate, non capisco, però è bellissimo così.
23: È praticamente il film, in cui, non mi ricordo il titolo, in cui per una notte vengono, cioè puoi commettere qualunque reato senza andare in carcere, senza essere arrestato, però al contrario.
0: Esatto.
23: Praticamente al contrario.
0: Sì. qui era tutto all'insegna della gentilezza, hai capito? Ma anche in piazza, è gente che ti offriva le birre. Ne ho preso uno in più, prendi, va bene, grazie. Cioè, così, bellissimo.
23: Ne ho preso una in più.
0: Sì, che poi non so che conti uno potesse fare prendendo una birra in più, però può capitare. Non so se hai una compagnia di 12 o 13, non ti ricordi quanti sei, dammene 15, hai capito? Così, delle robe così. Però sì. Ecco, questo era quanto. Sì, sì, divertente. È stata veramente, non avendola mai provata prima, perché nell'82 io non ero ancora nato, è stata una serata entusiasmante e divertente proprio.
23: Sì, sì, sono d'accordo. Credo anche per i nostri ascoltatori, provo a indovinare i marcatori. Del Piero è grosso, ma non so in che ordine. Scrive Dino, vediamo, secondo me Del Piero a rigore lo può tirare, ma non per ultimo. Questa sensazione qui.
0: Anch'io ho quella sensazione lì, anch'io. Comunque in tutto questo il mio miglior amico fa gli anni oggi e gli faccio gli auguri anche di diretta radiofonica, che si chiama Andrea, e ovviamente era in piazza con noi tutta la sera, la gag era: hai visto quanta gente c'è al suo compleanno? La gag di tutta la sera era quella.
23: Non ha mai avuto un compleanno così.
0: No, con così tanta gente credo mai nella vita, no, cioè, no. Mai l'avrà più, secondo me.
23: Onestamente,
0: perché avere la fortuna di avere che il 9 di luglio finiscono i mondiali, anche perché se continuano a mettere dentro delle squadre c'è caso che i mondiali finiscono il 17 di agosto, se continuano così. Quindi,
23: e comunque noi non ci qualificheremmo.
0: L'ha detto anche Infantino, quindi ci
23: che simpatico Infantino.
0: O simpatico umorista, te lo ricordi?
23: Sì, certo.
0: Di Bisio.
23: Certo.
0: È simpatico umorista.
23: Certo, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ho una domanda seria per Matte.
0: Allora ha sbagliato. Dimmi comunque.
23: La promozione valeva fino all'inizio dei mondiali. C'era ancora gente che si presentava durante per comprare la TV, credendo tutti, che tutti fossero scemi?
0: E allora c'era gente che ci provava, ma sapeva benissimo che non poteva. Certo, sì, sì, assolutamente. Ma anche perché dovevi fare una cosa particolare, cioè non è che bastava comprare la TV, andare alla cassa a pagare e ritornare con lo scontrino. Dovevi partecipare al concorso mettendo i tuoi dati, ovviamente.
23: Ah, vabbè, certo.
0: Quindi prima di andare via dovevi andare in una sorta di computerone dove ti inserivano i dati dello scontrino, tutto quanto.
23: Al 9000 era il computer. Yeah. Quello di 2001
0: era,
23: lo spazio.
0: Sì. No, è peggio, era Biru Biru di Claudio Bisio.
23: Bellissimo, no, perché lo diciamo sì, ai più giovani, 20 anni fa i computer erano enormi, erano giganteschi. No, non è vero, però ci piace pensare
0: no,
23: così.
0: No, c'erano già i c'era è come le TV, non c'era più il tubo catodico comunque nel 2006. Non esageriamo, siamo vecchi ma non così tanto, ecco. Però quando ho iniziato a lavorare in quella nota catena lì, sì, c'erano ancora in vendita i tubi catodici.
23: Che meraviglia,
0: erano gli ultimi da spostare, era una goduria soprattutto per la schiena.
23: Sì, sì, immagino. Accendo la radio alle 8 e c'è Matte Negri. Poteva iniziare meglio, questo è un messaggio, ma
0: sì,
23: devi indovinare chi l'ha scritto.
0: Dave Trebbi.
23: No, no, ma non si sei andato lontano.
0: Di Domizio.
23: Bravo.
0: Beh, ero indeciso fin dall'inizio, ma speravo mi volesse più bene, Dito. Ti abbraccio comunque.
23: Il nostro mastro rosticinaio, va così. Senti, caro Matte, noi ci sentiamo in questi giorni. La mattina ci fai questo regalo di chiacchierare insieme e aprire la giornata dei nostri ascoltatori mentre vanno al lavoro, quindi gliela roviniamo definitivamente, così almeno si mettono l'anima in pace. Allora, abbiamo ricordato quello che è successo 20 anni fa. Tommy invece ti chiede: stasera tifo infernale per il Marocco, c'è qualche chance di vittoria secondo voi?
0: Guarda, guardando un attimo il calendario barra il tabellone dei mondiali, la parte dove c'è la Francia è sicuramente la parte secondo me più complicata, perché Marocco e eventualmente in semifinale la Spagna sono due partite secondo me molto difficili. La Francia la vedo ancora un gradino superiore a tutte le altre squadre rimaste nella competizione, però se c'è una squadra che li può mettere in difficoltà è questo Marocco qua, più che l'Argentina secondo me.
23: Ah, guarda, io stasera se fanno 0-0 scialbo mi arrabbio. Mi arrabbio perché spacco tutto, perché sono due squadre con grandissima qualità. La Francia la conosciamo, il Marocco ha giocatori bellissimi da vedere. Se fanno 0-0 scialbo mi arrabbio.
0: Ma è un quarto di finale di Coppa del Mondo, c'è molta possibilità che stasera stiano più attenti alla fase difensiva che quella offensiva.
23: Sì.
0: Poi magari mi sbaglio, però diciamo che non è uno dei risultati meno papabili in assoluto lo 0-0, ecco.
23: sta a vedere.
0: E fu così che finì 7-7.
23: Beh, magari bello. Bello, caspita, parla a nuoto praticamente.
0: Esatto, 7-7.
23: Va bene, senti, vuoi fare il bracket dei quarti di finale? Te la senti?
0: Ah, tu è così?
23: Certo, beh, certo.
0: Cioè, vuoi sapere chi passa?
23: Certo. Il bracket.
0: Faccio tipo il polpo.
23: Sì, ma datti una.
0: Visto che siamo nel 2006, a proposito.
23: Certo che me lo ricordo il polpo pol che faceva il suo bracket.
0: Prese tutte?
23: Non mi ricordo quante ne prese.
0: Dagli ottavi in avanti le prese tutte, se non ricordo male, che era questa la cosa fenomenale. Sì?
23: Ah, beh. Va bene, allora trasformati. Quindi, non so, scegliti però un animale. Il polpo.
0: Sì, il polpo mi piace, sì, è bello.
23: Il polpo matte.
0: Il polpo matte.
23: Benissimo.
0: Vabbè, Francia-Marocco ti dico Francia.
23: Ok.
0: Spagna-Belgio dico Spagna.
23: Sì.
0: Dall'altra parte Norvegia-Inghilterra ti dico Inghilterra. Uh-huh. Argentina-Svizzera ti dico Svizzera.
23: Ula! Eccolo!
0: Breuler in semifinale e poi ritorna e rinnova. Rega, vabbè, ti do questa bombetta qua.
23: Ti stai allargando un po' troppo.
0: Forse,
23: ti stai allargando
0: forse
23: troppo.
0: Sì. Forse sì, però mi piaceva l'idea. Mi piaceva.
23: Vabbè. Però vabbè, se ci tieni, ma ci tieni a riavere Freuler?
0: Ma perché no? Cioè, io voglio bene a Remo alla fine della fiera e soprattutto non so quanto di meglio puoi trovare sul mercato. Quindi dal momento che ce l'ha e dal momento che ha sempre fatto discretamente bene, perché non provare almeno a trattenerlo?
23: Beh, guarda, dovrebbe liberarsi Pulgar se vuoi.
0: Ah, non ha fatto il salto di qualità che voleva, però ha vinto 2 Libertadores.
23: Tu quante ne hai vinte?
0: Io 0.
23: Allora?
0: È stato bravo lui? No, assolutamente è stato bravo. Diciamo che invece il salto di qualità iniziale dal Bologna alla Fiorentina non è stato proprio un successone. Ecco.
23: Sì, meglio andare al Flamengo.
0: Sì, gli è andata molto meglio dopo in Sud America.
23: Decisamente. Va
0: ma
23: bene.
0: Ma come fa Flamengo a liberarsi di Pulgar così a cuore leggero?
23: No, è una battuta, no, non è vero,
0: ah,
23: sta lì.
0: Okay,
23: no,
0: okay. No, pensavo fosse in scadenza di contratto, perdonami.
23: No, è una battuta assolutamente. Anzi, fammi vedere, hai visto, ma Eric Pulgar. Eric Antonio Pulgar Farfan, innanzitutto.
0: Che è Farfan che fa la differenza.
23: Esatto, lo ricordi Jefferson?
0: Sì, certo, peruviano, sì. Numero uno.
23: Sì, fortissimo.
0: Numero uno. E se tu lo sai che io con me peschi abbastanza bene su quei nomi così un po' particolare del calcio anni 90, primi 2000.
23: Un po' strampalati.
0: Sì. Partito come me di Football Manager, figurati quanti ne ho scoperti, hai capito?
23: Allora, proprio ogni mattina Matte Negri? Sì, ragazzi. Sì, ogni mattina. Ogni mattina.
0: Dipende, se il nostro ascoltatore ha una controfferta da farmi vantaggiosa, valutiamo. Dico che ne so, se vieni in pasticceria ti offro cornetto e cappuccino tutte le mattine, allora lì è...
23: Sei veramente un mercenario.
0: Beh, per cornetto e cappuccino ti venderesti anche te?
23: Certo.
0: Sono le 8:30 comunque, ricordiamolo.
23: Sì, mi venderei senza dubbio.
0: Perdonami.
23: Ma proprio senza dubbio. Senso,
0: poi ti voglio bene, magari ti faccio un chiamo e ti saluto con la bocca piena. Ti vuoi?
23: Guarda, teniamocelo per la settimana prossima questo saluto.
0: Che c'è la fra solo per quello.
23: Esatto,
0: okay.
23: Esatto. Lo tieni per lei, fai tutto il collegamento così. Ti prego.
0: Così, deve essere bello. Radiofonico ai massimi.
23: Sì, molto comprensibile. Molto comprensibile. Va bene, caro Matte, ti lascio ai tuoi impegni e ci sentiamo domattina.
0: Yes, buona giornata a tutti.
23: Ciao. Ciao. Buona giornata a Matte Negri, che come detto ci terrà compagnia in queste mattinate. Continuano ad arrivare messaggi al 366-402-4022. Messaggi anche sui maxi schermi per Francia-Marocco. Che scandalo, il comune, i maxi schermi. Nella pubblicità va, che poi spieghiamo bene com'è la cosa.
21: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
28: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
29: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Alle 8.34 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ci tenevo a chiarire un po' la situazione legata ai maxi schermi, perché da ieri siete impazziti totalmente. Ah, i maxi schermi per Francia Marocco! Guarda, leggo per esempio il messaggio di Dan. Il comune nega il maxi schermo ai tifosi del Bologna per la finale di Coppa Italia e poi lo concede stasera. Ragazzi. Ragazzi, avete mille motivi per criticare la gestione del comune per tante cose, ci mancherebbe, quello fa parte del gioco. E qui però francamente no, nel senso che i tre schermi, insomma, definiamoli maxi, poi non so le misure onestamente, su cui si potrà vedere la partita questa sera, sono al Circle Offside a Pescarola, quindi un privato, al Pilastro, organizzato dal Comitato Popolare Pilastro per i festeggiamenti per i 60 anni del Rione, quindi non il comune, e poi in Piazza Dalla nell'ambito del Festival di Mondi. Ah, fatemi ricordare, dov'è che ho visto la finale di Coppa Italia io? Ah, Maxi Schermo in Piazza Lucio Dalla. Ah, sì sì sì. Quindi ragazzi, non vi fate il sangue amaro per le fesserie. Non vi fate il sangue amaro per le fesserie o per le notizie non vere. Fatevelo per le cose serie, le cose vere soprattutto. Ecco, questa è una cosa importante, insomma, un consiglio che vi do, prendetelo come il consiglio del vecchio zio rimbambito, o zio rimbambito vecchio, scegliete voi dove mettere gli aggettivi. Quindi fatevi il sangue amaro per le cose vere, non per le cose inventate. Almeno. Già ce ne sono tante di cose per cui farci il sangue amaro, ora metterne anche altre che non sono vere, insomma faccio un po' fatica, ecco. Saluto Lorenzo che scrive: a me questa cosa che i vari comuni mettono il mega schermo per Francia-Marocco, sì, non so, però aspetta, davvero, a parte le battute, il comune di Bologna non l'ha fatto, non lo fanno neanche altri comuni. Io questa sera sono per esempio a Guastalla, all'interno di un festival legato al racconto calcistico, organizzato dal comune di Guastalla, e al termine poi del talk c'è la possibilità di vedere la partita, ma che fosse già organizzata il 9 luglio questa sera non c'entra con Francia-Marocco, cioè Francia-Marocco è arrivata dopo, ecco, quella è stata una data che avevamo già fissato prima, quindi il comune sì fa vedere la partita, ma fa vedere le partite del mondiale. Io non so quanti comuni abbiano messo apposta, ma insomma, a parte questo, condivido poi il resto del messaggio di Lorenzo, giusto una precisazione cronistica, Lorenzo, nulla di più. In considerazione di tanti marocchini che vivono qua, mette allegria. Mi sembra un gesto di civiltà e amicizia e voglia di fare un po' di casino insieme e sbeffeggiare insieme le rane d'Oltralpe, che diciamo non ci sono mai state troppo simpatiche. Tutto speriamo, assolutamente, all'insegna di scherzo e goliardia, e ci mancherebbe altro, perché oltre non si può andare, non si deve andare, e su quello siamo tutti d'accordo. Ci mancherebbe altro. Quindi assolutamente, poi il discorso legato al vedere le partite insieme, io è vero che manca l'Italia e manca un pezzo e siamo d'accordo, però l'idea di vedere le partite insieme a gente che invece è emotivamente coinvolta, anch'io lo trovo molto divertente. Mi sono trovato per puro caso, per pure coincidenza, a seguire Spagna-Inghilterra finale dell'Europeo 2 anni fa a Kos, isola greca, in mezzo a una marea di tifosi inglesi e a 3 ragazzi spagnoli che erano, sono stati zitti tutta la partita, ovviamente, poi fischio finale, grandi festeggiamenti, però poi alla fine sono finiti a bere tutti quanti insieme, quindi è stata anche una bella esperienza. Non mi sono potuto aggregare, ovviamente, pareva brutto, poi non c'ero neanche quell'europeo, quindi, no, l'europeo c'ero, ma avevo fatto come Italia, insomma, talmente pena che era bene non unirmi, e poi anche perché era tardi, evidentemente, ma a parte le battute è stato molto bello, e sì, ed è bello. L'importante, ovviamente, ma questo è la palissiano, che non si vada oltre, cioè, questo è abbastanza normale e giusto e logico, ecco. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022. Italia 2006 contro Francia 2026, chi vince? Boo. Enorme fase difensiva contro enorme qualità offensiva. Ah, boh, non saprei proprio. Forse noi ai rigori, giusto per la tradizione. Sì, dai, noi ai rigori, la buttiamo lì. Andrea, la finale potrebbe essere Argentina-Francia? Sì, certo, assolutamente una finale pronosticabile. Forse per quello che abbiamo visto fin qui, è la finale anche più logica. Sotto certi aspetti, però non è la finale scontata, perché appunto c'è la Spagna, perché appunto c'è il Marocco, perché c'è l'Inghilterra, perché ci sono squadre che possono arrivare in fondo anche loro. Quindi è sicuramente la finale più pronosticabile, Argentina-Francia, ma non è detto che sia la più scontata, al di là dei gomloddi che vengono visti ovunque per questa finale. Semifinali mondiali saranno Marocco, Spagna e Norvegia, Argentina. Va bene, ci segniamo il tuo pronostico, Christian, poi vediamo come andrà. Poi ci sono anche messaggi Virtus, li andiamo a leggere tra poco, anche sul mercato del Bologna, naturalmente. E poi

0: Ah, grande Dario, quest'anno è nata mia moglie. Paese carino, vai a vedere il Palazzo Ducale. Ah, non so se faccio in tempo, Fabio. Non so se faccio in tempo perché arriverò, credo, a ridosso della serata. Però me lo segno, Fabio. Provo a fare un salto di nascosto senza, dopo la partita, magari, ora vedo. Però intanto grazie della segnalazione. Della segnalazione, assolutamente. Anche nel 2006 la Francia con Zidane, Trezeguet e Ribéry era molto attrazione anteriore, aveva grande qualità offensiva anche quella, quella Francia lì assolutamente, e soprattutto però quella era una Francia che cambiò completamente marcia, so se lo ricordate, nella fase eliminazione diretta, fece un girone così, qualificandosi proprio per il rotto della cuffia. E fece, allora aveva sicuramente la Svizzera, poi aveva Corea del Sud e Togo, e vinse 2-0 l'ultima partita. La Francia si qualificò come seconda, ma era una Francia proprio anche brutta da vedere. Poi si accende Zidane, Spagna, Brasile soprattutto, una partita incredibile di Zidane, Portogallo e poi noi, vabbè, è nata così. Ma a parte questo, fece una fase eliminazione diretta a Zidane di un livello forse mai più rivisto. Cioè tre partite, ma mettiamoci anche quella con noi, quattro partite di, a parte l'espulsione ovviamente e l'aver perso la testa sulle provocazioni di Materazzi, fece quattro partite di livello incredibile. Se non ve lo ricordate, se non l'avete visto, cercatelo, godetevi su YouTube tutte le immagini che potete vedere, soprattutto Zidane contro il Brasile che era fortissimo, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, quella sì che era l'attrazione interiore, però Zidane contro il Brasile è una roba non si può spiegare, si guarda solo e si ammira e si apprezza. Quella partita lì fu veramente fantastica. Zidane meglio anche del 98, scrive Andrea, assolutamente, quello Zidane lì del 2006 credo veramente sia stata, diciamo, una delle migliori espressioni di Zidane in carriera. Poi evidentemente parliamo di un giocatore sublime che ha fatto tantissime cose, anche la Champions con la Juventus nel 97, quella che poi la Juve perde con il Borussia Dortmund, però io mi ricordo una semifinale con l'Ajax andata e ritorno in cui Zidane detta calcio con una leggerezza, con una poesia meravigliosa. 9 anni dopo, nel 2006, fa ancora meglio. Beh, d'altra parte, ragazzi, parliamo di Zidane, onestamente parliamo di Zidane, un giocatore memorabile. Poi Zambo dal nulla, non ho capito il nesso, ma te lo leggo. Zambia Italia 4-0, Olimpiadi di tanti anni fa, in porta Tacconi, nella Seul 88, sì. 4-0 dello Zambia, con Kalusha Buvaila, se non ricordo male, grande protagonista, e Italia che poi che finisce quarta, però quel 4-0 con lo Zambia resta, sono uno dei risultati più sorprendenti, mettiamola così, nella storia della nazionale. Steve, buongiorno Dario. L'unica cosa di quell'Italia 2006 che il giocatore decisivo per gli azzurri, per gli episodi, fu Materazzi, non il massimo dei giocatori. Nell'82 tutt'altra cosa, ma già Italia 90 fu un'Italia più spettacolare. Allora, Materazzi sì, segnò due gol, uno importantissimo evidentemente con la finale, la provocazione su Zidane, che poi portò all'espulsione di Zidane. È vero che insomma, Materazzi non passa certo alla storia del calcio italiano per essere un giocatore di fino, ecco, quello sicuramente, però sai, nell'82 è tutt'altra cosa. Se prendi la marcatura di altra classe, intendiamoci, però se prendi la marcatura di Gentile su Zico e Maradona e la metti nel 2006, Gentile non finisce la partita. non la finisce. Cioè, Servini all'82 è anche quello, anche quel lavoro sporco, diverso naturalmente rispetto a quello che fece Materazzi, ci mancherebbe altro, però servì anche quel lavoro sporco, duro, da sottopelle di Gentile su Zico e Maradona, servì anche quello in quel mondiale lì. Nell'Italia, nell'Italia 90 sicuramente è un'Italia più spettacolare, però poi è un'Italia che si perse lì dove non si doveva perdere, cioè a un passo dalla finale, purtroppo. Quella del 2006 fu estremamente solida, nel momento in cui soprattutto Lippi, lo ricorderete, trovò la quadra con Perrotta in mezzo al campo, questo 4-4-1-1 con Totti dietro Toni. E però io amo sempre ricordare che con la Germania, soprattutto con la Francia, no, perché entrò De Rossi, ma con la Germania, semifinale mondiale in casa loro, noi chiudemmo con quattro attaccanti: Iaquinta, Totti, Del Piero, Gilardino. E non so quante altre volte l'Italia abbia chiuso con quattro attaccanti una semifinale mondiale o una partita del genere. Quindi sì, quell'Italia fu un'Italia difensivamente paurosa, paurosa. Cannavaro, Buffon, Gattuso, Zambrotta è grosso, insomma difensivamente fu un'Italia spaventosa, però è un'Italia che non riusciva mai a giocare ad attaccare. Appunto, con la Germania chiudemmo con quattro attaccanti, non so, credo sia mai successo una roba del genere. Beppe da Bologna, ricordo in un Bologna-Juve di tanti anni fa al Dallara che tutto lo stadio si alzò in piedi ad applaudire Zidane. Beh, direi anche giustamente, Beppe, cioè io ero adolescente quando Zidane arrivò in Italia ed ero un po' più grandicello quando poi andò al Real Madrid, però lo ricordo benissimo, un giocatore bellissimo da vedere, cioè, no, giustamente come racconti, come dici, il pubblico si alzò in piedi per applaudire, ma credo che gli sia successo un po' in tutti gli stadi. Come fai a non applaudire Zidane? Certo, poi anche momenti un po' di passaggio a vuoto, la testata ovviamente con la semifinale, la finale ce la ricordiamo tutti, ne fece un'altra quando era nella Juve, bisogna andare a rivedere un po' la partita, Champions sicuramente, però non mi ricordo in che partita, ma anche lì perse la brocca. Però a parte questi episodi, francamente è stato un giocatore incredibile proprio. E chi se ne frega della maglia che ha vestito Mirko, cioè, detto proprio come va detto, non riesco ad apprezzare nessun giocatore che indossa appartenga a quel club che per me rappresenta, cioè, sì, Mirko, chi se ne frega francamente, cioè, che colpe ne puoi fare a Zidane perché hai giocato con la Juve e quindi non riesci ad apprezzare Zidane? Mirko, mi dispiace per te che ti sei perso quella possibilità lì e che ti perda la possibilità di rivedere Zidane giocare. Cioè, si può anche andare oltre, ragazzi, capisco l'astio nei confronti della Juve, lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, però di fronte a giocatori come Zidane o anche lo stesso Del Piero, ma chi se ne frega della maglia che hanno indossato, cioè, chi se ne fotte, detto proprio come va detto, sono stati campioni straordinari, bellissimi da vedere per qualunque appassionato di football, indipendentemente dal tifo, dai, cioè, provate ad andare un po' oltre, ragazzi, ve lo dico anche per voi, per gusto vostro personale, per non perdervi queste cose che sono belle. Il calcio è bello perché ci sono i calciatori come Zidane. Chi se ne fotte della maglia, ragazzi, ma chi se ne frega, voglio dire. Quando giocava nel Bordeaux diede un'altra testata. Questa non me la ricordo, Andrea, ti dico la verità. No, questa non me la ricordo, la devo andare a riprendere. Ma non sono sorpreso, ecco, perché appunto carattere un po' fumantino. D'altronde è cresciuto nelle strade di Marsiglia, una Marsiglia degli anni Ottanta, che non era propriamente un posto, diciamo, rinomato per la presenza di gentleman. Quindi mi sembra anche abbastanza evidente, ecco, che potesse anche avere un carattere un po' fumantino, però ripeto, giocatore clamoroso. Ah, Alfredo ricorda: il pubblico si alzò in piedi ad applaudire Zidane quando stoppò di tacco al volo sotto la tribuna un campanile. Poche volte ho visto una prodezza tecnica simile. Peccato fosse un gobbo, ma nessuno è perfetto. Bravo, è questo. Nessuno è perfetto. Però, ragazzi, cioè, ora la giocata questa non me la ricordo, Alfredo, ti dico la verità, però oggettivamente, cioè, come fai a non applaudire? Come fai? Chi se ne frega la maglia che indossa, ragazzi? Cioè, andiamo anche oltre, insomma, dai, forza. Lo dico per voi, perché già la vita è complicata, se poi vi negate anche queste piccole gioie di vedere artisti all'opera, mi dispiace per voi, ecco. Ma vale anche nel basket, vale in qualunque sport, di fronte a certe forme di arte, appunto, chi se ne frega della maglia? Chi se ne frega? Fondamentalmente chi se ne frega. Allora, torno anche sul Bologna, poi ne parliamo anche con Leo Bosello, con un paio di situazioni legate al mercato del Bologna, in particolare a Günther, che è uno dei terzini in realtà che il Bologna sta seguendo per dare fiato a Miranda durante la stagione, ma soprattutto, come dicevamo in precedenza, dicevamo nei giorni scorsi con Leo, l'idea è quella di andare a prendere un giocatore, diciamo, giovane da far crescere e da poter poi mettere al posto di Miranda prossimamente su questi schermi. Günther è uno di questi, anche per il ruolo, per l'altezza, per la capacità anche di giocare, di interpretare il ruolo in maniera anche offensiva, ed è uno dei giocatori, appunto, su cui il Bologna sta puntando, anche perché è un dato comunque che mettiamo sul piatto: non costa tantissimo, cioè è un giocatore che piace, un giocatore seguito, un giocatore l'anno scorso era all'Elversberg, promosso in Bundesliga, ed è un giocatore che tendenzialmente il Bologna può prendere in maniera anche, diciamo, tutto sommato economica, per cui anche quello ovviamente ha il suo peso. Vediamo se sarà lui effettivamente il terzino in questo momento scusate, Piero, ho scritto Günther su Google e mi è uscito un wrestler, fisico. Non credo sia lui, Piero, però potrebbe anche essere una soluzione interessante per il mercato del Bologna. Sicuramente spariglierebbe le carte, ecco, questo è poco ma sicuro. No, non è il cane che doveva comprare il Bologna, Fausto, non è lui, ma anche quella sarebbe una soluzione interessante per il mercato del Bologna. Va bene, vi adoro quando fate così. Ecco, anche Simone per il momento ho temuto fosse tornato fuori il cane Günther. Vabbè, poveretto, parliamo di 20 anni fa, non ci sarà più il povero cane Günther, ecco. Forse 20 anni fa? No, forse qualcosa in meno. Aspettate, googlo anch'io. Era il pastore tedesco noto per essere l'animale più ricco del mondo. Patrimonio stimato di oltre 460 milioni? Dubbi. Ah no, ma esiste Günther, ma è Günther VI. No, vabbè, ma cos'è questa storia? Oddio, me l'ero perso. Ma non sarà vero, dai. Ma non ci... No, vabbè, allora, durante la pubblicità puro. Perché secondo me non credo. Vabbè, comunque, a parte questo, Günther, tornando al vero, invece al Günther che interessa il Bologna, che l'asse Günther, terzino, che può giocare anche in attacco, un po' alla Zortea, tanto per intenderci, può fare anche l'esterno alto, lo ha fatto bene in questa esperienza con l'Elversberg, ce la posso fare, in Zweite Bundes, classe 2003, scuola Bayern Monaco. Giocatore che piace molto al Bologna e, come detto, può essere anche un affare low cost, che ovviamente non guasta, c'è nulla di male a dirlo, ed è in questo momento, ecco, probabilmente l'indiziato principale per quel ruolo lì, cioè quello di vice Miranda, che è un ruolo che manca in questo momento al Bologna con l'addio di Lico Iannis. È una delle due priorità a cui abbiamo fatto riferimento in questi giorni, ovvero il centrocampista, almeno un centrocampista, almeno il regista, e cioè il sostituto di Freuler, con le caratteristiche diverse da Freuler, ma insomma, giusto per capirci, e il vice Miranda. Manca quello alla rosa del Bologna in questo momento, e su questo ovviamente il Bologna sta lavorando in questi giorni. La speranza, credo anche di Tedesco, sia quella di riuscire entro la fine settimana almeno a chiudere uno dei due, e poi a Valles si vedrà quando, insomma, si potrà lavorare almeno con questi due elementi, e poi tutto il resto del mercato lo sappiamo, dipende anche se non soprattutto dalle uscite. Allora, linea alla regia, GR, meteo, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 56 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Prosegue questa ennesima ondata di calore estremo. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 38 gradi, oggi le temperature massime dovrebbero essere di un paio di gradi inferiori, ma insomma si arriverà facilmente ai 35-36 gradi. La differenza con la precedente ondata di calore è che c'è leggermente meno umidità, l'aria è più secca, quindi la sensazione di afa è un po' inferiore. Si parla di caldo torrido, quindi temperature altissime ma con bassa umidità, a differenza del caldo tropicale, del caldo afoso che c'è stato l'ultima volta, ma insomma cambia poco, le temperature arrivano facilmente a 35-36 gradi anche oggi, con qualche nube nel pomeriggio, e domani tornano a 37-38 gradi, con delle minime sui 22-23, quindi anche di notte comincia a fare caldo, e domani pomeriggio ci sono di nuovo delle nubi che arrivano e c'è la possibilità che a partire dalla bassa montagna ci siano anche dei temporali, mentre in pianura non dovrebbe succedere niente. Andrà avanti così almeno per tutta la settimana, fino al fine settimana, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno
2: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi

0: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'Ario, le 9.04 minuti in questo giovedì 9 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Ah, se volete scrivere anche dove eravate 20 anni fa per Italia-Francia, finale del mondiale, e volete piangere insieme a noi, facciamolo tutti insieme, teniamoci stretti in questo momento difficile di ricordo, e condividiamo, ragazzi, che dobbiamo fare, tanto voglio dire, sono passati 20 anni, chissà quando riusciremo, non se, ma quando riusciremo a rivivere quelle emozioni. Vogliamo essere un po' ottimisti stamattina. Messaggi allora al 366-402-4022. Allora, saluto l'amico Orfeo Orlando, grande Orfeo. Da tifoso Fortitudo ho ammirato tantissimo un giocatore grandioso come Krešimir Ćosić. E a proposito del discorso che facevamo, no? Cioè, se uno è un artista indipendentemente dalla maglia che indossa. E tra l'altro poi aggiunge anche Orfeo, Gunther ha giocato nella stessa squadra di un certo Helmut Haller, corsi e ricorsi storici, è vero, ha giocato anche nella Augusta. Hai visto mai? Un po' meno talentuoso rispetto a Helmut Haller, ma hai visto mai che possa lasciare lo stesso segno nel Bologna? Chissà, chissà, vediamo. Un abbraccio a Orfeo, che saluto sempre con grande affetto. Valentino scrive: io sono virtussino fino al midollo, ma sono sempre stato innamorato di Gregor Fucsia, fuori classe assoluto, l'unico che abbia mai invidiato a loro, The Others. Vorrei anche vedere, tra l'altro, Gregor che ieri era bazzicava i Gardens nella serata della gara delle schiacciate e anche della gara dei VIP. L'ho incrociato ieri, ma penso come tutti coloro che erano presenti ieri, lo passo inosservato Gregor, assolutamente, è grandioso giocatore anche lui, mano destra, mano sinistra, qualunque cosa, bellissimo, bellissimo anche lui da vedere, assolutamente. Allora, saluto anche Marco che scrive: Gunther è anche il barista di Friends, giusto, innamorato di Rachel, non ricambiato però, è una storia molto triste, però è andata così. Sul discorso mercato ci arriviamo tra poco. Intanto saluto Angelo da Casalecchio, dice: 20 anni fa ero in attesa dell'arrivo di mia figlia, nata alle 2.30 del 10 luglio.

0: 2006, beh, però è stata molto gentile a farti vedere la partita e non arrivare durante la gara. Sono molto educata, brava, brava, molto bene, ha iniziato subito bene, con rispetto nei confronti dei genitori, molto bene, brava. Saluto ad Angelo, naturalmente. Dicevo, sul mercato del Bologna, Mike, perché con i portieri di Bologna è a posto, Skorupski fisicamente fragile, Ravaglia ormai bruciato dagli stessi tifosi bolognesi e Pessina ancora troppo giovane per difendere una porta così. Possiamo anche aprire il discorso portieri, Mike, assolutamente. Io mi riferivo alle lacune quantitative che in questo momento la rosa del Bologna ha. Appunto, il sostituto di Rico Iannis e quindi il vice Miranda e uno, se non due centrocampisti. Volendo potremmo anche parlare del terzino destro, nel senso che al momento ci sono Zortea, c'è De Silvestri, che va benissimo, e non c'è Holm, perché poi la notizia di ieri è che Emil Holm ne avrà per un mese. E questo è un tema che volevo poi trattare con Leo Bosello, ma anche con Filippo Cotti più tardi, però è evidente che un po' cambia le situazioni di mercato. Fortunio al soleo destro, partito con la Svezia, seguirà un programma personalizzato per 3-4 settimane. Messa così, una cessione di Holm diventa parecchio complicata, ma allo stesso tempo di fatto il Bologna resta con Zortea e De Silvestri sulla destra. Il tedesco potrebbero anche bastare, numericamente ci sono titolare e terzino, riserva. A sinistra invece c'è solo Miranda, ecco, mi riferivo a quello, Mike, nelle priorità del mercato rossoblu dal punto di vista proprio quantitativo. Poi servirà un attaccante che prende il posto anche di Dallinga, ci mancherebbe. Servirà un centrale se Lucumi e Casale vanno via, certo, però al momento la situazione legata alla rosa rossoblu ha questi buchi, quindi mi riferivo a quello. Tra l'altro Pessina ieri sconfitto ai rigori con l'Italia Under 19 dalla Danimarca nello spareggio per andare al Mondiale Under 20, quindi l'Italia non farà il Mondiale Under 20 l'anno prossimo, scusate, dopo la sconfitta ieri ai rigori con la Danimarca. Torno ai 20 anni fa, sono entrato dalla Spagna, Valencia Milano il giorno stesso per non restare in Spagna da solo, primo tempo sotto la doccia, secondo e supplementare insieme ad amici, rigore da solo, scaramanticamente isolato da tutti, non li ho guardati ma ho ascoltato solo i boati, scrive Matteo. Beh, è un modo alla Leo Vicari quasi di seguire i calci di rigore, Matteo, questo, ci sta, ci sta. 20 anni fa ho risultato, ma il giorno dopo mi sono svegliato con la varicella presa da mio figlio. Aia, 2 settimane di disastro. Al cavolo, non te lo sei goduto quel mondiale lì. Ah, mi dispiace. Vabbè. Poi davanti alla TV il gol di Grosso fu una liberazione, ma dentro gusto poi di Calciopoli, i vari Buffon, Cannavaro, Del Piero in campo a festeggiare. Insomma, insomma, che è Alfredo? Fredo, chi se ne frega? A ridaglie ancora. Nel senso, i calciatori sono stati ritenuti responsabili di Calciopoli? Non mi pare. Avevano responsabilità? Boh. Erano assolutamente legittimati a stare in nazionale? Sì. Per me finisce così. Quindi, che ci fossero anche loro a festeggiare, onestamente, non mi tange. Anzi, anche perché hai citato due che sono stati tra i migliori, quindi volendo proprio metterla su un piano puramente pragmatico. Dov'è l'altro messaggio? L'ho perso, amico, scusami. Vabbè, lo recupero. Ce la posso fare? Non ce la posso fare. Vabbè, niente, c'era un messaggio su 20 anni fa, ma niente, non riesco a recuperarlo, forse l'ha cancellato il nostro ascoltatore. Vabbè, mi dispiace. Recupero quest'altro. Davide, 2006, semifinale vista al gate di imbarco di Francoforte, in mezzo ai tedeschi. Là, finale vista alle 4 di notte in albergo in Australia. Ma non so in quanti abbiano avuto la tua esperienza, Davide, per quel mondiale lì. Non male, non male davvero. E hai fatto ovviamente nottata, questo sicuramente. Chi non ti fa Bologna non può capire cosa è stata Calciopoli, chi se ne frega della vittoria mondiale. Mi dispiace per te, Francesco, che ti devo dire, mi dispiace che tu non abbia voluto vivere quelle emozioni lì. Poi invece sul basket cominciamo anche ad andare un po' sui temi basketari della mattinata. Marco, abbiamo due ragazzi nazionali under 20, non male per la Virtus. Non è una sorpresa in realtà, Marco, nel senso che Baiocchi e Corsi hanno fatto parte del gruppo che dall'under 16 ha scalato piano piano tutte le giovanili, conquistando peraltro medaglie europee, mondiali, anche in maniera piuttosto continua. Loro due, Suigo, Garavaglia, Lonati, Hassan, quel gruppo lì di ragazzi è cresciuto insieme in nazionale, quindi che ci siano Baiocchi e Corsi anche in questa under 20 non è una sorpresa. La sorpresa sarebbe stata se non fossero stati convocati dal CT Rossi. E quindi bene, bene così, vediamo insomma se questo gruppo di giocatori riuscirà a completare in qualche modo l'opera, nel senso che hanno conquistato appunto medaglie europee e anche mondiali sin dall'under 16. Questo è un gruppo un po' diverso perché mancano tanti dei ragazzi che quest'estate andranno di là, su Igo e Garavaglia su tutti. Però c'è Lonati, però c'è solo Lonati tra i ragazzi che sono di là. Ce ne sono un paio che hanno già vissuto la Serie A anche in maniera importante a Trento, Hassan e Renbua, ci sono appunto Corsi e Baiocchi, c'è Nistrio di Bassano che è il nostro lungo di riferimento, mancando Suigo chiaramente questa è una nazionale che perde tanto evidentemente, però direi che comunque è una squadra che sulla carta può togliersi abbondanti soddisfazioni. Luca invece sulla Virtus: se la Virtus che verrà avrà un gioco sullo stile di Valencia nella passata stagione e saprà essere altrettanto efficace nonostante il budget limitato, beh allora sì che ci sarà da divertirsi, come lo vedi il mercato faraonico delle due squadre di Atene? Lo vedo che hanno un bel po' di soldi da spendere evidentemente, ma non è una sorpresa, sia Panathinaikos che Olympiakos, e stanno spendendo un sacco di soldi, una perché non ha vinto nulla l'anno scorso il Pana, e quindi con cambio di allenatore, con Obradovic e anche con l'idea che quegli altri hanno vinto tutto quest'anno, bisogna andare sul mercato pesantemente e rinforzare la squadra, e quegli altri giustamente dicono Olympiakos, beh, che noi stiamo a guardare, secondo voi no, e quindi andiamo sul mercato anche noi. Se lo possono permettere? A quanto pare sì. Sarebbe interessante capire come voglia muoversi l'Eurolega nei controlli, perché va bene obbligare le squadre a tenere basso non andare sotto una soglia di budget per le spese dei giocatori, quello per cui è stato multato l'ASVEL, però insomma anche andare dall'altra parte, cioè vedere quanto si spende, non sarebbe male. Non so onestamente quanto possa avere voglia l'Eurolega di fare questa cosa qui. Detto ciò, cosa importante, ieri a margine del sorteggio, adesso vi recupero anche proprio il virgolettato, a margine del sorteggio per la Basketball Champions League ha parlato Patrick Komnenos, il CEO della Basketball Champions League, e ha detto una cosa importante, molto importante. Siamo lieti di confermare che i vincitori e i finalisti dell'undicesima stagione della BCL si qualificheranno per la prima edizione della Lega sostenuta da NBA e FIBA, il cui debutto è previsto nell'autunno del 2027. Quindi, due squadre, le finaliste, vanno direttamente alla competizione che chiamiamo NBA Europe per comodità. La terza potrebbe, quindi la vincitrice della finale terzo posto, dovrebbe qualificarsi poi a un ulteriore torneo di qualificazione a NBA Europe. Quindi le situazioni sono due, le notizie sono due. Uno, che NBA Europe parte, 2027-2028 parte, evidentemente. La seconda, anzi sono tre le notizie. La seconda è che un accordo NBA Eurolega non c'è, almeno al momento. La terza è che l'NBA, di quelli che sono stati i problemi dell'Eurolega di questi anni, non ha capito nulla. Perché fare un sistema semichiuso in cui metti da una parte corazzate o presunte tali, che muovono decine e decine e decine di milioni di dollari e che hanno la certezza di stare in quella competizione, quindi possono investire sul medio-lungo periodo, metterle insieme con squadre tipo Leggo qualcuna di quelle che magari può ambire a vincere la Champions League. Il Galatasaray, forse va, Galatasaray forse un po' meno, però diciamo Malaga, la Poel Olon, Murcia, Anversa, queste squadre qui che possono magari arrivare in finale anche di Champions, ecco, mettere insieme quelle corazzate lì con queste squadre che stanno un anno nella competizione, si svenano, sì, recuperano i premi dal campo, ma ovviamente non si potranno mai essere competitive come le corazzate. Creare questo sistema semichiuso è una follia. L'Eurolega paga anche questo. Basti pensare a Gran Canaria e Burg, che vinta l'Eurocup hanno detto: signori, ve lo scordate che non andiamo in Eurolega perché non, perché saltiamo per aria coi costi che ci chiedete. La stessa identica cosa la piazza l'NBA. Questa è, vi giuro ragazzi, è una cosa che mi fa andare in bestia. Possibile che fior di dirigenti, possibile che gente abituata a organizzare eventi sportivi ad altissimo livello non si accorga che questa strada, quella del sistema semichiuso, è una follia? È una follia? Io veramente cado dalle nubi, per citare il poeta. È una roba che mi manda nei matti, ragazzi, nei matti. È talmente evidente, talmente banale anche notarlo, che un sistema semichiuso nello sport professionistico non può funzionare, che mi manda veramente nei matti. È una roba, vabbè, vedremo come vorranno gestire questa cosa. Pubblicità, torniamo subito.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
2: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Io vorrei chiedergli come ha vissuto la finale di 20 anni fa, ma temo che la risposta sia non me la ricordo. Vabbè, glielo chiediamo. Leo Bosello, buongiorno. Come hai vissuto la finale di 20 anni fa?
15: Ciao Dario, buongiorno. Ero molto piccolo.
0: Molto piccolo.
15: Ricordo che è stato uno dei primi momenti di approccio al calcio. In realtà,
0: non ti vergogni di questa cosa?
15: No, non troppo, perché purtroppo è andata così. Cioè, che cosa ci possiamo fare? Alla fine non si può scappare dalla propria natura biologica, no? Cioè, è andata così. Sono nato 26 anni fa, quindi
0: sì, però dillo con più rispetto fa. Mio di Matte Negri, non essere così arrogante.
15: Avete ragione, però sì, ricordo che io giocavo a calcio su questo giardino in Toscana da amici e c'era la partita e tornando indietro credo, questo ricordo vago, mentre tornavamo verso la macchina, ma tipo un minuto dopo, due minuti dopo la fine, ho chiesto alla mamma, ma quindi è vero, è tutto vero, quindi siamo campioni del mondo, questo è l'unico ricordo che ho. E poi vabbè, sì, avevo abbastanza in mente questa cosa che Tony esultava con le tre dita che si roteava di fianco all'orecchio e Totti col pollice, ecco, questa era più o meno le due esultanze che facevo tutte e due mentre giocavo a calcio, ecco, facevo tutte e due le esultanze in combinazione.
0: E il violino del Gila? Non lo facevi?
15: Ma l'avevo visto poco. Visto poco in quel mondiale lì. Quanti gol ha fatto Gila in quel mondiale?
0: Uno. Uno con gli Stati Uniti.
15: Ma poi gli Stati Uniti era ai gironi e la partita era tardi, la sera. Non sbaglio.
0: Dovevi andare a letto, giustamente.
15: Dovevo andare a letto, sì. chiaramente.
0: Vabbè. Giustamente, saluto Paolo Alberti che ribalta la cosa e dice: io non sono per nulla invidioso della gioventù di Bosello, che ha avuto una vita tristissima con la nazionale. Effettivamente.
15: Infatti,
0: cioè,
15: esatto,
0: effettivamente.
15: Vedi,
0: hai ragione.
15: Esatto,
0: ha ragione Paolo.
15: In realtà state solo mettendo di più il coltello nella ferita, cioè in realtà, perché io qua, scusa, l'ultimo mondiale che ha giocato l'Italia ne avevo 14, il prossimo chissà, forse se lo faremo ne avrò 30, quindi cioè, non è che vada così da Dio di lusso. E tra l'altro aggiungiamo che l'unica soddisfazione, uno dice, ma hai visto l'europeo? Sì, l'estate del Covid, poi vabbè, valeva poco che c'era il Covid quella sera lì, non se n'è accorto nessuno.
0: No, ma neanche il Covid si è presentato quella sera.
15: È stato comunque anche un'estate in cui c'era poi il Covid, sì. E siamo stati due anni bullonati a casa senza fare niente, tremendo, quindi insomma non è che è stato tutto sto granché. Avere 26 anni, vabbè, è bello, però alcune cose magari nascere prima sarebbe stato ancora più divertente. La nazionale è una di queste sicuramente, il Bologna forse, chissà, non lo so. Vabbè.
0: Beh, no, da quel punto di vista la tua generazione è molto più fortunata di altre, ecco, sì, che a 20 anni magari hanno avuto dei Bologna un po', diciamo, poi più
15: arruffati, aver visto Baggio, obiettivamente. Quello io sì. Dispiacere che penso, e sì, uno doveva nascere prima solo per poterlo vedere, ma anche solo per rispondere così alla domanda su qual è effettivamente il calciatore italiano più forte di tutti i tempi, perché uno dice ah vabbè, ma Totti del Piero, no vabbè, Baggio, solo che se non l'ho visto come faccio? Non mi voglio fidare delle videocassette, voglio vederlo dal vivo, capito?
0: Sì, vale sempre il discorso generazionale. Poi pensiamo anche a chi ha giocato ben prima delle immagini televisive, Meazza, Valentino Mazzola, che non hanno la possibilità di essere ricordati, certo, diciamo, in maniera continua. Però ecco, sicuramente Baggio è stato uno di quelli. Ecco, stamattina, guarda, parlavo, Leo, di Zidane, ovviamente, perché ricordando la finale
15: a Marcord,
0: la mattinata a Marcord, certo, assolutamente, parlavo di Zidane, ricordando che quel mondiale fece delle gare sopraffine. Ho invitato anche i nostri ascoltatori a riguardare soprattutto la gara col Brasile, quarto di finale col Brasile, una dimostrazione di poesia calcistica enorme, e Zidane era chiaramente uno di quelli, insieme a Baggio, che non potevi far altro che ammirare indipendentemente dalla maglia che indossava.
15: Assolutamente,
0: sono giocatori che vanno oltre la maglia.
15: Sì, no, certo, poi dava veramente un'aura solo a vederne i riflessi filmati, clamorosa, cioè uno stile, un'eleganza, oltre a tutte le qualità tecniche e fisiche che si sono viste nel corso della sua carriera. Credo che anche poi la bellezza del gesto, del calcio di Zidane, era qualcosa di sopraffino, di elegante, di maestoso, quindi bello, è un altro giocatore che aggiungiamo all'elenco di quelli che, se fossi nato un po' prima, ti avrei saputo dire un po' meglio, però dai, qualcosina c'è stato poi anche dopo di giocatori non troppo distanti da lui. Non so, nel gioco dei paragoni, chi può essere il calciatore che è arrivato dopo di lui, che può un po' assomigliargli maggiormente.
0: A Zidane, dici?
15: Non è facile, alcuni no. Dicono Bellingham, però... Non lo so.
0: È proprio diverso. Non ha Bellingham, ha altre caratteristiche, bellissimo giocatore anche lui. Per Zidane
15: forse è più offensivo anche Bellingham, probabilmente.
0: Sì, anche perché secondo me è cambiato anche proprio il ruolo, cioè quel ruolo lì, quel trequartista regista, oggi lo fanno in pochi. Proprio come ruolo è previsto in pochissime squadre, e quindi anche quello secondo me rende più complicato il paragone. Ecco, un po' Berardi, ci facciamo contento Matte, dai.
15: giusto, no, ne stavamo parlando troppo seriamente stamattina, sembrava corretto.
0: No, infatti, va bene, senti, dopo questo, Stefano scrive: vorrei spezzare una lancia a favore di Leo, anche a noi vecchi sarebbe piaciuto vedere giocare Baggio con le ginocchia sane. È vero.
15: Certo,
0: vabbè. Ma vale anche per altri
15: infortuni, no? Ci sono giocatori che, no? Con questi infortuni e queste situazioni che hanno di fragilità, purtroppo non c'è niente da fare, gli limitano la carriera, e su questo non è solo un qualcosa dei tempi passati. Anche oggi, quanti cavolo di giocatori ogni anno, ogni stagione commentiamo dicendo ma se non avesse quei problemi di infortunio, se non avesse quei problemi alle ginocchia, mi sa che uno l'abbiamo commentato giusto ieri, ecco.
0: Sì, esatto. L'altro poi Stefano, parentesi, ricordava anche prima Van Basten, lui interista, ma la sera dell'addio di Van Basten a San Siro ho pianto. Van Basten è un altro che purtroppo ha pagato anche la fragilità delle caviglie e del fisico. Senti, andiamo sulla stretta attualità, quindi chiudiamo il momento Marcord e andiamo sulla stretta attualità. Ieri, prima giornata di allenamento, e subito abbiamo avuto la notizia di Holm, che sta fuori un mese.
15: Sì, è Ravaglia che farà un personalizzato, esatto, un differenziato nel corso dei prossimi giorni.
0: Però,
15: ma su Ravaglia
0: direi che non c'è grande preoccupazione, mi pare di capire, per Ravaglia.
15: No, okay. Però c'è anche la situazione di mercato da monitorare, che invece è quella un po' più stringente, nel senso che sappiamo, insomma, dell'interesse del Torino, sappiamo che il Bologna valuta il giocatore se in uscita con una una soluzione a titolo definitivo, quindi valuta un addio di Ravaglia. Uh-huh. E oggi infatti su tanti quotidiani si legge della possibilità che Pessina possa essere il secondo, e ti dico sinceramente un po' mi dispiace, perché speravo che Massimo potesse trovare posto da titolare nel corso della prossima stagione, quindi anche in prestito ovviamente, cioè, non per forza con la maglia del Bologna, anzi, cioè, sono contento comunque della permanenza di Skorupski, che anche lui è uno di quei giocatori che, se non avrà problemi fisici come avuti nella scorsa stagione, per me può garantire un certo livello di prestazioni. È chiaro che Pessina, per continuare nella sua crescita, è ovvio che come secondo qualche partita sicuramente la farà, però il Bologna non ha le partite delle scorse stagioni, e ho paura che poi dopo finisce che non sarà troppo presente in campo, e credo che avrebbe bisogno veramente tanto invece di dare tanta continuità alle sue prestazioni, anche con una alta o media B che credo abbia meritato ampiamente con le prestazioni fatte in Serie A nella scorsa stagione, anche nel finale, soprattutto nel finale di stagione.
0: Ti faccio una domanda. Sì. Tu sì. Cioè, possiamo dare per sicuro che nel corso della stagione Pessina non scavalchi Skorupski nelle gerarchie?
15: No, vabbè, certo, non lo puoi dare per sicuro, mai, niente, non puoi neanche garantire che Lucas sarà 9 mesi presente. Ha avuto una carriera integra un portiere polacco, è sempre stato ok praticamente. L'unica è stata la scorsa stagione, che però infortuni ne ha avuti due. È ovvio che non ti può garantire al 100% quello che è stato fino a prima, però non lo so, però mi sento, Dario, che la situazione sarà diversa l'anno scorso, cioè non dovrà giocare ogni 3 giorni, ogni 7 è diverso, e sì, paradossalmente può diventare il titolare per diversi mesi, dall'altra parte potrebbe anche fare 2 presenze, cioè, possono succedere entrambi gli scenari, e sono tutte dipendenti da come sarà Skorupski e dalle condizioni del portiere polacco. Però ecco, io avrei rotto di più gli indugi, non lo so, poi magari è una situazione che si può verificare ancora, e comunque avrei dato certezza a Pessina, cioè avrei dato certezza al fatto che Pessina doveva fare per me la stagione da titolare, e se giustamente al Bologna c'era la possibilità di continuare con Skorupski, mantenere anche un portiere che ha più esperienza, è più forte al momento Skorupski, cioè non è che Pessina con quelle presenze ha scavalcato tutti nel valore e nello status di portiere, allora avrei trovato un'altra soluzione certa. Però vabbè, vediamo un po' cosa succede, e magari poi avviene anche che le gerarchie cambiano e che anche poi le necessità sono differenti. Però sì, mi sarebbe piaciuto così, ecco, idealmente ad inizio stagione avrei detto, a fine stagione scorsa avrei detto e ho detto che avrei gradito molto vedere Pessina andare a giocare, però se queste sono le scelte ci sta, è ovviamente una presa di posizione, e stiamo a vedere come andrà.
0: Allora, un po' di messaggi stamattina sono arrivati su Günther, non il cane, che abbiamo scoperto avere anche dei figli, ma io questa storia mi convince poco, ma vabbè, pure Ro. Però ecco, Günther invece il terzino, è il nome più caldo in questo momento per la fascia, lo mettiamo così?
15: Beh sì, il Bologna dopo il termine del contratto naturale di Likoyannis sapevamo che era alla ricerca di un terzino sinistro, sapevamo che stava lavorando su diversi nomi, anche più giovani, anche magari insomma con profili più futuribili, ma comunque Günther è un classe 2003 che ha la sua esperienza in Germania e ha comunque insomma fatto della Zweite Liga per diverso tempo, anzi insomma per tutta la carriera, anche un po' di Bundesliga anni fa, all'inizio proprio del suo percorso con l'Augsburg, e però ecco, comunque un giocatore che verrà a Bologna per fare il vice Miranda, lo sappiamo perfettamente, certo. Piede mancino, classe 2003, abbastanza strutturato fisicamente, è un giocatore che insomma devo ancora conoscere a fondo per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, proprio squisitamente tecniche, perché tipo di terzino è, se è magari più un giocatore di, da binario, più un giocatore che invece entra dentro il campo. È ovvio che insomma mi viene da pensare che sia un giocatore che sta molto sulla fascia col piede sinistro, gioca a sinistra, però ovviamente i terzini negli ultimi 10 anni hanno cambiato tantissimo sull'accezione del ruolo, hanno tante caratteristiche diverse, e sappiamo insomma che Guardiola col Manchester City ha portato nel calcio moderno terzini che molto spesso a volte sono anche principali costruttori di gioco. Questa cosa sta un po' cambiando negli ultimi anni, nel senso che non è che poi ce ne sono così tanti, però insomma al Bologna ne ha avuto anche uno che era sicuramente Cambiaso, che lo abbiamo visto a lungo. Questo sembra essere più un giocatore diligente da corsia, però insomma se effettivamente, come poi insomma la notizia è stata data come la trattativa come molto vicina alla chiusura da parte di Sport Italia, di Pedulla e Cilli, credo che insomma poi magari sarà un giocatore che possiamo valutare già con interesse dal ritiro, e sarebbe buono perché così possiamo raccontare agli ascoltatori le caratteristiche di questo giocatore. Vediamo se arriva anche un centrocampista insieme a lui prima del ritiro, perché anche qua qualcosina si sta muovendo.
0: Eh sì, e anche questo è un altro aspetto, ovviamente quello delle tempistiche per l'acquisto del vice Miranda e anche naturalmente del centrocampista. Fabio, invece, tornando sul discorso portiere, secondo me la domanda principale da fare sulla questione portiere è: ma Skorupski deve restare per forza? Mi pare un grande estimatore di Lucas.
15: No, esatto, vabbè, ma su questo ci si divide molto. Ci sono dei grandi estimatori e ci sono invece anche dei ipercritici di Skorupski. Io non ero un grande estimatore fino a 3 anni fa, in cui ho pensato fosse un portiere abbastanza con dei suoi limiti e lacune. Io sinceramente però dall'anno della Champions io ho visto un passo nettamente diverso da parte di Skorupski, e probabilmente nell'ultima stagione non lo ha dimostrato come nelle precedenti due, però io ho visto un netto miglioramento, e va dato anche merito a quelli che erano stati poi i preparatori dei portieri dello staff di Thiago, perché obiettivamente lì fu fatto un lavoro clamoroso, soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo dei piedi. Poi Lucas nell'ultima stagione ha fatto un po' peggio, ci ricordiamo anche qualche gol e qualche svirgolata su giocate coi piedi che doveva fare. Però no, non è che deve rimanere per forza, nessuno deve rimanere per forza, e nessuno, visto che è un anno di contratto, allora Bologna deve tenerlo fino in fondo. Se questa è stata la scelta è perché ancora anche il Bologna un po' la vede così, cioè anzi soprattutto il Bologna la vede così, vede in lui un portiere che negli ultimi anni secondo loro nell'equilibrio, nella bilancia delle cose ha fatto molto bene, e secondo me negli ultimi 3 anni c'è poco da dire. Poi l'ultima stagione è sicuramente la più negativa delle ultime 3, però secondo me con un livello che si è alzato rispetto ai primi anni, in cui uscite dentro l'area di rigore, sui calci d'angolo, a volte un po' troppo sulla linea, gioco coi piedi che addirittura, cioè, era difficile vederlo. Adesso le cose mi sembrano un po' cambiate. È ovvio che l'integrità fisica è il grande punto di domanda sulla stagione di Skorupski.
0: Sì, il problema è quello lì. Infatti scrive Matteo, Skorupski se è integro si tiene, ogni anno è cresciuto, ha fatto una Champions fuori dalla media. Sì, il dubbio appunto è quello dei due infortuni muscolari, che per un portiere non sono neanche così usuali.
15: No, certo, molto complicato. Sì.
0: Per quello ti dicevo, alla fine non so quanto Pessina poi possa effettivamente, non la stiamo gufando Skorupski, intendiamoci.
15: No,
0: se no sembra il povero Lucas, no, ci mancherebbe.
15: Io poi sarò felice di vedere un portiere valido che possa fare il bene del Bologna, ma il mio discorso su Pessina esulava proprio dal concetto di potrà essere utile o meno al Bologna. Era per un percorso di certezza per il portiere Pessina, perché comunque ti dava più garanzie dirlo, vabbè, va in B, parte titolare, poi magari uno il posto lo può sempre anche perdere pure se va in B, figuriamoci, però era questo il mio punto di vista iniziale, poi cioè, quello che può succedere quest'anno con Skorupski non possiamo saperlo, purtroppo non abbiamo la palla di vetro e quindi effettivamente cioè, comunque le possibilità Pessina potrà nel caso anche averle, anzi anche molto di più. Vediamo un po' come si uniscono i puntini e soprattutto se arriva la proposta convincente effettivamente per Ravaglia che sembra più che mai in uscita.
0: Allora, caro Leo, ti saluto, ti auguro un buon weekend perché domattina non ci sentiremo, quindi ti ritroviamo lunedì da Valles però.
15: Certo, ci sentiamo lunedì da Valles, ma ci sentiremo anche poi giovedì nel secondo pomeriggio su queste frequenze con Francesca, perché sai che Francesca ogni tanto ha bisogno del mio intervento, quindi domani mi switcherò al pomeriggio,
0: Va bene, quindi comunque non abbandoni i nostri ascoltatori.
15: No, non potrei mai, ecco. non potrei mai.
0: Molto bene, Leo, noi ci sentiremo qui alle l'ora d'ario dopo Valles, quindi ciao.
15: Sì, fra un'eternità. Chissà se sarà già passata l'estate, il caldo torrido.
0: Non credo.
15: Saranno però già finiti i mondiali.
0: Quello sì. Va bene, Leo, un abbraccio.
15: Buona giornata a tutti. Ciao Dario.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
20: La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9.45 minuti ripartiamo con l'ora d'ario in questo giovedì 9 luglio con i vostri ricordi di 20 anni fa della finale tra Italia e Francia. 20 anni ragazzi, 20 anni cambiano tante cose. Per esempio, e niente, stamattina ragazzi siete talmente tanti che fatico a ritrovare i messaggi. Ero nella casa nuova con figlio di 2 anni e moglie incinta. Ora siamo in piena sessione esame università e siamo in una nuova casa, scrive Marcone. Molto bello. D'altra parte, ragazzi, in 20 anni cambiano tante cose. Per esempio, ai mondiali manco ci andiamo. Vabbè, no, era solo per girare il coltello nella piaga. Va bene, detto ciò, andiamo a recuperare un po' di messaggi baschettari che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp al 366-402-4022. Per esempio. Leggo di oggi che Antonini dice che si vedrebbe perfetto a prendere la Fortitudo e sarebbe la sua piazza preferita. Che meraviglia. Marchino, io non avrei da aggiungere altro al tuo che meraviglia. L'ho letto anch'io. È veramente clamoroso, clamoroso che Valerio Antonini continui ancora a parlare di un suo futuro nel basket e nello sport in generale. Ma d'altronde questo è un paese che dà sempre una seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona opportunità a chi fa danni. E quindi perché Antonini dovrebbe tirarsi indietro? Ce lo vedo a far presidente a Fortitudo. Sì, ce lo vedo proprio. Così come, vado anche sul messaggio di Massimiliano, ho letto che uno dei fondi interessati al progetto NBA Europe vorrebbe entrare a Varese per poi portarla a giocare a Milano. È il fondo Redbird, quello del Milan. Che aria tira tra i tifosi varesini? Credo che per la passione che hanno i tifosi di Varese, per il senso di rivalità profondo che hanno con Milano, sapere che c'è qualcuno che vuole comprare Varese e spostarla a Milano, tutto sommato penso possa essere anche accettato in maniera tranquilla e pacifica dai tifosi di Varese. Allora, abbiamo comprato Varese, ma non sarà più a Varese, la spostiamo a Milano e facciamo un altro torneo. Vi va bene? Vabbè, sì, ok, ci dedicheremo a qualcos'altro. Questo nel mondo delle favole. Poi esiste la realtà per cui se fanno una cosa del genere a Varese scoppia la rivoluzione. Non vedo alternative. Non vedo altro che problemi di ordine pubblico. Non vedo alternative. Questo però, al di là delle battute, dà l'idea di come, ancora, il progetto NBA Europe non abbia, cioè, il progetto NBA Europe, chi lo abbia costruito, non ha capito nulla di come funziona il basket europeo e non sappia nulla e non voglia capire nulla di come funziona il basket europeo. Come fai a comprare una squadra come Varese con tutta la storia che si porta dietro e spostarla a Milano? Ma come ti viene in mente? Ma come ti viene in mente? Dovresti essere internato immediatamente se pensi anche solo lontanamente a una roba del genere. Ma dove vivi? Ma chi ti credi di essere? È una roba Vabbè, Danilo, penso che NBA Europe in realtà non partirà mai. Euroleague con il sistema delle franchigie sta facocitando tutto. Un torneo col Manchester United, Paris Saint Germain e Varese, che domenica è Varese, giovedì è Milano San Donato, non è male. Sembra più una barzelletta che altro. Alla fine l'unica strada per NBA Europe è comprarsi l'Eurolega. Due super competizioni europee non possono convivere. Io, Danilo, sono stra d'accordo con te. Infatti la notizia di ieri, le dichiarazioni di ieri del CEO della Basketball Champions League sono dichiarazioni che sono pesanti, perché annunciare l'avvio di una competizione NBA e FIBA fra un anno vuol dire che l'accordo con Eurolega non c'è, vuol dire che ci dobbiamo che dobbiamo gestire da appassionati, da addetti ai lavori, due competizioni in concorrenza senza che ci sia però tutta questa possibilità di concorrenza. Cioè il basket europeo non ha questi enormi margini di crescita economica che le due parti stanno paventando, parlano di centinaia di milioni di dollari, ma come fa il basket europeo a produrli? Come fa? Con i diritti TV? Ma quando mai? Con il merchandising? Boh, forse. Con l'impiantistica? Ma come fa a produrre quella quantità di soldi? Dove vive questa gente? Io, ragazzi, veramente sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Da appassionato di questo giochino, prima ancora che da addetto ai lavori. Cioè, questa è gente che vive su Marte. Sia l'NBA, ma anche l'Eurolega, vive su Marte. Parlano di milioni e milioni di dollari che il basket europeo può produrre. Ma dove? Ma come? Soprattutto, diteci come. Come lo volete produrre sta quantità di soldi? Tra l'altro due competizioni in concorrenza. Come fate concretamente? Cioè, il mio timore è che si prendano a braccetto, non per trovare un accordo, che sarebbe a questo punto la soluzione più idonea, ma si prendano a braccetto e vadano tutte e due a sbattere contro un muro. Eurolega, lo sappiamo, i mille difetti che si porta dietro, e questo progetto NBA Europe, che non si sa bene con chi partirà, come partirà, questo sistema semichiuso che è già dimostrato abbondantemente essere fallimentare a livello di sport professionistico. Ma dove volete andare? Ma cosa pensate di fare? Accidenti al demonio. Ah. Parafrasando Boris, è tutto molto americano, giusto? Chissà chi sono i toscani degli Stati Uniti, Aldo, che hanno rovinato il paese. Chissà chi sono, boh, forse quelli del Colorado, non lo so. Vabbè, nemmeno li conoscono i problemi, non interessano perché pensano di essere superiori. Ecco, io non vorrei che negli uffici di New York si pensi che basti mettere Jerry West stilizzato, cioè il logo dell'NBA, per fare soldi. Non funziona così. Non funziona così. Se io vado a vedere Manchester City, Paris Saint Germain di basket, io tifoso, ok, io vado a vederla se dentro ci sono i giocatori forti, cioè se giocano i giocatori di qualità, quelli forti. Ma se quelli dell'NBA non si muovono da lì, perché per carità, figurati se quelli, giustamente, anche il padrone delle franchigie li fanno muovere, ci sono ovviamente giocatori già pronti via, meno forti. Bene, sono in concorrenza con l'Eurolega, ok, quindi l'Eurolega c'ha comunque dei contratti, qualcuno magari farà il salto del fosso, andrà dall'altra parte, ok, ma che futuro può avere una competizione con Manchester City e Paris Saint Germain senza avere, diciamo, due squadre che potenzialmente possono far parte, intendiamoci, oppure Alba Berlino, scegliete voi un'altra squadra a caso, Alba Berlino Roma, senza che ci siano giocatori di qualità dentro. Ma che futuro può avere? Che futuro può avere? Nessuno, nessuno. Solo il dio del basket sa quanto ci sarebbe bisogno di una competizione diversa dall'Eurolega, organizzata meglio dall'Eurolega, e invece qui abbiamo una roba che dà l'idea di essere raffazzonata, proprio totalmente raffazzonata. Non sono per niente ottimista, non so se si è capito. NBA non ha ancora un accordo con ECA, ma se tutte le squadre del board fanno presenza fissa o franchigia, come vi piace chiamarla, no, non è che ci piace chiamarla, Yuri, e la chiamano loro così, la chiamano loro così, e il concetto è quello, franchigia stai sempre, quindi il concetto è giusto, il termine è giusto. NBA avrà un campionato di poco zoppo dal punto di vista degli ascolti barra presenze, quindi meno che non puntino a vendere i diritti televisivi solo negli Stati Uniti, ma sarebbe un mercato difficile, praticamente impossibile, cioè non ha alcun senso, dovranno gioco forza accordarsi con ECA. Io di base sono d'accordo con te, Yuri, cioè un accordo è assolutamente auspicabile e sarebbe una possibile risoluzione, sempre col timore che poi questa nuova competizione prenda i difetti dell'uno e i difetti dell'altro invece che i pregi, però a quanto pare è molto lontana. quanto pare è un accordo molto lontano. Ora, dichiarazioni di ieri del CEO della Basketball Champions League sono dichiarazioni, insomma, di un certo peso, perché evidentemente parlano di una situazione già definita in cui l'Eurolega è tagliata fuori. E tra l'altro nel giro di un anno bisogna anche vedere quali squadre riescono a prendere forma. Ora, voglio sperare che non siano tutti come le due Roma, che arrivati al 9 luglio no, di fatto hanno solo il logo brutto. Tra l'altro potevano impegnarsi un po' di più, eh? Vabbè, comunque hanno solo il logo, e tra l'altro hanno fatto anche un accordo con Eurocup, con Eurolega, quindi fanno avanti e dietro, non si sa. Una delle due, peraltro, è abbastanza assodato che salti per aria, cioè quella che non fa NBA Europe salta per aria, e va così, cioè, sembra tutto così normale, quando invece normale non è, onestamente. Quindi è una situazione veramente, veramente balorda, veramente complicata e veramente difficile anche da accettare. Veramente difficile da accettare. Max, c'è troppa differenza di mentalità nella concezione dello sport e nel modo di viverlo tra Europa e Stati Uniti. Non potranno mai realizzare quello che pensano con un pubblico completamente diverso. E sono d'accordo, Max, soprattutto perché da parte dell'NBA, almeno per il momento, non c'è la benché minima voglia di capire il mercato. E anche questo è molto strano, perché se c'è una cosa che in generale l'NBA, insomma, gli americani da questo punto di vista, chi fa business nello sport, sa fare, è quella di capire il mercato e dare al mercato quello che il mercato vuole. Qui invece sono arrivati dicendo: allora, l'Est Europa non ce ne frega niente, Kaunas, Belgrado, Atene non ce ne frega niente, peccato che siano le zone dove il basket fa più soldi in Europa, insieme alla Spagna. E già questo, pronti via, fa capire che non hanno proprio la benché minima idea di che cosa stanno, di che cosa stanno approcciando. E ribadisco, è molto strano, è veramente molto strano. Non so chi li abbia consigliati, non lo so, però è stranissima questa cosa qui. FB, NBA deve comprare Eurolega, 100-150 milioni a franchigia potrebbero bastare, non ho idea. No, onestamente non ho idea in questo scenario quanto possano... non lo so, FB, non lo so, forse sì, credo a questo punto, visto come si sta muovendo l'Eurolega, non farei una cifra unica per tutte, visto che non tutte pagano la stessa cifra per diventare franchigia, però a parte questo, francamente, è un calcolo che non saprei fare. Dobbiamo dare la linea alla regia? Sì, dobbiamo dare la linea alla regia. Pubblicità, anzi GR, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 9:58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar, i depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, la battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.

0: Allison scarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Torniamo in onda a Giro di Boa di questa mattinata insieme alle 10:04 in questo giovedì 9 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, con anche ovviamente sempre i vostri ricordi se volete condividerli con noi di dove eravate 20 anni fa. Prima però, per la finale del mondiale naturalmente, prima però comunicato del Bologna, perché è uscito il nuovo Away Kit, detta anche maglia da trasferta, possiamo tranquillamente tradurre. Devo dire, ecco, primo impatto molto molto bella, piace moltissimo, piace veramente molto. Oh, poi vale sempre il discorso, giudizio estremamente soggettivo sulle maglie, conta anche poi vederle all'opera in campo, e poi la maglia più bella è naturalmente quella con cui si vince. Lo sappiamo benissimo. Leggo un po' di dati dal comunicato del Bologna, ma anche di Macron naturalmente. Divisa che interpreta in chiave contemporanea uno dei codici più riconoscibili dell'identità del club, l'iconico colore bianco con un inedito tessuto, una tela raffinata impreziosita da dettagli rosso-blu che ne esaltano stile, eleganza e appartenenza. Un approccio creativo che porta i codici della moda nel mondo della performance sportiva attraverso una ricerca estetica e raffinata, per raccontare identità, stile e cultura sportiva dentro e fuori dal campo. Un concetto valorizzato anche dal Mood, scelto da Macron e Bologna per il contenuto di lancio realizzato presso il complesso monumentale di San Michele in Bosco grazie al supporto della Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, e infatti le foto sono realizzate lì, quindi anche molto suggestive devo dire. Si vince facile, piace vincere facile. Nello specifico, il design si distingue per il colletto a polo con inserto in maglieria e finiture rosse. Le maniche sono rifinite da bordi blu e attraversate tono su tono da elementi grafici che richiamano i portici di Bologna, oltre che da una sottile riga rossa, mentre sui fianchi un inserto sempre rosso si lega perfettamente al bordino che incornicia le maniche nella parte superiore della maglia. E poi naturalmente già la possibilità di acquistarla negli store, anche online, e anche naturalmente negli store fisici. Sul petto, in stampa siliconata blu, trova spazio il macro nero affiancato sul lato cuore dello stemma del Bologna. Backneck personalizzato con un'etichetta che riprende la grafica della maglia di casalinga, riporta il motto identitario del club We Are One. Nel retrocollo esterno stampato in blu compare infine la silhouette della torre di Maratona, simbolo profondamente legato alla tradizione rosso-blu, soprattutto ovviamente questo anno che porta al centenario dello stadio. Devo dirvi ragazzi

0: L'impatto è molto molto bello, veramente una maglia molto bella da vedere, e poi la vedremo sul campo, naturalmente la vedremo all'opera, e poi vediamo, ma ripeto, in primo impatto maglia molto molto bella, e i pantaloncini sono blu, maglia bianca con bordini rossi blu, come dicevamo, legati alla, il blu, in particolare le maniche, il rosso che accompagna un po' tutta la maglia, e i pantaloncini blu. Mi sembra sì di aver detto tutto. Sì, comunicato del Bologna, guardatela sui social dei rossoblu, così rispondo anche ad Andrea, sui social rossoblu, ma anche sui social Macron potete vederla e farvi un'idea della maglia, che poi potrete vedere dal vivo sicuramente in quel di Valles. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Torno anche un attimo sul discorso NBA, Eurolega, eccetera eccetera. Lorenzo, gli Stati Uniti sono una nazione nata dalla conquista indiscriminata di un territorio a danno di popolazioni preesistenti. L'hai presa un po' larga, presa un po' un giro largo, Lorenzo. È vero peraltro quello che dici, ma insomma, mi piace questa cosa di prenderla un po' così. Anche per quanto riguarda NBA Europe, la metodologia è quella: voglio una cosa, ho i soldi, quindi me la prendo, anche in questo caso ignorando le ragioni di chi viene conquistato. Sì, è un po' diverso, Lorenzo. Devo dirti la verità, è un po' diverso. Più che altro, ecco, qui non parliamo di una conquista politica o di una conquista territoriale, qui parliamo di un tentativo di conquista economica. E allora, se devi conquistare dal punto di vista economico, torno a quel concetto che dicevo prima, devi capire che mercato hai, cioè, riducendo drasticamente il volume di soldi che ballano. Quando decidi di aprire un negozio di qualunque natura, diciamo, quando decidi di aprire un bar, benissimo, apri un bar, dove lo apri? Non in una zona dove ci sono già altri bar, magari. Quindi innanzitutto cerchi una zona dove c'è quantomeno meno concorrenza. Poi lo apri, lo fai anche in base naturalmente ai tuoi gusti, però un minimo di indagine, capire come è fatto il quartiere, chi ci abita, che tipo di altri bar ci sono, un minimo lo fai. Qui sembra invece che non è stato fatto nulla, cioè arriviamo, si fa così. Il rischio però appunto è quello di non aver, di non essersi sintonizzati, ecco, con le necessità dei clienti a cui ci si rivolge. Julius Irving è ancora vivo, anche qua l'hai presa alla larga, amico, perché Adam Silver evidentemente non ricorda la storia di NBA e ABA, potrebbe parlare con lui per rimembrare la storia, perché vista così potrebbe finire allo stesso modo. Oddio, sì, diciamo che ci sono un po' di differenze anche in questo caso. Intanto Irving è ancora vivo, questo ci teniamo a sottolinearlo, lo salutiamo che ci ascolta sempre, grande Dr. J. Sì, è un po' diversa la storia, perché lì l'NBA fece proprio una concorrenza all'NBA. Ecco, però anche in quel caso lì fu brava l'NBA, poi gestita malissimo, infatti saltò per aria ed è per quello che poi si unì all'NBA, però fu brava a intercettare i desideri del pubblico, no? Di un basket più spettacolare, il tiro da tre, in generale più divertimento nell'andare a vedere le partite, tant'è vero che poi l'NBA ha preso tante cose, non solo squadre, non solo giocatori, però ma anche quello è una situazione un po' diversa, insomma, da questo punto di vista, ecco. Max invece, cambiando argomento ma rimanendo comunque sul basket, poi riassumermi cortesemente la situazione di Niang. Ha firmato un contratto in NCAA? Sì. Basta, finito il riassunto, Max. Sì, e quindi sarà in NCAA con Cleveland, che detiene i diritti per l'NBA di Niang, che osserva con grande attenzione quello che è il suo sviluppo. E quindi sì, il riassunto, Max, è molto semplice. Stefano, la cosa strana è che in Africa l'NBA ha fatto una lega e la sta gestendo bene, una sorta di Champions League africana. Strano che in Europa facciano così. In realtà, Stefano, giustissima osservazione sulla Basketball African League, quella in cui ha giocato Diarra, tanto per intenderci. Però qual è il discorso? È che lì in Africa l'NBA è arrivata a portare la propria organizzazione, la propria visione in un territorio dove l'organizzazione cestistica non era particolarmente elevata dal punto di vista qualitativo. Certo c'erano i tornei, certo c'erano le squadre, certo c'erano competizioni continentali, ma non a un livello paragonabile a quello dell'Eurolega, in un mercato molto diverso, che peraltro guarda l'NBA in maniera diciamo con gli occhi più a cuoricino di quanto guardi l'Europa, dal punto di vista organizzativo intendo. Quindi è chiaro che il progetto NBA in Africa è un progetto che ci sta, è un progetto che ci sta tutto, è un progetto che l'NBA fa anche per tornaconto personale naturalmente, sia per un discorso di marketing, ma anche per mettere le mani sui giovani talenti africani prima che possano magari andare altrove. Ecco, l'idea è un po' quella lì. Copiare e incollare quel progetto lì in Europa molto semplicemente non si può fare, perché l'Europa è diversa dall'Africa, ha storia diversa, strutture diverse, organizzazioni diverse già esistenti e anche volume di affari diverso. E quello, e torniamo al discorso di prima, Stefano, che giustamente sottolinei, in Africa sta funzionando, ma non si può pensare di fare copia e incolla in un altro continente. Se l'NBA domani decidesse di fare una roba del genere in Asia, non può fare copia e incolla di quello che ha fatto in Africa in Asia, perché l'Asia è un altro tipo di continente, ha un altro tipo di organizzazione, ha un paese come la Cina, il Giappone, la Corea, cioè sono paesi anche dal punto di vista dello sviluppo economico, no? Molto diversi dall'Africa. Quindi anche in Asia, chi non ha l'organizzazione, la tradizione, tutto quello che volete dell'Europa, comunque non può fare copia e incolla lì, figuriamoci qui. E questo aumenta la perplessità, aumenta il dubbio di ma chi caspita gli sta consigliando. Amico Adam Silver, che ci ascolti sempre nottetempo da New York, lo salutiamo, ma chi ti sta consigliando? Hai chiamato Matte Negri, ti sta consigliando Matte, questo spiegherebbe tutto. No, neanche, perché Matte è più lucido, strano dirsi, ma è più lucido. Vabbè, anche Dave, non poteva chiamare Dave, vabbè, pazienza, ma è andata così, è pazienza, è pazienza. Questo è un messaggio provocatorio di un ascoltatore che non si firma, che non ha il, manda le provocazioni e poi non ha neanche il coraggio di firmarsi, capito? Siamo a questo livello qui. Fontecchio sesto, settimo italiano, lo vedi come un obiettivo fattibile? Ma io lo vedo ancora un po' acerbo il ragazzo. Sì, la Virtus può pensare di prenderlo, ma lo lascerei un attimo magari in prestito a Miami per farlo crescere. Ma guarda te, se devono arrivare questi messaggi provocatori di prima mattina. Ah, vabbè, non si firma neanche, capito? Non si firma neanche. Ma ho capito chi è, l'ho capito chi è. Ho capito, se ti becco. Va bene. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Oh, saluto Daniela. 20 anni fa eravamo a un campo estivo parrocchiale con anche un bimbo di vostra conoscenza. Aiuto. E abbiamo girato il paese, per il paese, con un bandierone tricolore di 10 metri per 10 portato da tutti i bambini. Occupavamo tutto il corso principale, di sicuro abbiamo animato il paesello. Ah, non ne dubito, non ne dubito. È stata una festa per tutti, ragazzi. Leo Posello prima ci ha raccontato che le partite del girone non le poteva vedere perché doveva andare a letto, giustamente. Però secondo me dagli ottavi in poi la cosa è cambiata, eh. Vabbè, gli ottavi con l'Australia erano di pomeriggio, ok, ma diciamo dai quarti in poi non si andava più a letto, eh. Si guardavano le partite e poi forse si andava a letto. Sicuramente dopo quella finale, come scrive Daniela, non sono andati a letto tutti i bimbi, subito almeno. Nel 2006 arrivava il primo vero social, Facebook, nelle nostre vite, sembra ieri, giusto? Anche questa sottolineatura. E messaggi random. Scariolo a fine corsa, si chiede Max. Vediamo. Non credo però, sai? Non credo, credo possa avere ancora, possa ancora trovare un po' di situazioni per lui. Non so di che tipo, però qualche soluzione credo possa ancora trovarla da qualche parte. Magari non come allenatore, magari con un altro ruolo, perché no? Però penso che possa trovarla. Va bene, detto ciò, dobbiamo dare la linea alla regia. Prima però rispondo al volo a Piero, ma Roma avrà due o tre squadre? Ragazzi, che delirio, ma lo capisco, vi capisco Piero, è un delirio per noi che abbiamo a che fare quotidianamente con queste cose, figurati per i tifosi. Meglio in quale è finito? Allora, Roma avrà tre squadre, ma in realtà anche di più, ma insomma limitiamoci alle tre. Quindi la Roma SPQR, che è l'ex Cremona, dove giocherà Maignan? La Maxima Roma, che è l'ex Brescia, non si sa con chi giocherà. E poi la Virtus Roma, che resta, e soprattutto i tifosi della Virtus Roma, almeno insomma, i tifosi storici, hanno già detto: noi continuiamo a seguire la Virtus, quindi anche questa cosa qui. Roma, quali squadre, quali tifosi avrà? Di quanto tempo avrà bisogno per costruire una propria tifoseria? Perché di solito quella non si costruisce dalla sera alla mattina, soprattutto se c'è un'altra squadra lì. E anche quello un grande punto interrogativo. Vabbè, pubblicità, torniamo subito.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
13: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
12: Fantastico, e adesso?
13: Chiamiamo Emiliana Termofornitore.
12: E loro risolvono?
13: E come?
2: Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10:22 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
17: Ciao, bentrovati.
0: Senti, facciamo un momento a Marcord, visto che 20 anni fa l'Italia vinceva il mondiale. Dove eri? Come hai seguita?
17: A casa mia, con degli amici, sì sì, mi ricordo bene. Mi ricordo molto bene, eravamo con degli amici a casa mia all'epoca in Sepelunga e mi ricordo che stavamo cenando, poi c'è il gol della Francia, quindi interrompiamo la cena e poi
0: non si mangia più.
17: Esatto, poi dopo è stato un susseguirsi di grandi emozioni per poi finire completamente ebri di gioia in piazza con insomma noi nella nostra piazza in città e tutta Italia, insomma è stata veramente un bellissimo ricordo, ecco, cioè dal gol di Grosso al calcio di rigore dello stesso Grosso, ma è stata molto bella, un bellissimo ricordo, anche perché io poi avevo il ricordo dell'Italia che aveva vinto il mondiale, l'Italia di Berzot, no? Ero piccolino, avevo 14 anni, 15 mi sembra, e ho avuto la fortuna di veder vincere due mondiali. C'è una generazione che non ha mai visto giocare l'Italia ai mondiali. Quindi
0: non è il caso di infilare il coltello nella piaga, Pippo, però
17: No, lo volevo dire che io ho questa fortuna, questo bellissimo ricordo, uno un po' più sbiadito, me lo ricordo molto bene anche quel mondiale lì, ci mancherebbe, però l'ultimo sicuramente, anche perché poi lo stesso Grosso che giocava nella Juve, io non vedevo l'ora di commentarlo per dire sale Grosso, ce l'avevo sempre nelle mie corde. Mi ricordo che commentai un Bologna-Juve per Radio Bruna all'epoca, c'era sale Grosso, è stupendo.
0: Scusa, ma sale Pepe non l'hai mai fatto con Simone Pepe?
17: Certo, anche sale Pepe, va bene, però sale Grosso
0: bello,
17: mi ricordava la pasta che bolliva, l'acqua che bolle per la pasta, però no, ho dei ricordi meravigliosi di quella sera, di quella notte che poi insomma ci portò tutti in piazza, fu bellissima.
0: Sì, stanno ricordando i nostri ascoltatori anche le proprie impressioni e quello che fecero 20 anni fa Aldo. Per esempio, arrivavo di corsa a Bologna da un evento di rievocazione nelle montagne bresciane per vedere la finale a casa dei amici, classica casa di studenti murata di gente, ma un po' tutte le case erano murate di gente.
17: Sì, erano, c'era il famoso non girava una macchina, ecco. Per la...
0: sì, sicuro. Allora, veniamo all'attualità. Pippo è al Bologna. Allora, stamattina presentata, anzi qualche minuto fa, l'abbiamo letto in precedenza in presa diretta praticamente con il comunicato del Bologna, la nuova maglia da trasferta, che mi dici?
17: Beh, pulita, basic, una maglia senza troppi frontoli, che mi può anche piacere, voglio vedere sempre dal vivo però, perché certo, le foto a volte possono essere, seppur realistiche, non darti l'impatto giusto, però va bene, insomma, è una bella maglia, pulita.
0: Poi, come amiamo sempre ricordare, la maglia è bella se la squadra vince.
17: La maglia è bellissima se la squadra vince, se non vince la maglia è bruttissima, è sempre così.
0: Sì, è decisamente così. Va bene, e la vedremo naturalmente dal vivo anche a Valles nelle amichevoli, certo, che vi racconterà Nettuno Bologna 1 in diretta e TRC in differita come sempre tutti gli anni. Ieri primo giorno di lavoro, squadra che adesso è tornata anche questa mattina nuovamente a Casteldebole, poi in attesa del primo allenamento anche di questo pomeriggio, oggi test atletici alle 9, poi alle 18 allenamento. Ieri, prima giornata, Pippo, subito una notizia non bella, anche con le prospettive di mercato che magari possono cambiare, ovvero Emil Holm fermo un mese.
17: Sì, però Holm aveva già avuto qualcosina, cioè nel senso che comunque Holm non va a giocarsi i mondiali per quello.
0: Certo, quindi fai conto su 2 mesi. praticamente.
17: Sì, esatto, cioè, quindi lui aveva già un problema, eh? Cioè, non... cioè, il problema di Holm è il fatto che abbiano un po' raffreddato anche le sue richieste, proprio quello, eh? È un ragazzo che purtroppo è cagionevole di salute, nel senso che si fa spesso male, e quindi questo magari lo porta a volte a interrompere delle situazioni, delle fasi dove il giocatore è molto forte fisicamente, dimostra tanta capacità a livello anche di proposizione, di giocate, a livello offensivo e anche difensivo, però spesso si fa male, ecco. Bisognerebbe provare qualche diciamo allenamento per evitare queste sue ricadute che spesso succedono.
0: Quanto cambia sul fronte mercato questa situazione di Holm?
17: Ah, la situazione di Holm cambia un bel po'. Cambia un bel po' perché il giocatore, da quello che sapevo, voleva e volevano in qualche modo accasarlo, invece lo devono tenere, tra virgolette, all'Isochinetti, che fa terapia, e non credo venga Valles.
0: Non lo so, mi sembra una situazione anche un po' che blocca parecchio, perché non so quanto poi il Bologna contasse sulla cessione di Holm anche per avere un ulteriore tesoretto,
17: No, ci contava un po', ci contava tanto usarlo come merce di scambio, usarlo come giocatore sicuramente con un prezzo e con un valore. Cioè, col Bologna non sapeva, secondo me, della gravità dell'infortunio. Non è che è arrivato a Casalevole e si è fatto male.
0: No, certo, ci mancherebbe, se no va bene tutto, ma...
17: Diciamo che lui ha nascosto la sua situazione fisica quest'estate, e questo non è una bella notizia, cioè non è un bel gesto, secondo me.
0: Su Ravaglia invece preoccupazione per la lombalgia?
17: Ma credo che sia una lombalgia, ma niente di serio. C'è un'infiammazione che ogni tanto le persone alte hanno. Non credo sia niente, perché adesso qualcuno pensa a qualcosa di politico, qualcosa perché il giocatore vuole. Qui si iniziano adesso tutte le situazioni. Che Ravaglia sia sul mercato è vero, che Ravaglia voglia andare a giocare è vero. Qui il fatto che dica che ha mal di schiena per non allenarsi col Bologna credo sia una panzana.
0: Vado con i messaggi dei nostri ascoltatori. Massimo, per esempio, non ho capito il nesso del messaggio di Massimo, ma comunque te lo giro. Vista l'immobilità prima di tutto economica del Bologna, come si fa a non buttarsi su Pinamonti, miglior attaccante italiano da anni, valutato 12 milioni?
17: Perché Bologna sta facendo un percorso che porterà a prendere giocatori, a fare operazioni, e quindi alla fine non so se c'è. Pinamonti infatti c'è un ingaggio molto alto e credo che alla fine venga allestita una squadra competitiva, molto competitiva, con tanti prospetti ma anche qualche certezza. Quindi non è detto che non venga fatta un'operazione alla Pinamonti.
0: Pinamonti prende 2,5 al Sassuolo.
17: 2,5, siamo un po' oltre.
0: 2,5 è tanto, caspita, pensavo molto meno, onestamente.
17: Sapevo io,
0: invece sì, sapevo, prende parecchio.
17: Sapevo io di un ingaggio molto alto di Pinamonti. Lo so perché in passato ero stato informato di alcune trattative, di alcune cose che potevano portare il giocatore sotto le due torri. Visti buoni rapporti, anche c'erano tra Carnevali che ci sono ancora con Fenucci. Però Pinamonti, credetemi, è un giocatore che ha un ingaggio molto alto.
0: E comunque l'attaccante arriva solo dopo che è partito dall'Inga?
17: Sì.
0: Ok. Quindi Massimo, mettiti comodo, perché l'attaccante per ora non arriva. Va bene. Sembra la maglia del Real Madrid, scrive Fede. La seconda, ti ricorda un po' quella del Real?
17: Sembra?
0: La maglia del Real Madrid, la seconda.
17: Quella del Bologna?
0: Sì.
17: Ma c'è più rosso blu dentro rispetto a quella del Real Madrid sulla maglia, ecco. C'è più, sì, c'è qualche rosso blu, c'è qualche, mentre nel Real Madrid non c'è.
0: Se poi porta bene uguale quel bianco, noi cioè, non credo sia.
17: L'importante è la maglia è bella quando vince.
0: Esatto.
17: Poi dopo piace, secondo me.
0: Vediamo anche chi la indossa, ovviamente.
17: Esatto.
0: E chi la indosserà. Manuel ti chiede situazioni Esposito e Osterwald per attacco e difesa. Non credo Pio Esposito, forse fratello Sebastiano.
17: Forse fratello.
0: Più facile.
17: Sono giocatori attenzionati dal Bologna, quelli, sì sicuramente.
0: Dopodiché, però, siamo a questo livello qua. Cioè, sì. Non andiamo oltre, dici?
17: No, secondo me no.
0: Poi, sempre per suggestioni, ipotesi variamente assortite di mercato, ti chiedo un ascoltatore se alla fine il centrocampista, se non può esserci, scusami, un ritorno di fiamma per Miretti.
17: No.
0: Ah, per proprio no. Niente?
17: Per me no, a meno che non si creino i presupposti dentro l'affare Lucumì, ma secondo me no.
0: Non a quelle, non alle cifre della Juve,
17: no, quello. Assolutamente no.
0: Buona squadra, si chiede: ma come mai il Sassuolo paghi più ingaggi del Bologna?
17: Non so, affari loro, scelta loro. Il Bologna fa bene a tenere un tetto, se Sassuolo decide che è giusto così, poi alla fine i conti si fanno sempre alla fine.
0: Monte ingaggi del Sassuolo per questa stagione era sui 40 milioni tra Berardi, Pinamonti e Matic, che erano quelli che prendevano di più. Siamo sui 40 milioni. Per te vado a vedere anche quello del Bologna, mi collego col sito dell'Agenzia delle Entrate, si togliamo anche il dubbio. Ce la possiamo fare, siamo sui 49.
17: Col preciso intento di ridurlo, quindi quello che sta facendo il Bologna, quindi
0: sì. Io dovrebbe essere queste le cifre, sì.
17: Io credo che 2 milioni di euro siano già più che sufficienti con bonus. Questo messaggio per Orsolini,
0: ecco appunto, stavo per dirti vale anche per Orsolini questo ragionamento?
17: Ah, ma ripeto, se tu vuoi andare da un'altra parte, c'è qualcuno che te li dà e sei contento di andarci, credo che è giusto così, però bisogna capire, ecco, se c'è qualcuno, dove vai, cioè che alternativa c'è in Italia superiore al Bologna adesso che ti fa giocare, che non ti dice niente se hai qualche momento dove sei, giri un po' vuoto o dove non ti contestano, dove non prendi qualche fischio. Se vai all'Inter giochi?
0: No, nel 3-5-2 manco giochi. No, nel 3-5-2 manco giochi.
17: Ecco, quindi è questo che non capisco. Cioè, sinceramente, cioè, dove vai per giocare? Dove vai per giocare? Vai a Como? Non l'ho detta a caso.
0: C'è un po' di concorrenza. Lì però
17: c'è un po' di concorrenza, però potresti andare lì hanno un portafoglio importante, cioè che vai a Roma, a Lazio, vai a Milan, non credo, cioè vai al Besiktas, sì puoi andare al Besiktas, ok, certo, assolutamente sì, certo, però in Italia secondo me io mi terrei stretto il caro vecchio Bologna sempre.
0: Ti piace l'idea Folorunscio che è bazzicata nelle ultime ore?
17: Sì, mi piace, è un giocatore che mi piace, sì, assolutamente sì.
0: Che evidentemente sarebbe poi il sostituto di Som nell'idea di mezzala barra trequartista.
17: Esatto. Sì, esatto, mi piace fisicamente, strutturato, a piede, è un giocatore anche di temperamento, sì, mi piace.
0: Allora, un paio di messaggi prima di salutarti. Incredibile come neanche una neopromossa sia interessata a Dalling.
17: Ma questo noi non lo sappiamo, e magari Dalling da una neopromossa non ci vuole andare.
0: C'è anche lo stipendio da tenere in considerazione.
17: Appunto.
0: E poi Mats, con una curiosità, ieri Francesca in radio diceva che ci saranno dei cameo di Pippo Cotti a Valles.
17: Dei cameo?
0: Sì.
17: Degli yogurt?
0: No, dei budini, suggeriva Mats, però sì. Vogliamo svelare cosa farai? No, lo scopriamo strada facendo.
17: No, ci saranno dei cameo. Io come sempre andrò dentro le dirette di Leo e Frank, ci saranno tutta una serie di cose mie, certo.
0: È una minaccia.
17: Se no mi metto lì nella nostra postazione, che sarà nel nostro gazebo dedicato come sempre vicino al bar, e mi metterò lì e dirò: bene, perfetto, facciamo questa rubrica, nella rubrica ditelo a Pippo,
0: Bello.
17: Mi metto lì con un tavolino e ascolto queste narrazioni che gli amici hanno da dire, ecco. Mi metterlo lì sotto le fresche frasche a raccontare o a raccogliere testimonianze.
0: Bello. Bello, un plot twist che non pensavo potesse accadere, invece pensate.
17: No, potrei fare questa cosa qua, mi metto lì come gli anziani con un mazzo di carte da briscola.
0: È una bellissima scena che spero ti possa essere ripresa da abbondanti telecamere. Pippo, grazie, ci sentiamo domani. Ciao.
17: Ciao.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
19: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
20: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
21: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
20: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
21: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10:40 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora Dario. Ben ritrovate e ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Giusto perché continuano ad arrivare messaggi sul tema. Evidentemente gli ascoltatori che stamattina non hanno sentito. Volevo tranquillizzare un po' tutti su questa polemica sostanzialmente piuttosto vacua. I maxi schermi su cui a cui poter assistere alla partita di stasera tra Francia e Marocco non sono organizzati dal comune, cioè sono organizzati da locali o all'interno di festival, e quello che c'è in piazza Lucio Dalla stasera c'era anche per la finale di Coppa Italia, Volevo tranquillizzare su questo, cioè, sta montando una polemica veramente sul nulla, ragazzi. È una roba, succede spesso, però resto sempre molto sorpreso di come ci si fermi a una prima considerazione che poi non corrisponde alla realtà, ed è abbastanza lampante che non corrisponda alla realtà. Basterebbe vedere dove sono questi maxi schermi stasera, e due appunto in... cioè, organizzati sostanzialmente da privati e non dal comune, non c'è nessun maxi schermo in Piazza Maggiore per vedere Francia-Marocco, e quello che c'era in Piazza Lucio Dalla, che c'è stasera in Piazza Lucio Dalla, è esattamente lo stesso dove c'era, dove si poteva vedere la finale di Coppa Italia. Quindi veramente è una polemica sterile. Io, se volete passare la giornata a fare questa polemica, contenti voi, che vi devo dire. Ci sono tante cose anche più diciamo stringenti su cui poter polemizzare non solo cognizione di causa, ma anche con insomma, tematiche vere, reali, e invece si perde tempo su questa cosa qui, che tra l'altro basata, come detto, sul nulla. Vabbè, e niente, andiamo avanti così, andiamo a parlare di tennis, va, oddio, insomma, dopo la giornata di ieri a Wimbledon, parliamo di tennis, parliamo con grande fatica, visto che sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli sono usciti sconfitti dai quarti di finale, rispettivi quarti di finale. Partiamo da Jasmine contro Kostiuk, 6-3-6-2 per l'Ucraina, che ha tenuto un ritmo che l'Azzurra non è riuscita a tenere e a controbattere. Resta però un torneo positivo, lo dice Jasmine Paolini ai microfoni di Sky, e la sentiamo su questo.
1: Per come era andato questo 2026, per come abbiamo preparato questo Wimbledon, che comunque dopo Roland Garros ci siamo presi un po' di tempo cercando di allenarci, sì, ma non tantissimo, perché comunque avevo un problema al piede. Siamo arrivati qui senza aspettative e sì, la verità è che è un torneo positivo, e ovvio che fa male oggi, però bisogna cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché comunque ci sono ancora tanti tornei ed è importante essere positivi. Sicuramente lei mi ha messo difficoltà, io mi sentivo un pochino più lenta del solito e lei non mi dava molto ritmo, perché comunque cercava di essere aggressiva, quindi ho fatto un po' fatica a entrare in partita. Ci sono entrata secondo me più nel secondo set, ma ormai era un po' tardi, no, a questo livello, quindi mi dispiace un po' quello di essere stata un pochino più sottotono rispetto agli altri giorni, però può succedere, e lei sicuramente mi ha messo tante difficoltà.
0: Così dunque Jasmine Paolini. Male anche Flavio Cobolli, che ha proprio cannato la partita. È vero che Ferri ha fatto una gara pazzesca, ci sono entrati dei colpi che credo non gli siano mai entrati in vita sua, ma neanche la PlayStation. Però Flavio Cobolli male, sicuramente male. Sentiamo anche lui ai microfoni di Sky.
3: Affrontare questa sconfitta come un giocatore ormai deve saper fare, no? Ci sono sempre giornate positive, mi dispiace che sia avvenuta proprio oggi. Oggi il mio avversario era più forte di me, mi dispiace perché comunque tenevo tanto a questa partita e secondo me avevo tutte le qualità per uscirne vincitore, ma mi è scesa un po' l'adrenalina, mi è calata un po' l'energia, e che questi tipi di avversari mi diano fastidio è abbastanza ovvio, però pensavo che dopo De Minaur, comunque, che ha un gioco abbastanza simile al suo, solo che comunque De Minaur, no, e mi ha un po' abbastanza surclassato sotto tutti i punti di vista, non me l'aspettavo, io non sono riuscito a reagire, e forse quando sono magari io quello che deve essere il giocatore più forte, ancora faccio fatica. Sono contento alla fine, comunque sempre quarti a Wimbledon, che mi avessero detto 4-5 anni fa gli avrei riso in faccia. Mi dispiace, sono anche un po' deluso da me stesso, che è una cosa che non capita spesso.
0: Così dunque Flavio Cobolli, e l'abbiamo sentito, insomma, dal tono della voce è piuttosto eloquente su quanto sia rimasto deluso da questa sconfitta. Giornata storta, che può capitare ovviamente a chiunque, ingigantita certamente anche dalla prestazione di Ferri, come dicevamo in precedenza. E vabbè, comunque resta, insomma, un gran risultato ancora quello di Cobolli, passo indietro rispetto all'anno scorso, ma comunque resta la stagione fin qui molto positiva, basti pensare che è altissimo nella classifica per la qualificazione alle ATP Finals. Domani le semifinali, oggi le semifinali femminili, quindi la Kostiuk contro Noskova e Kova contro Goff. Domani le semifinali maschili, Ferri contro Zverev e Sinner contro Djokovic, che chiaramente è la semifinale più attesa, non ce ne vogliono Ferri e Zverev, ma insomma credo che Sinner-Djokovic possa essere una semifinale un pochino più attesa. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport il capitano di Davis, Filippo Volandri, a proposito di Sinner, di Djokovic, ma anche di Cobolli. E allora sentiamo.
4: Lato Jannik, lui stesso dice che ha bisogno di migliorare ancora un po' per poter essere come lui si vuole sentire, competitivo in una semifinale o eventualmente in una finale slam. Dall'altra parte è in semifinale con un grosso margine di miglioramento e questo non è poco. E arriva anche a giocarsi questo Wimbledon in maniera totalmente diversa da cui è abituato, quindi uscendo prima del previsto, se così possiamo dire, a Parigi, non giocando nessun torneo sull'erba, e l'erba è una superficie dove del tempo sopra ce lo devi passare, giocando un paio di partite di esibizione, però poi alla fine qui vedi che come se fosse meno abituato rispetto al solito a stare lì sopra, come si fidi ancora un pochino troppo poco dei propri appoggi e del proprio trasferimento del peso. Però ripetiamo, ogni volta che i campioni arrivano lì poi alzano l'asticella. No, è straordinario, ma io ormai conoscendolo da tanto tanto tempo ho imparato a non fidarmi di lui, perché anche quando era più giovane di quello che è adesso magari faticava nei primi giorni, nei primi turni, si diceva ma se gioca così non arriva in fondo, e poi arrivava sempre in fondo e vinceva lui il torneo. Dall'altra parte è la stessa cosa, ma sono quel DNA del campione che ha Gianni, che ha lui, che ha Alcaraz, quei giocatori che anche nella partita con Aliassim quando vanno lì migliorano rispetto a giocatori importanti come Ogier Aliassim, che invece magari qualcosina ti concedono. Questi sono i grandi campioni. Lato suo, buon per lui che ha due giorni di riposo invece che un giorno soltanto. Flavio ha fatto una partita particolare, ovviamente aveva un'aspettativa più alta rispetto alle altre partite e forse, ma ce lo può dire soltanto Flavio, se qualcosa lì si è incastrato. Dall'altra parte ha provato a lottare, perché ci ha provato come sempre abituato a fare. Il problema è che non siamo riusciti ad arrivare in lotta, dove Flavio poi dà il meglio di sé. Ci siamo sempre fermati un passetto sotto, era oggettivamente un pochino più nervoso, era oggettivamente un po' meno potente sia con i colpi da fondo campo ma soprattutto con i piedi, e sappiamo tanto quanto prenda lui energia da questi due aspetti, e la partita è andata come è andata. Però dall'altra parte bisogna dare merito a un giocatore che sia numeri alla mano che quello che ha dimostrato in campo, ha giocato meglio ed ha vinto con merito.
0: Abbiamo sentito le parole dunque del capitano di Davis, Filippo Volandri. Andiamo sulla pallavolo, perché è un'estate bella ricca per le nazionali, a cominciare dalla Nations League, sia per le ragazze che per i ragazzi. Tra l'altro ci sarà poi l'Europeo, anche con l'Italia protagonista come paese organizzatore. C'è una suggestiva gara inaugurale degli azzurri europei maschili, degli azzurri a Napoli, piazza Plebiscito. E poi anche tante partite a Modena nella prima fase. Allora, ripartiamo da qui, dalla presentazione dell'Europeo, con le parole del presidente Manfredi ai microfoni del canale ufficiale YouTube della FIPAV.
5: Cominciamo dalla notizia che è stata data durante la conferenza, insomma il presidente Mattarella ha manifestato ancora una volta l'amore per la pallavolo, sarà presente all'opening match nello splendido scenario delle piazze del Plebiscito.
6: E questo davvero ci fa onore allo sport, fa onore alla pallavolo, fa onore al movimento che in questo momento è amato da tantissimi. Noi continueremo a lavorare sempre in questa ottica, in questa prospettiva, soprattutto rendendo un servizio ai nostri tesserati, ai nostri ragazzi, ma soprattutto a tutte le famiglie che costantemente fanno tanti sacrifici per portare i ragazzi in palestra. Ecco, noi lo facciamo per questo, è un sistema che al momento sta funzionando, come ho sempre sostenuto, quindi devo ringraziare tutti coloro che concorrono a far funzionare questo sistema, i club di Serie A, continuano a anche tutti coloro che lavorano in palestra, i nostri tecnici, le nostre società, i nostri dirigenti, i più piccoli, ma tutti quanti. Quindi è un sistema che fino a questo momento va bene, speriamo possa continuare.
5: La pallavolo nel corso della conferenza ha ricevuto tanti complimenti anche delle massime istituzioni del governo, hanno parlato del modello organizzativo FIPAV, dei numeri della FIPAV, dei successi insomma in campo, insomma a tutto tondo è comunque riconosciuto il lavoro che parte insomma dal vertice della federazione ma poi arriva alla base, come ha ribadito lei tantissime volte.
6: Intanto è un lavoro che parte da lontano, io devo ringraziare tutti i consigli federali che mi hanno preceduto, perché ora stiamo raccogliendo davvero dei frutti, il frutto di tanto lavoro, ma non solo del lavoro fatto dal vertice ma soprattutto dalla base, il lavoro fatto dai dirigenti di periferia, quelli che tutti i giorni sono lì, che sono alla ricerca anche di piccoli fondi per poter far fare attività ai nostri ragazzi. Parte tutto di là, io ringrazio tutti quanti, stiamo raccogliendo un frutto di tanto lavoro, qualche intuizione sicuramente ci ha aiutato, però è chiaro che non si può pensare che dall'oggi al domani si possano vincere tante medaglie. Devo ringraziare i due settori giovanili, che i direttori tecnici dei nostri settori giovanili, non solo quelli di adesso che sono straordinari, ma soprattutto anche quelli che li hanno preceduti, perché hanno potuto costruire nel tempo delle realtà importanti. Se l'Italia vince a livello seniores è perché ha già vinto a livello giovanile, quindi le nostre nazionali sono molto competitive, perché è competitivo il nostro campionato, i nostri campionati giovanili, è tutto un sistema che sta funzionando.
0: Difficile dare torto al presidente Manfredi, visti i risultati delle senior, dei club e delle giovanili. Oggettivamente molto complicato. Si parte il 10 settembre, come detto, piazza del Plebiscito, Italia-Svezia, poi girone dell'Italia che prosegue al Palapanini, 12 settembre con la Grecia, 13 settembre con la Slovacchia, 15 settembre con la Repubblica Ceca, 17 settembre con la Slovenia. Sono quattro gironi da 6 squadre, passano le prime 4 direttamente poi alla fase finale, che si disputerà a Sofia e a Torino, con poi la Final Four, semifinali finali invece all'Arena Santa Giulia a Milano. Nel frattempo, come detto, c'è la Nations League femminile, le azzurre di Velasco sono tornate in campo battendo l'Ucraina 3-1. Andiamo a sentire allora il commento del commissario tecnico, sempre ai microfoni del canale YouTube della FIPAV, nella prima partita giocata a Hong Kong.
7: Giulio Velasco, una vittoria importante maturata al termine di un match non semplice, dove però l'Italia è venuta fuori dai momenti complicati.
8: Sì, non è stato semplice, perché l'Ucraina ha fatto una grande partita, cominciando dalla battuta, che hanno battuto proprio il massimo che potevano fare, sbagliando poco. Solo in alcuni momenti hanno sbagliato molto e abbiamo vinto nettamente, ci hanno messo in difficoltà con la battuta, e poi la fast non riuscivamo a fermarla, l'abbiamo fermata poche volte sia a muro che in difesa, ci ha creato molti problemi, e hanno giocato bene su Alessia, sul mane fuori, anche lì abbiamo un po', è stato un po' anche errore nostro, e non coprivamo la zona destra del campo. E quindi è una partita difficile. Poi abbiamo recuperato alla fine dell'ultimo set, e questa è una cosa positiva per le squadre a sul pezzo, indipendentemente poi prima partita, perché rientravano molte giocatrici che non c'erano state prima, quindi possiamo essere soddisfatti. Ma lo abbiamo detto prima della partita, io l'ho detto chiaramente, guai a sottovalutare qualunque squadra, perché tutti adesso giocano contro di noi con grandissima determinazione, perché per una squadra battere, soprattutto che non è nei primi posti, battere la squadra campione del mondo, campione olimpica, e quindi tutti giocano, difendono moltissimo, ci dobbiamo aspettare tutte le partite così.
7: Domani c'è una giornata in cui si può lavorare su qualche dettaglio, sei d'accordo nel definire che c'è da recuperare qualche automatismo, ma è normale che sia così?
8: Sì, più che automatismo ci sono alcune cose che noi abbiamo difficoltà, soprattutto sul muro di difesa della FAS, perché noi non abbiamo attaccanti che attaccano FAS, quindi è difficile abbiamo solo Denis che lo fa bene, che... e quindi la alleniamo poco, quindi dobbiamo allenare anche partita, a volte saltiamo fuori tempo, a volte saltiamo troppo sulla parallela e ci attaccano diagonali, insomma. E poi alcune palle in difesa, loro hanno in molti momenti difeso meglio di noi, mancavano sempre, quando noi abbiamo difeso quelle palle abbiamo vinto 7 in modo nettissimo.
7: Ti è piaciuto il finale però, una gran bella rimonta.
8: Sì, bella rimonta perché innanzitutto abbiamo migliorato tecnicamente, poi mi piace che la squadra è sempre sul pezzo, non molla, è lì focalizzata senza stare a lamentarsi se le cose vanno bene o male.
0: Così dunque Velasco, che non è a livello di Harry Kane con la tosse, ma insomma deve stare attento, eh? Deve stare attento il coach. Domani alle 14.30 torna in campo le azzurre contro l'Ucraina per quello che riguarda la seconda partita della fase a Hong Kong di Nations League. Continuate a scriverci al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata e anche naturalmente per proporne altri. Tra poco Manuel Minguzzi per commentare, riprendere il filo con il mercato rossoblù, ma non soltanto. Dopo l'appuntamento con il GR, state con noi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10:58.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
14: Buongiorno da Daniele Baldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
16: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
15: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
16: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.

0: 309 euro al mese. TAN 725 TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro. 36 rate. Rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, alle 11:03 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuele Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
4: Ciao Dario, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, buongiorno. Dove eri 20 anni fa?
4: Ero esattamente a casa a guardare la finale con mio padre. Sì.
3: Come andò?
4: Tanto c'era noi lo guardavamo su Sky e ovviamente c'era il ritardo del satellite, quindi diciamo che dal vicinato le azioni dalla Rai si sentivano in anticipo.
3: Quindi, infatti. Ricordo che all'epoca nel decidere dove vederle, dopo la prima partita, quella col Ghana, vinse la Rai, se non altro per non avere spoiler. Andò così.
4: Esatto.
3: Andò così. Va bene, bei ricordi, no?
4: Sì, molto belli, che oggi sono molto sbiaditi per come siamo messi, ma va bene, insomma, ce li teniamo, cerchiamo di ricordarceli, perché non so quando torneranno.
3: Vabbè, dobbiamo fare, facciamo di necessità virtù, che dobbiamo fare, caro Manuel, purtroppo. Andò così.
4: Sì. E speriamo in Conte e Maldini a questo punto, che ci riportino da qualche parte, ecco.
3: Daniel Maldini,
4: sì.
3: Ah, la vedo un po' dura, vabbè. Senti, invece di quel mondiale in generale, che ti ricordi?
4: Allora, mi ricordo che dunque 2006, quindi avevo sì già cominciato l'università, e diciamo che fu un mesetto dove studiare, insomma, poco, e mi piaceva tantissimo la copertura di Sky, studio al mattino, inviati, e quindi mi mettevo lì e guardavo sempre, insomma, H24, un po' tutto, perché
3: quella che peraltro presa. Sky sta rifacendo in questo mese,
4: sta
3: anche
4: rifacendo
3: oggi.
4: esatto, e poi c'erano, insomma, degli inviati di grande livello, e poi sì, quindi praticamente le partite le ho guardate quasi tutte, a differenza di oggi, dove è un po' scemata, diciamo, un po' scemato l'entusiasmo, e quindi sì, accendevo Sky la mattina e lo spegnevo a tarda sera quando era finita l'ultima partita. Sì.
3: E tra l'altro sta appunto passando su Sky delle immagini con Del Piero che cerca in allenamento di fare la rimessa del giocatore Estone, quella facendo la capriola, cadendo miseramente. Gattuso che prende a pallonate Materazzi, immagini che onestamente non ricordavo, e vabbè, ma ci sta anche quello. Devo dirti che credo sia capitato anche a te, se hai visto in questi giorni in generale, chi avendo Sky ha visto un po' di clip di quel periodo lì, è sempre un magone vedere gli studi con Gianluca Vialli e Pablito Rossi. È sempre tosto.
4: Esatto, sì. Devo dire che Sky aveva, vabbè, adesso anche oggi ha dei giornalisti in gamba, però lì forse c'è stato il punto più alto della produzione. Vabbè, ovviamente tutto facilitato un po' dal fatto che l'Italia ha vinto, e quindi, certo, insomma, è più facile quando è così, però è stata una produzione di alto livello, di veramente alto livello, anche perché poi ricordo che, insomma, in Germania c'erano tanti italiani, insomma, emigrati a lavorare là,
3: certo,
4: che è stato poi un riscatto anche per loro battere i tedeschi in una certa misura. L'entusiasmo che c'era quando arrivava il pullman della nazionale, che fuori sembrava ci fossero tipo 100, 200, 400 persone fuori dal ritiro della nazionale ad aspettare che tornassero. Bei momenti, adesso non ci siamo, quindi non ci siamo tolti il problema, diciamo, di parlare della nazionale mondiale.
3: Io ne avrei parlato volentieri, anche male, cioè, visto come stiamo messi, avrei messo la firma per vivere un mondiale come quello del 2010, per esempio, ti dico la verità.

0: però sai, devo dire che insomma, con il massimo rispetto per tutti, però accendi lì anche la, insomma, la Rai e trovi comunque un parterre un po' vecchiotto, cioè mi metto nei panni, no, del 17enne di oggi, 18enne che già ha una difficoltà generazionale a ricordarsi o non ha mai vissuto un'Italia vincente, che prova ad appassionarsi anche al mondiale, accende la Rai e trova un po' i soliti noti, ecco, e quindi non so in che modo possa appassionarsi. Poi dopo lo capisco se invece accende il cellulare e comincia a scrollare su TikTok degli altri contenuti, ecco.
1: Va bene, senti, visto che ci siamo, poi andiamo anche sul Bologna, però questa sera partono i quarti, vuoi fare il bracket anche tu come ha fatto Matte Negri stamattina, te la senti?
0: Sì, tanto non ci becco mai.
1: Perfetto,
0: ci
1: eccellente,
0: cioè,
1: eccellente.
0: Fatto il contrario di quello che sto per dire.
1: Eccellente, eccellente, eccellente. Allora partiamo stasera, Francia-Marocco.
0: Francia-Marocco, direi Francia, anche se prevedo una partita tosta. Marocco ormai è da anni che si è inserita a livelli più alti del calcio e giocatori di qualità, però la Francia ne ha talmente tanti che se la partita dovesse complicarsi, poi ci sono delle armi della panchina che per me faranno la differenza.
1: Spagna-Belgio?
0: Spagna-Belgio io credo sia veramente insomma abbastanza chiusa, secondo me, in favore della Spagna. Poi certo abbiamo tutti tifato per il Belgio contro gli Stati Uniti, ma direi che l'avventura si ferma qua.
1: Cioè il Belgio ha già dato tutto a Seattle,
0: ha
1: stai
0: dato
1: dicendo?
0: Tutto a okay. Seattle, sì.
1: No,
0: sì.
1: E noi li ringraziamo per questo.
0: Ah, tantissimo.
1: Siamo messi così. E dall'altra parte, Norvegia-Inghilterra?
0: Ecco, questo non si capisce bene come stanno i norvegesi, perché insomma si parla di questo virus, se questa cosa può impattare, questo per me sarebbe il quarto forse un po' più incerto dal mio punto di vista. Dico Inghilterra, dai, dico Inghilterra perché nel complesso, pur con dei limiti difensivi, mettendoci dentro anche insomma questo virus che sembra girare nel ritiro norvegese, la Norvegia poi ha già fatto grandi cose, per loro, per me il quarto di finale è come aver vinto. Dico Inghilterra.
1: E Argentina-Svizzera?
0: Argentina-Svizzera, insomma, salvo clamoroso, anche qui la Svizzera direi che ha fatto il suo, ha già sostanzialmente vinto il suo mondiale, a meno che Freuler non riesca a fare la partita della vita in marcatura su Messi, che sarebbe fantastico, a me che non è più un giocatore del Bologna formalmente da qualche giorno, però sarebbe una soddisfazione, dico l'Argentina, dai.
1: Sì, poi
0: puoi non avere un'Argentina in Inghilterra?
1: Bello. Bello,
0: dai.
1: Sì, assolutamente bello. Devo dire che però formalmente per la FIFA Freuler è ancora un giocatore del Bologna all'interno del mondiale, per come sono fatte le regole, quindi tutto sommato insomma lo guardiamo.
0: Forza
1: anche
0: Freuler.
1: Okay. Vabbè, tanto lo sappiamo, l'Argentina inizia a giocare all'80esimo.
0: Sì, questa cosa è veramente incredibile, cioè, sembra il quarto d'ora a granata, ok, cosa c'è da fare, tre gol li facciamo, via, ecco qua, dieci minuti, allè.
1: Soprattutto se poi gli avversari vanno in contropiede, cioè lasciano spazio per il contropiede, madonna ragazzi, io l'ho rivisto quel 3-2, ho detto ma cosa gli sarà passato per la testa agli egiziani, amici egiziani, mannaggia la miseria.
0: Poi vuoi non metterci anche una polemica arbitrale,
1: certo,
0: perché quella ci sta sempre bene.
1: Certo, ovvio, quella ci sta sempre, confeziona sempre il tutto, il fiocco sulla partita.
0: Il fiocco,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Allora, saluto Teo dal Fossolo che scrive: visto che parlate di nazionale, secondo me un tandem che ci avrebbe risollevato sarebbe stato quello di Maldini, direttore tecnico, e Maresca, selezionatore. Purtroppo l'ex rossoblu ha comprensibilmente altre ambizioni e un altro stipendio in questa fase della sua carriera. Sì, non ha fatto una scelta al ribasso Maresca, eh?
0: No. Cioè, scusate, voi oggi cosa scegliereste? Il Manchester City o la nazionale? Credo il Manchester City, diciamo.
1: Sì, più o meno. Ma lo vedi come CT? Maresca in generale, non in questo momento, proprio come caratteristica.
0: Ma il CT è sempre un ruolo particolare, perché sei un selezionatore, sei più un manager che un allenatore, quindi devi gestire più che altro i rapporti dentro lo spogliatoio, non è tanto non è tanto una questione di allenamenti di campo, perché vedi i giocatori pochissimo, ma cercare di mettere assieme le scelte giuste e far coesistere, diciamo, tutto. Vabbè che adesso galli nel pollaio noi non ne abbiamo tanti, però quando vai ad allenare nazionali di grande livello, insomma, Deschamps deve gestire Mbappé, deve gestire tutti gli altri, cioè devi sempre un po' essere in grado di calmierare eventuali frizioni, tensioni, devi gestire i minutaggi, magari quello che gioca meno potrebbe lamentarsi, visto che sono tutti campioni, è un ruolo diverso, quindi adesso credo che Maresca faccia bene a ritagliarsi una carriera oggi nei club. Poi dopo, vabbè, in futuro l'opzione nazionale può sempre saltare fuori, però credo che oggi gli allenatori di campo preferiscano allenare i club dove possono allenare tutti i giorni. La nazionale rischia di diventare, non dico un impiccio, però devi entrare veramente in una modalità diversa di lavoro. Cioè hai praticamente passi mesi a non lavorare, a guardare i giocatori in giro per i campionati, e poi nel giro di una settimana, quando ti giochi uno spareggio, devi dare tutto. Non è semplicissimo.
1: No, no, assolutamente. Non è semplice neanche raccogliere l'eredità di Guardiola, quello sicuro.
0: Assolutamente no. Assolutamente no. Diciamo che per quello che si era visto al Chelsea, nel momento del massimo splendore di Maresca al Chelsea, ce la può fare. Insomma, io mi ricordo, cos'era, il mondiale per club?
1: Sì,
0: Chelsea sembrava dominante, cioè proprio una roba inarrestabile, scatenati, indiavolati. Quella versione di Maresca, tanta roba. Quindi la proposta calcistica è comunque offensiva, coraggiosa, quindi sempre a guardare in avanti, quindi sulla carta può fare bene. Poi dopo sappiamo che in Inghilterra vincere è complicato, perché certo, insomma, ci sono tante squadre competitive e comunque ci sono anche i club di medio livello che ti danno filo da torcere, perché insomma sono tutti ricchi, quindi è anche più semplice, diciamo, fare i presidenti di calcio di una squadra di Premier League, come ti chiamano così.
1: Guarda, prima di dare... Ah no, abbiamo ancora un po' di tempo, però questo messaggio te lo leggo comunque. Di Roberto, andando un attimo sul basket. Ragazzi, potete avvisare la redazione di Bologna Basket che non è il primo aprile? Ho letto di Antonini che ha detto: sarei il presidente perfetto per la Fortitudo. Volevo tranquillizzarti, Roberto, non è uno scherzo dell'amico Bruno Trebbi, neanche di Enrico Faggiano, ma è proprio la frase di Antonini. È un virgolettato di Antonini, Roberto. E così, che cosa diciamo, Manuel?
0: Ma guarda, era da un po' che non si sentiva, no?
1: E stavamo bene, tutto sommato.
0: Stavamo bene, ma lui è quel tipo di personaggio lì. Cioè nel momento in cui si sta 2-3 settimane, un mese e mezzo senza parlare di lui, deve tirare fuori la dichiarazione per far riparlare di lui. Tutto già visto e rivisto, dai.
1: Sì, vabbè, no, Roberto, volevo tranquillizzarti, il 9 agosto, il 9 luglio.
0: Sarebbe una coppiata Antonini di Fortitudo devastante per la città, Cioè a noi giornalisti ci darebbe un sacco di lavoro, ma
1: ne farei volentieri a meno,
0: anche io, sì. Pur essendo io virtussino, ma ne farei a meno.
1: Mamma, proprio senza nessun tipo di problema. Va bene, senti, cominciamo a parlare di Bologna prima della pubblicità. Dimmi di Gunther. Che idea ti sei fatto? Certo, ovvio. Il barista di Friends, come giustamente stamattina hanno scritto in tanti.
0: Esattamente. Ma guarda, l'abbiamo sempre detto in questi collegamenti nei giorni scorsi, che il terzino sinistro riserva di Miranda, e quindi nell'annata anche con meno partite da giocare, quindi nella speranza che Miranda sia integro, come poi ha dimostrato, insomma, in queste due annate, lì Bologna avrebbe investito il meno possibile. Ha fatto un po' il giro in Spagna, Valdepenas del Real, che insomma è un po' quel tipo di giocatore che può fare il centrale ma anche il terzino, ma si parla di valutazioni di 7-8 milioni di euro. Vasquez del Valencia, ma anche lì si parla di 5-6 milioni di euro. Alla fine Gunther costa la metà e si prende Gunther. Che è una scelta. Allora, adesso io non lo conosco, tutte le volte che è stato fuori un giocatore dico non lo conosco, però ragazzi, io il campionato, la B tedesca, non la guardo, non guardo neanche il campionato serbo. Sì, ogni tanto mi capita di guardare il campionato argentino, però Mondaraj non l'ho visto giocare tanto, quindi figuriamoci. Però ho visto un po' di report, me ne parlano come un terzino molto offensivo, insomma con buone doti atletiche, con dei limiti difensivi, su cui il tedesco dovrà lavorarci. Insomma, è lì per quello, però ecco, insomma. Un'operazione che costa poco, dovevamo prendere una riserva, era abbastanza prevedibile, ecco, che Bologna avrebbe cercato di indirizzare le risorse su altri settori della squadra.
1: Dobbiamo andare lì alla regia? Quindi stai lì. Pubblicità, torniamo subito. State qui.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Apri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimby della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ancora in diretta con Laura Dario e con Emanuele Minguzzi, Tutto Bologna Web collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Ci sono due notizie di mercato, Manuel. Una che sapevamo assolutamente, cioè Oristanio, nuovo giocatore del Torino, e va bene. L'altra invece è totalmente una sorpresa, perché Sky riporta che la Fiorentina ha chiuso per Atta dell'Udinese.
0: Io, beh, questo è un grandissimo colpo.
1: Non, onestamente non pensavo.
0: Nemmeno io. Pensavo che Atta fosse diretto a club, insomma, di vertice assoluto nel suo futuro. Fiorentina, ragazzi, Dragusin, che insomma, in Italia era fortissimo, poi dopo, vabbè, Tottenham si è un po' perso, hanno investito su Vieri del Gremio, adesso Atta è un colpo devastante per quello che è il nostro target di competitors. Atta fa la differenza, e quindi se è così, un po' di invidia per questo colpo Atta ce l'ho, sì.
1: Sì, direi che, guarda, sì. Io onestamente è apparsa questa ultima ora appunto dei colleghi di Sky durante la pubblicità, ho detto ma aspetta, ma forse c'è un errore, anche perché insomma di Atta l'Udinese ha parlato anche con altre squadre, con l'Inter per esempio, che andasse alla Fiorentina francamente no, non era nei piani, non era nei piani nostri almeno, poi della Fiorentina sicuramente sì, e di Paratici sì. E quindi niente, così. Non sappiamo quanto l'hanno pagato. Sì, rispondo al volo a un ascoltatore, che abbiamo proprio questa notizia e basta. Fiorentina è fatta per Atta, trattativa chiusa nella notte. Invece di dormire, leggenti, vedi cosa fanno? Andanno, ecco.
0: Ma di solito sul mercato funziona così. Di notte si chiudono i colpi. Speriamo che succeda qualcosa anche dall'altra parte dell'Appennino a questo punto, perché insomma, qui la Fiorentina sta facendo, dopo aver rischiato, come si dice a Bologna, dopo aver sfiorato gli ometti, sì. Saluto anche la chat dove questo detto sì. È molto presente, sta cercando di costruire una squadra d'Europa. E la sta facendo, e questo per noi è un problema.
1: Sì, è vero anche, scrive Steve, che anche l'anno scorso Gudmundsson sembrava un gran colpo e si è perso, per carità, ci mancherebbe. Aggiungo anche che è altrettanto vero come il mercato della Fiorentina quest'estate non potesse non essere aggressivo dopo una stagione come quella che hanno passato, questo è di rivoluzione anche della squadra, questo mi sembra mi è sembrato inevitabile. Essere andati a prendere, vabbè, Dragusin, diciamo che Paratici poteva anche avere un canale preferenziale, aver preso Atta è onestamente un colpo a sorpresa, ecco, questo sicuro.
0: Ed è un grande colpo, sì, è sì, un sì. Grandissimo colpo, sì, sì. Poi adesso aspettiamo le cifre, perché sono curioso di capire anche l'Udinese in quale misura ha accettato di privarsi del top player. Di fatto della squadra stiamo a Zaniolo, che su cui insomma Zaniolo sembra stia appianando le sue divergenze con il club, sì, sì. Perché al momento del riscatto le parole dell'agente di Zaniolo avevano suonato in maniera sinistra, ma vedo che stanno appianando la situazione. E a te, ragazzi, è un grandissimo colpo, eh. Adesso io ripeto, non ho grossa simpatia per Paratici in primo luogo, ma perché poi insomma ne ha combinate nel suo passato, però qui questo è un segnale al mercato importante. Poi, certo, può essere che nel corso dell'estate procederanno anche a cedere qualcosa, per carità. Beh, però intanto si stanno attrezzando.
1: No, sulle cessioni quelle sono idee inevitabili per la Fiorentina, ci mancherebbe altro. Aggiungo anche altri dettagli, no, sono sempre quelli, no? Riportavo, vedevo anche un po' in giro sul web per cercare di capire un po' di dettagli in più, ma fondamentalmente non ce ne sono. A Tala Fiorentina, ecco, no, più che altro sull'Udinese, perché ha ceduto a Tà, va verso la cessione anche di almeno uno tra Solé e Christensen, forse anche tutti e due. Ti assicuri che Zaniolo è contento ancora?
0: Non lo so, io se fossi, ecco, per esempio, se fossi in Vincenzini Italiano, una telefonatina a Zaniolo la farei, visto che il Besiktas sembra orientato a spendere, e vista la stima che c'è tra i due, sai mai.
1: Sì, assolutamente, però vediamo, insomma, l'Udinese ha messo il cartello vendesi, mi sembra evidente, insomma, all'uscita del centro sportivo. Va bene, staremo a vedere. Oristanio al Torino? Vuoi dire qualcosa? No?
0: Ma sai, Oristanio mi sembrava destinato a una carriera un po' più brillante, invece si è un po' perso. Non lo so, faccio fatica a giudicare. Cioè, può essere l'operazione che magari la classica situazione che permette al giocatore di sbocciare, oppure di rimanere un po' nell'anonimato. Può essere un po' la prova del 9 per il giocatore, però mi aspettavo una carriera migliore, non ovviamente una carriera da Juventus, da Inter, da Milan, però pensavo potesse incidere un po' di più. Per il momento non l'ha fatto. Vediamo, insomma, Torino, sai, è una piazza dove il pubblico chiede una squadra d'Europa, Cairo non può fornirla, sostanzialmente ti salvi tranquillamente più o meno, potresti anche avere la chance di emergere, però lì insomma c'è anche un ambiente un po' in rotta che non è sempre un fattore facilitante, diciamo così, per emergere. Vediamo cosa salta fuori, ecco. Però sì, mi aspettavo di più da Oristanio.
1: Senti, invece sulla Lazio, che pensiero hai? Perché qui in radio c'è un dibattito aperto, no? Ogni tanto tiriamo fuori le squadre che possono, che hanno la potenzialità per finire davanti al Bologna in classifica. Io per esempio sono tra quelli che la Lazio proprio non riesco a vederla meglio del Bologna l'anno prossimo. Cioè, mi sembra veramente una squadra, non dico allo sbando, ma con enormi difficoltà. Però dimmi la tua.
0: No, sono d'accordo, è quella che mi preoccupa meno, perché poi alla fine col Como, che ormai ha preso un trend di crescita di investimenti importante, Inter ovviamente, Napoli che rimarrà nei vertici, Roma, Juve, da verificare l'Atalanta, la Fiorentina risalita, la Lazio è quella che mi preoccupa meno. Dobbiamo cercare di mettercene dietro un paio di quelle che abbiamo citato adesso. La Lazio, così a sensazione, potrebbe, a meno che lo Tito non impazzisca nel mese di agosto e compri la qualunque, ma mi verrebbe da dire che ci arriva dietro, ecco, quello sì. Le altre invece sono molto più dure da sorpassare.
1: Senti, un ascoltatore invece ti chiede, tornando i messaggi al 366-402-4022, Fabio, in particolare, cosa ne pensi, ce l'abbiamo fatta, di Fono Runcio, che è uno dei nomi nuovi associati al Bologna nelle ultime ore?
0: Non mi piace granché, devo essere sincero. L'ho sempre, anche perché non è più giovanissimo, è sempre rimasto un po' a metà del guado, giocatore che sembra poter avere delle potenzialità ma non le esprime mai del tutto, a volte anche un po' fumantino in campo, che per carità non è per forza un difetto. Io proverei ad andare su qualcos'altro se ci fosse la possibilità, giusto per capire cosa può offrire il mercato più avanti, se proprio dobbiamo agire con dei prestiti con diritto, magari possono saltare fuori dei profili migliori. Oggi la priorità a centrocampo è a Mondragon, dove, come dicevamo anche ieri pomeriggio con Frank, balla un milioncino, e voglio augurarmi che Bologna vada a chiudere questa operazione, che è prioritaria perché ci serve un mediano. E poi dopo sul resto bisogna capire, insomma, attenderemo la decisione definitiva di Freuler, ma non so quanto margine ci sia. E poi ne serve un altro, perché insomma ci rimangono Moro, Ferguson, Pobega, tra parentesi e Lazzuzzi, ma noi giocheremo 4-2-3-1 o 4-3-3, perché se giochiamo 4-3-3 serve un altro mediano. E quindi bisogna vedere se andranno su un investimento di proprietà, se faranno un prestito con diritto per mettere qualcuno nelle rotazioni, come è stato fatto con Somma a gennaio. Però ecco, io cercherei qualcosa di meglio di Follorunce, devo dire la verità.
1: Audio, sentiamo.
17: Ciao Dario, sono Lorenzo, Tenerife.
1: Ciao.
17: Il Bologna secondo me non necessita di una campagna acquisti aggressiva, in quanto una squadra che ha fatto un'ottima Europa League e ha concluso un campionato ad un passo dalla Conference, buttandolo letteralmente le ortiche con delle partite sciagurate in casa, secondo me non necessita una rifondazione come la Fiorentina. Ciao da Lorenzo.
1: Manuel, prego.
0: Ma io vedendo l'ultima stagione del Bologna, però insomma i contorni, se non proprio della rivoluzione, della rifondazione, ma di un cambiamento importante, io ce li vedo, se non altro perché Lukumi parte, e qua siamo obbligati, beh, insomma ovviamente l'ultima sessione di mercato deve fare plusvalenza. Freuler quasi certamente parte, che se non ha firmato rinnovo di contratto per 5-6 mesi, perché dovrebbe firmarlo adesso? A meno che non rimanga senza squadra, allora torni sui suoi passi.
1: La vedo dura, la vedo molto
0: C'è sempre il rischio che uno tra Castro parta, e quindi rischi sostanzialmente di perdere tutta l'ossatura centrale. Considerando che poi ci sono riflessioni anche sulla porta, perché Skorupski ha contratto, vuole restare, Ravaglia vuole andare e si parla di una promozione di Pessina, quindi comunque i cambiamenti sono già rilevanti. A destra non credo che ci sia margine per ricucire con Olma, che secondo me non aveva un problema solo con l'italiano, adesso lasciamo stare tutto quello che si è sentito e detto. Intendo proprio... La sua necessità per me di andare via, magari anche per una questione di gerarchie, di equilibri di spogliatoio inerenti al campo, non ovviamente ad altro, no? E quindi ci servirebbe un terzino destro titolare. A centrocampo devi fare almeno due operazioni di giocatori con minutaggio, perché Freuler non ce l'avrai, Fabian l'avevi già ceduto, meglio così, non l'hai riscattato, e Moro e Pobega non sono due giocatori che dici sono titolarissimi in una squadra che già sta cercando, vuole provare ad andare in Europa. Quindi siamo già nel campo di una rifondazione, e comunque l'ultima stagione ci ha visto scendere come punteggio rispetto alle due annate precedenti. Questo significa che qualcosa è mancato, per cui anche noi in teoria dovremmo un po' agire e migliorare alcune cose, e quindi sicuramente la Fiorentina ha fatto peggio, non c'è ombra di dubbio. Però poi per me questo colpo a TA sposta tanto gli equilibri di quella porzione di classifica dove magari la Fiorentina non si gioca lo scudetto, ma si candida a essere pretendente alle prime 6 posizioni europee /7 in base poi a quello che succede in Coppa Italia, eccetera eccetera. Noi oggi ci possiamo candidare ad essere tra le prime 6 o 7, vediamo come chiudiamo il mercato.
1: Direi ancora un po' presto per fare pronostici. Sicuramente la Fiorentina fa un'accelerata notevole, non c'è dubbio, almeno in sede di pronostico. Andrea chiede se si parla di Ranieri. Massimo? Claudio? Non conosco altri Ranieri, Andrea.
0: Neanch'io.
1: Grande artista, no. Massimo Ranieri, grandissimo.
0: Anche qua eviterei. Non mi sembra il caso.
1: Cosa hai contro Massimo Ranieri, scusa? Grande artista. Vabbè.
0: Ma io ero del partito morandiano.
1: Sei Bartali Coppi.
0: Esatto.
1: Vabbè, siamo a questo livello.
0: Chi ha passato la borraccia a chi?
1: Esatto.
0: Bartali a Coppi o Coppi a Bartali?
1: Ah, chi può saperlo?
0: No, io andrei su altro, ragazzi, dai. Ma credo che voglia andare su altro per sostituire Lukumi, che non è una sostituzione banale, lo ripeto, perché noi eravamo coperti in questi anni dall'avere tre centrali più o meno dello stesso livello, insomma, Calafiori forse più forte, vedo che Malukumi magari un gradino sotto, ma comunque tutti e tre fortissimi. Quindi ceduto uno, te ne sono rimasti due, ceduto l'altro, ti è rimasto Lukumi, oggi c'è di Lukumi, ma Ege, Melland e Vitic non sono pronti oggi per raccogliere quel peso lì di eredità dei tre che abbiamo ceduto, che stiamo cedendo, e quindi ti serve qualcosa che ti dia delle garanzie. Poi sono convinto che Bologna non prenderà il centrale trentenne, ventottenne che costa 25 milioni, cioè come Lukumi, però cercherà di prendere un profilo che sia un po' già fatto e finito, che abbia un minimo di esperienza, leadership, che possa un po' guidare il reparto. Ecco, faccio fatica oggi, no, ma anche se fossi tedesco, cioè dovrei dire ad Elland o ad Egge, mo a Vitic, che guida tu il reparto, che al posto di Lukumi prendiamo un 19enne da far crescere. Non credo andrà così.
1: Allora, un paio di messaggi prima di salutarti, Manuel. Un ascoltatore scrive: vabbè, speriamo che per, data la necessità di dover fare il centrocampo entro Valles, non si prenda chiunque, ma soprattutto di giro questo. Sì, molto. Ecco, cauto nella risposta al nostro ascoltatore, non fare il cattivone.
0: Mi stai mettendo in allarme.
1: Dovesse andare via Castro, dite che è impossibile provare un Moise Kean? amico mio.
0: Scusa, gli hanno rinnovato anche il contratto a Fiorentina, cosa prende? 4 milioni, 3 e mezzo, quanto prende Kean a Fiorentina? Adesso non mi ricordo.
1: Aspetta che c'ho sempre il mio aggancio all'agenzia delle entrate che mi dice 4 e mezzo.
0: Mi sembrerebbe un po' fuori portata, diciamo. Dopo sì che Orsolini la prende bene, se mettiamo dentro Kean a 4 milioni e a lui offriamo 2 più bonus.
1: A quel punto ha ragione Riccardo a arrabbiarsi.
0: Ha ragione Riccardo, sì, beh, esatto. Sì.
1: No, comunque Pier, mi dispiace, sarebbe bellissimo dal punto di vista tecnico, ci mancherebbe, ma non è percorribile. Guarda, ti aggiungo anche su Attà quello che scrive Fabrizio Romano: 30 milioni più bonus più percentuale sulla rivendita.
0: Beh, questi sono investimenti importanti, ragazzi, cioè, adesso mi dispiace dirlo, però la Fiorentina sta dicendo noi ci proviamo. Cioè Attà poi ha avuto degli infortuni durante l'ultima stagione, ma Attà al massimo livello, cioè io ho visto fare cose l'Udinese, cioè saltare uomini come Birilli, mettere sotto scacco anche difensori di squadre di vertice assoluto in Serie A. E quindi la Fiorentina, questo è un acquisto che sposta. 30 milioni possono anche essere visti come, cioè, se io fossi un tifoso dell'Udinese, 30 milioni prezzo giusto per Attà, potevo strappare un po' di più, magari potrei anche risultare un po' scontento della cifra totale, però dal lato Fiorentina resta comunque un investimento importante. Perché comunque sì, la Fiorentina non è squadra, non è che ha ricavi come l'Inter, come la Juventus, come il Milan, quindi insomma hanno deciso di spendere.
1: Sì, vediamo anche, appunto, come dicevamo prima, chi cedono, come cedono. Per esempio da Dodò, secondo me loro proveranno a incassare il più possibile, un altro magari è Piccoli, forse anche Gudmundsson. Aggiungo anche però che bisogna vedere un po' la percentuale quant'è, perché se 30 milioni più, faccio per dire, il 20%, tutto sommato l'Udinese male non va.
0: Sì, esatto, perché diventa poi la fine di Calafiori con noi,
1: sì,
0: che abbiamo chiamato, dato che c'è Basilea ancora lì che si conta i soldi che gli abbiamo dato per Calafiori, ecco.
1: Sì. Va bene, caro Manuel, ti saluto, ti auguro un buon weekend, ti ritroviamo comunque dalla prossima settimana, anche con un format diverso per quanto riguarda l'ora d'ario, quindi un orario diverso, ma insomma ci teniamo compagnia per l'estate e a rispondere agli ascoltatori, ai sogni di mercato degli ascoltatori, va bene?
0: Perché noi le ferie non sappiamo cosa siano e continuiamo imperterriti a lavorare su questo calcio mercato entusiasmante.
1: E infatti settimana prossima c'è l'ora franca. non a caso.
0: Perfetto, bene. Perfetto.
1: Ciao Manuele, un abbraccio.
0: Ciao Dario, ciao ciao.
1: Grazie, grazie a Manuele Minguzzi, tutto Bologna Web che andrà poi in ferie, insomma glielo auguro di andarci quanto prima. Pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
18: No, io lassù non ci salgo.
19: Neanche io, soffro di vertigini.
18: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
26: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
24: Devi provare.
23: Devi fidarti.
24: Perché se non devi, non ci credi.
27: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
28: Scialla, c'è Skoda.
27: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
27: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte dell'ora d'aria, alle 11:46 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Manfredi molto agitato per la notizia di mercato che abbiamo dato qualche istante fa, ovvero che Attà dell'Udinese va alla Fiorentina, 30 milioni più bonus più percentuale sulla rivendita. Dovrebbe essere questa la cifra. Vorrei però chiarirvi una cosa, ragazzi, perché sennò facciamo sempre che non ci capiamo. Dov'è? Eccolo qua. La Fiorentina, dopo aver speso 35 milioni per i difensori, ha appena preso Attà dall'Udinese. Direi che il fair play finanziario vale solo per chi non ha voglia di investire. Non c'entra assolutamente nulla, Edo. Nulla. Io ribadisco ancora per l'ennesima volta che il fair play finanziario non funziona che su ogni singola operazione di mercato la società deve chiedere il permesso all'UEFA. Non funziona così. Il fair play finanziario è un discorso che riguarda le spese, gli incassi, la gestione. In tre anni, non su ogni singola operazione. Questa è una cosa importantissima che ribadisco, perché ogni volta arriva: ma come fa quella squadra a spendere col fair play finanziario? Ragazzi, a parte che la Fiorentina ovviamente, non facendo le coppe quest'anno, è tranquilla. Non devi insegnarmi cos'è il fair play. Ah no, te lo devo insegnare, Edo, perché evidentemente non lo sai. Non è su ogni singola operazione che l'UEFA fa i controlli, è sui triennio. E sul triennio le cose cambiano, tenendo anche conto ovviamente che la Fiorentina, non facendo le coppe, per quest'anno ha anche altri margini. Ragazzi, certo che te lo insegno, abbi pazienza. Se mi dici un messaggio così, vuol dire che non hai ben chiaro come funzioni. Perdonami. Quindi, da questo punto di vista, ribadisco che il fair play finanziario si basa sul triennio, non su ogni singola operazione di mercato. Se no, parliamo di fuffa. Ecco, chissà, forse l'abbiamo chiarito questo aspetto. Anche il Bologna non fa le coppe quest'anno. Certo, infatti si regola in maniera diversa. Ma il Bologna l'anno scorso ha avuto, diciamo, un... no, non lo definirei neanche un avvertimento. Diciamo, dal controllo UEFA è emerso quel che il Bologna ha sforato il 70% tra costi e costi degli ingaggi, diciamo, del monte stipendi, monte ingaggi e incassi, come col Napoli, ma l'UEFA non è intervenuto, perché appunto poi ci sono i ricavi aumentati, e quindi diciamo che quello per cui è passata poi, per cui la Fiorentina invece deve stare attenta, il Bologna sostanzialmente no. Però ribadisco ancora una volta che non c'entra niente la singola operazione di mercato, non c'entra nulla la singola operazione, ma come si inserisce all'interno di un triennio di costi. Tre anni sono lunghi, ragazzi, o anche corti, dipende dai punti di vista. Allora, Luca, per il Napoli bisogna vedere le evoluzioni delle indagini giudiziarie. Sì, vero, giusto, bisogna tenere conto, sì, bisogna anche però capire, Luca, che tipo di carte arrivano sulla scrivania del procuratore federale, chi ne è. Di solito quelle carte lì, quelle che arrivano dalla procura, sono le carte ovviamente dell'impianto accusatorio, quindi sono necessariamente, e gioco forza, carte parziali, nel bene o nel male. Tante volte abbiamo visto la giustizia sportiva muoversi in base alle carte che la procura ha fornito, ma che non sono state oggetto di dibattimento. Quindi la giustizia sportiva si è mossa su carte, su documentazione parziale. Beppe Signori, caso più eclatante, quello che conosciamo anche meglio, ma ce ne sono stati tanti di casi in cui la giustizia sportiva si è mossa sulla base di una documentazione gioco forza parziale. Perché? Perché a tempi diversi, però scontrandosi con quelli che sono le regole del diritto. Questo è un grande vulnus della giustizia sportiva in Italia. È un vulnus che onestamente non saprei proprio come si possa sistemare, ma che in qualche modo va affrontato, su quello credo non ci siano dubbi. Quindi sul Napoli sì, vediamo un po' che cosa succede. Saluto Teo invece che scrive: una delle grandi difficoltà della futura Lazio siede sulla sua panchina, passare da Sarri a Gattuso non è un bel cambiare. Non è una scelta così, diciamo, particolarmente esaltante sulla carta. Poi magari con Gattuso la Lazio comunque trova una sua identità, una sua forma, una sua coerenza anche in campo. Certo non ci sono grandi premesse, ecco. anche dal punto di vista del mercato. Per ora almeno non ci sono grandi premesse, ma mancano ancora due mesi praticamente, quindi c'è ancora tempo per la Lazio per provare a rimettere le cose a posto. Diciamo che il clima però attorno alla squadra non è che sia proprio dei più idilliaci, ecco, soprattutto attorno allo Tito. Provare a prendere piccoli, suggerisce un ascoltatore. Aspetta. Roberto Piccoli, stipendio, perché non me li posso ricordare tutti. Ah beh no, 1,5. Va, tutto sommato. Mi chiedo però quanto voglia di cartellino la Fiorentina, avendo speso l'anno scorso 27. Cioè che siano speso 27 milioni per Piccoli. Io posso capire che ne spendi 30, 35 per Attà, 27 per Piccoli. Diciamo che l'anno scorso si è andata male. Un motivo ci sarà. La verità è che Saputo non vuole buttare soldi sulla parte sportiva quest'anno, a differenza di Como e Fiorentina, e anche giustamente, scrive Alessandro. Beh, il Como è anche, deve comunque anche fare una squadra, cioè un minimo anche da Champions, deve prendere giocatori cresciuti in Italia, quindi anche, ha anche altre esigenze, questo sicuro. Non capisco se il messaggio è serio. Francesco, chiariscimelo. Vabbè, lo leggo. Secondo me il Bologna dovrebbe fare un colpo come Neymar. Uno, si potrebbe fare. Boh. Due, rivedresti un campione a Bologna. Tre, avresti un rientro di abbonati e merchandising clamoroso. Quattro, spettacolo. Neymar. Hai visto in che condizioni, innanzitutto. Hai visto in che condizioni fisiche, Partirei da quello. Due, Neymar è uno che ancora muove un sacco di soldi e non mi pare onestamente alla portata del Bologna. Bellissimo sogno, bellissimo sogno, Francesco, ma onestamente non credo sia un'ipotesi percorribile. Ecco, Andrea, a me non dispiacerebbe Pinamonti, Cri invece vorrebbe Luca a tutti i costi, però ragazzi mettetevi comodi perché mi pare piuttosto evidente che l'attaccante a Bologna arriva solo ed esclusivamente nel momento in cui viene ceduto dall'Inga. Non vedo onestamente alternative all'andare a prendere qualcuno prima. A meno che non accadano ribaltoni di mercato, di valutazioni, di aperture su alcuni giocatori invece che su altri. Mi sembra che di base sia sostanzialmente questo il punto di partenza per quanto riguarda l'attaccante. Su altri ruoli no, l'abbiamo detto, ci sono delle lacune quantitative in rosa che il Bologna vuole colmare e in qualche modo deve colmare. L'attaccante in questo momento non è una lacuna quantitativa, sottolineo, dal punto di vista prettamente numerico, e quindi secondo me finché non parte dall'Ing non vedo onestamente come possa arrivare qualcuno, ecco. Però vediamo ragazzi, le strade del mercato, sapete, sono infinite. Piccoli punta centrale, media gol, un gol, uno ogni 6 partite, anche no grazie, quindi in questo senso non è un fan di Piccoli. Non è male questa citazione. Bello fantasticare, ma amici tifosi, rimaniamo con i piedi per terra per favore, altrimenti sarebbero come i sogni mostruosamente proibiti da citazione. Bellissimo, bellissimo, va bene, sì, proviamo. Ma ragazzi, però va bene anche sognare, se no veramente il mercato già è lungo, già è foriero di cose complicate, i conti, gli ammortamenti eccetera eccetera, ma almeno sogniamo ogni tanto, va bene. L'importante, ecco, non rimanere delusi se il sogno mostruosamente proibito non si dovesse realizzare, quello ovviamente vale sempre. Va bene, linea alla regia e poi Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Noi ci ritroviamo domani con l'ora d'orario a partire dalle 8. Ciao a tutti!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
5: Anche quest'anno!
4: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 11:58.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale, indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano ad incoronare lo scrittore protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
13: Nettuno Bologna 1.
17: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.
0: Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
2: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
2: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus.

0: Day in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero Montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno, mezzogiorno rosso-blu, le 12.05, i vostri messaggi al 366-402-4022, con me Mirko Montebugnoli, oggi collegato da remoto, presidente di Futuro Rosso-Blu. Allora, dobbiamo dire due cose. Monte, ci sei intanto?
6: Sì, sono qua.
5: Da dove vuoi partire? Vuoi partire dalla notizia ferale della Fiorentina che prende a ta? Oppure da questa bella polemichetta, per non farcene mancare mai uno, sui maxi schermi in città per la partita di stasera?
6: Allora, se vuoi la mia opinione, io parto dalla polemica. Va bene. Perché secondo me... Ma è un discorso vecchio, cioè io credo ragazzi che strumentalizzare la qualunque sia veramente una cosa folle. E non lo dico perché, allora, partiamo dal presupposto. Io faccio outing, io sono chiaramente dichiaratamente di sinistra, ok? Ma penso che qualcuno che ci ascolta lo sappia, tendenzialmente, e qualcuno penso mi conosca in questa città. Però questo discorso esula dalla posizione politica, ok? Io parto da due presupposti. La persona che ha fatto quel post da cui è partito tutto, che noi non so se fa giornalista, fa giornalismo o altro, e ti dico non lo nomino neanche perché secondo me dare visibilità a certe persone non ha senso, ok? Per fare del clickbait, cosa che va molto di moda oggi, ok? Ha chiaramente messo insieme due notizie, una vera, cioè che non era stata data l'autorizzazione per fare il maxi schermo per la Coppa Italia del Bologna, poi ne vennero fatte un'altra decina, ok? E poi ha scritto che invece ha fatto capire che l'amministrazione avesse dato l'autorizzazione per fare tre maxi schermi dedicati a questa partita. Allora, queste sono tutte notizie ovviamente falsa. Ok, ma poi ti dico, la ripresa, credo il sindaco, credo abbia fatto anche una dichiarazione, penso l'assessore, e ti dico un'altra cosa però, perché bisogna dare anche quando c'è un errore, secondo me l'assessore in questo caso deve stare attento, perché in un mondo del 2026, se sei un amministratore pubblico, quando parli devi stare attento a quello che dici, perché nel modo in cui tu comunichi poi tu puoi essere strumentalizzato. Dire che hai piacere di andare a vedere la partita, che ci sono tre zone, tre posti vicino a te dove puoi andarla a vedere, ok? Se la dici male capita poi questo, dai la possibilità a certe persone di soffiare sul fuoco. E visto che in questo periodo storico dove sul fuoco ci soffiano già in parecchi, ok, io penso che bisogna stare un po' attenti. Questo però non giustifica il fatto che certe notizie vengano prese, ok, per fare falsa opinione e poi dopo ovviamente vengono utilizzate per propaganda da civici eccetera eccetera eccetera. Io qua mi fermo, io spero davvero che uno non succeda niente stasera, ahimè, ho paura perché comunque è in bocca al lupo alle forze dell'ordine che dovranno gestire questa situazione, che però è una situazione che nel caso nasce a prescindere da qualunque cosa, cioè dal fatto di guardare una partita a casa, da guardarla in un posto o in un altro, perché questa è una cosa che va capita. E però qua si parla di ordine pubblico, ma soprattutto

0: appunto cerchiamo di capire che e di discernere e di dividere dalla realtà, da tutto ciò che sono fake news. Usciamo per favore dal tifo, quando siamo in politica soprattutto, se ci mettiamo in mezzo qualcosa che riguarda il Bologna. Perché io davvero, ragazzi, cioè mischiare le due cose a me fa schifo, scusate il termine. Però sono costernato invece da quella con cui volevi aprire tu, che era atturato. Sono costernato. Sono
1: ha fatto una presa pazzesca.
0: Hanno fatto una presa pazzesca.
1: Non si può dire di no, dai. Tra l'altro pagandola, perché 30 milioni più bonus, più percentuale sulla rivendita. Adesso non sappiamo quanto possa essere la percentuale, ma potenzialmente c'è una roba da 50 milioni. 40, più di 40 comunque. Hanno fatto veramente una roba.
0: Se tengono anche Moise Ken.
1: E perché non dovrebbero tenerlo?
0: No, dico complimenti.
1: Ci proveranno, io immagino che su Ken ci proveranno.
0: Io dico soltanto complimenti, grandissima operazione.
1: Ah, non ragazzi,
0: cioè, chapeau. Punto. Fine. Cioè, chapeau. Basta.
1: Sentite ragazzi, io sulla polemica dei maxi schermi non ho la forza e non ho la salute. Se possiamo chiuderla qua, la chiudo. Poi se arrivano dei messaggi, te li giro. Facciamo così. È inutile che vi dica cosa ne pensi.
0: Anche perché tu poi non la vedi, certo.
1: Io non vedo neanche la polemica. Quindi. Io sono bloccato. Sono l'unico giornalista bloccato dai social dell'emittente con cui collaboro.
0: Per dove lavori? È bellissima questa, effettivamente.
1: Sì, furono i cadetti Galeotti. Vabbè, senti, allora ripartiamo da Atta, però, a parte gli scherzi, perché Mirko, in questi giorni, ovviamente, di che cosa abbiamo parlato per una settimana? Di tutto quello che non si muove, di quello che fa il Bologna sul mercato regolarmente. Cioè, in questo mese, soprattutto nel fine giugno, inizio luglio, appena si aprono aste, Bologna bene o male si chiama fuori, dipende poi da che giocatore si parla, però facevo l'esempio di Miller l'anno scorso, che se vogliamo sembra molto vicino a Lugresic di quest'anno, cioè un giocatore che magari Bologna ha preso nel mirino a certe cifre di valutazione, oltre a quelle valutazioni non ci va. E sostanzialmente tutto è fermo, ma in un contesto dove Tedesco ieri primo raduno, oggi ci sarà il primo allenamento, stasera alle 18, non ha centrocampo perché ha a disposizione Pobega, no. E la Susi, Badori ha aggregato un po' al gruppo, mancano tutti gli altri perché Moro e Ferguson arriveranno la prima settimana più o meno di ritiro a Valles. E diventa difficile anche lavorare, no? Per lui, per avere un po' la misura del polso della situazione lì a centrocampo, dove c'è, si deve dire, un'emergenza, no?
0: Io penso che sia, lo sapevamo probabilmente prima che iniziasse il mercato, che quella era la zona nevralgica del campo che aveva bisogno di interventi. Però al momento si è messi così, cosa vuol dire? Cioè, nel senso, ha un problema Tedesco, ha un problema al Bologna, speriamo che lo risolvano in fretta, aggiungendo una o due pedine, perché non ne basta una, secondo me, obiettivamente, per lavorare, ce la vogliono almeno due.
1: Ok, almeno. Però in questo scenario facevamo un po', sai, poi a giugno luglio fai fatica a fare delle proiezioni, però dicevamo che conti fatti, per giunta oggi abbiamo una conferma abbastanza importante, cioè la Fiorentina si mette lì come ogni estate, per carità, però si mette lì, fa Dragusin in prestito, con diritto o con obbligo, Dario? Non mi ricordo più. Dragusin è in prestito con diritto o con obbligo di rischio?
0: Secondo me è diritto.
1: Ho il dubbio, perché un ragazzo poco fa mi scriveva, credo che abbia l'obbligo, e Favieri, che comunque è un giocatore che non conosciamo perché arriva comunque dal campionato brasiliano, ma era uno di quelli che aveva visto anche Bologna nei vari giri che ha fatto in Sud America. Beh, in Bologna parte, io dicevo, classifica alla mano, ipotetica, nono posto, ottavo posto, se proprio vogliamo essere di manica larga, la Fiorentina si mette così, il Como si pone aggressivo e arrembante, l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni e sappiamo che li reinvestirà tutti, a quel punto, sai, sì, c'è la Lazio che qualcuno mette dietro, qualcuno davanti.
2: Ti ho scritto su Cielo.
1: Grazie. E,
0: allora, guarda, io te l'ho sempre
1: con detto. Diritto, con diritto, Dragusin. Condizionato, però. Con diritto condizionato. Questo vuol dire che probabilmente con le presenze farà alla sedicesima presenza, 22 presenze, Dragusin diventa obbligo a 20 milioni. Beh, diventa, quindi insomma
0: penso che sia praticamente un riscatto, un obbligo, dai.
1: Ti ha già speso 60 milioni,
0: fondamentalmente.
1: Sono partiti così.
0: Sono una cifra importante.
1: E Bologna parte sulla griglia potenzialmente, poi i campionati lo sappiamo, hanno mille variabili. L'anno scorso la Fiorentina, che ne aveva spesi 91, ha fatto un disastro. Non potrà succedere ogni anno così. Non glielo auguro, sinceramente, ai commisso, non ai fiorentini.
0: Cioè, io sì, io glielo auguro.
1: Ai fiorentini, non al commisso, poveraccio.
0: Certo. Anche deve... commisso, cioè,
1: ecco. Ma cosa deve fare sto uomo? Cosa deve fare? E quindi ecco un po' la preoccupazione del tifoso in generale è questa. Anche se la campagna abbonamenti è partita bomba.
0: Io penso che siamo intorno ai 13.000-14.000 abbonati.
1: Volevo chiedertelo.
0: Credo, però secondo me siamo intorno ai 13.000, non ho avuto conferme però su questo.
1: Ma siamo nelle proiezioni comunque... vicino all'anno scorso, più o meno, come corsa?
0: Non gliel'ho chiesto, sinceramente. Ah, okay. Secondo me siamo più bassi rispetto all'anno scorso.
1: Ci può anche stare.
0: L'anno scorso abbiamo fatto 22.000, è stata una stagione
1: importante.
0: Cioè, importante, ragazzi, per cui non so se... possiamo paragonarla. Poi io penso che comunque, sai, l'abbonamento dal mio punto di vista si fa a prescindere, quindi che sia Europa o che sia o che non sia Europa o altro, si fa per stare con gli amici, per la maglia, si fa per le motivazioni che non dipendono certamente dal mercato che fa il Bologna o dal mercato che fa la Fiorentina. Sicuramente il mercato aiuta, cioè per farne di più il mercato certamente aiuta. Questo, ragazzi, è insindacabile, cioè sarebbe dire... Cioè.
1: Allora, Sky, ti dico una cosa, giusto per attà, per completezza, perché ho detto 30 milioni. Sky, per esempio, dice 25 milioni più bonus, immagino, più il 30% sulla rivendita.
0: Però ho capito, ragazzi, 25-30 milioni sono tanti, Cioè, adesso parte tutto, è una bella operazione. Cioè, prende un giocatore poi che conosce bene la Serie A,
1: giocatore non solo conosce bene, l'ha spaccata a tratti, ma l'anno scorso ha spaccato la Serie A.
0: Ha fatto una grande stagione l'anno scorso, arturata, e quindi, ripeto, è una bella operazione. Complimenti alla Fiorentina. Complimenti alla Fiorentina anche perché comunque credo che sia un'operazione passata sotto traccia, quindi doppiamente una bella operazione. Io non leggo tanti giornali nel periodo del mercato o altro, quindi non... Però non credo che ci fossero rumors su Atta alla Fiorentina, per cui secondo me è doppiamente una bella operazione.
1: Allora, recupero un po' di messaggi, Monte, ce ne sarà sicuramente qualcuno anche per te.
0: Ero pronto stamattina su questo.
1: Beh, no,
0: neanche
1: c'è
0: a farla apposta comunque a metterci d'accordo oggi che per...
1: Beh, io ti amo perché mi salvi, perché comunque oggi è tosta con Atta, dai, se qualcuno rosica.
0: Ha ragione.
1: Ah, vedi te.
0: Rosico anch'io. No, perché che non passi un altro.
1: Quindi va bene. Regaliamoci questa giornata leggera. Buongiorno Manfredi. E direi che ormai è evidente, Saputo non vuole investire, altre proprietà sì. Possiamo raccontarcela come vogliamo, ma la realtà è questa, non c'è da sorprendersi, scusatemi, se anche l'anno prossimo non andremo in Europa, se succederà sarà un altro miracolo sportivo. Beh, Monte, poi ti lascio rispondere. È evidente che, cioè, se c'è una cosa chiara da due anni, tre a questa parte, dall'arrivo di Sartori, che gli hanno chiesto di provare ad emulare, ed è impossibile in questa situazione per me, quello che fa l'Atalanta, no? L'Atalanta ha fatto 9 anni di fila con chiusura in positivo, no? Arriva Sartori, gli danno il compitino semplice da fare a Bologna, fai la stessa cosa che hai fatto là. E quindi con un Saputo che non spende, no? Non spende più, non emette più. e con un mercato da autofinanziare, se poi le tue competitor diventano il Como, 130 l'anno scorso, 115 l'anno prima, già quest'anno è attorno ai 100, la Fiorentina parte pronti via 50, appoggiate lì,
0: beh, insomma, e 90 l'anno scorso,
1: beh, diciamo che se non altro per Sartori e Di Vaio il compitino è veramente difficile, cioè non devi sbagliare niente per mettere un piedino in Europa. Ti lascio con questo dubbio, se un dubbio ce l'hai vado in pausa e mi rispondi, va bene?
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
12: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
13: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
12: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
13: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Manfred, ma chi se ne frega del Como, della Fiorentina che tirano fuori dei soldi? Noi col nuovo stadio e con Margotto che sforna talenti uno dietro l'altro dalle giovanili non abbiamo paura di nessuno, il futuro è nostro.
1: è un grandissimo Motte.
0: Chapeau.
1: È un grande. Senti, a proposito del messaggio, ovviamente ironico e simpatico, ma ti avevo fatto una domanda prima. In questa situazione, ti ho detto, con quello che sta spendendo, in poche parole, come Fiorentina, l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, lei sì, chiude sempre con attivi, ma ha già venduto per 100 milioni, ha venduto un giocatore fondamentalmente della rosa, dell'11, cioè Ederson, giusto per ricordare a chi non ricorda. Beh, diventa un po'
0: allora,
1: complicato.
0: Ti ho già detto quello che pensavo prima che iniziasse il mercato e resto della mia opinione al netto di tutto quello che spendono gli altri. Il Bologna deve, per me, riuscire a tenere i suoi giocatori più importanti. Se il Bologna tiene i suoi giocatori più importanti con quei due o tre innesti che comunque il mercato porterà, io come resto dell'idea che noi ce la giochiamo anche con Arthur Atta alla Fiorentina, con quello che spende la Dea, ecco, col Como non lo so, ammetto che il Como è una squadra comunque di un certo livello, anche se l'anno scorso l'abbiamo messo sotto comunque due volte. Quindi quello che ti dico
1: con
0: io
1: l'italiano
0: è...
1: però l'abbiamo messa sotto.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: il gioco di italiano,
0: certo.
1: Chi dà noia,
0: no, ho capito,
1: secondo me
0: ho capito. Può darsi, non lo so, io non lo so questo, ok? Per cui io ti dico questo: teniamo Rowe, teniamo Casta, abbiamo Berra, resta Orso, io me la vado a giocare. Io me la vado a giocare, sono onesto. Poi è ovvio che,
1: no, ma te lo dico, sono onesto anch'io, così
0: aspetta,
1: sì.
0: In questo discorso è logico che andrà visto quali sono l'innesto, se ci sarà il posto di Remo, perché Remo non dovesse rinnovare, ok, che poi non è rinnovare, non dovesse arrivare con Bologna da un'altra parte, dobbiamo capire tante cose, d'accordo, capire cosa succede con Olmo, resta la via, ok, è logico che un Bologna che comunque gioca con determinate pedine, per me se la può giocare, ecco. Però ripeto, oggi sono relativamente tranquillo, perché Rowe gioca ancora nel Bologna, Santiago Casta gioca ancora nel Bologna, Riccardo Orsolini gioca ancora nel Bologna, non ci metto John Lucumi ovviamente, ma c'è ancora John Lucumi, ok, da qui ancora Luca Skorupski, cioè da qui andiamo a vedere se e cosa toglieremo, in base a se e cosa toglieremo avrai la mia opinione su dove ce la possiamo giocare.
1: Va bene, quindi hai già risposto all'altra domanda che ti volevo fare, perché io un dubbio ce l'ho e non ho nascosto mai, invece ho detto, sai, se finanziarsi da soli significa comunque inevitabilmente chiudere dei cicli, perché per me a rintuzzare ogni volta diventa più difficile, quasi arriverà un momento prima o poi dove vendi tutto e riparti, no? E io pensavo che forse al netto proprio della situazione attuale, il fatto che Bologna in questo momento, per me, nelle gerarchie parte come ottava, nona squadra come potenziale, poi magari sbaglio io le previsioni, è tutto possibile, e, allora rifondare, hai un nuovo allenatore, hai dei giocatori che sono arrivati per forza a fine ciclo, Freuler, Lucumi purtroppo, italiano ripeto se n'è andato, forse davanti qualcosina, addirittura Orso che è proprio bandiera, a questo punto rifondano e poi ti costruisci un tuo nuovo ciclo di 5 anni dove il primo anno speriamo di prenderne il più possibile, poi piano piano incomincia a correggere per fare arrivare ad avere l'ultimo triennio che abbiamo appena affrontato, no? E per te questo è un approccio completamente sbagliato, fermo restando che Bologna non ci pensa minimamente, quindi stiamo parlando di fantacalcio. Ma è così sbagliato ragionare così?
0: Allora, faccio un altro passo indietro. Allora, ti vengo dietro su un'intervista vista da Tedesco prima che firmasse col Bologna, ok? Diciamo che fa pandan quello che hai detto con quello che dice lui dice: io cerco una squadra che abbia di prospettiva un'ottima società che mi dia la possibilità di lavorare 4-5 anni per imporre il mio gioco. Questo viene, tra virgolette, nella direzione di quello che tu stai dicendo. Altresì, però, ti dico, io non penso che, cioè io penso, scusami, che Tedesco sia venuto qua comunque con delle garanzie tecniche. Quindi le garanzie tecniche io non posso pensare che passino dalla rifondazione.
1: La freccia a monte ti scrivono.
0: L'ho tolta, scusate, ragazzi, stavo girando, cioè se no mi tamponano, dai, un attimo qua.
1: Dai, vai.
0: L'ho tolta, hai capito? Cioè io penso che la rifondazione totale non possa, non penso che l'abbia sposata Tedesco, poi magari l'ha sposata, ma lo scopriremo soltanto vivendo. Poi io penso che il mercato ogni tanto la sera in un modo, la mattina cambia un altro, perché se no si sveglia domani mattina e arriva qua con 28 per Johnny, abbiamo già visto come va il mercato. Se dopo il 16 o il 14, non mi ricordo qual è la data, non c'è nessuno che viene qua per Johnny, cambia di scenario anche se quello, cioè magari sui soldi che tu hai pensato di incassare o sulle dinamiche col giocatore. Sono tante le cose che oggi ci sono non puoi pensare.
1: Ma dimmi una cosa,
0: il fatto che Artur Atta mi ha fatto male
1: fa parecchio.
0: Parecchio,
1: però
0: ragazzi,
1: ti dico parecchio. Sì, parecchio. Ah, per me è un fenomeno. Poi ti dico, su Radio Viola già scrivono, dov'è?
0: Non gli va bene?
1: No.
0: Comunque, allora, ragazzi,
1: però, no, vabbè, ma non bene.
0: Pane, non
1: comunque su Radio Viola pane, dicono, dai, che Atta è una pippa mezza rotta. Auguri. Io non so come si faccia a vivere così.
0: Ragazzi, se avessero comprato Atta a Bologna, io andavo in stazione come ho fatto con Mattia Destro.
1: Ma c'è un motivo se non hanno vinto un cazzo per 20 anni, eh?
0: Vabbè, direttore, bisogna dirlo. Direttore multa.
1: Quando bisogna dirla, bisogna dirla. Insomma, quante volte me lo sono sentito dire con la F di Seragnoli. Fatemelo dire una volta. Sono fatti così. Insomma, comunque ti posso dire una cosa, se tu fossi in Paratici ne avresti spesi 25 più 30% più bonus più il 30% della rivendita su Atta o 28 secchi per Lucumi?
0: 28 secchi per Lucumi senza pensarci proprio.
1: Forse anch'io.
0: No, ragazzi, ferma tutto.
1: Cioè, se li hai da mettere.
0: Se li hai, compro già Lucumi.
1: Ma ci va Lucumi? Forse no.
0: Cioè, Lucumi, se pagano poi si deve sedere.
1: Beh, però lui deve dire di sì.
0: No, certo, però cioè, se pagano poi ti devi sedere a parlare.
1: Cioè, la differenza è che c'è da pagare una clausola intera tutta in un colpo. Ecco, questo forse è un po' differente.
0: Se devi pagare, bisogna che gli dai 4-5 milioni minimo a Lucumi. Cioè, Lucumi io non penso che firmerà un contratto sotto i 4-5 milioni di euro.
1: Vabbè, possiamo smettere di parlare di Atta. Facciamo che non ne parliamo più, ce ne dimentichiamo fino a settembre. poi rifiatiamo. Comunque va bene, l'abbiamo detto, grande presa. Il Bomber ti saluta e scrive: oh, io continuo a credere in Sartori. Ho capito, però, che Sartori non è che può fare il miracolo tutti gli anni, no? Cioè, non è una responsabilità troppo. Cioè, più diciamo io mi fido di Sartori, io credo in Sartori, io qua, io là, io su, non è un po' troppo?
0: Scusa, perché la Ferrari ha preso Lewis Hamilton, ha detto di tutto, perché è più forte. Quando tu prendi quello che consideri più forte è normale che poi le persone abbiano aspettative. E poi, attenzione, giustamente in base a quello che a dove si può muovere può fare più o meno. Questo è un altro discorso. È logico che uno abbia fiducia. È anche logico, secondo me, che non ci si possono aspettare miracoli, dai. Quello che faceva miracoli diciamo sempre, che fine ha fatto.
1: Beh, in ogni caso io dico solo, e dicevo anche qualche giorno fa, non mi ricordo, dicevo, l'importante è una cosa sola, secondo me. L'importante è che sappiamo tutti che tipo di mercato gli si chiede di fare, no? Quindi che non si arrivi mai, perché prima o poi per me qualcosa di sbagliato, perché il problema qual è? È il confine tra quanti ne azzecchi e quanti ne sbagli, è sempre lì, no? Arriverà un giorno, giorno che magari sono più quelli sbagliati che quelli giusti, no? E allora quel giorno magari non giriamoci però guardando e dicendo: ma che cavolo hai fatto?
0: Io penso che non sia lesa maestà. Se fai una media dell'anno scorso se fai una media dell'anno scorso, com'è il mercato, come giudichi il mercato di Bologna?
1: No, no, per se me è una media, eh? Allora, cioè, sia chiaro, noi abbiamo a Bologna, volete, cioè, penso che sia abbastanza chiaro a tutti, no? Cioè, io credo che a Bologna sia arrivato il direttore sportivo migliore al mondo. Voi mi raccontate, per favore, c'è un racconto sportivo che possa descrivere la storia di Giovanni Sartori nella sua carriera in Serie A, la Champions col Chievo dopo un ventennio seduto lì, quella con l'Atalanta, costruita comunque su un percorso anche diverso tra l'altro, e poi arriva a Bologna e fa la stessa cosa, ragazzi. Cioè, c'è un racconto sportivo di queste proporzioni su una figura e un ruolo di direttore dell'area tecnica in giro in Europa negli ultimi anni? Io non devo dire la verità, non, no. No, oltretutto con gli investimenti che ha fatto, cioè a costo zero, perché sostanzialmente non ha praticamente mai prodotto perdite lui, mai, né all'Atalanta, né al Chievo, né a Bologna, facendo dei mercati a zero, vendo, compro. Esiste una storia così? Quindi, partendo da questo presupposto e quindi dicendo che è chiarissima la situazione, basterà questo? Forse non tutti gli anni, no? E poi arriviamo al nodo, ma secondo te quanto investirà Bologna quest'anno sul settore giovanile?
0: Ecco. Io spero che il Bologna investa molto sul settore giovanile.
1: Ma continuerà a farlo anche senza Europa o secondo te ci sarà un freno?
0: Allora, io credo che questa sia una società che si è strutturata e si sta strutturando per provare a competere. Se vuoi provare a competere senza investimenti esagerati sul mercato, io credo che tu debba per forza investire cifre importanti sul settore giovanile. Io non so quant'è una cifra importante da investire sul settore giovanile. So che Kevin Bonifasti, questa società, ha costato 16 milioni di euro. Con tutto rispetto per Kevin Bonifasti. Quindi io penso che sì, in Bologna, se me lo chiedi, continuerà a investire sul settore giovanile.
1: Vedremo, ci staremo un po' dietro a Monte quest'anno, te lo dico.
0: Mi sembra giusto. Beh, mi sembra che il ragazzo che hanno preso adesso si faceva polemica sull'uscita di Kevin Frustini, giocatore che tu sai che io per n motivi conosco, ok? Un giocatore che io reputo molto forte, ho visto giocare di Castenaso, per mille motivi l'ho visto. E dall'altra parte non sappiamo la motivazione per la quale è uscita, al netto di quello che si dice dell'offerta del Como, molto molto molto importante al giocatore, però tu sei andato a prendere un giocatore che era uno dei tre più forti insieme a Frustini
1: e Ulisi.
0: Quindi vuol dire che tu sul settore giovanile stai lavorando bene, secondo me, ok? Poi, come in tutte le cose, ci sono le categorie di spesa. Se nel settore giovanile noi ci mettiamo a dare decine di migliaia di euro, ok, ai giocatori, ai ragazzi, e diventa difficile tutto, ragazzi, eh? Cioè diventa difficile tutto, non è. Non si può, secondo me, pensare magari che tu non investi sul settore giovanile perché non tieni un giocatore o altro, ok? Non so se mi sono spiegato. Questo è il mio punto di vista. E mi sembra che comunque il Bologna non si stia tenendo indietro.
1: Il bomber si spiega meglio, perché scritta così non suona bene. Diciamo che, fidandomi di Sartori, sono sereno per il mercato e quindi il nuovo Haaland. Va bene. Senti Monte, andiamo un attimo in pausa, facciamo così, poi dopo ti leggo tutti i messaggi, c'è un po' di tutto, eh?
0: Non avevo dubbi.
1: Arrivo.
0: Vabbè, ciao.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
18: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
22: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
23: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
22: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
23: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
26: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
27: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
26: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
27: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
26: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Clic. Questa.
30: Ciao Manfred. Allora, io dico che la politica del Bologna di autofinanziarsi, che condivido, per me è la cosa giusta, però in questo calcio
1: non ci sta.
30: Ti porterà a nulla. Cioè, noi abbiamo già ottenuto il massimo di quello che potevamo fare.
1: Non lo so.
30: Perché ci sono squadre che continuano a spendere, te sei lì, cioè non puoi. Ce ne hai già 8 superiori. Sulla carta ne hai già 8 superiori, devi sperare sempre che sbaglino gli altri per arrivare in Europa, se no noi faremo i nostri campionati dall'ottavo se va tutto bene al dodicesimo se va tutto male. La nostra zona è quella, ad autofinanziarsi è così, non c'è niente da fare, purtroppo è così. Comunque sempre forza Bologna.
1: Monte.
0: Monte, sì, cosa vuoi dire?
1: Momento di riflessione.
0: Cosa vuoi dire, Dado? Cioè, no, ma stavo rispondendo al discorso di prima della gente, scusi. Sul discorso dei maxi schermi.
1: Monte, sui maxi schermi te la dico io schietta. Ieri ero a mangiare a casa mia con dei miei amici e ci siamo detti non succede, ma se succede andiamo a festeggiare con i marocchini.
0: Oddio, io no. Adesso ragazzi, io parlo tra Marocco e Francia, non so perché di fare, adesso ve lo dico.
1: No, io tipo Marocco.
0: Io tipo per Inghilterra.
1: Ma questo certo, però la partita di stasera per chi tifi? Per la Francia? Dimmi di no.
0: Non ce la fa, tutte parte la Francia, ragazzi.
1: Ma dai, dai, hai un certo storico.
0: No, no, non posso tifare per la Francia, sinceramente. Questo è poco ma sicuro. Cioè non si può tifare Francia, ragazzi. Cioè, sfido qualcuno che mi dice stasera di Francia.
1: Comunque vi dico una cosa, a maggior ragione, se quest'anno in Bologna farà una grande stagione, ci sono una quantità di incognite che veramente è impossibile. L'unica cosa che mi darebbe grandissima soddisfazione è la dimostrazione per l'ennesima volta che lavorando bene con cognizione e tutto si possono fare grandi cose in un calcio diverso. Ecco, questa è l'unica cosa che mi auguro. Più che per il Bologna in generale, per il calcio. Poi vedremo se sarà così. È vero che siamo all'idealismo puro, però in questi tre anni è successo, quindi io continuo a dire, se è successo un motivo c'è.
0: Sono d'accordo, però è innegabile che quantomeno ai blocchi di partenza, se fai determinati investimenti,
1: è così.
0: Tu possa avere,
1: non c'è niente da dire.
0: quantomeno nella critica, ok, è una posizione di vantaggio.
1: Senza dubbio.
0: Poi, come giustamente dicevi prima, non è sempre così, e lavorando bene hai dimostrato di poter fare grandi risultati. Il discorso qual è? Trovare l'alchimia giusta ogni volta per fare grandi risultati non è certamente semplice, però, come giustamente diceva il bomber e come dicevi giustamente te, tu hai più bravo.
1: E questo sicuramente aiuta, sì.
0: Questo aiuta, onestamente.
1: Manfred, sono d'accordo con quello che dicevi ieri su cosa? Il problema è lo stadio. Dopo 40 anni ininterrotti di abbonamento, quest'anno non rinnovo. Stadio inadeguato, ormai sono stanco, non essendo più ragazzo, e di prendere freddo, acqua e caldo e quant'altro per colpa di uno stadio costruito nel 27. Credimi, mi dispiace veramente tantissimo, Frank. Lo biasimi io no?
0: No, io capisco questo discorso, ragazzi. Cioè nel 2026 andare allo stadio in una città come Bologna, secondo me, dove siamo all'avanguardia, secondo me, su tante cose, se non su tutto, è un peccato. Cioè che non ci sia una situazione che ti metta i bambini al riparo. Cioè, tu pensa sempre che il Bologna ha dovuto fare un settore kids per dare la possibilità ai bambini di non prendere l'acqua. Poi ovvio che c'è qualcuno che se lo poteva permettere, o comunque qualcuno che ha avuto la fortuna di andarci e che c'è andato, e tanti altri che prendono l'acqua. Quindi non è neanche democratica, passami il termine, come cosa.
1: Dopo 12 anni di saputo possiamo dire che l'unico passo avanti è stato avere oggi la percezione che dover fare uno stadio nuovo nel Dall'Ara non è più un obbligo e che il comune ha aperto un nuovo stadio? È l'unico passo concreto in 12 anni? Si può dire che è concreto o ancora no?
0: Ma io penso che sia, io non è che penso che sia concreto, penso che sia l'unico.
1: Ok.
0: Cioè, penso che sia chiaro a tutti questo, eh.
1: Ok. Cioè, quindi in 12 anni, ci sono voluti 12 anni per avere contezza che si può fare a Bologna uno stadio nuovo.
0: Che non sia Dall'Ara, sì. Questo secondo me si può dire.
1: L'unico passo che si è fatto, è un po' poco. Però aggrappiamoci a tutto. Vedremo poi dove porterà. Per te ottobre è un mese che ci può dare delle risposte.
0: Per me ottobre resta il mese, cioè resta. Finisce un'era ottobre, ok? Nel bene e nel male. Ottobre hai un punto di svolta in un modo o in un altro. Se a ottobre non dovessi avere nessuna novità, e dopo si ripartirà un'altra volta per cercare una soluzione. Certo che allunghi sempre di più il brodo. Poi io sono convinto che prima o poi lo stadio, per mille motivi, dovrà essere fatto. Mi piacerebbe vederlo, ecco.
1: Esiste un progetto sportivo calcistico oggi che non prevede uno stadio di proprietà?
0: Ma l'abbiamo già fatto questo conto, eh?
1: Te lo chiedo di nuovo.
0: No, cioè se noi prendiamo le prime 10 squadre in Italia e non solo, senza andare a prendere l'Europa, la Bundes, la Premier, la Turchia, eccetera, eccetera, eccetera, noi vediamo che tutte le squadre hanno uno stadio, o un progetto, o una proprietà che spinge per farlo, che sia Roma, Milano o altro. Quindi vuol dire che comunque, che ne dica la gente che giustamente lo stadio non porta, non ti dà i soldi per, non è vero, ti patrimonializza la società e sicuramente ti dà un asset in più, e poi ci sono tante cose che vanno che ci vanno dietro, ecco.
1: Beh, direi di sì,
0: però non la metterei ovviamente, però ripeto, non va in campo lo stadio, come giustamente diceva il CIF, ok, vanno in campo i giocatori, quindi sicuramente se investi è più facile comprare giocatori buoni. Questo però dobbiamo dirlo, va detto, dai.
1: Giusto. Buongiorno Manfredi, le grandi sono inarrivabili, Fiorentina e Como rilanciano con soldi veri, non credi che l'era saputo stia finendo e che il terzo bilancio positivo di fila che si prospetta sia per mettere in vendita il club? Rosico tantissimo, Andrea. È un approccio possibile. Rispondi tu?
0: Io penso che in questo mondo, ragazzi, sia tutto in vendita dal primo giorno. Così ve la chiudo. Se domani arriva qualcuno che fa un'offerta reale, concreta, con delle garanzie, perché uno non deve vendere? Ve lo chiedo, ma ve lo chiedo nella vostra azienda, ma vale per il Bologna? Probabilmente vale per la Fiorentina di Rocco Commisso, vale forse l'unico che non vende è l'Asse, lo Tito.
1: Vabbè, vuole 800 milioni. La Roma è stata venduta a 600, Monte.
0: La Roma l'hanno venduta, ragazzi. Milan Inter sapete com'è andata. Comunque per Cassi ha aperto agli americani. A Genova c'erano il fondo 777, sapete com'è andata, mi è arrivato un grosso imprenditore rumeno, ricordatevi che i ragazzi che sono a Como, la prima offerta che hanno fatto l'hanno fatta per il Bari, volevano fare per il Bari.
1: È saltata per tempi.
0: A Palermo c'è una città forte che ha comprato, a Parma uguale, cioè quelli che forse stanno messi peggio in questo momento a proprietà straniera sono a Verona.
1: È chiaro.
0: Che mi sembra tanto un'operazione che di quelle per togliere qualunque cosa c'è dentro la società.
1: Posso permettermi di dire una cosa, però?
0: Quell'idea per fare lo stadio, certo. E ha già parlato con Tommasi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Certo, posso permettermi di dire che in effetti comunque se chiudi con qualche esercizio inutile si alzano forse le percentuali almeno di interesse su Bologna in questo caso?
0: Guarda, io penso che Bologna sia interessante a prescindere dalla squadra di calcio.
1: Lo pensi?
0: Io lo penso chiaramente questo, cioè io penso che chiunque verrà a Bologna non investirà soltanto per il blasone o altro della squadra di calcio.
1: Ah beh, questo per forza, infatti lo stadio è una partita fondamentale.
0: Esattamente.
1: Va bene, comunque non posso dire, come si chiama? Andrea, che è una percezione sbagliata, secondo me è un approccio possibile, vedremo. Buongiorno Manfredi, sento dire nelle varie trasmissioni che se esce Lucumi ma non Casale, Bologna rimane così, e poi nel caso partisse Orsolini abbiamo comunque già quattro esterni, è una barzelletta, vero? Marcello da Chiavari. Se non esce Casale e esce Lucumi, per me Bologna dietro rimane così, e invece se esce Orsolini non credo che Dominguez resterà comunque a Bologna. Tu Monte cosa pensi?
0: Io penso che se esce Lucumi e esce Casale arriva comunque un centrale.
1: Per me no.
0: Per me sì, ma soprattutto penso che in base al gioco di Tedesco dovesse uscire Orsolini, invece non è detto che arrivi un esterno, ma magari arriva un altro tipo di giocatore.
1: Ok.
0: Magari arriva un trequartista, magari arriva, capito, un giocatore differente. Questo penso sinceramente.
1: Poi sì, ma i tre maxi schermi usati per screditare la giunta quando sono frutto di privati che vogliono fare l'incasso con la partita Marocco Francia è una roba da ritiro del patentino, magari esistesse, va bene. Ragazzi, non prendiamoci in giro, la campagna elettorale è iniziata da mo e questa è un'occasione. Voti, voti, voti, voti. Ader. E in un senso e nell'altro, immagino lo pensi.
0: Io credo che pensare, cioè, che ci siano dei voti legati ai maxi schermi veramente mi fa sorridere, da prendere sicuramente dall'altra parte, sì, vai, ma non parliamo di politica perché è proprio una follia, ragazzi, cioè veramente è strumentalizzare il niente.
1: Sono d'accordo.
0: Ognuno la pensa come gli pare sulla remigrazione, sulla destra, sulla sinistra, sul sindaco. Rimanete nelle vostre convinzioni, giusto o sbagliate che siano, perché ognuno giustamente ha la sua opinione. Lasciate per favore fuori la finale di Coppa Italia, il Bologna, che ha il suo tutto. Io vi chiedo soltanto questo, per favore. Tutto qua.
1: Certo.
0: Cioè, non è quello che mi dà fastidio. A me strumentalizzare la mia passione, le passioni mi dà veramente una gran noia, ma sarà il mio limite.
1: Ciao Manfred, perfettamente d'accordo con Mirko, che ringrazio per la chiarezza. In ogni caso c'è un problema grosso come una casa, oltre chi inquina i pozzi. C'è un'ignoranza pazzesca in giro e si cade nelle trappole propagandistiche molto facilmente. Che brutto periodo. PS, sulla Fiorentina anche l'anno scorso fecero i fuochi d'artificio sul mercato. E poi Fabio da Firenze. Oh, da Firenze. Grande Fabio.
0: Grazie, sicuramente, però prima o poi come civiltà forza di spendere non sbaglia. Di certo rispetto all'anno scorso, però secondo me la Fiorentina ha fatto due cose comunque buone. Il direttore sportivo, che secondo me è meglio di per te.
1: Buongiorno Manfred, se Ugresi... Ah, scusami, finisci pure.
0: Piaccia, non piaccia. E un allenatore che non è andato in Arabia e che è in rampa di partenza, che è grosso. Quindi io credo che la cosa più importante la Fiorentina l'abbia fatta lì, paratici grosso, oltre ad avere ovviamente la forza economica di fare certi investimenti.
1: Può starci. Buongiorno Manfred, se Ugresic, il giovane croato, è un difensore così forte, cosa aspettiamo a chiudere? Leggo di cifra alla portata del Bologna o si teme un pacco come Mihajlo Ilic?
0: Probabilmente un po'
1: non sempre. Vabbè, la notizia vera è che Atta non l'abbia preso il Como, Max dice ridendo. È vero.
0: Gianni Copasta.
1: Manfred, ogni anno la Fiorentina fa un supermercato, lotterà per lo scudo e come negli ultimi tre anni arriverà dietro Bologna. Saluti Andrea. Non lo so.
0: Magari.
1: Ti ripeto, l'unica, io l'ho presa con grande serenità questa stagione. E vi ripeto, addirittura andrei diametralmente opposto dove sta andando in Bologna, però proprio perché l'ho presa con serenità. Però non vi nascondo che se per caso Bologna dovesse fare veramente una grande stagione, sarebbe un motivo in più per cui qualcuno dovrebbe cominciare a chiedersi se qualcosa di sbagliato nelle sue idee non cominci ad esserci. Però sarà molto molto molto molto difficile. In ogni caso, ha ragione Frank Loretti quando dice che a certi livelli se ti piace un giocatore non puoi fare la punta a un milione di euro. Marco, cosa dici, Monte?
0: No, ha ragione, cioè non posso dire che ha torto, però questo poi dopo vale un po' su tutto, per cui non
1: se ti metti a farlo su tutti, però è un problema.
0: Esatto, cioè, quindi probabilmente lo fai su un giocatore sì, su un giocatore no. Adesso io
1: il Bologna fa la punta facile, su Miller, dai. Non la fa su Rowe e i costi erano ben diversi.
0: Esattamente. Quindi se un giocatore, secondo me, tu ci credi in maniera importante, ma come è successo per Ndoye, cioè Ndoye sei andato a comprarlo e hai dato i soldi che voleva Basilea, ok?
1: Giusto.
0: Cioè l'hai fatto per determinati giocatori, probabilmente non lo fai per tutti, ecco, questo è secondo me il discorso che va fatto.
1: E facciamo così, ma tu devi andare via?
0: Io sì, devo andare via.
1: Allora Monte, ti ringrazio per la compagnia, adesso me la vedo da solo.
0: È stato bello.
1: Ok, ti do un bacione.
0: Ciao, ciao ragazzi.
1: Grazie mille a Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu e compagno di avventura almeno una volta a settimana. Oggi non poteva essere qui, ma l'abbiamo fatto dalla macchina con le sue frecce. Le mette sempre. E questo gli fa onore, visto che in tanti non la mettono e volano poi litigate stradali. Ci sentiamo tra pochissimo, arriviamo subito.
4: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
7: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
8: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
31: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
32: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
33: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
34: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
35: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
36: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Buongiorno a tutti, ciao, sono Bussolari. Come vedi, ciao Manfredi, le mie previsioni dell'anno scorso, che il presidente era meglio se passava la mano, si stanno avverando purtroppo. Comunque il presidente ha dato alibi a chi fa il mercato. Io non l'avrei dato né alibi a Bigone e neanche a chi si occupa attualmente dei giocatori, perché se tu hai 22 milioni di euro tra Casale e Dallinga, che sono stati giocatori acquisti sbagliati,
2: non li puoi azzeccare.
1: Hai dato un alibi perché hai scelto delle terze e quarte scelte. E quindi il presidente si sta guardando secondo me intorno per piazzare o Castro o prendere il più possibile, secondo me, perché no, anche vendere la società, io la penso così. Ciao, buona
2: ti ritorno. Allora, terze e quarte scelte, guardano 2000 giocatori all'anno? Ma vogliamo dirci che come terza quarta scelta, col senno di poi, non c'è una terza quarta scelta migliore di Casale per il Bologna? Vogliamo dirci che col senno di poi, con 2000 giocatori visti in tutto il mondo, non ci sono terze e quarte scelte migliori di Dallinga col senno di poi? Vogliamo dirci che col senno di poi non ci sono prima o seconde scelte migliori di Carson, con 2000 giocatori guardati in tutto il mondo? Con Attà, di cui stiamo parlando, che arriva dal Rennes per 8 milioni. Allora, io continuo a dirvi una cosa: non sopporto e non tollererò mai questa banalità, che è ormai prassi nel linguaggio sportivo, anche, mi dispiace, quotidiano, no? Perché si vanno a banalizzare robe che fan parte di un linguaggio populistico insopportabile. Questo è il calcio, non si può cambiare. No, però ripetere ogni giorno a pappagallo le stesse cose, utilizzando le stesse espressioni, le stesse cose, vedete che qua tutto si può dire, ma e ve lo ritorno ancora a dire: il Bologna ha un sacco di punti deboli dove per me si può andare a picchiare, dove si può criticare parecchio anche. Non viene fatto. Viene fatto pedissequamente da anni, facendo leva sulle stesse cose, no? Che oltretutto sono andate a fare a cazzotti con molte cose che sono successe subito dopo. Io mi chiedo perché. E forse l'origine sta nel fatto che il calcio è cambiato clamorosamente. Purtroppo tutti ci dobbiamo adeguare, piaccia o non piaccia. Possiamo essere resistenti e permeabili. Poi però perdi, secondo me, un po' di smalto. Ma io non penso di aver poi ragione, per forza. Però non trovo affascinante, non lo so, un esempio che vi ho sempre fatto. Pesare l'ambizione di un proprietario in Italia con quanti soldi perde ogni anno, ma è un mestiere talmente vile. Ma come lo spiegate il calcio ai vostri figli? Cioè, se tu hai un bambino e devi spiegargli il calcio e spiegargli perché Bologna fa così fatica a vincere una partita con la Juventus, la risposta qual è? Ah, perché il proprietario non ci mette centinaia di milioni ogni anno? Glielo spiegate così? Io no. Oddio, ognuno lo spieghi come vuole. Io non glielo spiegherei mai così. Mai. Eppure, quotidianamente il messaggio che passa da qualcuno è questo. Allora, se il calcio lo vogliamo vedere così, fate voi. Io non lo vedo così. Che il presidente voglia vendere o non vendere a me non interessa, a me interessa che Bologna non rimanga fermo. E quest'estate avremo un sacco di risposte da questo punto di vista. Perché se sullo stadio, dicevamo ottobre, non ci sono dei risvolti in chiave positiva, sullo stadio Bologna è bloccato e paralizzato da 12 anni. È accettabile? No. Non è accettabile da parte dell'amministrazione e da parte della proprietà, punto. A me di chi è la colpa non frega niente. Bologna ha bisogno del suo stadio, punto. Non lo dico io, Manfredi Campione, lo dice il mercato, lo dice il calcio. Sul settore giovanile, Bologna è partito in ritardo con gli investimenti? Sì. Perché?

0: che investimenti. Beh sì, secondo me lì si deve parlare di investimenti, perché possiamo parlarne quanto vogliamo. Abbiamo aspettato prima che arrivassero un po' di incentivi con le coppe europee, il riflesso che ha avuto comunque l'Europa è stato importante, va bene, continuate quest'estate adesso che non c'è l'Europa? Costerà sempre più o meno 7 milioni, 8 milioni a gestione del settore giovanile, vediamo, se abbassano è un problema, perché Bologna davanti ce n'è parecchie, c'è chi ha un under 23, piace o no, comunque un vantaggio. C'è chi col settore giovanile avanti a noi, la Fiorentina, piace o no, poi ha avuto un'idea portando Drazzoli lì, vedremo. Il Bologna che fa? Perché fin qui ha mandato via Margotto quest'estate, cioè il processo oggi è questo. Io sono un po' preoccupato, giusto o sbagliato lo vedremo, no? Poi vi ripeto, abbiamo preso Ulisi, un ragazzo giovane, aspetta che non voglio sbagliare perché non lo conosco, lui ha fatto under 17, non veramente non lo conosco, però vi dico chi è. Un po' mi rincuora, però non mi rincuora. Vedo che si stanno muovendo, hanno preso Eulisi Gabriele, classe 2009, settore giovanile della Lazio, poi Frosinone e Reggiana. Negli ultimi due anni 30 gol, nell'ultima 14 in 24 presenze. Nell'under 17 tra A e B, ed è un buon attaccante, il buitre lo chiamano, va bene, vediamo. Poi si muove, va in avanti Bologna, quindi con stadio e quant'altro andiamo avanti, e nel frattempo sulla prima squadra siamo in blocco e andiamo ad autofinanziare il mercato. Io ci sto, per me va bene, è comprensibile. Mi pesa? Beh, quando vedo le altre che spendono come disperate, sì, però lo trovo comprensibile, non mi permetto di mettermi in barricata a dargli del plumone, lo trovo vile, punto. Viceversa, se vedo che per caso mancano gli investimenti di qua, lo stadio non si fa e quant'altro, sono il primo a dire è ora di passare la mano, ma per un solo motivo: Bologna non può star fermo, non può. Quindi se vedo che per caso la nave si arena, allora sì, è il momento di passare la mano. Bussolari, tu lo dicevi l'anno scorso che avevamo appena vinto la Coppa Italia e che comunque Bologna stava dimostrando di fare un percorso di un certo tipo, no? Oltretutto mentre la Fiorentina ne spende 90 e fa un disastro, il Como perde una quantità di soldi che lo sanno solo loro, pensano di recuperarli, io spero per loro che lo facciano, perché allora c'è speranza, esiste un modello diverso da quello che abbiamo visto fin qui, no? Quindi se Bologna si ferma e si arena, è momento di passare la mano, sono il primo a dirlo. Direi che in un paio di mesi qualche primo indizio, non dico le risposte certe, ma un primo indizio l'avremo. Chiaro? Su queste cose secondo me Bologna si può attaccare, sul resto diventa veramente molto difficile trovare argomenti secondo me sostenibili. Per esempio, uno mi manda il bilancio del Bologna, sono 73 pagine, ma qualcuno l'ha mai letto? No, te lo dico io, no, non lo leggono, perché per loro il calcio non si fa così, no? Eppure al mercato ci vai con quello. Però, tant'è. Audio.
1: Buongiorno, sono Marco. Sarebbe facile dire io mi fido del Bologna, se fanno così è perché sanno quello che fanno, sì. Ci mancherebbe, ognuno fa il proprio lavoro, loro lo sanno fare al meglio, ma io mi aspettavo che partenza ritiro un laterale sinistro e il cambio di Freuler fossero già presenti, fossero già proprio arruolabili per il ritiro. Invece ci ritroviamo con il solo Miranda sulla sinistra e nessuno in mezzo. Questi due cambi che erano preventivabili sei mesi fa, io mi aspettavo che fossero già pronti per il ritiro, invece niente. Poi la Fiorentina spende così, Como spende così, per carità. Bologna non dico che deve spendere tanto, ma quelle due pedine lì, quei due giocatori, a mio modestissimo parere, dovevano già essere, almeno quei due lì, dovevano già essere presenti.
0: Sì, però ormai hai visto che tutti gli anni alla fine il grosso arriva ad agosto, quindi tranne l'anno scorso. dove sia arrivato Roma è stato un caso. Quindi però mi sembra che stiano vediamo se arriva un centrocampista in più, intanto, per esempio, almeno in ritiro, può essere, ci credo poco, non lo so, ti dico la verità, io viaggio al buio lì, però ti ripeto, non mi metto a fare il mercato, perché comunque, e anche qui ne abbiamo parlato un pochino ieri, no? Cioè di far la dinamica del mercato è una dinamica difficile, ripeto, chi c'è dentro e lo fa, fa un mestiere difficilissimo, a me non piace. E se c'è una figura che non avete mai sentito parlare in radio con me, sono i procuratori, non perché ce l'ho con loro, ma perché in tutta onestà è un approccio su cui io ho molte riserve del loro ruolo, in tutto. Quindi le notizie del mercato vengono da loro e io spazio qui non glielo do, va bene? Quindi Manfred mercato non lo fa, lo fa in uscita, e lì si è stati bravissimi per me, ma non per lo, vi dico che sono scarso, però sulle uscite quante cavolate si sono dette in questi due anni, soprattutto dall'anno scorso, quando sono stato attento si è sentito di ogni. Lì le possiamo far bene, perché comunque ovviamente non devo parlare neanche con la gente, però non me ne vogliono gli agenti, per me sono bravissimi e fanno le fortune dei club quelli bravi, all'Atalanta gli agenti come hanno lavorato insieme all'Atalanta, da Dio, no? Quindi non mai che passi quel messaggio. Non mi piace che però si incominci a strombazzare la campana della gente e che tutto vada in funzione lì, no? Però è il mercato che si fa così, non c'è niente di male, eh? Sono io che non sono molto adatto per carattere, tutto qui ha un limite, non è un pregio. La Viola ha fatto un girone di ritorno da Champions, prende giocatori di alto livello, il BFC perde Freuler, Lukumi, eccetera, direi che la prospettiva sia evidente. Ciao a Lele Bleu, ha pregiunta Francia Tifi. Ciao Manfred, la maglia nuova bianca per me è molto bella, per te? Ciao Monica. Non mi fa impazzire, in quella rosso-blu invece mi fa impazzire. Il vero successo del Bologna di Saputo è quello di non successo del Bologna di Saputo è quello di non aver trovato vere risorse finanziarie. In che senso vere risorse finanziarie però? E di giocatori del settore giovanile in quasi 12 anni di presidenza, Alessandro. Cioè avere risorse finanziarie intendi dei soci? Non, sai che non ho capito, o dal settore giovanile di giocatori buttati fuori, questo lo scrivi, però vabbè, più o meno abbiamo capito, ci sta, ci sono delle cose che non, ancora oggi non funzionano, poi sui soci sinceramente poco male. Buongiorno Manfredi, condivido con te le tue considerazioni sugli argomenti che quotidianamente tratti, confermandoti sono di quelli che è un po' lungo. Comunque, per la spesa di 215 milioni di euro al del Tottenham in 24 ore, ti chiedevo che futuro possiamo avere noi come Bologna FC. Abbastanza avvilente. Poi ho pensato che per fortuna esiste Bodo Glimt, per esempio, che ci dimostra che tanti bravi calciatori in un ambiente sano ed organizzato con eccellenza possono fare cose straordinarie. Vorrei segnalare a tutti quelli che ti va bene, che noi tifiamo il Bologna, che esiste e che in questo momento ha possibilità di esistere, quelli che attaccano quotidianamente la società farebbero bene a lasciar perdere i continui sprolochi sui social, a fondarsi una bella associazione con statuto d'organigramma, finanziarla e raccogliere adesioni. Quando avranno raccolto le adesioni potranno presentarsi a scoperto e manifestare le poste. Va bene, abbiamo capito, sei polemico, Michele da Cervia. Ti ringrazio comunque, sei molto carino. Davvero te lo dico. E buongiorno Manfred, io ripeto, gli argomenti ci sono tutti, il problema è che si va a parare dove secondo me non è cosa. Non è neanche più tempo. Lo dice il calcio. Comunque, va bene. Io ho grande fiducia nei nostri uomini. Alla luce però dei mercati delle competitor, comincio a pensare che fare mercati a saldo zero, autoimposti ogni anno, stia lentamente portando la squadra ad abbassare il livello. È possibile. Infatti è un motivo per cui io avrei foglio bianco. Certo, vallo a spiegare poi a tedesco, eh. E rendere sempre più utopistica l'idea di voler lottare ogni anno per l'Europa. Così facendo, prima o poi ti passeranno davanti tutte. Se per un milione qui o un milione lì, la facciamo saltare tutte, facciamo saltare tutte le trattative. Se saltano tutte le trattative, milione più, milione meno, sono d'accordissimo con voi. Saltano tutte le trattative, milione più, milione meno? Secondo me no. Qualcuna sì. Ah, pausa. Grazie, Chicca. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
12: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ciao Manfred, sono Luca, buongiorno. So che non bisognerebbe guardare in casa d'altri, ma visto che sono i nostri dirimpettai e uno dei nostri competitor, guardiamoci. A me dai l'ennesimo commento sulla Fiorentina. Chiuso un bilancio indicativamente sui meno 100 o roba così. Più di 50 giocatori a libro paga. Monte stipendi esagerato, Ken credo prenda 5, Gudmundsson 3, Gosens più di 2, De Gea 3, una cosa così. Se a seguire i rumor tirano fuori 17 per Vieri, il difensore brasiliano, 19 per Dragusin con due banane l'anno di stipendio, adesso 30 più bonus più percentuale di rivendita per Attà, parlavano di Coleoscio 10 giù di lì, Torsve 10 giù di lì, in tutto questo ripeto con oltre 50 giocatori a libro paga e un bilancio che se non ha fatto meno 100 siamo lì, più soldi spesi per il Viola Par, più quelli buttati nello stadio, come cavolo fa sta gente? Grazie, ti ascolto per radio.
0: Beati loro, cosa vuoi che ti dica? Se li dai qua, per quello che hanno fatto vedere negli ultimi 3 anni, fanno i botti. Però non so cosa risponderti. Non mi spiego come riescano a continuare a trovare la forza di spendere. Non lo so. Però l'invidio. Non saprei come risponderti, hai capito? L'invidio, senza dubbio. Va bene, a tala Viola è saputo plumone, ma la domanda che mi attanaglia è perché la pubblicità di Rio Posteria dice Mosei e non Musei? Vabbè, fa caldo, saluti Davide. E Manfredi, noi arriviamo tra i primi 4 posti, stai sereno, apprezzo il tuo ottimismo, ma quanti giocatori ha in rosa la Fiorentina? Tanti, ne deve vendere tanti, vedremo quanti e a quanto. Vediamo, la freccia l'avevamo detto al monte. Ciao Manfred, sono Pierino da Casalecchio. Ieri accennavi ai più grandi giocatori di tutti i tempi. Ma sì, comunque sì. Di quelli che ho visto io, forse il più grande è stato Maradona, che però non amavo. Ma personalmente ti do pienamente ragione su Cruyff. Non l'ho vissuto, ho il mito del personaggio, di come ha cambiato. Era veramente capace di far tutto, trequartista muta, punta, saltuariamente alla sinistra, famosi suoi cross con l'esterno piede, centrocampista. Se tu l'avessi visto, era veramente un giocatore universale immarcabile, era bravo anche di testa, moltissimi della generazione precedente alla mia, mio padre, il Cive, eccetera, che ne hanno visti tanti, dicevano che il più grande è stato Alfredo Di Stefano, vallo a sapere. Ma sai, noi viviamo un po', vedi, la cosa che è successa negli ultimi 3 anni ci ha rotto uno schema dove noi abbiamo vissuto. Io sono cresciuto col mito del Bologna del 64, per dire, no? Mai vissuto, mai respirato, e così ho vissuto Cruyff, per dire. Baggio è stato quello che mi ha fatto innamorare del calcio. Respirato, hanno usato. USA 94 è stato l'apice per me della passione proprio, però per esempio Di Stefano mi ricordo benissimo il CIV, per dire, e Maradona meno, però il mio rammarico era che più cresci e forse questo amore, questa purezza, questa ingenuità ti scende, perché Messi era nato così, no? Probabilmente il giocatore più forte di tutti i tempi, io non lo sento così. E quindi forse qual è il problema? La vecchiaia. E quindi tutto quello che il calcio purtroppo si porta dietro, se incominci ad averne un po' più consapevolezza, poca, ma... E quindi perdi l'amore, no? Che peccato. È un po' lungo, scusami. Ciao Manfred Monta, a Sartori è stato dato il compito di mantenere un certo livello rimanendo in pari o in attivo con i conti. Fare come l'Atalanta ancora non possiamo perché giustamente il settore giovanile ancora non produce. Giusto, e bisogna pure sentire gente che vive ancora di un calcio che non esiste più, di proprietari che ripianavano sempre di tasca propria, stipendi impossibili da riconoscere, possiamo anche farlo così, ma poi saltiamo per aria come certe altre proprietà e sparire dai radar. Anche no, grazie, avanti così e forza Bologna, Luca da Bologna. La paura un po' io ce l'ho, perché io dico tra i due mali forse tengo questo, perché io un po' la paura ce l'ho. Cioè che poi i conti siano talmente brutti o diventino talmente brutti che quando quello smette d'improvviso e poi magari nessuno bussa alla porta e diventa un problema enorme. Io un po' ce l'ho qua, però ragazzi abbiamo fatto due passaggi dove veramente con la colletta popolare, azionariato popolare, consorte e le fideiussioni scoperte di Tacopina, quindi un pochino io quello ammetto di avere una pelle un po' più sensibile e quindi non vedere una società sovraccaricata mi fa da un lato dispiacere quando gli altri invece vanno e dall'altro lo capisco perché diventa molto più difficile tutto e ne sappiamo qualcosa. Questo non vuol dire che allora Guaraldi, allora Porcedda, allora qua, allora là, ma di tutte quelle robe non me ne frega niente. Però semplicemente una piccola riflessione razionale, dove invito qualcuno ad essere ogni tanto più razionale, e sarebbe un consiglio utile, ti suggerisce di fare così. La Fiorentina fu molto fortunata perché Della Valle ha venduto a commisso. E Della Valle si è dimostrato un grandissimo imprenditore, regalando veramente un sacco di soldi a Firenze. L'ha regalata la Fiorentina a commesso. Lo ricordo sempre, pur di liberarsi dalla Fiorentina. Perché ovviamente, per forza così è. E noi non abbiamo avuto questa grandissima fortuna, anzi è stato quasi una casualità l'arrivo di Saputo. È stato casuale, si è ritrovato solo, a sto punto ti sei esposto, rimani o no? È andata bene. Escono Remo, Lucumi, Dallinga, Casale, prendi un mediano forte, una punta di esperienza, un centrale di difesa forte, un prospetto. Beh, forse hai un mercato inattivo e una squadra molto forte, Sandro. Non so se bastano. Sai? Non so se bastano. Sarebbe bello però. In questo caso sì. Se dovesse finire, per esempio, che escono quelli, per me complessivamente del Bologna ne usciranno una decina. E dentro ne arriveranno 5-6. Se avessi fatto io, però d'accordo con l'allenatore, che non credo che sarebbe stato d'accordo, ne avrei fatti uscire 15-16 e ne avrei presi 10, per dire. E allora, per ripartire. Comunque, ciao Manfredi, se ora si puntasse su Gudmundsson, saluti Peppe. Beppe, non lo vedo molto. Non lo vedo perché non giochiamo col trequartista. Comuzzo in orbita a Bologna, come lo vedete? Che a me Comuzzo, per dire, piace, ma chiedono una follia, è impossibile. No, una follia, chiedono tanto e quindi è impossibile. Ehi giovani, ho 86 anni, non ho tempo per rifondazioni quinquennali, Johnny. Hai ragione. Mi perdoni Manfredi, io alla Fiorentina chiederei soltanto Fazzini. Ma davvero? Io no. Utilizzerei come pedine di scambio Fergus. Oppure Odgaard o Orso? Se ci portiamo ancora dietro quello che siamo stati, finiamo in B. O bene che vada, ripetiamo la passata stagione della Fiorentina. Sulla seconda parte ti seguo. Ed è il motivo per cui ti dicevo prima che io avrei rifondato tutto. Ma veramente, parliamo di fantascienza comunque, cioè non ho neanche la prova. E però la preoccupazione che continuando così per me si va incalando, forse sì. Però... E però vecchio mio, Ferguson per Fazzini mi vuoi vedere morire, e o Odgaard e Orso non gli darei mai la viola, nessuno dei tre. Sarebbe meglio perché la gente si abbonasse che siano sempre troppo pochi allo stadio. A. Sarebbe meglio che la gente si abbonasse perché siamo sempre troppo pochi allo stadio. Ok. Ciao Manfredi, mi sono collegata ora e non so se lo hai già commentato a Tala Fiorentina, ne abbiamo parlato tutta mattina. Notizia data prima da Dario, se le condizioni a cui l'hanno preso Gianna, sì, te lo ricordo, sono 25 milioni per il 30% sulla rivendita e qualche bonus. Bella botta. Ciao Manfred, sono d'accordo con il monte in tutto, anche con le quattro frecce, Fabione. Penso che fosse solo una freccia, cioè due. E il bomber l'abbiamo letto. Manfred, parliamoci chiaro, lasciamo perdere gli altri reparti, ma non un centrocampo Moro, Pobega e Lasusi, Ferguson dell'anno scorso, l'Odgar dell'anno scorso. Puoi puntare ai primi 6-7 posti? Io la vedo difficile, per me ce ne vogliono due titolari in mezzo, Steve 72, la vedo come te. Servono due titolari in mezzo per me. Audio, anche se so che hanno una grande considerazione tutti di Moro. Però, e qui si apre il dibattito, io Bologna con Moro, vertice basso, titolare, nella prossima stagione non lo vedo di partenza un centrocampo più forte degli ultimi che abbiamo visto. Non so come la pensate voi. E sono forse ingrato nei confronti di Moro perché ha dimostrato di essere uno che ci sta. Però dipende anche dall'allenatore, da come lo riesce a valorizzare, però non lo so. Ditemi voi. Audio.
16: Ciao Manfred, sono Adriano. Ti chiedo una cosa, ma secondo te facciamo finta, per ipotesi, che come dici te vendi tutti i giocatori, fai una rivoluzione, che adesso giustamente soprattutto Fenucci, no? Ma noi cerchiamo di tenere i buoni, fa sempre un po' discorsi giustamente da pompiere. Però il mercato, se si presentano 45 milioni per Rowe, 45 milioni per Castro, cosa dici di no? Vendi ragazzi, vendi, stai zitto e vendi, mi viene da dire. E lì ti chiedo, secondo te quanta percentuale può essere investita nel settore giovanile per accelerare? Sai, magari fai un anno di vendite assurde e dici ok ragazzi, siamo in attivo di un bel po', investiamo X. Quant'è X per il settore giovanile? Ti dire cavolo, lì facciamo veramente una rivoluzione. Ciao Adriano.
0: Non ne ho, sai che non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Poi ho chiesto cercando, perché poi ragazzi, io di settore giovanile, diciamoci la verità, non ne so mezza. L'ho incominciato a seguire con un po' più interesse quest'anno, perché comunque vi avevo detto un po' come la vedo, e quindi per starci un po' più dietro, per capire esattamente cosa fanno. Non lo so, per dire, io pensavo che Como avesse un approccio giusto, vai a comprarti tutti i più forti, e invece qualcuno mi dice guarda che non è proprio così, non si fa proprio così, per tanti motivi, per logiche che ci sono. Però ecco, io vedere Bologna che va a cercare giovani di talento dappertutto e soprattutto fa fare dei percorsi under 15, 16, 17, vedi che comunque c'è della roba che viene fuori, ci sta. Anche questo pare, questo accordo con Lumezzane per farli continuare in una strada controllata, non mi dispiace, mi sembra comunque un'evoluzione. Quanti investimenti veramente servono per far girare tutto, non lo so, le strutture, i campi, cercarli di far stare, passare più tempo possibile con la prima squadra. Anche questi sono piccoli dettagli che comunque possono fare la differenza. Sicuramente la logistica è un aspetto fondamentale. Io sogno le academy vere e proprie, tutto dentro, in casa, Casteldebole, anche la formazione scolastica dentro. Utopia, però credo che il calcio debba andare lì, e forse puoi costruirti un tuo piccolo mondo, che magari sei prima a farlo rispetto ad altri, ma magari questi sono sogni e speranze che trasudano idealismo e nulla di concreto. Però io l'Academy la farei vera e propria, cioè portare la soluzione alle famiglie, chiave in mano, e qui si formano uomini e anche calciatori e anche uomini. Un percorso post carriera, se uno decide di abbandonare la carriera professionistica, avere comunque un percorso privilegiato, so che qualcosa fanno, forse anche lì spingere ancora di più, privilegiato nel senso, non attenzione, vengono seguiti, ci sono mille motivi per cui tutto il mondo del giovanile ho scoperto che mi affascina moltissimo, e penso che abbia un margine di sviluppo in questo momento, visto il periodo e come è messa l'Italia da questo punto di vista, enorme. Far crescere ovviamente tutto il mondo dilettantistico che ti circonda per aumentare la competitività, ce ne sarebbero mille da fare. È un bellissimo lavoro questo, veramente bellissimo. Certo, se hai una proprietà solida e che ti permette di farlo investendo, quelli sono investimenti, non il cartellino di un giocatore. Alla fine le rose piangono, i conti complessivamente piangono, e non puoi fare solo investimenti sui cartellini perché costano troppo, ci sono troppe voci, diventa un bagno di sangue. A te ritenerlo un investimento è difficile, è un bel costo, però bellissimo, e bravi loro, li invidiamo. Audio e no, pausa.
17: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
21: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
24: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
27: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
28: Ehi, non ti piace la pappa?
29: Forse vuole qualcosa di più.
28: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
29: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
28: Ok, ordiniamo subito.
29: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
30: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Noi con l'autofinanziamento, per riuscire ad arrivare, diciamo, quasi sicuramente tutti gli anni in Europa, bisogna fare come l'Atalanta, che è avanti 5-6 anni come minimo.
0: No,
4: da
0: molti
4: noi.
0: Di più.
4: E
0: molti
4: per
0: di
4: fare
0: più.
4: Questo ci vuole un direttore sportivo valido, una società strutturata valida, e questi l'abbiamo. Un percorso con un allenatore continuo,
0: ecco.
4: E questo noi purtroppo è mancato sia con Motta che con Italiano, speriamo in tedesco, e che sbagliare il meno possibile dopo. Si raggiungerà il livello dell'Atalanta.
0: Bravissimo, la vedo esattamente come te. Anche sull'allenatore, la continuità, che non, ve l'ho sempre detto, non è un dettaglio da poco. Ogni due anni a ripartire, so c'è che rischio. E è pesante, però è andata così. Un mio amico carissimo, che saluto, tra l'altro, mi dice: occhio però, Atta, poi il giocatore è bravo, però poi bisogna vedere il contesto e capire in quel contesto come può produrre. Anche questo è vero. E se non vogliamo prendere un giocatore, ieri vi facevo l'esempio di Luis Enrique in quel contesto. Che peccato per la Roma, quanti anni persi per cosa? Poi quindi ci sono tante piccole cose, e non dimentichiamoci mai di questo grande vantaggio che ha costruito Bologna in casa. È un bel ambiente Bologna in generale, con qualche eccezione che fa parte, ma assolutamente accettabile e tollerabile, per quanto oggettivamente per certe cose non riesco a capirli. Giovanni da Bagnara Calabra. Ciao Giovanni, mi chiedo e chiedo a voi perché, sapendo che Sartori lavora sotto traccia e ci sorprende sempre, perché pubblicizzare una trattativa che sta andando in porto? Perché pubblicizzare? A Mondrain un esempio: se arriva da fonti esterne, bene, ma dai quotidiani bolognese non mi sta bene. Sai, giuro, non ho capito cosa intendi. Un esempio: se arriva da fonti esterne, bene, ma dai quotidiani bolognesi non mi sta bene. Giuro, non ho capito il senso, mi devi perdonare. Se vuoi riscrivermi, però purtroppo sono arrivati messaggi alle 12.42. Aiuto?
5: Forse ho capito, cioè lui dice: se sappiamo che Sartori lavora sempre sotto traccia, quindi cerca di non far uscire mai niente, non vuole far uscire mai niente, eccetera, perché allora proprio dai giornalisti locali deve venire fuori pubblicizzata una trattativa che sta andando in porto?
0: Perché purtroppo qui fanno il lavoro, per cui
5: ognuno fa il proprio lavoro.
0: Ecco,
5: il lavoro quindi del giornalista col mercato è quello di scovare le notizie di calcio mercato, il lavoro di Sartori da dirigente è quello di non farle scovare.
0: Esatto.
5: Banalmente.
0: E infatti ti scrive: esatto, brava, intendeva proprio questo. Allora ti chiedo scusa, non avevo capito io, e ti dico purtroppo però fanno il loro lavoro, dai, no? Poi ti ho spiegato com'è la dinamica, purtroppo a volte sono anche gli stessi agenti che hanno, vuoi o non vuoi, interesse a far uscire il nome, a far partire aste. Gli agenti non lavorano per il Bologna, capito? Però è un giochino così. Io lo detesto il mercato, lo sapete, quindi non ho proprio interesse, zero, salvo poi scoprire i talenti che vengono fuori, quei giocatori che magari, soprattutto quelli che non conosci. Dopo, tutto quello che ne viene dopo è bellissimo, è romanticissimo, anche se vogliamo, ed è il bello un po' dello sport che amiamo di più, la parte più bella. Però ragazzi, quando escono ci sono le dinamiche del mercato che sono così, sono i due mesi più brutti di calcio in Italia per me. Lo dico davvero, con grande stima e rispetto di chi fa un lavoro, appunto, vi ripeto, tutti i giorni è difficile, che non saprei neanche da dove cominciare. Il Bologna di Sartori ha sempre fatto acquisti quasi completamente a fine luglio, inizio agosto. Aspettare no, E c'hai assolutamente ragione, aspettiamo e vediamo. Ciao Manfredi, ho letto che Rocchi è accusato di frode sportiva, già da mo', amico mio. Se fosse vero, cosa può succedere? Stefano da Imola, che per quanto stanno scrivendo i colleghi che si occupano di questa cosa, sempre meno, credimi, può succedere sempre meno. Non mi sembra che ci siano cose così eclatanti, tant'è che quando uscì perché uscì una notizia mica da poco, ci sia stati sopra un'ora per spiegare tutto quello che c'era in quell'esatto momento. Dopo non ne ho più parlato perché oggettivamente, ragazzi, sembrano sempre più illazioni e meno cose concrete. Se aggiungono, l'aggiornamento di ieri è che si è aggiunta una partita Inter-Torino della scorsa stagione, ma di sostanza non leggo, e quindi ne parleremo quando sarà finito tutto, credo. Qualcuno addirittura dice che si chiuderà con l'archiviazione, quindi... Intanto hanno nominato Orsato un nuovo disegnatore, vedremo se questo cambierà un po' le proiezioni di alcune letture interpretative del VAR. Orsato, vi ho detto, ha la sua storia, no? I sorrisi quando viene richiamato al VAR e non cambia decisione, il suo metro occhio sinisa che dice occhio che con Orsato si lascia correre, questi se ci picchiano e ci superano nell'agonismo ci fanno neri. Vi ricordate? Chissà se queste interpretazioni un po' si rifletteranno anche, cioè se questo suo modo di essere si rifletterà un po' su alcune interpretazioni del campionato che sono diventate sempre più selettive, pignole, a volte incomprensibili, no? È difficile perché poi quando vai a dirigere diventa tutto diverso, il ruolo è diverso, però non so, magari ci sarà qualche cambiamento, io me lo auguro per tutti, soprattutto per loro. Dopo aver sentito quello che dicevano di Commisso, li lascio al loro mondo, oltre che in questi ultimi anni questi dirigenti alla fine hanno fatto quadrare il cerchio, Mauri. No, ma io non ho invidia. Io un proprietario che spende così tanti soldi è una benedizione per una piazza, questo è sicuro, perché comunque è libidine tutte le estati, poi però bisogna metterla a terra. Loro hanno avuto dei grossi problemi nella messa a terra. Prima o poi un giorno capiranno che anche la piazza fa la sua differenza. Noi per me lo sappiamo. E al di là di qualcuno che dice che fa la differenza andando diametralmente opposto, il fatto di avere una piazza così a Bologna è un grande vantaggio. Qualche punto in più a fine anno e qualche punto in meno per le altre. Io lo dico sempre, lo penso. Ma mi sembra anche scontato. Malmonte ha un allevamento di cicale, saluti Fabio, sì, si è dato questo come suo hobby per arrotondare, ma i soldi spesi per fare il canale, intendi, di Via Rivareno, non potevano essere spesi per la copertura dello stadio? La copertura dello stadio è una cosa bellissima per i tifosi, ma per il futuro del Bologna, lascia perdere qualunque cosa, secondo te cosa può portare nel calcio di oggi? Quindi purtroppo sarebbe una cosa temporanea, aspettando la cosa nuova. Non la vedo in un altro, cioè lo stadio nuovo, no? È ora di uno stadio nuovo, scrive ottobre dietro l'angolo, saluti Felix. Vediamo. A Verona manca un proprietario in carne e ossa, a differenza di Bologna, come Firenze. Questo è sicuramente un altro degli aspetti. Uno mi diceva, ma sai, se dovesse arrivare un fondo a prendere Bologna oggi, cosa cambierebbe? Cambierebbe parecchio per me. Perché ci sono voluti anni per vedere un Saputo più presente che comunque ha fatto la differenza. Sono certo di questo. Perché comunque tu non sai quale uomo metteranno a capo poi della baracca, e visto che senza un dirigente vecchio volpone della Serie A tanti bravissimi uomini di fondi si fanno portare a spasso da un sistema complesso, perché l'Italia è così, e quindi cambierebbe un bel po'. Probabilmente dal punto di vista del conto della serva finale no, però sono gli uomini che fanno la differenza. E in questo cambierebbe parecchio. Poi mi dici, viene un fondo speculativo per fare lo stadio, punto e basta, ti va bene? Il compromesso lo accetterei, ma a questo punto dovremmo fare tutti i giorni la preghiera della buonanotte per sperare che poi arrivi un proprietario e non un fondo a rilevare. Quindi sarebbero passaggi su passaggi. Complicatissimo, ragazzi. Non saprei cosa augurarmi, sinceramente. La mia speranza è che arrivi... che Bologna riesca a trovare quella situazione che è stata favorevole per l'Atalanta e per Cassi. Questo sarebbe il compromesso ideale. Può capitare? Ah. In questi anni non è purtroppo mai successo. Un motivo ci sarà. Forse l'unico aspetto positivo che possiamo trovare in questi piccoli utili che sono stati fatti negli ultimi 2 anni è proprio questo. a rendere più appetibile, no? Vediamo. Parliamo di cose veramente che non hanno sostanza. Ad oggi, poi vedremo. Ciao Manfred, che fatica, che stanchezza. Non ne posso più di tutte le estate, sempre gli stessi discorsi. Domando quanto hanno speso i Viola l'anno scorso. Lo so, Dado, e infatti su questo aspetto possiamo dire tutto e contrario di tutto. Non li hanno mai portati da nessuna parte, anche se hanno fatto le loro finali di conference, però la conference per tutto quello che hanno speso è veramente poco. Non hanno mai vinto niente. Vinceranno l'anno prossimo? Devo dirti cosa me ne penso? A commisso glielo auguro, al figlio. Se lo merita, per il papà. E ai fiorentini no. E tutti quelli che conosciamo, però ci sono anche fiorentini che se lo meriterebbero. È chiaro che la nostra posizione è quella ottavo posto, e per andare in Europa bisogna che qualcuno sbagli l'annata. Forza Bologna sempre Lore. Sì, lo penso, e che tu faccia veramente molto bene. La notizia che mi è arrivata stamattina da di Jack Poluzzi, nuovo preparatore dei portieri delle giovanili rossoblu, mi ha dato un grande piacere, al di là del fatto che è un caro amico, sono contento per te, io non lo conosco, sono contento per la sua carriera da professionista, iniziò nelle giovanili del Bologna ed ora il cerchio si chiude, Stefan. Non l'avevo letto, quindi ti ringrazio, dopo la vado a leggere. E bella Manfre, uno, Atta non si poteva prendere? Secondo me sì. No, Dado, ti dico già di no. Quegli acquisti non li fa. Stiamo parlando di per esempio di uno come Rowe, che ha 19 milioni tutto compreso, è l'acquisto più importante della storia del Bologna e dell'era di Saputo. Lì andiamo molto sopra. Gli schermi sono pagati da privati, ma i permessi li concede il comune, quindi Saputo pluma. Un abbraccio da Manuel di Zola. Non lo so, Manuel, avevi mandato anche un audio, non so se l'ho fatto ascoltare, provo.
3: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Chiedo una domanda, ma Atta?
0: Ah ok, poi me l'hai scritto e l'ho letto allora, scusa se ti ho interrotto, ma sono alle 12.55, vi ringrazio un casino. Il video della seconda maglia credo sia fatto... non ti piace? Ti sa di pigiama, immagino. Va bene. Manfred, ma tutti quelli che parlano di sicurezza non capiscono che fare uno schermo gigante concentrerebbe più gente possibile in un luogo solo, e in caso di festeggiamenti magari le forze dell'ordine avrebbero meno difficoltà a gestire tanti gruppetti in giro per la città. Un abbraccio e grazie mille per il vostro lavoro, grazie a te. Prima di noi Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta, Como, Fiorentina, Bologna e Lazio insieme. In quale coppa giochiamo? Vedremo. Vedremo. Non so dirtelo. Coraggio Manfred, non so come tu abbia fatto a fare le dirette da fine campionato ad oggi, eroe. Ma ti dico, pensavo anche peggio. Parte alcune fesserie. Audio ancora.
6: Manfredi, buongiorno, sono Atto. Stavolta non ce la faccio a non star zitto, ma come si fa a criticare sempre il presidente quando il mercato è iniziato da 4 giorni, è tutto fermo, è tutto ingessato, e quindi che Saputo vuole andare via? Ma, cioè, ma vi ricordate quando c'era Guaraldi, Porcella e compagnia bella?
0: Sì, cioè, non farei mai.
6: Manfredi, scusami, ma non ce l'ho fatta. Buon lavoro.
0: Giusto quello che dici. Non, i paragoni in quel passato io francamente non li farei. Poi vi ripeto, invece, quando saltano fuori che magari abbiamo un pochino la pelle più sensibile a certe dinamiche, quindi forse nel bicchiere mezzo pieno ci metti il fatto che comunque almeno l'ansia di come a volte sono finite le cose, un altro tema, però sì, non farei paragoni per poi osannare troppo oggi. Secondo me anche questo è un mestiere abbastanza vile. Buongiorno Manfred, se ci sono i tifosi, poi va preso atto però di sicuro delle differenze sostanziali che oggi ci sono, e non mi scordo di quando ho iniziato questo lavoro, e io apro una bellissima pagina e vedo che in Bologna c'erano 4 giocatori e niente. Io ho iniziato così. Ne sono cambiate di cose, sinceramente, e questo va riconosciuto, però senza per forza ricadere sempre, allora vi meritate, lì eviterei. Buongiorno Manfred, ci sono tifosi che osano criticare l'operato di Sartori e Saputo e del suo staff, che fa miracoli in un calcio drogato. da anni con spese allucinanti che tu da mesi cerchi di spiegare, allora vuol dire che ci meritiamo di essere governati calcisticamente da personaggi di un certo tipo. Matteo, io non ho cercato di spiegare, io vi ho detto che purtroppo l'approccio di alcuni mi ha portato a ritenere che non sapessero assolutamente da dove si partiva, infatti è stato così e mi è dispiaciuto moltissimo doverlo constatare. Mi dispiace di più aver preso dei nomi per un anno, poi alla fine è successo che per caso era purtroppo così. Non trovo alcuna soddisfazione oggi nel sapere che è così, purtroppo il calcio è cambiato e per avanzare certe critiche secondo me bisogna aggiornarsi, se no si critica, ma dove secondo me c'è da criticare, ce n'è tantissimo, ve l'ho già detto. Forza e coraggio, che domani è un altro giorno. Chicca, ti lascio a Leo Vicari e Quasi Gol. Ciao, a domani. No, domani c'è Gioppoggi. No, domani c'è Andy, non Gioppoggi. Domani c'è Andy al posto mio. Noi ci risentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti. Ciao.
7: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 14 e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
17: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
16: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Nettuno Bologna 1.
9: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
31: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
32: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
33: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
34: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
33: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
34: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero.

0: Pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Oggi c'è Alberto Bortolotti dalle 14.18, perché noi siamo ligi, precisi negli orari, come T-Per praticamente. Guarda che un giorno ho preso l'autobus e c'era l'autista con cui ho fatto delle amabili chiacchiere, che era in anticipo ed era non sapeva come fare, d'altronde. Abbiamo un po' di cose da dire, mi piacerebbe sapere anche a me cosa ne pensate della seconda maglia, ma non perché ho qualcosa di particolare da dire sulla seconda maglia, non ho neanche qualcosa di particolare da dire quasi su niente in generale nella vita, però la maglia del Bologna 7 giorni su 7, cioè è qualcosa che a noi ci contraddistingue abbastanza, ecco. Io ho le ciabatte 7 giorni su 7, anche se l'altro giorno avevo le scarpe, non mi hai detto bravo, e a me, insomma, sono un po' sensibile alla cosa.
4: Sai cosa faccio, come faceva mia madre quando prendevo un 7 a scuola? Hai fatto solo il tuo dovere.
3: Fra, era in condotta, è quello il problema. Cioè, è quello il problema, era in condotta, quindi.
4: Tu scherzi, io un anno l'ho preso 7 in condotta. Meno male che era finita la questione che venivi bocciato con un 7 in condotta.
3: Cioè, tu avevi già le materie che ti bocciavano.
4: Sì, no,
3: quindi,
4: esatto.
3: Sì, non c'era bisogno di mettere anche il carico da 11, va bene, da 7, di mettere il 7 bello. Il 7 bello abbiamo qua di fronte. Allora, 7 bello, dai, va bene, parliamo di figuracce. L'altro giorno ero all'Es, nota marca di supermercati, ero nota marca di supermercati, esatto, e il signore in cassa all'ultima cassa, quella di fianco alle casse automatiche dove io ero in fila, cavolo, mi saluta, oh grande, vi ascolto, grazie, carino, carinissimo, e io mi appropinquo a passare i 3 prodotti che avevo preso, forse 5, va bene, i prodotti che avevo preso, e no beh, grazie, dico come ti chiami, che ti saluto, e così arriva il, prendo lo scontrino, arriva il collega da dietro, ah salve, e io bello come il sole così, sì, salve, salve. Si è forse scordato di pagare il sacchetto?
4: Vicari Plumone.
3: Esatto, no, aveva detto il mio nome e cognome. Aveva urlato il collega, il mio nome e il cognome. Si è forse scordato di pagare il sacchetto? E allora
4: Vicari Plumone, fa la cresta sul sacchetto.
3: Lì, allora cosa fai? Lì devi fare Gigi Proietti. No, lì deve venire fuori tutto il Gigi Proietti che è in te, deve venire fuori. E allora immediatamente gli rispondo: no,
4: non lo volevo pagare.
3: Senza forse, non l'ho pagato. Perché, e lui non lo sa che si pagano i sacchetti. Sì,
4: chi
3: va
4: se
3: bene,
4: ne frega.
3: Ma a quel punto no, è che non lo prendo mai. Circa meno quasi. Va bene. E quindi ho pagato 10 centesimi di sacchetto andando a rovistare, perché ormai avevo già messo via tutto andando a rovistare, proprio il 20 centesimi mi è uscito il 20 centesimi.
4: Farai la cheat di Emilio Fede.
3: Che figura, che figura. Veramente, veramente. Dai ragazzi, cominciamo.
5: Quasi gol, presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: De Stefani a Imola è la tua

0: concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, ucarot.
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
4: No, è inutile che adesso ci chiedete cosa avesse fatto Francesca Bolognini per avere 7 in condotta. Non quello che state tutti pensando, ok? Cioè, non ha avuto delle liti con il corpo insegnanti, ecco. A quel punto però uno viene messo: se non hai avuto dei liti del corpo insegnanti, cosa hai fatto per avere 7 in condotta? Ma andiamo avanti con la trasmissione finché ce lo permettono, no? Come ai tempi di Arruocco Duro, che è la sigla di Massimo Maccaferri, che diceva: la trasmissione che andrà in onda fin quando il conduttore non sarà arrestato. Ecco. Ciao Mac, ciao Mino. Allora, non si viene bocciati col 7 in condotta, ma scherziamo, bocciati col 5, rimandati col 6, con obbligo di scrivere una tesina di carattere civile a Brazzonte o dal Fossolo. No, Teo, una volta c'era lo spauracchio dell'8, una volta, che è quello che non capivo io. Ma scusa, se prendo 8 in ogni materia, sono un fenomeno? Se prendo 8 in condotta...
5: Sì, un sacco di anni fa, penso forse quando mia mamma era al liceo, o forse ancora prima, non lo so, si veniva bocciati col 7 in condotta. Poi fortunatamente hanno cambiato questa regola, sennò io ero rovinata.
4: Vabbè, mamma, ho preso 7, dove?
5: Brava, dove? In condotta.
4: Sì, sì, io ricordo il figlio di un amico dei miei che era più grande di me, ci vedevamo ogni tanto così, facevi racconti di lui al liceo, io ero ancora l'ultimo anno delle elementari e entrò un giorno: papà, ho preso 9, grande, 3 materie però, cioè era in 3 materie, 3, 4 e 2, ecco, quindi è sempre una questione di punti di vista. Allora, tu non c'eri settimana scorsa quando avevo parlato di un nuovo nuovo spauracchio per le strade di Bologna, no. Perché noi ci mancava quello.
5: Che cosa?
4: Quando hai fretta, no, ma è una cosa tra noi. Ne parliamo eventualmente l'anno prossimo. Ne parliamo. Ah. Il trenino,
5: quello che ti porta a San Luca.
4: Quello che ti impedisce di, se hai fretta, di superare.
5: Non lo puoi mai superare.
4: È non
5: mai,
4: puoi,
5: non puoi.
4: Tu devi andare da un'altra parte,
5: esatto,
4: rispetto a quella dove va lui.
5: Sì,
4: altrimenti,
5: sì,
4: è,
5: sì,
4: altrimenti è finita. Viva, viva il trenino. Devo ammettere che ci sono un po' rimasto per la comunicazione del sindaco di questa mattina, perché devo ammettere di esserci un po' rimasto, perché io voglio bene a questa città come gli vuole bene lui. Credo abbastanza nelle istituzioni, non totalissimamente, ma abbastanza. Credo che le istituzioni debbano avere un comportamento diverso rispetto a uno che non vale quasi niente come me, e vedere la storia di Matteo Lepore che dice siete alla frutta facendo le emoticon della frutta senza specificare cosa, ripostando Cobra Rosso Blu, che è un ragazzo immagino che riporta un sacco di notizie del Bologna e che porta anche delle notizie sul Bologna. Io credo che il sindaco non debba disperdere energie comunicative trattando l'argomento della propria comunicazione come lo farebbe qualcuno come post su Facebook. A me lascia un po' perplesso questo, a me lascia molto perplesso. Cioè, purtroppo siamo disperati ed esauriti, per cui appena viene fuori una notizia di un maxi schermo, noi non vediamo l'ora di andare ad attingere alle viscere più putride della nostra pancia per tirare fuori il nostro, la nostra ideologia, il nostro razzismo, il nostro classismo, ma soprattutto il nostro malcontento. però il sindaco non deve rispondere così, cioè non devi rispondere su Instagram con le emoticon della frutta, siete alla frutta, cioè non si dice a un proprio cittadino sei alla frutta, francamente, cioè è una cosa che a me mette un pochino di spavento, perché credo che se la comunicazione è questa anche da un punto di vista istituzionale, poi non dobbiamo lamentarci se siamo tutti così incancreniti con la vita, perché non troviamo mai una sponda che ci educhi, non troviamo mai una sponda che ci accolga con una certa morbidezza per fare in modo di smussare i nostri spigoli. Se anche chi sta più in alto di noi si comporta come ci comportiamo noi e come non ci piace a noi comportarci, io credo ci sia un cortocircuito comunicativo e civile che a me non fa altro che richiudermi più in me stesso poi alla fine, e io credo di essere anche una persona che un pochino ci sa stare al mondo. Ci sono persone che magari vivono momenti di fragilità, di vulnerabilità, di debolezza, che se ritengono che sia normale rispondere sempre, comunque, in ogni modo, attaccando chi non la pensa come noi o attaccando chi non ha i nostri strumenti per pensarla nel modo giusto, siamo a un punto di non ritorno, di comunicazione. E la comunicazione è qualcosa di abbastanza importante, soprattutto ai livelli medi o medio-bassi, di chi avrebbe bisogno di evolvere la propria comunicazione. Se chi ha una comunicazione evoluta utilizza i modi che lui stesso stigmatizza, per me è un brutto andare, e lo dico con tutto lo spavento possibile, lo dico da persona che vive a Bologna 360 giorni all'anno su 365, che si fa la città tutte le estati quando non c'è nessuno, che cerca sempre di essere proattivo. E ci sono rimasto molto sgomento, non dico neanche male, ci sono rimasto molto sgomento da quello che purtroppo ci offre anche oggi un modo di comunicare tra le istituzioni e la città tutt'altro che leggero. Tutt'altro che leggero, nonostante magari lo volesse essere. Io ho finito. Tra poco andiamo in pausa. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate davvero della seconda maglia del Bologna, perché io da questa mattina ho cambiato 4 volte opinione. Sto anche facendo molta fatica a cercare un documento e vedere come mi chiamo, perché ho detto deluso, poi ho detto sai che bella, poi ho detto sì mi convince, e poi ho detto secondo me non è una maglia adatta al calcio. Poi però va bene tutto, dobbiamo uscire anche dal nostro tradizionalismo, ognuno poi con i suoi 99 euro fa quello che gli pare, ecco. Diciamo così. Però mi piacerebbe molto saperlo, perché per me la maglia del Bologna e la maglia della Fortitudo, come, sai, io non tifo Virtus, però come immagino il tifoso Virtus nel rapporto con la maglia della Virtus, noi siamo una città molto sensibile alla maglia, al particolare, a quello che deve esserci, a quello che non deve esserci, e quindi vorrei sapere la vostra, e non vedo l'ora di chiacchierare con voi, di leggere i vostri messaggi che mi stanno arrivando, di farlo tra un paio di minuti quando con noi ci sarà anche Alberto Bortolotti.
6: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
7: Anche quest'anno!
6: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
7: presentato da
8: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
11: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manfredini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Cominciamo a giri del motore molto alti. Andiamo a parlare con Alberto Bortolotti anche in questa settimana. Ciao Alberto, che bello.
23: Ciao Leo, tutto a posto, un saluto a tutti voi.
4: Molto bene Alberto, allora anche te subito le due domande della settimana. Subito, se tu in vacanza fai cose o tu ti spiaggi, ti spaparanzi, se sei un balenottero, guai a chi ti tocca, telefono spento, possibilmente anche silenzio attorno.
23: Allora, telefono no, non spento, perché tutto sommato diciamo, l'attività che faccio adesso prevalentemente, per non dire quasi esclusivamente, cioè appunto nella lezione esterna Virtus, non possono andare in vacanza, però non del tutto. però non faccio molte cose, ragazzi, nel senso che io preferibilmente le pasta rissone, preferibilmente le passo in spiaggia, quindi diciamo che è una sana commistione dei due aspetti, fermi tendenzialmente, salvo quando si va in acqua, però vigili per poter fare qualcosa che possa essere utile comunque appunto al lavoro che svolgo.
4: Quindi tu fai parte di quel 44% di italiani che legge le mail in vacanza?
23: Sì, assolutamente. Sembra che fosse 44%.
4: Non l'ho letto oggi, 43, sai. Non l'ho chiesto a tutti, però l'ho letto oggi. Ecco.
23: No, allora è una percentuale da campo largo e anche da campo stretto, nel senso dei contendenti elettorali in Italia. Sì, io le mail in vacanza le leggo, e le leggo anche i WhatsApp, insomma, diciamo che cerco di stare anche abbastanza aggiornato rispetto alle cose che ci sono da fare, quindi insomma sono parte di una, diciamo, forte minoranza da quello che tu indichi come aspetto numerico, perché il 44% vuol dire minoranza comunque importante.
4: Sì, oppure mi viene anche da pensare che il 56% non se l'aspetta neanche una mail. Tu magari dici: io me l'aspetto e la controllo, essere. Poi sì, ci sono quelli che dicono: oh, mandamela, mandamela, io ho il risponditore automatico, magari uno dice, no? Perché
23: io non avendo mai fatto, scusami, un mestiere diciamo che richiedesse una raffinatezza come risponditore automatico, non mi sono posto neanche il problema. Molta gente ha diritto e di staccare, se ha la possibilità di farlo, perché non si deve provare, quantomeno, assolutamente. Non mi permetto di giudicare, davvero.
4: Poi Alberto, spero che ci riaggiorniamo a fine agosto su questo, no? Ti chiederò come è andata quest'estate, ecco, cosa hai poi fatto? Quelle mail...
23: Ma io ti dico questo, Leo, sì. Io organizzo la mia settimana più o meno spezzata in due, fra la permanenza a Bologna quella regione, e poi verrà un momento in agosto, diciamo, quando ancora la squadra non si è radunata e quando ancora non c'è un ritmo, diciamo, la stagione semipiena, che starò più a Riccione che non a Bologna, però non staccherò mai definitivamente dalla città, perché mi sono ritagliato addosso questo abito che, ti dico io, forse, anzi con ogni probabilità, regge anche d'inverno, nel senso che in ogni caso io un giorno o due dalla parte del mare cerco di farlo anche quando non è proprio caldissimo, diciamo.
4: Ah, vabbè, certo, sì. Come
23: dall'altro... avendo la possibilità lo faccio volentieri, tanto ripeto, basta portarsi il computer, che poi uno, esatto, se ha bisogno di essere raggiunto lavorativamente, non è un grande problema.
4: Come dall'altro lato, secondo me ti fa onore, mi fa anche piacere, anche perché poi sono cambiati i tempi, Alberto, cioè non ci sono più la Bologna, certo, vuotissima ad agosto, le villeggiature, sì. Mi fa piacere che tu ammetta che comunque sì, al mare ci vai due o tre giorni, quattro anche a settimana, però lo stacco da Bologna totale di due mesi non lo fai, ecco, cioè questo
23: no, non lo faccio. Devo dirti la verità, c'è stata una stagione della mia vita nella quale ho girato anche parecchio in estate e mi ha fatto piacere farlo. Adesso se le trasferte, quelle diciamo lunghe, quelle un po' pompose, se le posso contenere in un giorno o due, dopo sono scivolagnato. In questo
4: sì,
23: senso,
4: alle Canarie,
23: adesso però il dottore San Luca sono la mia compagnia.
4: Alberto, allora dai, tanti argomenti, tante robe, calcio, basket, vuoi estrarre tu, vado io, dimmi tu, c'hai qualcosa da cui voler?
23: Tu tranquillo, non c'è nessun problema.
4: Sei d'accordo che lo scandalo, su cui anche tu hai scritto, lo scandalo Balogun, il rosso, Trump, la telefonata, Infantino e poi 4 gol del Belgio, sei d'accordo che tra una settimana non ne parliamo più assolutamente in nessun modo? Oppure credi che abbia creato un precedente talmente squarciante che la cicatrice che rimane come di quei tatuaggi in faccia che vedrai sempre?
23: In assoluto credo che le mode dei social durino di solito 24 ore. Questa credo che per... diciamo la ridondanza che ha avuto e per i significati indubbiamente anche politici che ha preso, non si limiti a un balenio estivo, ma rischi di essere qualcosa di più presente. Mi è capitato di scrivere e che qualcuno mi facesse anche notare che tutto sommato diciamo poteva essere una presa, la mia, una presa di posizione anche forte, tanto che io, ma le persone che mi hanno fatto questo tipo di osservazione, ho anche risposto che nulla poteva essere più forte di quei tre aggettivi finali del comunicato dell'UEFA, che davano una mazzata alla FIFA e alle sue commissioni politiche notevole. Quindi, venendo al punto, direi che secondo me sarà qualcosa che rimarrà e che quantomeno potrà costare qualcosa al presidente della FIFA, vedremo fin dove si arriva. La cosa buffa, e vorrei chiudere sorridendo, che quando io per la prima volta in vita mia ho visto Gianni Infantino, l'ho visto nel corridoio di Coverciano, nel centro tecnico, che veniva a farci lezione, anzi ad assistere alla lezione di Platini come suo, diciamo, allievo, Platini se lo presentò con: uno, guardatelo è bravissimo, due, prima o poi mi porta via il posto, aveva sinistramente azzeccato i leve. Allora, mi ricordo anche la faccia di Platini in quel momento, insomma, e quando ci penso sorrido un attimo.
4: Va bene, ma smettiamo di parlare di Renzi e Letta. No, smettiamo, sì, di parlare, scusa, di Infantino e di Platini. Allora, stai sereno, gli ha detto anche, no? Quando
23: gli Infantino ha detto stai sereno, e quell'altro è rimasto talmente sereno che, diciamo, vabbè, si è trovato Infantino dove non batte il sole e mi fermo qui
4: al bar della spiaggia, quello dove si va a rifocillare,
23: cioè. Al bar della spiaggia, certo.
4: Allora, ma Alberto, ma se ci fossimo stati noi a sti mondiali, avremmo fatto secondo te la vittima, la tragedia al posto del Belgio, oppure ci saremmo talmente caricati, stringiamoci a corte, e avremmo fatto come il Belgio dando il 4 pere?
23: Ma è che dipende anche dal lettore, perché il lettore può darti indubbiamente una grandissima carica, quel tipo di allenatore che ha forgiato il gruppo anche tramite le difficoltà alla Berzot, credo che obiettivamente non ci sia più, però ci sono i sergenti di ferro che, fra l'altro, si ripropongono come possibili guide della nazionale, come il caso di Antonio Conte, che in parte possono riproporre quel tipo di ruolo. L'Italia in questo momento non ha tanti talenti dal punto di vista azzurro, né nel calcio né nella pallacanestro, obiettivamente. Credo però che tutto sommato tutte le ricette che possono essere chiamate in causa per una migliore programmazione dell'attività federale, cercare in modo più professionale i talenti, riconoscerli, eccetera, eccetera, che dovrebbe essere una cosa assolutamente basilare, possono in parte essere superate dal fatto che prima o poi forse un mini mal verrà anche al mondo d'Italia. Magari è già venuto al mondo a 14 anni e in questo momento non lo conosciamo.
4: No, sì, il problema è che magari la mini mal, cioè, a parte che hai detto al mondo, avevo capito al Modena. La mini mal verrà al Modena, avevo capito, ecco. E la penultima puntata, capisci, anch'io vengo incontro alle mie difficoltà. Io credo che la mini mal ci sia in tanti paesi a 12 anni, poi bisogna vedere, sì, come tratti l'argomento della mini Yamal a 12 anni, bisogna vedere, certo, che, certo, cosa gli costruisci di fianco, attorno, come lo accompagni a diventare 17enne. Perché
23: intendiamoci che io non sottovaluto il fatto che la federazione potesse ragionare già da tempo in maniera molto più accorta da questo punto di vista. Segnalo che il vicepresidente della Lega di Serie C si chiama Gianfranco Zola, vicepresidente credo vicario o qualcosa del genere, e che un piano da questo punto di vista, come ha correttamente ridetto recentemente Matteo Marani, che è il suo presidente, è il nostro collega e anche amico, se posso permettermi, il piano di Zola poteva avere delle applicazioni e degli anticipi rispetto a questo momento affannoso che stiamo vivendo, se solo qualcuno in federazione lo avesse voluto. Vediamo chi portano avanti. Io sono abbastanza fiducioso che Malagò abbia una buona conoscenza del mondo degli atleti, forse l'ho anche già detto a questi microfoni, per me Malagò come gestore di vicende di sport è piuttosto bravo. Poi vedremo che cosa finirà, adesso arriva i messaggi che si ricorderanno che comunque finanziariamente le Olimpiadi si sono costate, eccetera eccetera. Se io però dovevo scegliere una persona su cui puntare con un minimo di chance per il rilancio, probabilmente avrei indicato io il nome di Giovanni Malagò.
4: Allora, a parte che sono molto contento perché ci stanno ascoltando dalla Finlandia. In streaming dalla,
23: ho visto dei video recentemente sui social in cui ho scoperto che in Finlandia le autostrade sono gratuite. Chiedo conferma, non sono mai stato in Finlandia, chiedo conferma al nostro amico se è vero.
4: Non lo so, che ci dica, che si, sì, che si dicano qualcosa.
23: Esatto.
4: Allora, perché altrimenti ci stavi pensando, no? Cioè, questo...
23: altrimenti stavo pensando. Dire che i finlandesi a quel migliaio di chilometri di confine con i russi, ecco, lo sto più volentieri al bagno 148 di Orizzonte, se devo scegliere, prendete tutto come delle battute.
4: Però, questa autostrada questa autostrada gratuita, ecco, ci metti un po' ad arrivare, ma una volta che sei là, dopo. Allora, no, Alberto, mi hai fatto venire in mente una cosa con cui mi sono impattato, un po' mischiato l'anno scorso. Quando si ha a che fare, allora, Zola che fa il piano, Baggio che ti fa il piano, no? La mega tesi, sì, di Baggio e così via. Può essere che più si va in alto, più gli apparati sembrano quasi ministeriali, più ci sono persone di uffici comunicanti e più l'outsider non emergerà mai.
23: Sì, questo è sicuramente verissimo. Credo anche che fu paradossale, mi fa molto bello che l'idea di inserire Roberto Baggio a capo del settore tecnico fosse di Renzo Olivieri, con quel casino che era capitato a Bologna in quella giornata che tutti ci ricordiamo ancora molto bene, no? Quando Olivieri fu detto per la prima volta, secondo me, nella storia bolognese, gli fu rivolto un'espressione ingiuriosa, una parolaccia che a pensare adesso fa sorridere. Cioè, uscì da Casteldebole con, te lo ricordi, con Baggio,
4: certo, sì.
23: E una delle urla che lo accorse mentre sgommavano via fu comunista di M.
4: M che non è il libro di Scurati, no? Cioè, M
23: no,
4: che
23: adesso è tutto sdoganato, ma allora non era tutto sdoganato, c'erano ancora delle certezze.
4: Eravamo ancora cosa lì. Allora,
23: sì, ripeto, mi fece molto sorridere. No, fra Baggio, però, scusami, sì, c'è una differenza non piccola. Che Baggio, quella cosa per sua scelta la fece un po' molto col suo agente che era Vittorio Petroni. Gianfranco Zola l'ha fatta autonomamente, ecco, diciamo che Gianfranco Zola ha un percorso di livello fuori dal campo, dove sono stati due grandissimi, ma Maggio ha vinto il pallone d'oro. Zola ha avuto un po' più di autonomia fuori dal campo, ecco, secondo me, con paragono, diciamo, non voglio essere ingiurioso o critico nei confronti di nessuno dei due, perché sono un grande patrimonio del nostro sport, però vedo Zola più adatto forse a fare dirigente di quanto non sia Roberto Baggio. Poi posso sbagliare.
4: Sì, che poi non c'è magari delle volte neanche bisogno di fare il dirigente che ci mette ci sono quelli che mettono la faccia, ci sono quelli operativi, no? Se no non ci sarebbero i segretari, i sottosegretari, no? Anche quello. E io penso sempre anche agli allenatori, in questo secondo me ci sono dei fantastici vice che però il numero uno non lo sanno fare, come un numero uno non sarà mai difficilmente può essere un vice valido come lo è un vice bravo.
23: Ma hai ragione, guarda, in parte questa cosa l'abbiamo un po' vissuta in Virtus quando abbiamo, diciamo, la società ha deciso di mettere il vice al posto di Ivano. Mi si è detto che con Ivano obiettivamente non si poteva continuare, però anch'io sono ancora qui che mi chiedo, avendo conosciuto Jakovlevic e avendo pensato che ci potesse stare, se effettivamente Jakovlevic non abbia una sua diciamo identità anche rispetto a se stesso, intendo, più da vice che non da numero uno. È una domanda che al momento su cui io non sono riuscito a darmi una risposta.
4: Carlo Regno, che conosciamo tutti e due, certo, disse che a un certo punto anche Ballardini gli disse: Carlo, devi fare una scelta, e lui ha scelto di fare il vice.
23: verissimo, e devo dire che formano anche secondo me un'ottima coppia, talora sottovalutata, perché Regno, ce lo ricordiamo, no? Casteldebole, quando Ballardo era squalificato e andò a Carlo in conferenza stampa e fu pirotecnico, sì, viene giudicato un po' troppo popolare, secondo me è semplicemente anche nel modo di gestirsi i giocatori molto bravo Carlo Regno, davvero. Poi se qua a Bologna avevamo un giocatore a Rino Diamanti e viene venduto dopo un giorno, quando questi arrivano, no, loro ci potevano far poco.
4: È la stessa cosa che la stagione gli è successo a Lazio, quando arrivano e Pande, sì, Veledesma, sì, non arrivano, esatto, al campo d'allenamento. Esatto. Dove sono questi? Esatto. Ah, sono là che corrono al campo di fianco perché lo Tito ha detto che non li vuole. Ah, però a me non, no, me l'aveva detto. Quindi quest'anno guarda che Ballardini e Carlo hanno fatto ad Avellino una roba mica banale. Cioè,
23: per me è veramente notevole. Quanto lo Tito, io lo considero un po', lo penso di poter scherzare con il presidente, insomma, non frequento neanche tanto gli ambienti romani, il primatista degli spazzolatori di vassoi di culatello a Parma, veramente da questo punto di vista è un grandissimo artista, un atleta superlativo probabilmente,
4: cioè, l'olimpionico di culatello,
23: almeno il bronzo lo prende sicuramente, non so quale disciplina, ma fate voi.
4: E se lo dice Alberto, che insomma, ecco.
23: Io ce l'avevo davanti e mi lamentavo perché me lo mangiava tutto, ecco. Claudio non sta bene assolutamente.
4: Ma vuoi mettere la classe di arrivare prima al buffet?
23: Cioè, io sono molto bravo sul buffet a posizionarmi, ma l'ho tito a tutto un altro passo, eh. È tecnica, il mio coetaneo, la sua tecnica è veramente sopraffina.
4: Arriviamo subito con Alberto e con voi.
23: Va bene.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
24: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
24: Perché se non Deghi, non ci credi!
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
29: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
28: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
29: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
28: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
30: Via! So!
28: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
30: Con un po' di sale sulla coda?
28: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
31: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo con voi, con Alberto Bortolotti. Ciao Alberto di nuovo.
23: Eccomi qua ancora, buonasera.
4: Alberto, hai mangiato qualcosa di interessante sta settimana, Alberto, da dirci?
23: Stavo mangiato?
4: Sì, sì.
23: Stavo pensando, dunque, che cosa ho mangiato che possa essere... Beh, ieri sera ero a un 20° anniversario di un matrimonio, di un amico e di un collega, e la padrona di casa si è espressa in la realizzazione homemade di pane, cioè proprio panini tondi, da riempire con un ottimo specchio di montagna o delle acciughe, cioè delle robe del genere, e segnalo che si può fare anche in casa un pane veramente ottimo. Lo capisco benissimo che non sia una cosa così entusiasmante da raccontare, ma mangiare del pane buono è una buona cosa.
4: Sono d'accordissimo, o comunque un pane che ti piace. Guarda che il sì, pane fa la differenza quando, ovviamente,
23: è vero.
4: Quando hai quello, cioè, no? Cioè il tipo di pane con cui fare anche banalmente il panino, come mi dicevi tu, per me fa la differenza nel panino quello.
23: Sì, sì, sì, sì. Un buon pane ti fa svoltare veramente. La cosa, ripeto, che ho degustato ieri sera mi ha fatto veramente piacere.
4: A me la mortadella piace, credo di essere anche abbastanza intenditore, insomma, di mortadelle. Riesco a fare una certa distinzione, Alberto, tra mortadella e mortadella, che magari
23: ci sono le distinzioni.
4: Chi viene da fuori magari invece pensa sia tutta più o meno
23: assolutamente
4: sempre quella. Quando al Barazzo, che è il mio bar, ci sono, sì, non arrivano il panino che hanno loro ogni tanto con i ciccioli e così via, e c'è quell'altro con i semi di sesamo, io non me lo faccio, perché so che quel panino lì a me non piace. Quindi non è più la discrimine la mortadella a quel punto.
23: È giustissimo quello che dici, assolutamente. Io devo anche dirti che negli ultimi mesi ho fatto un po' un giro di fornai della città e della provincia, e ho eletto come migliore un forno semi sconosciuto in Zanardi, in un interno, non mi ricordo il nome del posto, nemmeno il numero civico, quindi non è che non voglia fare pubblicità.
4: Zanardi è Lunghina, tendenzialmente, ecco.
23: Zanardi e Lunghina, sì. È in un gruppo di case, diciamo, di inizio Novecento, quando Zanardi comincia già ad andare verso la campagna, e devo dire che la qualità del pane, della crescenta, di qualche dolce da forno di quel posto è veramente notevole, conosciutissimo nelle case d'intorno, ma non credo che sia uno come me che dal Fossolo si muova apposta verso Zanardi per comprare il pane, eppure ne vale la pena.
4: Ce l'hanno scritto perlomeno. Allora, quindi stiamo parlando, sì, di una Zanardi che arriva verso Pescarola, che è una,
23: sì, esattamente.
4: Dove stasera c'è il maxi schermo, ad esempio, no? Ecco, uno dei tre maxi schermi di cui si è.
23: Sì, quindi qualcuno conferma che la qualità è di quella che io ho del tutto casualmente scoperto.
4: Forno
23: ma che,
4: Bonazzi.
23: Bravo,
4: ce l'ha
23: bravo,
4: scritto in tre,
23: bravo.
4: Grazie ragazzi, sì, in tre, sì, ce l'avete scritto. Salutiamo il forno Bonazzi, ecco.
23: Proprio valido, assicuro valido.
4: È vero che quella zona lì, quando arrivi in Zanardi, lì poi Pescarola, io ogni tanto ci passo arrivando dall'altra parte, quindi tornando verso Bologna, sì, però ci passo, faccio veramente un pezzo, sì, di campagna e arrivo
23: ci
4: da lì.
23: Passi dal Trebbo sostanzialmente.
4: Esattamente, è una zona magica. Cioè sembra veramente di... puoi essere ovunque lì,
23: A me vengono in mente, ti dirò, gli episodi della guerra tra il 44 e il 45, si è combattuto anche spesso da quelle parti, insomma Porta Lame stesso fu teatro di un episodio bellico che è anche celebrato, eccetera eccetera, e vorrei vedere quel gruppo di case così aderenti anche nell'architettura a quel momento della storia italiana, lo vorrei vedere in quegli anni lì. So che non è tanto possibile, io non ero nemmeno nato, perché sono appunto del 57, però mi piacerebbe.
4: Non è tanto possibile, però in Strada Maggiore ha aperto, in uno spazio dove c'è stato per qualche anno una galleria, un posto che si chiama La Macchina del Tempo, e io ogni tanto ci passo e vedi dalle vetrine enormi fuori, vedi sta gente con questi caschi, quelli avveniristici, no, tecnologici, del giorno d'oggi, che si fa i suoi viaggi, sta lì seduta, si fa i suoi viaggi e così via. Quindi magari puoi andare lì e chiederlo, portatemi al forno Bonazzi
23: questo pomeriggio ho un appuntamento in San Vitale, magari sconfino e arrivo in strada.
4: Hai capito dove? Di fronte ai commercianti, di fronte all'Ascom?
23: Sì, assolutamente, sì, non è lontano da dove magari piazza lo scooter o l'auto se sono rimane.
4: Allora, Forno Bonazzi è clamoroso, ci vado per la caldaia che... Ah, perché fai il caldaista? Ah, perché no, no, ci
23: vado. Esatto, forse aggiusta le caldaie, immagino.
4: Sì, cioè non per l'atmosfera così, perché il clima è buono. Che c'è dietro nei laboratori un profumo che mi viene da svenire e quindi ci faccio shopping, dice questo ascoltatore.
23: Ha ragione, cioè, notevolissimo, davvero.
4: La crescenta e le brioche sono excellent, dice quest'altro.
23: Ha ragione.
4: Lo conoscono tutti, grande Bonazzi. Ragazzi, io vi saluto, sto uscendo per andare a fare i miei 30 km in mountain bike sull'argine del Reno. Bene, salutiamo questo nostro ascoltatore che ci tiene a farcelo sapere. Poi, un altro ascoltatore, ci stiamo bloccando, dice questa cosa, fai bei sogni almeno. Sei stato bloccando, puoi raccontarti cosa.
23: Come dice Massimo Carmellini, no? Che ricorda una cosa che gli raccontava sua madre, fai bei sogni quando il bimbo si addormentava. Era una frase di sua mamma su cui lui credo si è rifatto anche un libro.
4: Io ho regalato, l'avevo già raccontato, ho regalato a Freuler, che venne a un mercatino di quelli che faccio, gli ho regalato la cartolina con la scritta su un muro sogni matti. E l'anno scorso. E l'Oscar aveva vinto la Coppa Italia da 3 giorni, perché era la domenica dopo quel mercoledì, era la domenica, non so, 18 di maggio. Gli ho regalato la cartolina con sogni matti, ciao, cioè non si è neanche guardati in faccia, ho detto questo è per te, fine. E l'ho scorto tipo mezz'ora dopo, mentre i bambini correvano, la moglie mangiava il gelato e così via. Lui da solo che se la guardava e se la riguardava. E allora lì ho pensato, questo è l'anno dello scudetto. E poi,
23: e poi non è stato così, ma aveva pazienza.
4: Dove va Freuler, Alberto?
23: Ma non so se
4: tu sei l'agente di Freuler. Freuler ai quarti dei mondiali, certo, senz'altro. Ecco, no, come dice la frase.
23: Intendo dire la destinazione, non so quale sia. Si era ovviamente vociferato a lungo della Roma, perché c'era il suo ex allenatore Bergamo Gasperini. Penso che però possa andare in qualunque team ci sia bisogno di un metronomo e di un cagnaccio, anche in certi casi che è abbastanza dolce, in mezzo al campo. E noi secondo me lo possiamo solo ringraziare, perché la stabilità che ci ha dato in mezzo per il giocatore quando ne avevamo bisogno è stata veramente notevole.
4: Vero. Ma tu da papà, da zio, da cugino, da manager di Freuler, se potessi mettere così una voce, cioè non decidere tu, se potessi mettere una voce, cosa diresti a lui? Vai nel tale progetto, vai all'estero, vai alla Roma, resta al Bologna, cioè cosa gli diresti? Io forse non gli direi resta al Bologna, ti dico la verità, perché no, se avesse voluto rimanere avrebbe già firmato, e allora ho paura che la vivrebbe come un po' una diminuzio.
23: Sì, mi dispiace che non sia più io lo so,
4: anche
23: però,
4: a me tantissimo,
23: voglio dire, c'è un mondo che ovviamente va avanti, procede. Non ho capito se esistono delle consistenze tecniche di un certo livello nelle società che hanno cambiato parecchio dal punto di vista societario, dirigenziale intendo, e anche tecnico. Mi riferisco in particolare alla Juventus e al Milan, quindi non so se dirgli vai là, perché al momento mi pare che le vicende siano abbastanza incasinate. Nella Juventus, per quanto non mi stia assolutamente simpatica, l'arrivo di Cannavali però lo ritengo positivo, perché Cannavali, avendolo anche un po' conosciuto, mi sembra veramente un'ottima figura di dirigente, bravo secondo me.
4: Bortolo, rivolgiamo le tessere dei mai goduti, così possiamo
23: ancora,
4: così dice, possiamo devolvere devolvere il ricavato a bimbo tu, ecco, dice proprio l'ascoltatore, ce lo dice.
23: Assolutamente, diciamo che possiamo avere un sacco di buoni candidati alla devoluzione. Io all'epoca lo feci per la fame, per ricordo, ma non è una graduatoria adesso di associazioni, è semplicemente dire che facciamo comunque lo facevo con tanto concorso a parte in pubblico, un'operazione che alla fine spero proprio che qualcuno abbia giovato anche da un punto di vista di possibilità economiche. Piccola, però anche 1000 euro per una persona, ma scherzi, per un gruppo, cioè, di persone sono comunque un punto importante.
4: Ma scherzi, la differenza tra 0 e 1000 è 1000? Questo
23: sì, sì, è vero, la differenza farà parlare di soldi.
4: Esatto, puntuando Borelli, esatto. Ciao Alberto, cosa potrebbe permettere, cosa invece potrebbe impedire a Malagò di rilanciare il calcio italiano, ti scrivono. Così, domandina.
23: Beh, che lui sia schiavo di un certo tipo di rapporti che a Roma è naturale avere, è quasi impossibile non avere, spesso c'è una certa posizione, quindi diciamo che anneghi il tutto nel compiacere troppo i dirigenti, mi riferisco in particolare ovviamente ai proprietari e ai dirigenti delle due romane, ma anche, per dirne una, lui ha un ottimo rapporto con Claudio Fenucci. Fenucci è un bravo dirigente secondo me, ma è giusto che Malagò proceda in autonomia quasi assoluta, avendo 2 anni meno di me, quindi essendo più vicino ai 70 che non ai 65, penso che si possa permettere di fare diciamo esattamente quello che crede, non ha neanche bisogno economicamente in nessun modo, diciamo, del pallone, perché è già sufficientemente benestante di suo. Io spero invece che il suo decisionismo mascherato anche dalle battute romane, da un carattere comunque anche che sa essere divertente, dopo ti racconto una cosa carina che mi riguarda chiaramente, io spero che tutto questo, diciamo, lo tenga con la barra dritta e decida senza neanche aspettare troppo tempo, perché ogni giorno che non nomina o Maldini o chi per esso, o Conte o Mancini o chi per esso, è un giorno perso, ritengo, avrebbe potuto già prendere una decisione. La cosa più divertente sul carattere molto romano di Malagò è che un paio d'anni fa a Casalecchio, nella zona industriale, viene inaugurato un bellissimo muro per l'arrampicata e io vado a questa inaugurazione, mi era invitato la società di cui non ricordo in questo momento il nome, presente Giovanni Malagò, che era ancora presidente del CONI. Appena mi vede arrivare, mi guarda, mi squadra e ridendo già lui mi dice: Abortolò, te arrampicata però non la fai, eh? Guardando il mio fisico, perché Malagò è capace anche di pigliarti per i fondelli in modo molto amabile. Io ovviamente mi spatacai da ridere, come direbbero gli europei.
4: Allora sì, a parte che quegli eventi magari chiamano il 90% delle persone che non è lì per arrampicare, cioè non so, perché no, quando si fanno le inaugurazioni, sì, no, ecco,
23: diciamo che la mia professione per il cibo non mi rende adatto a fare l'arrampicatore,
4: però c'era anche il buffet, scommetto che c'era anche
23: il buffet, ecco, sì, sono stato il mezzo di
4: allora no Alberto, poi io credo anche che quando tu mi hai detto prima, ogni giorno in cui viene nominato ma non appunto messo sotto contratto il Maldini e Conti, era quello, sì, che intendevi dire, no? Cioè quello,
23: sì, certo, penso, cioè, di aver capito, penso, certo, che stiamo già perdendo qualche giorno,
4: ecco, di ecco,
23: questo,
4: ecco.
23: Maldini deve risolvere delle situazioni, lo capisco, e chiaramente Maldini è un uomo di grande valore, l'ha stato sul campo anche, penso, dietro la scrivania, però diamoci una mossa, perché insomma, secondo me stiamo già aspettando troppo. Ripeto, sono un tifoso di Malagò e per quello che conta, a mio parere, poco più di zero, sono contento che l'abbia detto presidente.
4: Io penso però, anche Alberto, che quando tu hai fatto tutta la vita in un certo status, anche alto, perché Malagò l'ha fatto alto, no? Lo status,
23: certo.
4: Tu stesso Alberto, tu sei stato padrone di te stesso praticamente tutta la vita, poi l'anno scorso hai avuto questa opportunità,
23: hai fatto un'altra scelta,
4: ma non hai fatto una scelta da vertigini, ok?
23: Cioè, no, non,
4: ecco, certo. Quando a uno succede di arrivare ad essere il numero uno di qualcosa che la cosa più vicina a te è chilometri di distanza a te, perché tu sei nettamente il numero uno, può essere, sì, che un po' di equilibrio lo perdi, può essere che un bisogno di assestamento, anche se sei uno sempre abituato a, ce l'hai.
23: Assolutamente, questo lo prendiamo giustamente anche come scusante per quello che ancora non è stato fatto, ma ripeto, è stato preso fondamentalmente perché ha messo il marchio del decisionista e lo ha messo spesso bene sulle sue azioni, quindi deve rispondere al fisico del ruolo che noi pensiamo che lui possa avere.
4: Me lo disse chi lavorava con un ex presidente del Bologna e della Virtus, quindi abbiamo capito di chi sto parlando, di Cazzola, sì, sì, dicendo, sì, la mole che noi dovevamo affrontare con il basket non c'entrava niente con quello che era il nostro analogo nel calcio, cioè presidente di basket e presidente di una squadra appena tornata in Serie A del calcio, o comunque dominante in Serie B che voleva tornare in A di una città come Bologna. Quindi secondo me un po' di, cioè il telefono ti squilla di più magari, le tirate di giacca sono più frequenti, no? Quindi
23: assolutamente
4: nessuno è nato imparato. Tranne Trump, credo.
23: Vabbè, però, è la verità, sì, Trump
4: ci tiene sempre.
23: Eccezionale, veramente.
4: Nel vero senso della parola, eccezionale, è un'eccezione.
23: Sì, ecco, un'eccezione. Un'eccezione, sì.
4: Alberto, io ti abbraccio tanto, è stato un mese carinissimo per me e io vorrei che quando torno torni anche tu, insomma, cioè te lo dico.
23: Io sono molto compiaciuto di questo ritorno, l'ho fatto molto volentieri e non so con quante altre persone l'avrei fatto a parte te, davvero è stato fondamentale, mi ha fatto molto piacere trovare anche tanta gente con la quale ci vogliamo bene. Io sono a disposizione, quindi goditi le vacanze, se le godono anche tutti i colleghi di Nettuno Bologna 1 che ci vanno, ci sono andati, ci andranno, eccetera eccetera, e poi siamo pronti a vivere sui tre fronti classici bolognesi più importanti, ma anche sul resto, un'altra stagione sportiva. Io mi avvicino al mio 50° di attività nello sport commentato e devo dire che comunque è un bel traguardo.
4: Bella, bella storia, dai, ne parliamo di questo, dai, insomma, cioè,
23: è così.
4: Cioè, Paolo Alberti ha fatto Bologna 40, tu puoi fare Alberto 50, cioè, è bello, dai, cioè, 50 special, dai, cioè, bello, sì, grande. Cioè. Saluta a casa, ciao amico.
23: Grazie, Leone, che tu,
4: ciao, un abbraccio. Mi fermo, arrivo tra poco con Giacomo Gelati.
31: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
9: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
11: Anche quest'anno!
10: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
1: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi

0: collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
1: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene con la consulenza di veri professionisti della vista.
0: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
1: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: La nostra sopportazione è arrivata agli sgoccioli, Francesca. Fortunatamente, ecco. Oh, uno può chiedere un favore a una propria collega, amica. No, cioè
4: non rientra
3: sempre
4: nelle mie mansioni, neanche con straordinario, il passarti la pietra pomice sul callo del piede.
3: Ho fatto un danno. Ho un callo nella mano. Da motorino, sì. da pesi. E la mia amica fa prende la pietra pomice, dico non la so usare. No, è facilissimo, non la so usare, niente, mi sono abraso, quindi ho passato 3 giorni col cerotto e non lo so fare. Non lo so, sai quando uno
4: c'è chi lo fa per lavoro.
3: Non sa fare qualcosa.
4: Ed è giusto andare da loro.
3: No, però è brutto quando ti dicono "è facilissimo, fallo". Ti capita?
4: Sì. È facilissimo per chi lo sa fare.
3: È quello. Beh,
4: certo.
3: Esatto. Dai, con noi Giacomo Gelati, ciao Jack.
5: Eccoci qua, sono molto interessato all'argomento dei calli da motorino.
4: Pensavo che Jack fosse molto interessato a passarti la pietra pomice sul piede, sul callo del piede. A quel punto
5: allora,
4: io alzavo le mani.
5: Se vado sul balcone di casa mia e la lancio fortissimo, forse riesco ad arrivare fin lì. Potrei provare.
3: Non provateci a casa.
4: Testa però.
3: No, veramente ci sono quelle cose che sanno fare tutti e voi non le sapete fare, vi sentite anche un pochino.
4: No, io non mi sento per niente, se non la so fare non la so fare. Riga.
3: Cioè non hai una turba in quel senso che
4: esattamente no.
5: Beh, io sì, io so mangiare
3: un pochino, cose, cioè, esatto, anch'io.
5: Mi piace tantissimo, però molte cose, la maggior parte delle cose che mi piacciono, poi non è che le sappia cucinare, soprattutto i dolci. Io con i dolci ho fatto degli autentici disastri e ho rischiato anche la vita tra le mura domestiche, molto spesso fritture sbagliate, forni accesi troppo forte, cioè sì, robe di questo tipo. Però tutti mi dicevano, ma cosa ci vuoi? Sono 3 ingredienti, ho capito, ma 3 ingredienti possono essere anche tanti per un impedito.
3: Bravo, c'è il rafforzativo. Ma cosa ci vuole?
4: Ma a me di solito quando mi dicono così, ma è facile, come mai non, come fai non saperlo fare? Sfiga. La mia reazione è quella.
3: Io ti invidio, sai?
5: È quella.
4: Cioè, cosa ti devo dire? Cioè, nel momento in cui mi dici, ma è facile, come fai a non saperlo fare? Ti vuoi sentire superiore? Sentitici! Sereno,
3: sì.
4: Non è un mio problema.
3: Io sono arrivato a 1 centimetro così con la fatturazione elettronica. Poi sono riuscito a fermarmi prima. Però ci sono un sacco di altre cose che mi è capitato. Poi fai quello, fai quell'altro. Poi quando si usano termini Jack anche un po' tecnici, no? Ma sì, lo prendi, lo fai rosolare, poi con la marinatura. Sì. Io lì vado già un po'. Cioè, cosa devo fare?
5: Ti si spegne il cervello. Certo, no, ma hai ragione. No, sul linguaggio tecnico specializzato anch'io do di matto. No, hai citato la fatturazione elettronica, mi è venuto un brivido lungo la schiena e ho bisogno di un caffè probabilmente. Perché è veramente
3: per essere ancora più nervoso.
5: Sì, è una cosa drammatica quella, con questa interfaccia complicatissima. Cosa ci vuole? È proprio a prova di stupido, ho capito.
3: Esatto, io mi sono sentito quest'anno poi enorme per una serie di cose che purtroppo mi sono successe come la cosa a prova di stupido. Ovvio che le cose andranno così, non sono andate così. Quindi quando ti dicono anche è ovvio e poi alla fine non è ovvio niente.

0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto,
1: quindi facciamo che esatto. lo diciamo un po' meno. Cioè, facciamo, ecco, che, esatto. Facciamo che facciamo.
0: Chiamiamoci quest'estate tutti quanti all'ascolto esatto. a farlo un po' meno. Esatto. Tutti un po' meno.
1: Fioretto per esatto. l'estate. Allora, diciamo meno alle persone che sono incapaci di fare una sì. cosa che sanno fare tutti. Sì. Ok? Sì. E che cominciano.
2: Che poi io voglio sapere, quelli che dicono, ma lo sanno fare tutti? Avete parlato con tutti? E avete la conferma effettiva che tutti sanno farla quella cosa? Sì, secondo me no. Magari tu hai parlato con cinque tuoi amici che lo sanno fare, sì. e per te quelli sono tutti.
0: È quello un campione, no. Esatto, certo, certo.
1: L'avevo già raccontato di quel mio amico che un tempo tornò a Bologna e disse: andiamo là questa sera. Io non volevo perché
2: ci sono
1: una
2: tutti.
1: Tipa, andiamo là perché sono tutti là. Io ho detto: guarda, i miei tutti sono qua. Cioè, adesso in questo momento.
0: Esatto.
1: Allora, Jack, lo chiedo anche a te, come ho chiesto prima ad Alberto. Dai, diccelo subito. Hai mangiato qualcosa di interessante questa settimana?
0: Questa settimana? Ma No, ti avrei risposto di sì. No, ho mangiato un'ottima parmigiana. Ecco, un'ottima parmigiana di melanzane fredda, con anche la menta, che gli dà quel tocchettino in più. Quel tocchettino in più che secondo me la rende magica. Però fredda, che si condensa tutto quanto e si indurisce un pochino. Per me la parmigiana di melanzane acquisisce quel quid in più. Davvero,
2: che
0: davvero
2: buona.
0: Buona, quella è buona, quella è buona. Quella sì. Stavo pensando all'altro, ma mi sono fatto delle mi sono fatto un minestrone freddo che avevo molta voglia di verdura. Una tristissima bresaola, un po' così. Però l'altro giorno, effettivamente, c'era un compleanno e abbiamo mangiato questa cosa fantastica. Fantastica, resa ancora più fantastica dal fatto che era fredda. Quindi provate.
1: Ma quindi la particolarità è che era fredda o sì. che era del giorno dopo?
0: Cioè, era fredda nel senso di raffreddata, e quindi non mangiata calda appena tirata via dal forno, che poi non te la godi neanche.
2: No, perché hai talmente tanta sì. voglia di mangiarla quando esce dal forno che non aspetti
0: esatto.
2: che si intiepidisca esatto. un attimo, e quindi ti ustioni dappertutto, ciao papille gustative, non senti più il gusto della parmigiana.
0: Esatto, ed è un po' un peccato sì. un peccato quella cosa lì. Invece aspettando, se uno ha la pazienza, dopo si condensa tutto quanto e ogni morso è una goduria. Tutta la parte grassa, tutta la parte fritta, tutti i pomodori, tutta quella roba lì fantastica. In più il fatto, la particolarità era questa spolverata, diciamo, di menta, e la menta te lo rinfrescava, quindi era un fritto che un po' più leggerino al sapore.
2: Io ho fatto l'errore dell'ustione ieri con le polpette.
1: E questa me la pappo io.
2: Ho fatto esattamente così, cioè,
0: 18.000 gradi, certo,
2: polpette
0: certo.
2: appena cotte, appena tolte dalla padella,
0: sì,
2: con il
0: sì.
2: fatte in padella con il succo di limone, un po' di rosmarino, sì. eccetera.
1: Il limone?
2: Sì, succo le polpette di pollo con il succo di limone e il rosmarino ci sta benissimo.
1: Metti subito di guardarmi con quella Serve. Faccia come per dire:
2: lo sanno fare
1: fatto,
2: tutti, l'hanno sempre fatto tutti.
1: Subito, esatto, cioè, per favore.
2: Esatto. E appena messa nel piatto mi siedo proprio subito, non ho aspettato un secondo e ne ho messa una intera in bocca. Ho fatto sì. fantozzi, rosso pompeiato.
1: Che quindi è andata giù esatto. così anche, cioè, è stata ingoiata
0: sì,
1: così
0: sì.
1: intera.
2: A quel punto
0: perché fa brutto sputarla, quindi inizi a ad alitare cercando di far uscire il vapore.
1: Sì, ma non, a quel punto
0: intanto piangi, intanto sudi, è un'immagine e veramente poi, drammatica.
1: E in caso non è Fantozzi, hai fatto Ivan il Terribile.
2: E poi quando esatto. va giù, quando sei riuscito più o meno a masticarla e ti va giù per l'esofago, senti
0: sì,
2: proprio il bruciore
0: esatto.
2: da
0: sì,
2: dentro
0: sì,
2: ti arriva
0: sì,
2: nel dubbio
0: sì,
2: dopo.
1: Sai quei tre secondi che pensi all'operazione chirurgica?
2: Esatto.
1: Esatto. Se si ferma qui, come facciamo?
2: Nel dubbio, dopo, anche se sì. in teoria con le polpettine, soprattutto quando sono piccole, non usi il coltello. Prendere il coltello, le ho divise tutte. Fare un po' aprire, svapare
0: un po', certo. Giustissimo.
1: Allora, ciao, la manualità di un'anatra, dicono. Invidio molto chi sa fare i lavori tipo meccanico, idraulico, eccetera. Però il meccanico idraulico, secondo me, anche il ciappinaro, non ti verrà mai a dire ma è facile, fallo lì da solo, vieni lui.
0: Anzi, no, dato che è un mestiere, cioè quello del ciapinaro, che proprio racchiude, è un mistero cosa sia realmente un ciapinaro, proprio il tutto fare, figurati se te lo viene a dire a te. Anzi, cioè, vuole portare avanti questo segreto fino alla tomba o fino a un non nulla dalla morte. Poi Massimo te lo dice lì, ma no, se lo porta con sé.
1: Vuole arrivare che tu gli chieda di andare tu di venire a casa tua. Cioè, vuole arrivare a chiederti
0: pure ti dà un consiglio molto sommario, forse così un tanto al chilo, così fai un danno peggiore e dopo sei costretto a telefonare.
2: Questa è strategia di marketing, però
0: ragazzi, questa è la base, questo è un corso base di marketing.
1: Sì, un buon avvocato te la fa passare per truffa questa, però
0: sì.
1: A proposito di Bresaola, segnalo che in Valtellina ci sono gli shut frittelline croccanti di forma tondeggiante con cuore di formaggio fuso.
2: Mamma mia.
1: Tu vuole mangiare?
2: Mamma mia.
0: Buono, buonissimo. Non li hai mai mangiati, ma insomma, mi sembra un'ottima descrizione.
1: Spagna. Un paio d'anni fa.
2: Quelle son pese.
1: Un evento automotive, questo ci fa capire anche il tasso di
2: cultura
1: e di nobiltà che c'è nell'ascolto
0: il tenore,
1: di Quasi Gol.
0: Il tenore, certo.
1: Esatto. Oh, durante un evento. Tenore. Automotive ci portano delle croquetas.
2: Buonissime.
1: Scritto croquetas, quindi in spagnolo.
0: Okay.
1: Primo collega la mette in bocca e la sputa perché è bollentissima.
2: Mega dirigente
1: di importanza capitale della casa automobilistica, cioè, vede la scena. Non si deve mai mangiare la crocchetta di fronte al mega dirigente, mentre ha appena infilato la crocchetta in bocca, e per non fare la figura di quello che l'ha sputata, la ingoia intera, per far capire quanto era bollente. Lo era anche dopo 5 minuti che aveva soffiato.
2: Pensa il dolore del mega dirigente che ha mandato giù intera la crocchetta e se gli si è aperta nell'esofago. Pensa,
0: Madonna,
2: quanto ha dissimulato in quel momento.
1: Pensa quanto è diventato tenore in quel momento. L'urlo che può aver fatto. Salutiamo Bukowski, che ci segue sempre. Ciao Book. Avevo Hank Cinaschi che ci segue da quest'anno, un grande ascoltatore di questa trasmissione, che ci dà dei contenuti trasversali che mi sono serviti moltissimo. Avevo perso 10 kg solo ad ascoltarvi, li ho già ripresi, dice questo.
0: Perfetto, questa è la nostra missione in fin dei conti.
1: Esatto. Arriviamo subito.
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino. Pieno rispetto dell'ambiente.
3: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:22 con Leo Vicari, ancora buon pomeriggio, penultima puntata di Quasi Gol con il sottoscritto, è il 9 di luglio e io ho paura perché mentre Francesca Bolognini ha questa idiosincrasia nei confronti dei messaggi che durano più di 59 secondi, io buon pomeriggio Giacomo Celati, ciao.
0: Grandioso, no, 59 secondi è proprio, manca proprio un centesimo per fare il minuto, quindi io, deve essere drammatico.
1: Io, lei quando arrivano troppo lunghi si mette a ridere, ma quando arrivano su 59, 58, un minuto secco, un minuto e 01, fa la faccia dello smaronamento e devo lavorare, così via. A me invece fa paura per la mia professionalità quando arriva un vocale.
2: Vai, vai, ascoltalo.
1: Di un secondo.
2: Vai, vai, ascoltalo. Ascoltalo pure.
0: Bello.
1: È arrivato un vocale di un secondo. Lo ascoltiamo?
2: Vai.
1: Vai.
0: Sì.
1: Se ce la fa. Prego.
2: Capito? Gli è partito il vocale, mi pare ovvio.
0: Gli è partito.
1: Secondo, sì, me, sì, lui, sì. Secondo me lui invece voleva mandare un vocale. Fa come me che mi scivola il dito ogni tanto sul mio iPhone 1 praticamente che ho, sì. Che scivola
2: è il
1: dito,
2: prototipo.
1: Non prende bene, sì. Io l'estate scorso ho mandato un vocale di 12 minuti. Non si era registrato niente.
0: No, che peccato questa cosa.
2: Ma chi è che bello, si meritava bello. Un vocale di 12 minuti?
1: I miei amici.
0: Allora, forse infatti, no, ma io sono un grande fan di questa cosa. Sono un grande fan perché non mi piace raddoppiare o velocizzare i messaggi, eccetera. Quando uno mi manda un messaggio così lungo, proprio forse
1: non è arrivato.
0: Voglia di farsi un...
1: Ah, non è arrivato? Cioè, non è quindi un solo, neanche il monologo.
0: Il flow,
1: soliloquio, esatto. Sì,
0: sì, sì. Sì.
1: Allora, Paolo Alberti, quando le coppie di sposini vanno a prenotare il matrimonio al castello delle cerimonie, lui di solito ha i Bermuda, il sandalone, la catena d'oro. e la seconda maglia del Bologna. Mi piace questo, mi piace, grande Paolo.
0: Ci sta.
1: Allora, Jack, abbiamo qua con noi allora Paolo Alberti, abbastanza esperto di maglie del Bologna. Francesca,
2: anche del castello delle cerimonie, a quanto pare.
1: Francesca,
2: che comunque
1: Bolognini che ne sa, a pacchi di
0: maglie,
1: moda,
0: di castelli
1: delle cerimonie, sì, esatto.
0: Sì.
1: Di moda, perché insomma, lei, l'importante è che le cose, no, soprattutto della maglia bianca del Bologna, lei si mette le cose tutte di un colore, ci disse basta che siano di marca. Cioè,
2: ma non è vero, no,
1: uno degli approcci, ti ricordi, Jack?
2: Dello stesso colore, erano le tute. Il colore non c'entrava nulla.
1: Sì, hai detto tuta.
0: Qualche mese fa io ero stato bullizzato per il brand, se non sbaglio.
2: Sì, per una felpa. Che era di fattezze simile a una mia felpa. Ma io gli ho detto. Sì, vabbè, ma si vede che non è sicuramente della marca.
1: Sì, esatto, chissà di che marca
2: chissà
1: è tua.
2: Chissà dove l'hai presa.
1: Va bene, così che nascono. Sì, è così che nascono poi le faide tra bambini, esatto, sì. Bambini, genitori, così via. Quindi Paolo Alberti ne sa di maglie, la Francesca ne sa di moda altolocata. Giacomo Gelati, collezionista di maglie brutte, ce lo dice da anni di essere collezionista di maglie brutte. Secondo me abbiamo creato una giuria piuttosto altolocata per la seconda maglia del Bologna. L'hai vista, Jack? È uscita oggi?
0: Ma quella bianca col colletto strano?
1: Quella. Tu dici colletto strano?
0: Sì, perché non so il nome tecnico.
1: Io l'ho trovato normalissimo. In tanti mi dicono il colletto un po' così.
2: No, in realtà tu prima, Leo, hai detto una cosa su cui io sono molto d'accordo, perché è stata la prima sensazione che mi ha dato
1: la prima cosa con cui eri d'accordo, cioè, sì,
2: È stata la prima sensazione che mi ha dato quando l'ho vista in foto. Sarà forse anche per le foto, non lo so. Magari se la vedi sui pantaloncini da gioco è diverso sicuramente. Ho pensato, ma questa non è una maglia da calcio. È una maglia da passeggio del Bologna.
1: Mi è sembrata una maglia figa, esatto.
0: Allora, a me è piaciuta moltissimo, perché mi ha dato delle vibrazioni, non lo so, da italo-americani che vivono a New York, tipo, non so, tipo Sopranos. Sì, forse più una maglia da passeggio che da calcio, ma l'ho trovata particolarmente stilosa e forse la devo riguardare un attimino. Però così, subito ho buttato l'occhio e ho detto: "Ah, ma guarda questa cosina". No, niente male.
1: Cos'è questa cosina?
0: il colletto bizzarro.
1: Ah, ok, no, perché se dicevi la torre di maratona stilizzata dietro, per me no. Mi piacciono di più le righine in mezzo, ecco, quelle cose che ci sono, quella maglia un po' strana in mezzo. Allora, dai, scusate, mi sono arrivato lungo. Avete già parlato, no, di calcio con Jack? Sì, dice no, non abbiamo.
0: Sì.
1: non l'abbiamo fatto. Poi un bicchiere di vino, un polpetto, ci dicono, con la scena di Fantozzi alla clinica,
0: certo,
1: cerca di, esatto, con il professor Birkemeyer, ecco,
0: esattamente,
1: una scena che mi fa sempre piuttosto ridere. Poi Francesca, quando torna, aveva un aneddoto da raccontarci
0: sulle polpette.
1: Assolutamente sì, un aneddoto sulle polpette. A te, Jack, non l'ho ancora fatto questa domanda, quindi la devo fare anche a te, perché siamo in chiusura di anno, in chiusura di settimana. Se tu la tua vacanza, anche tu fai vacanze o fai skillcation, ovvero quando sei in vacanza, vuoi aumentare le tue abilità e quindi vuoi imparare un sacco di cose, che non è solo faccio il corso di tiro con l'arco di mezz'ora, sfrutti il non dover andare a svolgere il tuo impiego fondamentalmente per imparare a farne un altro, ecco. Quindi vuoi ottenere un brevetto, finalmente
0: fare, interessante questa cosa,
1: esatto. Quindi
0: è interessante, perché mi è successa una cosa, insomma. Allora, sono alle porte di un trasferimento molto lungo dall'altra parte della terra, perché appunto fra 3 settimane partiremo per il Canada, e io fondamentalmente, tranne, insomma, a parte qualche lavoro che trovo mantenere a distanza, legato ovviamente al giornalismo, diciamo farò fondamentalmente una lunga vacanza. Ecco, in questi giorni che si sta avvicinando questo grande momento importante, mi è tornata un po' quel voglino di appunto studiare, buttarmi su delle cose che avrò tempo finalmente di fare, perché altrimenti, sai, quando sei molto impegnato o sei molto bravo e hai l'energia a sufficienza per riuscire a ritagliarti del tempo per questo skill test, non ho capito come si chiama questa cosa che hai detto,
1: skillcation,
0: oppure come in questo caso qua, appunto mi si para davanti un lungo periodo di lontananza da casa che voglio dedicare ovviamente all'esplorazione di una città nuova e alla sua comprensione e quant'altro, ma anche allo studio e alle cose che mi interessano, quindi ovviamente legate alla musica, che insomma è una cosa per me vitale. Quindi è un caso un po' particolare. Tendenzialmente, però, per risponderti, mi sono dilungato.
1: No,
0: tendenzialmente quando sono in vacanza assolutamente no, cioè proprio io vado in vacanza per staccare la testa e non so, fare le fotografie, che è una cosa che mi piace moltissimo, basta, non voglio approfondire, non voglio prendere dei brevetti, non voglio fare nulla di tutto ciò.
1: Parapendio, sì, quelle cose no, non vuoi diventare
0: quelle cose no.
1: Ma cioè, no, sei andato da Cannavacciuolo, no. Non vuoi diventare chef con un corso accelerato di 8 giorni? No.
0: Mi piacerebbe no. molto, ma in un'altra vita, mi piacerebbe molto in un'altra vita da approfondire bene, ecco.
1: Fra, avevi detto che avevi una postilla sulle polpette, sulle croquetas, sì, esatto,
2: che io ho imparato negli anni, siccome mi piacciono da morire le croquetas spagnole, all'inizio anch'io le mettevo in bocca, olè, tutte uno
1: namaste,
2: esatto, la mettevo in bocca tutta intera con poi ovviamente convulsioni da ustione, eccetera.
1: Sì, ma fra, tutta intera la crocchetta è grande,
2: dipende, ce ne sono di più piccole e di più grandi, però cioè,
0: sì,
2: è che il gyoza al ristorante cinese io lo mangio tutto intero ed è bello grandicello.
0: Vabbè, quello anch'io, certo.
2: È tipo il raviolo, ma sì, comunque ce ne sono di abbastanza grandicelli. Comunque ho imparato, dopo plurime ustioni all'esofago e alla lingua e alla bocca, a spezzarle. Quindi la mordo, la spezzo. Sì. Un pochino, diciamo, che soffro se la mangio troppo presto con il primo pezzo che prendo, però siccome lo cerco di prendere piccolo, intanto poi l'altra si raffredda, l'altro pezzo si raffredda un pochino.
1: È una grande conquista,
2: è un'enorme conquista,
1: cioè, di evoluzione personale, Francesca, questo quello di non, quello di non riempire le fauci, esatto, prima di cominciare a masticare. No, secondo me nelle crocchette dipende moltissimo dal contenuto.
2: No, sì, ti ho detto qual è secondo me la peggiore. Beh, a livello di calore. Secondo me è quella jamone queso. Perché c'è il queso che è quello proprio a modo di mozzarella patate, in carrozza, sì, che è proprio ustionante.
1: Per me è peggio patate.
2: Secondo me no, invece.
1: Perché la patata arriva, Jack. No, la patata arriva ad essere immangiabile, come da un punto di vista di temperatura, ma se non sfrutti quei 5 secondi in cui è perfetta, dopo diventa fredda.
0: Sì. Che comunque a me non dispiace, però è de gustibus.
2: Però
0: non,
2: la crocchetta
0: non
2: è la crocchetta di patate, sì, fredda. È molto più allappante, non te la, è meno morbidina,
0: sì, certo,
2: capito?
0: Sì. Sì, sì, è meno piacevole. Comunque, scusate, ho aperto per riguardare bene la maglietta, la trovo l'away kit, lo trovo veramente bello.
1: Cioè, away kit, la maglia da fuori, dai, la seconda maglia, la maglia fuori casa.
0: Away kit. vabbè, siamo così. Però la trovo veramente molto interessante.
2: Away kit era la sigla di Dawson Creek.
1: Claudia trova la nuova maglia elegante e raffinata. Ci puoi quasi uscire la sera per una cena, se non fosse per la scritta degli sponsor.
2: Per questo ti ho detto che la prima sensazione effettivamente che a me ha dato è bella. Non è una cioè non mi sembrava una maglia da calcio. Mi sembrava, senti che il Bologna, la linea del Bologna fa anche le maglie quelle non da calcio, ok? ma sì, dei t-shirt normali.
0: Sì.
2: Mi sembrava più quella.
0: Sì. Allora, io adesso vado a cercarmi.
1: Gusto, per il mio gusto è molto molto molto molto. Dimmi Jack. Per il tuo gusto vai a cercare.
0: No, niente, ho trovato la foto che adesso intendo mandarvi. Adesso me la salvo e ve la mando, perché è veramente, mi ricordava la maglia di Tony Soprano dei Sopranos, ed effettivamente ho trovato la foto che volevo farvi vedere, e quindi adesso fra un pochino ve la mando, così la potete
2: mandala
0: guardare
2: subito
0: anche voi.
2: Che io sono una grandissima fan dei Sopranos.
1: Non ho mai visto niente di Sopranos.
0: Adesso
2: sono ancora in lutto per la fine dei Sopranos.
1: Perché stai spoilerando per chi non avesse visto i Sopranos?
2: Non ho detto niente, com'è? Ho detto che io sono in lutto per la fine dei Sopranos.
1: E quindi sarà morto qualcuno.
2: No, sono in lutto allora, perché è finita la serie.
1: Ok. No, non per come è finita.
2: Anche per come è finita, ma non dirò niente.
1: Allora, poi no, ragazzi, non ci mettiamo a fare le, non facciamo le polemiche retroattive, per cortesia. Già ci sono io che faccio le polemiche retroattive su Carson. Non facciamo le polemiche retroattive sul maxi schermo della finale di Coppa Italia, per favore, eh. Cioè, raga,
0: No, io sto litigando da ieri sera, quindi non vorrei mettermi
1: sul
0: a
1: maxi schermo della finale di Coppa Italia? Da ieri sera?
0: Sì, sì.
1: No, scappa, da, Jack, sì, scappa, ieri, da ieri scappa.
0: No, non esci. Lo so, però la tentazione. Ormai è troppo tardi, sto discutendo con molta gente che mi sembra che proprio non voglia capire, perché è evidente.
1: No,
0: che non,
1: ma lascia
0: capire,
1: stare il capire, raga. Allora,
0: ho mandato una foto di Soprano.
1: Fra?
2: Effettivamente sì, poi è chiaro che la maglia del Bologna ha tutti gli inserti rossi, però ci assomiglia.
1: La maglia, sì, come si chiamano gli, non gli inserti?
0: Sì, da italo-americano,
1: il modo in cui è cucito, le cuciture sono uguali, anche il colletto. No, per me la nostra di quest'anno è un po' troppo bianca, a quel punto il colletto l'avrei fatto blu. No, ecco, non dico
0: blu,
1: rosso,
0: sì,
1: però avrei fatto blu. Però è una maglia elegante, ci sta. Oh, cioè non,
0: sì, sì.
1: Mi piace di più di altre. Ecco. Poi purtroppo certo, io sono fatto in un modo che su queste cose sono piuttosto intransigente, ed è per questo che non ne parlo mai, che è il prezzo a cui vengono poste sul mercato le cose.
0: Sì.
1: Insomma, dovrebbero essere una passione popolare, 99 euro senza niente,
0: sì,
1: con pantaloncini che sfiorano i 60 euro, un pantaloncino. Tutto questo mondo ci sta portando, noi non ci stiamo rendendo conto che questo mondo, se porta ad essere le cose normali, delle cose di lusso, ci farà escludere dei mercati. Escludere dei mercati vuol dire creare dei posti di lavoro che non servono più. E quindi vuol dire creare povertà, cioè alzare i prezzi vuol dire creare
0: d'accordo.
1: Povertà. Questo non c'è bisogno di aver fatto chissà quanti anni di economia,
0: sì.
1: Esatto, di economia. Jack, come ti sei posto nei confronti? Tanto, no, questo, leggo prima questo,
0: sì.
1: Perché questo è bellissimo per come è uscito. Da buon fortitudino, quest'anno vinciamo il campionato senza fare i preliminari.
0: I preliminari.
1: Ora cosa? Ora c'è chi è fan dei preliminari, c'è chi
0: assolutamente certo che sì,
1: meraviglioso,
0: importantissimo,
1: meraviglioso. Poi due minuti dopo si è corretto l'ascoltatore, dice di playoff, ecco.
0: Ah, ok. Meraviglioso.
1: Andavamo ad Ama, facevamo scacco matto senza fare i preliminari, praticamente, Jack.
0: Certo.
1: Non avevamo,
0: esattamente.
1: Non avevamo bisogno. No, chiedevo a Giacomo Gelati, anche lui, se anche per esperienza giornalistica, in quanto tempo ci dimenticheremo della furente indignazione del calcio nei confronti della gestione del caso Balogun della FIFA e di un regolamento cambiato in corso d'opera, perché io sono stracontento che il Belgio abbia vinto, però il calcio mi ha troppo abituato a cuocere delle polemiche per cui una volta mangiate e digerite le polemiche finiscono lì.
0: Beh, questo è un caso abbastanza anomalo per tantissime ragioni, un po' perché insomma la provenienza è la persona più importante del mondo e la più potente del mondo, due delle persone più potenti del mondo se la guardiamo da un punto di vista un po' più generale, quindi non credo che sia una roba che si digerisca in fretta, ma che è diventato un caso che è bene portarsi dietro, proprio perché insomma per evitare che il calcio poi diventi una macchietta di se stesso e una roba, è una buffonata, proprio per usare un termine un po' più crudo, ma una buffonata. E
1: forse ci sia sfuggito di mano quel momento, però
0: probabilmente sì, però cioè appunto quando, cioè, prima stavamo parlando delle maglie, dei prezzi alti delle maglie, insomma la gente, diciamo, è solo un esempio, però la gente non va presa per il naso, questo è fuori di dubbio, e il faro deve essere sempre che il calcio della gente. Quando succedono queste cose, al di là della grossa risata che mi sono fatto, perché era oltre ogni immaginazione, cioè l'ho trovata veramente una notizia così sconcertante che è proprio il caso in cui la realtà supera la fantasia. E, però ripeto, non credo sia una cosa facilmente digeribile o dimenticabile, ma perché si va a inserire in un contesto storico e anche politico, dato che i mondiali di quest'anno si giocano in quel lato della terra, e per cui insomma è tutto più amplificato, quindi difficilmente ce ne dimenticheremo, anzi secondo me staremo con le antenne belle dritte per evitare che questa cosa ci sfugga di mano e che si possano insomma che i politici si approprino di una cosa che non è assolutamente una loro cosa.
1: Io credo che i politici si stiano appropriando un pochino di tutto e che purtroppo faccia comodo a tantissimi non far storgere il naso ai politici, e questa è una cosa che mi lascia non soltanto disilluso, amareggiato, triste, certo. mi lascia veramente rassegnato e anche un po' spaventato. Mi fermo un attimo, arriviamo sì, tra poco ancora certo. con te Jack.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con Giacomo Gelati con noi. Ciao Jack.
0: Eccoci, eccoci qua di nuovo. Ciao,
1: non
0: ciao,
1: so
0: ciao.
1: Esprimermi sulla maglia da trasferta, ci scrivono. È la prima volta che mi capita. Comunque, elegante è la parola giusta. Ci sto.
0: Anche secondo me, anche secondo me. No, no, davvero, cioè una roba che secondo me colpisce, poi magari non positivamente per tutti, ma colpisce perché effettivamente è originale rispetto a tutte le altre. Adesso io sto continuando a guardare Tony Soprano, quindi insomma ho quello come punto di riferimento e ha un grande fascino su di me questa cosa.
1: C'è un'ascoltatrice che dice che in questi giorni ho avuto spesso il tipico abbigliamento da call in smart working, che vado benissimo. Sì, adesso ti sono capitate delle call in smart working in cui ci avete tenuto a un certo abbigliamento? Io oggi sono, per chi vede il canale 93, sì, io sono in smanicato oggi, con maglietta dei tifosi del Malaga per dei playoff
0: di
1: quest'anno, tagliata da me, sì, le maniche, perché ho preso una doppia XL, sì, e il problema erano soprattutto le maniche, e sì, me ne sono andato abbastanza a fondo schiena con il globo, ecco, insomma, cioè...
0: È il titolo per un libro bellissimo.
1: Fondo schiena con il globo terracqueo, sì, ecco, con il cosmo. No, nel senso che poi si arriva a una certa età, a un certo momento in cui non ti senti più di dover rappresentare te stesso con gli stracci che hai addosso. Io almeno la vedo così.
0: Eh sì, ecco. Sono molto d'accordo. Io in passato ho avuto dei problemi per insomma certi ambienti di lavoro legati al giornale dove... si era protestato per il mio abbigliamento, che era banalmente una braga corta d'estate, era quello lì il mio abbigliamento non consono, e poi dopo me la sono messa via con grande serenità e spero che l'abbiano capito, perché dai, veramente non vado travestito da topolino, e anche se fosse non dovrebbe essere un problema perché io sono lì a lavorare, ma tant'è.
1: Sì, penso anch'io che a volte noi in questa parte di mondo abbiamo dato questa parte intendo molto piccola, cioè l'Italia, abbiamo, sì, dato all'immagine un ruolo che l'immagine stessa non ha fatto nulla per meritarsi.
0: Ma ci mancherebbe, infatti, sì sì, sono d'accordo.
1: Quindi per quanto mi riguarda quello che faccio in smart working devo essere consono, congruo per quello che è il working.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente sì. Quando riusciremo a fare questo, questo passaggio qua semplicissimo, ecco, questo è un passaggio semplice che possono fare tutti comodamente, a prova di sciocco, e quando lo faremo saremo insomma un paese un po' più civilizzato.
1: Ecco, poi vabbè, poi da tempo abbiamo discusso con la Fra su ciabatta sì, ciabatta no, c'è un messaggio che dice ha ragione la Fra, anfibia anche d'estate. Ecco, il messaggio che è arrivato è quello, anfibi, anche se tu non l'hai detto, il messaggio che è arrivato è quello.
0: Ammetto
1: che l'anfibio, Jack, è uno di quei capi, sì, che quando uno lo mette sempre. Cioè io lo disegnerei, le persone che vedo con gli anfibi le disegno sempre con gli anfibi.
0: Ci sta, sì, infatti stavo pensando a amici rocchettari e metallari che hanno l'anfibio tutto l'anno, proprio stavo pensando a loro, e io quei pochi che ho li uso solo d'inverno però, ma non perché li disdegno d'estate per un discorso di caldo, ma perché d'estate proprio voglio metterci poco tempo a mettere e togliere le scarpe, sono molto, molto pigro d'estate.
1: La combo ciabatta calzino è da squalifica, dice Paolo.
0: Io l'ho rivalutata, ma nel senso che ogni tanto mi
1: continua
0: capita,
1: a non farcela col calzino.
0: lo so. No, proprio, ma non perché è un discorso che ci ricorda appunto i tedeschi in vacanza e quant'altro. Così, ogni tanto mi è capitato di farla, mi ci vedo bene, non lo vedo una cosa scandalosa e basta.
1: Sulle polemiche dell'ordine pubblico con annessi e connessi leggi anche chi deve sostenere costi organizzazione che non mi sono chiare. Ragazzi, i tre maxi schermi che ci saranno oggi al Pilastro, alla Pescarola, sì, e in Piazza Lucio Dalla sono eventi organizzati da privati nel pieno possesso dei loro diritti, avendo la concessione di quello spazio.
0: Esattamente, ma bastava, Leo, possiamo dire, perché sto cercando di spiegarla alle persone che si fermano malauguratamente ai titoli, bastava leggere, era evidente che fosse una roba di questo tipo, poi è servito doverlo spiegare, ma va benissimo.
1: Però sei riuscito a sbagliare tutto anche questa volta, Jack, cioè chi ha alimentato la polemica all'inizio e la risposta del sindaco, che per me è purtroppo poteva rispondere in mille modi, e quella risposta secondo me si abbassa al livello di chi ha fatto partire una polemica inutile.
0: Possiamo essere assolutamente d'accordo su questa cosa. Vero è che
1: era
0: sì,
1: tutto risparmiabilissimo quello che è successo nelle ultime 24 ore.
0: Sì, sì, sì, perché veramente vai a tirar fuori, vai a eviscerare i sentimenti più bassi delle persone, molte delle quali conosco, cioè è quella la cosa allucinante, è che molte di queste persone retrive le conosco e ho a che fare spesso e volentieri. Questa cosa mi ferisce, perché secondo me veramente bastava una comunicazione molto più chiara, molto Jack, più semplice, anche nei titoli.
1: Jack, io so con te che posso parlarne, cioè sì. Siamo arrivati a un livello, purtroppo, e io lo dico veramente con il rigolino di sudore qua sulla tempia, siamo arrivati a un livello di esaurimento generalizzato che se non cominciamo una piccola rivoluzione noi nei nostri comportamenti quotidiani, ragazzi, ci perdiamo a sberle per strada, ragazzi.
0: Ah, ma manca veramente poco. Guarda, tra l'altro, mentre mi stai parlando, appunto, mi stanno taggando in un'altra chat dove appunto sono diventato lo zimbello, perché devo difendere il diritto di privati di mettere un televisore e far vedere la partita dove non gioca l'Italia, ma gioca il Marocco con la Francia, capito? Quindi sono in mezzo a questo delirio qua.
1: La tesi di chi negherebbe questo diritto, quale sarebbe? Che non
0: la
1: c'è
0: tesi
1: l'Italia?
0: Non avete fatto vedere la tesi molto superficiale, non avete fatto vedere il Bologna in Piazza Maggiore per i motivi che sapete, che scandalo che vengano messi 3 maxi schermi per far vedere Francia-Marocco, perché i marocchini fanno disordine.
1: Però i motivi che sapete sarebbe quindi?
0: Era legata a quello che era successo l'anno scorso sul regolamento dei fatti di Torino, post fatti di Torino della finale di Champions. Quindi adesso non mi ricordo.
1: Sì. Quindi stiamo parlando fondamentalmente solo di Piazza Maggiore.
0: Certo, esatto, cioè il motivo è non potendo fare vedere il Bologna l'anno scorso, la finale di Coppa Italia in Piazza Maggiore per motivi di ordine pubblico, eccetera, quant'altro, che scandalo incredibile far vedere la partita in 3 posti con dei maxi schermi, che non sono maxi schermi,
1: sì, ma sono dei privati,
0: infatti è quello, cioè proprio la sciocchezza è quella, non comprendere l'ovvio che è questo, che è questa cosa qua, che hanno la concessione per poterlo fare.
1: Sì,
0: e come ha detto Dario stamattina, ha detto: dove ho guardato io la finale di Coppa Italia l'anno scorso? In Piazza Lucio Dalla, perché lì si poteva mettere il maxischermo.
1: Cioè, quindi che allora è la stessa cosa di oggi.
0: Esattamente la stessa cosa di oggi.
1: C'erano 4-5 maxi, chiamiamoli così, maxi schermi alla finale di Coppa Italia, mi sembra.
0: Mi sembra
1: ce ne fossero. Io dico la verità, io sono stato abbastanza anche favorevole a non mettere il maxi schermo, perché secondo me non andavano usati i soldi pubblici per un evento che era in chiaro in quel momento, sapendo che mezza città era Roma, anche
0: era no? Roma, tra le altre cose, c'erano 30.000 persone. Sì, è vero.
1: E allora, la state raccontando malissimo. Il problema non è privato comunale, il problema è per la finale di Bologna-Milan. Non è stato sotto permesso, mentre in questo caso è stato dato il permesso. Non è vero, non è vero. Cioè, la finale, Gianluca, mi stai
2: non
1: scrivendo?
2: È vero.
1: Stai dicendo tu una cosa non vera. Dove l'ha vista Dario l'anno scorso, come ti diceva questa mattina? L'ha vista in Piazza Lucio Dalla, esattamente dove oggi puoi andare a vedere Francia-Marocco.
0: Esatto.
1: Quindi la differenza te l'hanno raccontata male a te, Gianluca. Mi dispiace, non so dove hai visto tu la partita Bologna-Milan. Io non l'ho vista, io ero in giro, cioè lo sapete, no? Cioè ci ho fatto mi hanno fatto fare un libro io su quella cosa.
0: Esattamente,
1: lì.
0: Esatto.
1: Il problema non è neanche politico, il problema è ideologico, purtroppo. In questo,
0: ma certo, perché il sottotesto, permettimi di dire, ma il sottotesto è che scandalo che si faccia vedere una partita dove appunto i marocchini di questa città, che sono tantissimi, poi se vincono sono fuori controllo e spaccano tutto. Il sottotesto è questo, è un sottotesto razzista, è un sottotesto demenziale, proprio da persone retrive. E poi se uno mi dice che il sottotesto non è quello, lo sto ad ascoltare, ma credo che sia indubbiamente quella cosa lì, perché se avesse giocato qualsiasi altra partita con persone con la pelle di colore più chiaro, non sarebbe stato un problema neanche, quello non sarebbe stato un problema assolutamente.
1: Io credo anche che in tutto questo i toni avrebbero dovuto essere da parte di Palazzo da Curzio diversi da quelli che sono stati, e questo io certo. E questo io continuo a dirlo, perché se a qualcuno che ti tira una mela, tu invece che dire ma cosa fai, cioè non è il caso che tu mi tiri una mela, gliela ritiri indietro. Mi dispiace, ma non fai un bene
0: uno palla al centro.
1: Non fai un bene civico in quel momento. Ecco.
0: Esatto.
1: Allora, ciao Vale. Allora, ciao, a proposito del verso in cui sta andando la convivenza sociale qui da noi, Valentina Calzoni. Io dopo una vacanza in Asia sono tornata, sono stata accolta da persone che chiamavano assassini gli inservienti incolpevoli del Marconi Express perché l'aria condizionata quel giorno non andava a causa blackout da calore. Oggi salgo sul bus, un anziano della fermata chiede informazioni al conducente che ritarda la partenza, un signore già seduto con accento milanese si gira e comincia a urlare al conducente che lui ha un appuntamento e non deve perdere tempo in chiacchiere, che intanto il semaforo è diventato rosso per colpa sua, voleva abbracciare l'autista e scendere. Sì, credo, quando io ti dicevo, Vale, che secondo me una piccolissima rivoluzione deve essere fatta dal momento zero al momento uno, ovvero nei nostri comportamenti quotidiani, tu, Vale, secondo me oggi per il tuo bene avresti fatto bene ad abbracciare l'autista e scendere. E poi ormai a livello sociale c'è un razzismo davvero odioso. No, ma lasciamo stare il razzismo, cioè Jack ha detto la sua sul razzismo.
0: No, no,
1: per
0: no,
1: me
0: ho
1: invece
0: detto la mia, ma era relativo
1: per me
0: al
1: che siamo esauriti,
0: che
1: per me siamo esauriti,
0: ma senz'altro.
1: Allora, non vedo l'ora che va bene, ok Claudio, non andiamo avanti. No, ma anche Gianluca, non vi permetto di metterlo sul lato razziale perché non c'entra niente. Chi contesta questa cosa non ha mosso il problema razziale. Io, Gianluca, ti ripeto, secondo me te l'hanno raccontata male a te. Cioè è la stessa cosa di un anno fa. Quindi il punto è che un botto di gente stanno. Va bene, ok. Sì. No, va bene, ragazzi, ok. Sì, questo sono un po'. No, ragazzi, queste sono cose un po' da Facebook. E questa trasmissione cerca di non essere.
0: Cerchiamo
1: piuttosto di essere più bassi. Parliamo di polpette. Oggi abbiamo parlato di polpette, della patata. Della patata fredda e calda.
0: Sì.
1: Ma il commento in cui generalizziamo il commento di una persona o lo scivolone di qualcun altro, prendendolo come esempio di come siamo fantastici, di come facciamo schifo, io purtroppo non ce la faccio in tutto questo. Se smettete anche di mandarci le foto dei Soprano con la maglia del Bologna, sarebbe anche un'agevolazione per il nostro lavoro. Jack, vuoi dirci qualcosa di basket?
0: Cosa volete che vi dica? Cioè sullo sport?
1: Ah no, non lo so, cioè no, fa il giornalista il carrino così, no, cosa volete che vi dica? Jukebox, allora, cosa vi dica? Che la Fortitudo vince,
0: sì. Ma no, adesso siamo insomma in grande attesa dei prossimi annunci della Fortitudo, che insomma sta prendendo forma e insomma si cerca
1: come Ghiozza quando
0: esatto.
1: Vengono cotti, no?
0: esattamente. No, si cerca il secondo straniero ad affiancare a Sorokas, che tra l'altro ieri era in quel di Kaunas fotografato, forse dovrebbe uscire un contenuto che lo riguarda, o forse è già uscito e me lo sono perso, ma adesso vado a guardare e basta, insomma. Quindi è una Fortitudo che si sta annunciando e spogliando lentamente per mostrarsi al pubblico, e insomma è partita la campagna abbonamenti con molte adesioni al pacchetto full, se non sbaglio si chiama full, che è quello che pagando un po' di più ti assicuri anche il, la post season, invece in caso di promozione diretta quella parte lì non ti viene rimborsata, ma avrai il prezzo congelato per la stagione successiva in Serie A. Però insomma adesso non proiettiamoci a fra un anno, ma proiettiamoci a fra breve.
18: Congelato come la patata quando passa il momento del perfetto, esatto, per mangiarlo.
0: Io
18: Jack ti ringrazio per questa ennesima annata con noi a Quasi Gol.
0: Sono io che ringrazio voi, perché per me è sempre un piacere gigantesco e spero di essere di nuovo dei vostri quando ripartite, però sarò dall'altra parte della terra.
18: Quindi che ore saranno alle 2 qua? Le 9 là? Che ore saranno? Cosa fa?
0: No, sì, 6 ore in meno. Sì, le 8. Bellissimo, sono carichissimo per fare sta cosa.
18: Quindi, sì, perché magari cercherò di chiamarti alle 3 e quindi sarà alle 9, ecco, quello faceva il
0: sì, il ma essendo mattiniero non sarà un problema, anzi mi faccio subito la rassegna stampa, sarò veramente carichissimo sul mega pezzo.
18: Mentre ti lavi i denti, così come Manfred, esatto, quando aveva la macchina del caffè che si sentiva
0: il rumorino sotto.
18: Mi sembra giusto, esatto, lasciarti in questo modo con questo messaggio. Sì. Patate calde e fredde, ma cosa serve lo speed oggi per seguirvi? Ora
0: io, lo speed,
18: ecco, anche Jack non ha capito quella dello speed. La Fra invece ha una spiegazione.
0: Cioè, lo speed con la I o con la doppia E, nel senso di
18: no, lo speed con la I.
2: Era uscita tempo fa la notizia che per andare su certi siti per adulti sarebbe servito lo speed.
0: Ah, ok, adesso ho capito.
2: Non vi ricordate?
0: Mi ricordo. Sì.
2: Ne avevamo anche, era stato anche un argomento toccato a Quasi Gol. Comunque, sì.
18: Non sì, è possibile, ma ne avrei parlato per un anno, scusa, se l'avessi.
2: Ti posso assicurare che l'avevi letto anche tu.
18: Quindi,
2: vabbè, la vecchiaia, Leo, se essere, perdi dei colpi, quindi, non ti devi vergognare.
18: Quindi adesso per andare sui siti a luci rosse?
0: No,
2: era uscita la
18: saperlo che no. Scusa,
0: perché siamo giornalisti.
2: È il nostro compito provare, dimostrare, informarsi.
0: Esatto. Esattamente, andare a cercare un po' di
18: divulgare,
0: sì.
18: Esatto. Vabbè, quindi è per quello che andate in certi posti, in certi siti, così via, ecco. Sì. Vorrei controllare la vostra...
2: i siti, quelli archeologici,
18: vorrei controllare, sì, quelli della Sicilia, esatto, vorrei controllare la vostra cronologia, vorrei controllare
2: io ho la navigazione in incognito, cioè ogni volta che faccio una ricerca si cancella.
0: Esattamente.
18: E avete anche lo schermo oscuro nel telefono?
2: No,
18: quando...
2: quello no.
18: Avete semplicemente due telefoni. Ok. Ciao Jack, grande. Altre DB, ti seguiamo, ciao, ti ragazzi, seguiamo. Ciao. Arrivo.
19: Quasi Gol, presentato da
20: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et capè, u carot.
20: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: No.
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
8: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.com.

0: ad Alteno e su primerano.it.
1: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Le 16.08, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione. Ho tanti messaggi ancora da ieri da leggere. Abbiamo parlato tanto di Orsolini ieri, no? In realtà ne abbiamo parlato poco, voi ne avete parlato tanto e quindi vi devo leggere. Sul giocatore più rappresentativo della nostra squadra, poi non c'è sempre bisogno di fare delle graduatorie, però forse lui lo è. Intanto Gianluca ci scrive, scusatemi se non sbaglio, non è, già due o tre Gianluca oggi. Se non sbaglio non è il comune che paga i maxi schermo, sono i privati, gli sponsor. Sì, infatti credo si sia montata una polemica ideologicamente prevedibile, che purtroppo è stata cavalcata da tanti e purtroppo è stata cavalcata secondo me anche dal sindaco. Si poteva evitare tutto quello che sono state l'ennesimo motivo per farci, per ricordarci che viviamo in una città dove ci sono comunque delle forti divisioni. Ciao, a proposito di cibo spagnolo, qualche settimana fa ho scoperto che la tortilla a Madrid è diversa rispetto a quella di Barcellona. Nella capitale infatti la fanno bavose, ovvero più cotta con ripieno più liquido, ed è diventato il mio cibo estero preferito, ci dice Fabio da Firenze. Io non amo la tortilla perché ti riempie moltissimo, quindi capita che la mangio, però non è pressoché mai la mia prima o seconda scelta. Per la Francesca siamo sicuri che non serve lo speed? Chiedo per un amico, giustamente, che non serve lo speed per andare in certi siti. E poi, per questo la domanda eventuale da porsi sarebbe: dove sta la differenza di questione di ordine pubblico in questi due eventi? Personalmente, già stato aggredito, la questione dell'ordine pubblico c'è ogni sera. Sono abbastanza d'accordo che la questione dell'ordine pubblico è una questione molto più macro rispetto al creare un allarme o un pretesto di allarme per una partita. Leggere la cronaca della nostra città tutti i giorni, oggi è la cronaca di una grande città dove la criminalità, microcriminalità, dove il disagio, l'incendio, il danno grosso, il trauma procurato, la rissa sono all'ordine del giorno. Ammetto che quando ero piccolo

non erano cose a cui davo particolare attenzione e credevo facessero parte di un mondo completamente avulso da me, però ammetto anche che oggi mi stranisce molto e mi spaventa un po' il fatto che diamo per scontato che le cose succedono, possono succedere e dopo fondamentalmente non possiamo arrivare da tutte le parti. È vero, non possiamo arrivare da tutte le parti, ogni tanto prevenire non è male, ogni tanto evitare di creare un caso su qualunque cosa che succede fa sì che la luce vada direzionata meglio sulle cose veramente gravi, sulle cose veramente molto lontane dall'essere risolte, ed è questa la cosa che mi preme maggiormente. Cioè, sapere che il problema di Bologna da 3 giorni sono dei ragazzi che hanno fatto un video di una canzone e che hanno messo un telo di plastica sotto un portico, hanno girato il video, hanno tirato via il telo di plastica, hanno pulito tutto, ed è da 3 giorni che io leggo su Carlino: la città è spaccata. Ora raga, la città è spaccata. Ragazzi, quando trattiamo tutto come qualcosa di grave non ci rendiamo più conto di quando le cose sono gravi, e questa è una cosa che deve partire da noi. Non ce lo spiega la politica, non è capace di spiegarcelo la stampa, deve partire dalla nostra coscienza. Lukaku, possibile idea per il Bologna di quest'anno, dice Eugenio D'Acento. Che senso, Eugenio? Un giocatore con uno stipendio da 7 milioni abbondanti? No, cioè proprio rispondo proprio perfettamente alla tua domanda. Possibile idea per il Bologna di quest'anno? No, non è possibile neanche che sia un'idea Lukaku. Se torno indietro a 20 anni fa, Lukaku avrebbe fatto quel calcio, non la figura che fa il Lukaku di oggi. Quindi avrebbe fatto la figura di un giocatore fortino ma normale. Facciamo che faccio un paragone forte, arduo, lo premetto io, il paragone è sbagliato, ma non così tanto. Se oggi avesse giocato in Serie A il Panteron Zalaieta, oggi era un attaccante straforte Zalaieta in Serie A, allora era uno dei tantissimi impossibilitato a far parte del gota degli attaccanti, che comunque erano tanti. Per me Lukaku di oggi, traslato nel calcio di una 20 d'anni fa, 20-22 dai, non era nei primi 10 attaccanti della Serie A, forse non era neanche tra i primi 15. Era un buon attaccante di complemento, un gran buon attaccante di complemento, ma tanti difensori di quella Serie A, Lukaku, avrebbero avuto il modo, poi è sempre difficile, no, fare il paragone tra epoche diverse, Lukaku avrebbero avuto il modo, il mestiere, la scuola, fisico già anche, per contrastarlo. Oggi Lukaku è uno nettamente degli attaccanti che spostano di più nel campionato quando sta bene. Allora no, allora non avrebbe spostato se il suo ruolo fosse stato appunto quello di attaccante in più, di terza punta di una squadra. Massimiliano, ci fai delle domande di mercato a cui non so risponderti. A cui non so risponderti e credo che i tempi per il Bologna, mi sembra abbastanza evidente che i tempi per il Bologna non siano particolarmente urgenti allo stato attuale delle cose. Ciao Leo, si può dire che ad oggi la Fiorentina si è mossa meglio del Bologna? Loro grosso, noi tedesco, loro a ta e noi? Un abbraccio Manuel. Allora, tu puoi dirlo oggi? Sì, perché lo puoi dire.
però io ti faccio anche notare che tutto secondo me va contestualizzato. Va contestualizzato il fatto che la Fiorentina si è resa conto di aver sbagliato diversi mercati e di avere costruito una squadra l'anno scorso che è andata in una direzione talmente ostinata e contraria rispetto a dove pensavano di andare, rispetto a quello che avevano pensato di aver costruito, che la urgenza, premura, perché no, anche fotta calcistica, che hanno e come a Firenze, ritengo che loro abbiano di più da dimostrare oggi nei confronti della loro piazza stessa e nei confronti del calcio, del loro nuovo allenatore. E il Bologna parte, a mio avviso, da una base diversa da quella della Fiorentina, perché nonostante la mancanza di Freuler e probabilmente di Lucumi, il Bologna ha un reparto che è quello offensivo, dove non va, potrebbe non essere rifatto nulla, al netto che magari qualcuno a Bologna vorrebbe dare via Dallinga. Io stesso, cioè non è che mi disturba Dallinga, ma io stesso vorrei un altro attaccante al posto di Dallinga. Però questa è la questione del vorrei un altro attaccante al posto di. La Fiorentina è in una situazione in cui bisogna rifare un po' il pavimento, le fondamenta. La Fiorentina è una situazione in cui a tre giornate alla fine non era ancora salva. Si è salvata, se non sbaglio, a tre giornate alla fine. Quindi la premura, la spinta che ha la Fiorentina in questo mercato, anche da un punto di vista pecuniario, ci sta che sia diversa da quella del Bologna. Però qua non faccio neanche l'aziendalista, cioè non voglio essere più aziendalista dell'azienda, però poi mi aspetto al Bologna che faccia una squadra più forte di quella della Fiorentina, proprio perché parti da una base migliore. È più facile per il Bologna fare una squadra più forte della Fiorentina quest'anno, attenzione, non di molto, ma è più facile, e io mi aspetto che lo faccia. No dai, Lukaku che adoro, proprio no, il Bologna per sopravvivere deve cercare giovani con cui fare plusvalenze per ridurre al minimo le perdite della proprietà. No Gianluca, io non sto su questo discorso, credo che sia un discorso che smorza ogni tipo di ormone, ogni tipo di dopamina del tifoso questo, quindi io non ce la faccio a stare dalla tua parte, ma rispetto assolutamente che tu tifi per le plusvalenze, che tu tifi per i giovani, io no, io tifo per la squadra, io tifo per vincere, per divertirci allo stadio, per avere un'identità, per essere autentici, perché il calcio in quelle due ore ci distolga da tutti gli affanni della vita e possibilmente tornare in Piazza Maggiore a vincere una Coppa Italia, possibilmente tornare a casa nei pub ad ascoltare, a vedere le partite in Europa. Ma scusami, il fare il tifo per le plusvalenze e scegliere un attaccante perché è giovane e non uno forte perché non è giovane non sta, secondo me, nel mio modo di intendere il mestiere del tifoso. La Fiorentina aveva una buonissima squadra, tanto che nella classifica del girone di ritorno l'ha vista piazzarsi settima, se non mi sbaglio. Non la trovo una discrimine, era una Fiorentina che era andata malissimo, non era una buonissima squadra. Se una squadra è buonissima non arrivi a salvarti a tre giornate dalla fine. Credo che sia una squadra estremamente dispendiosa, credo che sia una squadra a cui mancava un architrave, credo che sia una squadra ancora molto molto molto dipendente dai gol di Ken, che per me è fortissimo ma che non è ancora un top player. Io ritengo che se la Fiorentina ritenesse che il girone di ritorno dell'anno scorso è sufficiente per ripartire da quei giocatori lì, secondo me la Fiorentina farebbe un errore.
E, mentre a Bologna a volte siamo troppo umili e modesti, secondo me a Firenze delle volte sono un po' troppo poco umili e modesti con la costruzione delle squadre e con il rapporto che hanno dalla costruzione delle squadre con gli obiettivi che ritengono di voler avere. L'anno scorso la Fiorentina aveva l'obiettivo Champions. Siamo d'accordo su questo, aveva l'obiettivo Champions, ha fatto quella squadra, la squadra piaceva a livello di figurine, in campo non ha reso. Se Ravenna ha preso Ronaldinho, perché noi non ci proviamo con un idolo indiscusso come Holland, con Eggen da sponsor, per me lui ci sta, Castro, più un terzo di Orsolini, 30 milioni, per me sognare non costa niente, Ricky. Io per fare questo tipo di sogno, quando vado dai miei amici di Brewlab o di Bukowski o della birreria popolare, non è vero che non mi costa niente. Cioè, 7-8 birre secondo me un pochino mi costano. Ciao Ricky, infatti mi sorride. Leo, mi dai un tuo parere sulla questione Orsolini? Non stai riuscendo a parlarne, direi che sono pieno di messaggi. Bandiera, non bandiera, rinnovo che tarda, non c'è, secondo me è tutto molto calcistico. Io ci vedo una questione, ma non tutti i giorni una notizia. Io ci vedo un specchio dei tempi dietro al quale io non vorrei che si montasse tantissima panna montata senza che sotto ci sia le fragole, no? Cos'è che è buono? Fragola, panna montata, il gelato, le fragole, il cioccolato, ecco, insomma, se tu mi porti questa coppa enorme di banana split e c'è solo la panna montata e non c'è la banana, poi ci rimango un po' male. È una questione, è una situazione. Non tutti i giorni in cui Orsolini non fa una firma, un video, un toc toc, in cui non presenta una collezione di magliette, in cui non fa da sponsor anche con la sua ottica qua quasi gol, con l'ottica Lumina di Via Lame, che è un posto bellissimo tra l'altro, io non credo che tutti i giorni noi dobbiamo star qui ad attendere un qualcosa che legalmente può essere atteso fino al 29 di giugno dell'anno prossimo. È compito anche nostro, e ti ringrazio della domanda che mi hai fatto, è compito anche nostro spiegare le cose come stanno, nostro tipo della stampa, della stampa, della carta stampata, della TV, della radio, di chi lavora bene sui siti, quindi su internet, di chi divulga tramite i social. È nostro compito, secondo me, non esacerbare gli animi e non ingigantire il come stanno le cose, né sminuire. Sia chiaro, io quello che sto dicendo non è un qualcosa che sminuisce la questione Orsolini che non sta firmando il rinnovo, ma non sto riuscendo a ingigantirla, non sto riuscendo a ritenere che lui da un lato debba firmare perché noi siamo stati molto buoni con lui e lui deve accettare perché insomma alla fine non ha un gran mercato, non è così decisivo e a Bologna si mangia bene e noi ne faremo una bandiera e così via. Per me sono tutte argomentazioni seconde, terze, quarte. Il primo argomento è Orsolini, quando si guarda allo specchio, quando si guarda dentro, ha 29 anni, che cosa preferirebbe fare oggi, dal momento che ha un anno dalla fine del contratto ed è abbastanza padrone di poter rispondere alle scelte che gli capitano davanti. Di fronte a questo non c'è Bologna che tenga, soldi che tengono, nomea alla Bulgarelli dei nostri tempi che tenga, non c'è obiettivo sportivo che tenga, lo dovesse chiamare, che ne so, il Napoli, il Milan, squadre che fa le coppe, no? C'è come sta con se stesso e con i propri piani di vita Orsolini Riccardo, nato a Rotella, anni 29. Dopo,
quando lui avrà fatto la sua scelta, a seconda di quelle che sono i giochi che ha sul tavolo, le carte che ha sul tavolo, immaginate di avere dei Lego davanti, no? Cosa volete costruire? Potete costruire quello che vi pare. A seconda di quello che avete costruito con i Lego davanti, può stare a noi, proprio perché il calcio è una materia che si presta molto a questo, e anzi i guadagni dei calciatori sono anche perché sono dei VIP e quindi si parla tanto di loro e quindi creano notizie, quello sì, diventano argomento pubblico e quindi ne possiamo parlare, dopo ne possiamo discutere. Prima le nostre sono congetture, ma pensateci bene, sono tutte congetture che vengono passate sotto ai raggi X del nostro sentore, del nostro volere. Non lo posso sapere io qual è quello di Orsolini. Quindi il suo rapporto con i soldi, il suo rapporto con Bologna, il suo rapporto con il calcio, quanto si diverte ancora a giocare a calcio. Noi abbiamo sempre ritenuto che Orsolini da 8 anni sia lo stesso cinnazzo che è arrivato a Bologna. Magari non lo è. Quindi io rispetterò qualunque cosa lui faccia, come lui rispetterà qualunque commento che arriverà sulla scelta che ha fatto lui. Non sta a noi dire: ah, la società ha fatto tantissimo, più di così non può fare, lui stronzo che non firma. Non sta a noi dirlo, non sta assolutamente a noi dirlo. Come allo stesso tempo non sta a noi dirlo nel rispetto dello stadio che non si sblocca, no? Ah, il comune ha fatto tutto, no, il Bologna ha fatto di tutto. Non sta a noi dirlo quando le parti sono così avulse dal nostro contesto. Ciao Leo, secondo me Lukaku con difensori come Sergio Brio, Vjerkovud, Beppe Baresi si sarebbe divertito poco. Non si sarebbe divertito. Non si sarebbe divertito. Certo. Erano difensori che sapevano stare sull'uomo, cosa che oggi non sanno fare, perché gli viene chiesto di impostare. Ciao ragazzi, se volete sentiamo domani per l'ultima puntata.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: I Minion sono tornati!
23: Il film su come conquistarono Hollywood.
24: Pignata, carbonara, lasagna.
23: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
25: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
27: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:36, giovedì 9 luglio, pomeriggio rossoblù insieme come sempre fino alle 18 anche di quest'oggi, con voi, con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, le vostre note vocali di WhatsApp al 366-402-4022 e soprattutto con Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guido, come stai?
28: Ciao Francesca, detta Sephora, molto bene.
27: Sai che però è un bel nome Sephora. Molto morbido, mi piace, dovrei pensarci. Il nome d'arte, esatto. Allora, caro Guido, non sei ancora in ferie, non vai in ferie, eh? Sei sempre lì a lavorare.
28: Io sono sempre qui a lavorare, sempre, sempre, sempre, fino al 26 di luglio sarò qui al lavoro.
27: Ma pensa che coincidenza, anch'io fino al 26 di luglio sono
28: e poi vai in dai, che poi dicono che non andate
27: che poi fanno
28: insieme.
27: Il gossip estivo, capito? Guarda che anche a Bologna
28: i bolognesi, esatto. Vanno insieme in vacanza,
27: esatto.
28: C'è un pezzo tra la Bologna e De Carolis, io lo sogno, ma
27: tra
28: non
27: poco,
28: è così.
27: Tra poco usciranno anche i titoli di Novella 2000, chi oggi, insomma.
28: No.
27: L'amore sotto l'ombrellone, si dice così d'estate. Senti, invece, ricordiamo una cosa piacevole, che oggi è poco piacevole, ma insomma, nel 2006, il 9 giugno del 2006, l'Italia si laureava campione del mondo. E oggi, invece, stiamo guardando i mondiali sul divano.
28: Ci laurea campione del divano,
27: esatto.
28: Campione del mondo del divano.
27: Esattamente.
28: L'Italia, c'è poco da dire, cioè è stato.
27: Dammi un tuo ricordo, un tuo aneddoto del 2006.
28: No, aneddoto,
27: non lo so.
28: Guarda, te lo do il mio aneddoto. Ero un giovane cronista, perché 20 anni fa avevo ancora solo 30, non ero ancora al Corriere della Sera. Lavoravo, non so se ve lo ricordate, te magari avevi, te andavi all'elementare ancora. Io lavoravo per un quotidiano free pass che si chiamava City, Bologna c'erano
27: me
28: City,
27: lo ricordo,
28: leggo,
27: io ero al liceo, lo leggevo al liceo perché lo distribuivo.
28: Io lavoravo per quel quotidiano free pass, sempre del gruppo del Corriere della Sera, e niente, mi vidi la finale da solo in ufficio perché dovevo scrivere per il Corriere.
27: Vedi a volte il lavoro cosa fa fare.
28: Esatto, però devo dire che la gradì molto vedermi la finale da solo, perché in religioso silenzio, io quello lo gradisco in modo particolare quando ci sono i grandi appuntamenti.
27: Perché sei teso e quindi preferisci essere da solo.
28: In realtà di solito, cioè tipo agli europei ero lì alla finale perché lavoravo per il giornale, quindi ero a Wembley nel 2021, ero lì a scrivere della finale, ecco, quindi non me li sono fatti tutti dal vivo, ma tutti per lavoro, ecco, finali di Champions League e finali di europei, quindi sono abituato a vederla allo stadio, ecco, di solito.
27: Eh sì, esatto, è la cosa particolare vederla da solo, poi, no? Che si faccia questo lavoro o che sia invece un semplice tifoso, il momento della nazionale è sempre, no, il momento in cui, anzi, ci sono 100.000 persone attorno, spesso.
28: Infatti è stata l'ultima volta che io l'ho vista da solo una partita, diciamo così, importante nazionale. Poi sono sempre andato fuori per lavoro e le ho quasi sempre viste dal vivo, ecco.
27: Guarda, Cristian da Ponteronca scrive subito messaggio, dico: io invece ho smesso di tifare per la nazionale italiana dopo Italia 90, ora devo fingere per non influenzare i miei figli che sono ancora troppo giovani per capire il marcio di una federazione che quella maglia tenta molto malamente di coprire.
28: No, è un messaggio veramente duro, per carità, non ha tanti torti, però alla fine poi siamo italiani, la nazionale è sempre nazionale, insomma fai fatica a volergli male, è un po' di tutti la nazionale, rispecchia anche molto il paese, diciamo la nostra nazionale nel bene e nel male, ecco. Cioè quella nazionale del 2006 è una nazionale, se ve lo ricordate, è una nazionale favolosa per i giocatori che aveva, una nazionale che partiva nel 2006, ci fu l'anno di calcio, era in piena calcio, non c'era neanche più il presidente della federazione perché era stato depennato dopo Calciopoli, insomma. Però io me la ricordo come una bella cosa la finale, perché poi me la vidi da solo, però poi andai in piazza Bologna a festeggiare,
27: certo,
28: con tutti
27: quanti. C'erano tutti, ma scherziamo, quel momento lì è stato veramente un momento epocale, quello è vero. Ma mi pare che però ogni mondiale, Guido, abbia le sue polemiche, poi magari ci sono stati mondiali con più polemiche e alcuni meno. Anche quest'anno non si può parlare di un mondiale privo di polemiche, cioè ce n'è stato ancora prima, ce ne sono state ancora prima che cominciasse il mondiale, poi durante, per le persone che passavano più tempo a mangiare, diciamo così, nei bar degli stadi invece che a guardare le partite, poi le polemiche sull'Argentina e le polemiche, c'è sempre di tutto che va oltre il campo, mi pare.
28: Sì, si va grandemente oltre il campo, non sono una novità le polemiche al mondiale, ma ogni mondiale è caratterizzato, diciamo, da qualcosa. Questo sicuramente ce lo ricorderemo tutti per quello che hai detto e soprattutto per il rosso a Balogun, che è uno stravolgimento totale delle regole del calcio, quindi quello te lo ricordi. Come ti ricordi il mondiale 86, la mano di Dios?
27: Sì, esatto.
28: Questa è una di quelle cose che ce lo ricorderemo, perché è una di quei fatti che rischiano di stravolgere, come appunto fu quel gol lo stravolse nel bene, ecco, nel ricordo collettivo immaginario di tutti l'ha stravolto nel bene, questa rischia di stravolgerlo nel male, perché insomma cambiare le regole è un rischio pesante. Quello del Qatar ad esempio te lo ricordi, perché è il primo della VAR, quell'altro in Russia, insomma, per il clima che c'era, ogni mondiale ha una sua caratteristica. Il 2014 te lo ricordi per il 7-1 della Germania al Brasile, cioè, 2010 il primo in Africa, 2006 l'abbiamo vinto, insomma posso andare avanti fino al 1930.
27: Farà estremamente notizia quando e se ci sarà un mondiale privo di polemiche, ma non credo succederà mai.
28: Ma sì, cioè ogni mondiale è caratterizzato da qualcosa, ecco, sicuramente sì. Cioè, vi ricordate, anche vado avanti, 2002, per noi fu caratterizzato da Byron Moreno.
27: È vero, mamma mia,
28: il mondiale
27: contro la Corea.
28: 2002 fu contro la Corea, fu caratterizzato da Byron Moreno. Il 98 fu il primo mondiale della Francia con Ronaldo, quello vero, il fenomeno. Insomma, 94 Pasadena, la finale, la prima finale ai rigori, insomma ce ne sono tante di belle storie mondiali, belle e brutte di storie mondiali.
27: Guarda, dato che hai citato Ronaldo dicendo anche quello vero, perché sì, spesso diciamo così, perché effettivamente adesso negli ultimi anni, per le ultime generazioni c'è Cristiano Ronaldo, anche sì, per me, devo essere sincera, quando io, pur riconoscendo che sia Cristiano Ronaldo che Messi sono stati nell'ultimo decennio, forse qualcosa di più, ormai due dei più grandi giocatori passati nel calcio mondiale, però per me, anche per me, il Ronaldo, il fenomeno, è stato molto di più, forse appunto per la mia età, per la mia generazione, non lo so, ma io sono cresciuta in realtà con quel Ronaldo lì, quindi faccio più fatica a vedere Cristiano Ronaldo come un altro Ronaldo, e dico anch'io quello vero, per riferirmi a Ronaldo il fenomeno. Ma dato che hai citato un Ronaldo, io ti vado a citare l'altro Ronaldo, mettendolo sempre in coppia, no, con Messi, per l'ennesima volta. Anche in questo mondiale, insomma, abbiamo creato, si crea sempre, no, la battaglia tra Ronaldo e Messi, tra una Argentina che magari può essere un po' favorita anche soltanto per il girone che è andata ad affrontare, per le squadre che sono andate ad affrontare, le lacrime da una parte e dall'altra. Tu come ti poni in questa faida, tra virgolette, calcistica?
28: Allora, Messi è più forte, tecnicamente più forte. Ronaldo a me mi sta più simpatico. Secondo me è anche più buono.
27: Può essere, può essere.
28: Di Messi, nel senso che poi, però, sai, cioè, è chiaro che quell'altro è più forte, tecnicamente è più forte, fa cose, però, cioè, sembra che Ronaldo sia l'ultimo scappato di casa. Cioè, no. Ronaldo è uno che ha vinto 5 palloni d'oro, cioè 4 palloni d'oro, 5 palloni d'oro, non mi ricordo, ho perso il conto. Però, ragazzi, cioè, Ronaldo è un giocatore vero, che dove è andato ha vinto,
27: ha spostato,
28: ha fatto vincere, ha spostato. Cioè, Ronaldo ha vinto anche un europeo con il Portogallo, non con l'Argentina. Insomma, è un giocatore che ne ha fatte tante ed è un grande campione, oltre a essere un grande professionista, perché uno che arriva a 41 anni con quel fisico lì, io non ce l'ho avuto neanche quando avevo 13 anni quel fisico.
27: Mamma
28: che
27: mia,
28: lui. Vuol dire che ti curi bene, sì, sei sì, un sì, grande professionista. Lui comunque ha imposto un tipo di disciplina anche a certi giocatori, perché è stato un esempio per una generazione intera, vero, una carriera infinita, cioè, sì. Questa è iniziata a giocare quando aveva 17 anni e ne ha 41, ancora gioca 17 anni a giocare a livello alto, dico.
27: Infatti, sì, sì, sì,
28: e ne ha 41, cioè ha 25 anni di carriera alle spalle, vuol dire che è stato un grandissimo. Poi ovviamente sul tuo cammino incontri Messi e c'è sempre il dualismo, anche perché il più grande di tutti, per essere il più grande hai bisogno di un contraltare,
27: certo, sempre.
28: Sempre, quindi come Federer e Nadal, Federer e Djokovic, Messi e Ronaldo. Messi e Ronaldo hanno segnato un ventennio e quindi sono due grandi campioni. Messi secondo me tecnicamente più forte, quell'altro è più umano, ecco, lo vedi anche, lo vedevo l'altro giorno anche nella gestione delle cose, dei bambini, insomma a me mi sta simpatico Cristiano Ronaldo molto.
27: Tu ci credi che abbia definitivamente chiuso la porta nazionale?
28: Guarda,
27: per i mondiali
28: so,
27: probabilmente sì, perché i prossimi sì, mondiali sono tra 4 anni, quindi è proprio anche l'età, 45, probabilmente.
28: A 45 anni, insomma, non sei un
27: però
28: cyborg.
27: Le ultime dichiarazioni della sorella e poi anche sue sono state proprio basta con la nazionale. Io non sono così sicura che quella porta sia chiusa a chiave.
28: No, neanche io, perché poi dopo, sai, lui comunque è comunque uno che ci tiene, ci ha sempre tenuto, però mai dire mai, certo è che insomma la carta d'identità è impietosa con tutti, cioè non fa sconti a nessuno, capito?
27: E invece sulla questione, sulla parte argentina, l'Argentina sicuramente ha avuto delle sfide finora in questo mondiale, diciamo così, che anche soltanto perché tu sei l'Argentina e sai i campioni che hai, la qualità che hai, è chiaro che non sono state sfide così difficili da dover affrontare, anche se con Capoverde e con l'Egitto poco ci mancava che ci lasciassero le penne, sportivamente parlando, l'Argentina. Anche tutta la polemica che poi c'è stata intorno, a partire dalle parole proprio di alcuni protagonisti dell'Egitto, che insomma hanno fatto dichiarazioni anche molto, molto importanti, e in cui da fuori io un po', Guido, ti dico la verità, cioè vedendo alcune partite, vedendo alcune cose, effettivamente ogni tanto può sembrare che effettivamente l'Argentina sia un po' tenuta da riguardo, no? C'è una partita che finisce con zero cartellini gialli dell'Argentina in una partita di calcio, mi sembra già strano quello.
28: No, hai perfettamente ragione, nel senso che l'Argentina è stata sicuramente aiutata, perché il grande disegno è facciamo la rivincita Messi Mbappé in finale, quindi Argentina-Francia di nuovo, perché vogliamo vedere a tavolino ce la giochiamo. È stata molto aiutata l'Argentina, secondo me non è una squadra a livello delle altre, perché le altre sono più forti, l'Argentina è una squadra piuttosto, una carta d'identità un po' avanzata e vive sui colpi di Messi, ma l'Argentina fino adesso non ha incontrato nessuno,
27: cioè, esatto.
28: Ha incontrato un grande Egitto che si devono mangiare le mani, perché se stai 2-0 all'ottantesimo, poi hanno anche ragione, perché all'Egitto gli annulli un gol per un pestone, per un pestoncino, e il gol del 3-2 dell'Argentina parte allo stesso
27: parte
28: modo,
27: da un fallo,
28: anzi
27: sì.
28: Il fallo è più evidente e all'Argentina non glielo annulli, quindi ha ragione lì, perché la VAR va a comando in questo senso e non si accende quando deve chiamare contro l'Argentina, e questo non è giusto,
27: certo.
28: Ma l'abbiamo già visto che insomma l'Argentina è stata abbastanza favorita come tabellone, insomma che ci sia un disegno per mandarla avanti e mi sembra abbastanza scontato, e che ci siano manovre diciamo quantomeno, non dico non chiare, ma anzi sono chiarissime le manovre, però quantomeno insolite in questo mondiale, mi riferisco ancora al rosso di Balogun, sì. È chiaro anche questo, quindi insomma dai, non prendiamoci in giro, la volontà è quella. Devo dire, aggiungo, Francesca, che i quarti, le otto che sono arrivate, insomma, non è che ti facciano scoppiare il cuore di gioia, ecco. C'è l'Inghilterra, la Spagna, la Francia.
27: Io sono contenta per la Norvegia, che però
28: sì, come tutti.
27: Paragonata però a un adolescente di grande talento, cioè
28: me può arrivare.
27: Perché adolescente, l'unica cosa che dico è l'ho paragonata a un adolescente perché magari è un po' ancora immatura per arrivare a certi punti. Però non è detto che non possa invece stupire, ogni tanto ci sono i talenti che da giovanissimi fanno sfracelli, vedi Ronaldo, Lamine Yamal, quindi può succedere.
28: Sì, sì, assolutamente, certo che c'è una brutta gatta da pelare, perché Norvegia e Inghilterra è una partitaccia, ecco, è una partitaccia. Come sarà una partitaccia per l'Argentina quella con la Svizzera? Perché
27: dici?
28: La Svizzera, sì, con la Svizzera, guarda, sarà una partitaccia, poi passa l'Argentina, in qualche modo passa l'Argentina, ma con la Svizzera è una partitaccia, perché gli svizzeri sono proprio cattivi, cioè. La Svizzera, già quando ci vai, no? Già la Svizzera, la Svizzera, sì. È come uno stato di polizia, cioè non, 50 con la macchina, e 50 a 51 ti arriva la multa, costa tutto un inferno, costa tutto tantissimo, però loro sono proprio cattivi gli svizzeri, e faranno una partita cattiva con l'Argentina. Alla fine secondo me perdono, però insomma sarà dura. Io sogno una finale Spagna-Inghilterra.
27: Io sogno la finale Spagna-Norvegia invece. Sai perché? ma che poi mi andrebbe bene in realtà anche Spagna-Francia, ti dico la verità.
28: Ma Spagna-Francia non credo che possa.
27: Esatto,
28: eh?
27: No, non... no, per cose del per
28: il tabellone,
27: per il tabellone non credo, hai ragione. Però Spagna-Norvegia la sogno, ma per un semplice motivo, perché la Spagna, che è una nazionale che in questo mondiale non è che mi stia facendo brillare gli occhi, devo essere sincera, è anche poco prolifica a livello realizzativo, che di solito non è da Spagna, non è da calcio spagnolo, però ha una mostruosa solidità difensiva. Ma mostruosa. E mi sono detta: ma pensa che bello sarebbe vedere Spagna-Norvegia con una nazionale che non prende mai gol e un'altra nazionale che lì davanti ha un mostro che segna in qualsiasi modo possibile e immaginabile.
28: Un orco.
27: Esatto, un animale che segna in ogni momento, da ogni angolazione. Sarebbe interessantissimo, secondo me, vedere loro due in finale.
28: Sì, sarebbe bello, sarebbe bello. Vabbè. Vedremo.
27: Prima di salutarti non posso non chiederti qualcosa del Bologna, anche se poco si muove come al solito in realtà in questi giorni. Poco si muove, poco si muove. Ti aspettavi questo? Sì, credo che sia il solito modus operandi anche un po' del Bologna, no? Del partire più a rilento nel mercato.
28: Ma mi sembra che sia tutto nella norma, nel senso che luglio non si muove niente, quest'anno poi ci sono i mondiali, quindi devi aspettare i mondiali, poi devi aspettare la Premier che si muova. Quando la Premier si è sistemata, si muovono le grandi, e dopo le grandi tra virgolette italiane, e dopo ti muovi anche te, quindi diciamo che insomma il mercato del Bologna lo fai dal 5-6 di agosto in avanti.
27: Il claim di oggi però a Tà però è andato dalla Fiorentina per 25 milioni.
28: La Fiorentina sta facendo una bella squadra, non ha preso solo a Tà, ha preso anche quell'altro, mi scappa il nome, ne parlavo 5 minuti fa.
27: Sì, aspetta, quello sì, ce l'ho anch'io. Anch'io.
28: Ne parlavo 5 minuti
27: Dragusin,
28: fa.
27: Dragusin.
28: Sì. Dragusin, esatto, ecco, Dragusin. E quindi insomma Fiorentina, sai, ha bucato male l'anno scorso, ma quest'anno pare essersi rimessa in disbuzzo buono per ripartire bene, ma lì io lo dico sempre, ci sono le squadre, la pattuglia delle prime 10 è abbastanza scontata, il problema è vedere come ti collochi. La Fiorentina, come il Bologna, riparte con un nuovo allenatore, quindi è vero che il Bologna ha più base della Fiorentina, perché comunque c'hai una base, la base è sempre quella, è abbastanza rodata.
27: Sì.
28: Ecco. È chiaro che il contraccolpo dell'allenatore nuovo lo sentirai un pochetto, perché lo sentirai come lo sentimmo con l'italiano Lupo Motta, lo sentirai, gli devi dare un po' di tempo a Tedesco per mettersi a posto. Stessa cosa, la Fiorentina non parte da una buona base, cioè viene da un bruttissimo campionato. E quindi ci lavora, però si porta avanti. E la Fiorentina sarà un compito, non rifà la brutta stagione dell'anno scorso. La Fiorentina
27: non credo proprio, esatto, farà di tutto.
28: No, la Fiorentina è un allenatore bravo.
27: Sì.
28: E quindi insomma nell'otto delle, diciamo 8-9, quest'anno c'entra anche la Fiorentina. Chi farà più fatica a occhio, così come secondo me, sarà la Lazio, perché la Lazio quest'anno farà più fatica. Però il Milan ha speso 100 milioni e l'anno scorso è arrivato quinto. Inter-Napoli sono comunque due. L'Inter, vabbè, ha perso 5 pezzi, però insomma.
27: Però sì, quelle posizioni sono sempre loro, esatto.
28: Cioè,
27: sì.
28: Inter-Napoli, la Roma è comunque arrivata quarta. Il Como ha fatto, sì, è vero, c'è la Champions, non sarà facile.
27: Però per il mercato che riesce a fare il Como, potrebbe essere anche che cioè, invece possa fare.
28: Il Como non è che scompare,
27: no,
28: non è,
27: esatto,
28: che sparisce il Como,
27: esatto.
28: Dopo devi metterci la Juventus, insomma le squadre sono quelle lì, dopodiché arrivano l'Atalanta, che ha preso Sarri ed è una brutta bestia l'Atalanta sempre là, e poi ci sono la Fiorentina e il Bologna, quindi cioè, la concorrenza è agguerrita ed è tanta. Se tu non investi qualcosa, se la squadra dell'anno scorso ha fatto ottava e tu non pensi di non investire niente, e secondo me ti prendi un bel rischio se il tuo obiettivo è quello di andare in Europa.
27: Sì. Sì.
28: Se cominci ad andare in Europa è chiaro che devi migliorare rispetto all'anno scorso. Allora se vendi devi ricomprare e se mantieni la base qualcosa devi aggiungere.
27: Al volo Orso firma o no secondo te?
28: Io spero di sì, perché secondo me dove deve andare Orsolini se non stare a Bologna? Poi se gli arrivano un'offerta da qualche altra parte che gli danno un sacco di soldi è anche giusto che se li vada a prendere a guadagnare, però secondo me lui sta bene a Bologna e il Bologna sta bene con Orsolini, ecco.
27: Guidone, sempre un piacere, ci vediamo in vacanza il 26, il 26 di luglio.
28: Ci vediamo in vacanza, allora appuntamento al solito posto.
27: Esatto. Ciao Guido, buon lavoro.
28: Ciao.
27: Un saluto a Guido De Carolis, Corriere della Sera. Noi tra poco andiamo in pausa. Questo ascoltatore che dice il pallone d'oro non vuol dire niente, non lo ha vinto mai Mbappé. Sì, no, allora il pallone d'oro in generale ci sono stati anche tanti anni in cui in realtà li hanno sempre vinti gli stessi e ce ne sarebbe stati altri di calciatori che l'avrebbero forse meritato di più, quindi da questo punto di vista sono abbastanza d'accordo che conta e non conta, no? il pallone d'oro, però sinceramente negare che Cristiano Ronaldo sia stato almeno nell'ultimo decennio, ventennio, insieme a Messi è sicuramente uno dei più grandi calciatori che hanno calcato i campi, insomma credo che sia assolutamente giusto riconoscerlo. E in più appunto Ronaldo ha fatto veramente anche del suo essere, della sua professionalità un mantra, no? per come si è tenuto, mantenuto per sempre la professionalità che ha tenuto sia nell'alimentazione, negli allenamenti, in tutto questo. Penso che sia assolutamente innegabile. Andiamo in pausa, qualche minuto con i nostri amici sponsor, poi rientriamo con i vostri messaggi 366 402 4022 con Simone Minghinelli. A tra poco.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Bologna 1.
11: Sono le 17.
4: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
12: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
14: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
12: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, tra un po' cerchiamo di collegarci anche con Simone Minghinelli, vediamo se ci riusciamo. Detto questo, in pausa ho ascoltato un vocale, scusami amico se non lo rimando, ma perché non voglio ricominciare o cominciare una discussione, una polemica su questo, non mi interessa, non ho le competenze né la voglia per farlo, tanto più che si rischia di diventare, come ha detto prima anche lei, un po' un social network, non è quello che voglio, ma siccome hai chiesto appunto sulla questione dei maxi schermi, no, di Francia-Marocco, perché per Francia-Marocco in Piazza Maggiore sì e con la Coppa Italia no, ragazzi, non è Piazza Maggiore, cioè avete capito male, ed è uscita tra l'altro una notizia prima che era una fake news nella giornata di ieri, credo, non è Piazza Maggiore. I maxi schermi per Francia e Marocco saranno in Piazza Dalla, alla Pescarola e al Pilastro, non in Piazza Maggiore. Tra l'altro, esattamente, sono eventi organizzati da privati, ok? Non dal comune, non è stata un'iniziativa del comune, sono eventi organizzati da privati. Esattamente, tra l'altro, come successe proprio per la Coppa Italia del Bologna, che vennero allestiti dei maxi schermi, ben più di tre, non in Piazza Maggiore, ma in altre piazze. Quindi è una polemica che, per quanto mi riguarda, sta a zero. Detto questo, non voglio assolutamente più entrarci. Poi all'amico ho risposto e quindi bene, bene così. Detto questo, 366-402-4022. Stefano da Imola, che ha una curiosità e dice: ma quella maschera che si è vista il primo giorno a Casteldebole, a cosa serve? Guarda Stefano, io non ti so dire esattamente nello specifico tutte le varie funzionalità precise, però perché non sono un'addetta ai lavori da questo punto di vista, però sono quei dispositivi che si usano per

0: 051. Ciao Simo, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Tu sai dirmi qualcosa di più preciso sulle maschere che usano i calciatori? Io l'ho detta un po' in generale, per cosa servono, per i test atletici, l'ossigenazione, il battito cardiaco, sono i vari test atletici di forma che si fanno quando si ritorna ad allenarsi dopo tempo.
1: Sì, sì, esatto. Sono vari monitoraggi che vengono fatti attraverso la maschera, soprattutto nei primissimi giorni. Quindi non è la prima volta che le vediamo, diciamo, uno strumento che ha preso piede sempre di più nell'ultimo decennio e che Bologna continua ad utilizzare, perciò sicuramente avrà dei pro sul piano poi del monitoraggio e dei dati che riesce a fornire su ogni atleta.
0: Anche perché poi i primi giorni è chiaro che determinati test e macchinari vengono usati sicuramente di più, ma poi c'è un monitoraggio costante durante tutta la stagione e ti serve anche proprio per paragonarli e parametrare i dati poi a quello che era prima, quello che succede dopo, cioè tutto un controllo che ha assolutamente senso. Ringrazio Max, questo ascoltatore, che dice serve per calcolare il VO2, il VO2, quindi sì, l'ossigeno, il volume dell'ossigeno, eccetera, sì, ma più o meno sono quelli i test che si fanno. A proposito però dei vari test atletici che hanno svolto una prima parte ieri, una seconda parte questa mattina e poi in realtà oggi alle 18 faranno il primo effettivo allenamento con anche il nuovo allenatore. Abbiamo visto qualche immagine dei vari giocatori che arrivavano a Casteldebole, delle prime corsette. Come li hai visti? Come hai visto il famoso ufficio facce, Simo?
1: Ma per ora insomma volti rilassati, sorridenti, tranquilli, chi più chi meno. Poi è chiaro che quando cominceranno a fare sul serio a livello di allenamenti ci sarà probabilmente più spazio per la fatica sulle facce dei giocatori. In questo momento è anche difficile insomma capire ognuno di loro cosa sente dentro. Chiaro, ci sono quelli che sappiamo già essere focalizzati su questa stagione perché andranno avanti con la maglia rosso-blu, altri che magari sono più, definiamoli, in prova, in fase di monitoraggio, e altri che magari sanno già di avere le valigie in mano, quindi sensazioni diverse per ciascuno, con il punto in comune di avere una nuova conoscenza, un nuovo allenatore da approcciare sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico-tattico. Quindi sicuramente quella è la grande novità, perché anche ragazzi che magari nelle passate stagioni non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante, adesso possono un po' ripartire da zero.
0: Senti, con nella categoria valigia in mano, ci mettiamo anche secondo te Emil Holm? Anche se fosse effettivamente così, c'è anche un altro aspetto da considerare che non è da poco, cioè lui adesso è infortunato.
1: Sì, lui è sicuramente uno dei più probabili partenti di questa sessione estiva, perché da quello che ci risulta insomma ha fatto capire di voler cambiare aria, e Bologna però lo vuole cedere solo a titolo definitivo per evitare poi che si ripresenti la stessa situazione tra un anno. Di conseguenza sta cercando di piazzarlo altrove, ma come dicevi tu, questo infortunio, che è poi solo l'ultimo di una lunga serie, perché a livello muscolare sappiamo che Holm è molto fragile, credo che vada a complicare un po' i piani, perché non si discute il valore del giocatore ma la tenuta fisica assolutamente sì, quindi sia a livello di valutazione che proprio di interesse in questo momento non sarà semplicissimo piazzarlo. E Bologna sappiamo che da quella parte adesso ha Zortea e De Silvestri, però è molto probabile che una volta uscito Holm debba fare un'altra operazione.
0: Questo sì, tra l'altro ieri un ascoltatore diceva, ma quello che mi preoccupa parecchio proprio su Holm è che lui, lo sappiamo anche noi che è sempre stato molto fragile a livello muscolare, e ormai lo sanno anche in generale le altre squadre, gli altri club, quindi lui, questo ascoltatore diceva, ma o lo si svende o lo si tiene.
1: Sì, però il fatto di tenerlo, o che lui cambia idea nel corso dell'estate, o che si prende particolarmente bene con Tedesco, non lo so se avrà questa possibilità, perché poi adesso non si potrà neanche allenare in gruppo, se no la vedo difficile che si possa proseguire insieme da, tra virgolette, da separati in casa.
0: Ma c'è anche secondo te un aspetto di dover magari un po' riconquistare i suoi compagni di spogliatoio, nel senso, lui il diverbio, la divisione eccetera l'ha avuta con Italiano a gennaio, non con lo spogliatoio, non con i compagni, però quando poi è andato via postò, se te lo ricordi, su Instagram un post di

0: di grande felicità di essere arrivato alla Juve, squadra che aveva tifato fin da piccolo. Secondo me quello fu un po' uno scivolone anche nei confronti dei, magari dei suoi compagni di squadra, da cui con ogni probabilità sarebbe tornato.
1: Sì, esatto, perché se ti trasferisci a titolo definitivo è un conto, se
0: esatto,
1: vai in prestito
0: esatto,
1: magari vacci un po' più cauto. Poi, per l'amor del cielo, nessuno è perfetto, se lui ti fa la Juve da piccolo, pazienza, però sì, salvo cose clamorose, sapeva anche lui, penso in cuor suo, che sarebbe tornato qui alla fine della stagione, come João Mario, poi ha fatto il percorso inverso.
0: Sì. E secondo te deve, dopo questo deve anche un po' eventualmente riconquistare anche i suoi compagni di squadra, o quello, quello no?
1: Forse in parte sì, anche la piazza stessa, insomma, perché siamo posti una foto con la maglia della Juve.
0: La piazza è più difficile, forse.
1: Detto quello, se uno ci mette impegno e voglia di, sì, di onorare la maglia del Bologna, si fa presto a fare passe. È che non mi sembra che lui ne abbia voglia, ma non perché ce l'ha con il Bologna, perché ritiene di voler fare una nuova esperienza.
0: Altra esperienza, sì, sì, sì. Ciao Francesca, puoi chiedere a Minghinelli se secondo lui Ferguson sarà un altro partente? Non parliamo mai effettivamente, ma in svariati mercati in realtà da quando è arrivato non parliamo, parliamo poco di Ferguson e della possibilità, no, di poterlo vendere. Non so se è perché gli anni scorsi in realtà Ferguson aveva dato determinate certezze anche proprio da parte sua nel piacere di rimanere a Bologna. Quest'anno secondo te è cambiato qualcosa, sia da parte, diciamo, nostra, sia magari da parte sua? Secondo te potrebbe essere un altro partente Ferguson?
1: Ma tutte le volte che ho avuto modo di confrontarmi col Bologna sull'argomento mi è sempre stato fatto capire che viene ritenuto incedibile dal club, anche perché quello che è successo, insomma, che sta succedendo con Freuder, salvo colpi di scena, ti porta a fare di Ferguson un po' il nuovo leader, sì, del centrocampo, non che prima non lo fosse stato, però perdi una figura cardine come Freuler, vuoi andare a mettere Ferguson al 100% come suo sostituto primario, oltre al fatto che è già il capitano della squadra e che è una figura importante per lo spogliatoio. Quindi da parte del club non c'è la volontà di venderlo, mi pare di capire. Da parte del giocatore sono arrivate spesso quella parola un po' sibilline del suo agente, che ha, sì, fatto capire, insomma, di non aver gradito troppo il minutaggio, tra virgolette, ridotto, perché poi in realtà ha giocato abbastanza Ferguson, è che magari non ha sempre trovato quella continuità che gli ha permesso di eccellere, ecco, come magari aveva fatto prime due stagioni al Rossoblu, prima dell'infortunio al Crociato. Adesso ha trovato una nuova collocazione in campo, che ha utilizzato spesso anche nella Scozia, da, diciamo, più mediano interditore davanti alla difesa che non incursore, e vedremo se sarà così anche con Tedesco. Però penso che, salvo, diciamo, prese di posizione nette del giocatore o offerte clamorose, Ferguson continuerà a Bologna e sarà ancora il capitano.
0: Ale ti chiede se le caratteristiche di Ferguson come centrocampista possono essere quelle adatte al gioco di Tedesco, e ci aggiungo io a questo punto, che mi ha fatto l'assist del nostro ascoltatore, ti chiedo, perché c'è anche un altro ritorno, che però anche lì bisogna veramente capire come sta fisicamente lui, soprattutto se anche la Susi può essere un centrocampista che è molto adatto alle caratteristiche di Tedesco.
1: Ma il Tedesco predilige giocatori abbastanza versatili, che sappiano interpretare più ruoli, più richieste, e mi sembra che Ferguson possa rispondere a questo identikit. È chiaro che deve rispondere soprattutto a livello fisico, perché sì, nelle ultime stagioni è un po', tra virgolette, peccato da quel punto di vista. In questo senso, ad esempio, secondo me ha fatto un buon mondiale all'interno di una, sì, Scozia che ha faticato, però lui ha giocato sempre, ha fatto bene, complessivamente è stato un mondiale più che sufficiente il suo, uno dei migliori comunque della Scozia. E la Zuzzi, anche qui, da quello che mi risulta, è stato proprio Tedesco che ha voluto tenerlo in rosa, portarlo in ritiro, valutarlo dopo che hanno avuto garanzie sul piano fisico dei test effettuati al ginocchio. Insomma, lui poi ha avuto anche dei,
0: il collo,
1: muscolari,
0: la schiena, ne ha avuto un po', poveretto.
1: Sì, è un po' tutto collegato, perché alla fine poi metti a la coperta un po' corta, metti a posto una parte, poi vengono fastidi da un'altra, tanta inattività. Però a Tedesco piace, quindi vedremo poi se Tedesco imposterà la squadra con un 4-3-3, un 4-2-3-1, quindi se avrà due mediani puri o un interno e due mezzali, vedremo, ma per ora la Zuzzi se la può provare a giocare in ritiro.
0: Prima della pausa ti leggo anche questo messaggio di questo ascoltatore che dice: Zortè e Vitic sono stati i giocatori che personalmente mi hanno deluso di più, a me forse in particolar modo Vitic.
1: Beh, è chiaro che vedi che è arrivato qui un po' con la nomea del nuovo Beukema, tra virgolette, per percorso fatto fino a quel momento, per caratteristiche, poi non è riuscito ad imporsi, ha perso il posto quasi subito in favore di Eggen, che invece doveva arrivare qui come seconda linea, è diventato un titolare. E quindi sì, comunque mi aspetto che magari all'interno di un'impostazione difensiva diversa riesca ad emergere, speriamo, perché comunque è stato un investimento del club. E Zortea, sì, è vero che lui forse è più un quinto che un quarto, che un terzino puro, ma anche da lui mi aspetto di più continuità, più precisione in fase difensiva, più lucidità in generale. È un giocatore che ha tanto potenziale, deve mostrarlo. Vedremo se Bologna sceglierà di tenere lui come titolare, magari mettergli alle spalle un giocatore magari in rampa di lancio, come sembra si voglia fare a sinistra con Miranda e dietro un giovane, o se ci prenderà un giocatore che possa insidiare la sua titolarità fin da subito.
0: Io sono molto curiosa di vedere, che sarebbe incredibile, la fase difensiva di Domenico Tedesco, perché siamo stati abituati per 2 anni ad avere una fase difensiva che era praticamente a centrocampo, molto aggressiva. Sappiamo quanto fosse difficile, magari tanto anche per i giocatori stessi, no, interpretare il calcio di Vincenzo Italiano. Sono molto curiosa di vedere anche chi abbiamo già effettivamente in rosa con l'impostazione invece di calcio di Domenico Tedesco. Simo, ho qualche minuto di pausa, ti posso tenere qualche altro minuto per altri messaggi?
1: Sì,
0: toccare anche i mondiali, perfetto, a tra pochissimo.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
6: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Simone Minghinelli, collegato con noi. Ciao Simo? Forse. Simo, ti sei mutato. Simo, smutati. Va bene, adesso tra poco si smuterà. Eccolo, eccolo, eccolo, ce l'abbiamo. Ciao Simo, ci sei?
13: Ciao, ciao, sì.
0: Molto bene. Allora, guarda, ti leggo questo messaggio di Eugenio, perché, vabbè, adesso sta diventando... si è messo su piazza, diciamo così. Dice, ma perché non prendiamo il portiere della Norvegia che è svincolato? Ultimamente, durante questi mondiali, si è messo un po' su piazza il portiere della Norvegia.
13: No, direi sì, sì, una prestazione dietro l'altra, sicuramente sta dimostrando di essere ancora un portiere affidabilissimo. Chiaro che poi in certi momenti magari, non dico che il valore di un giocatore possa essere un po' falsato, però ne abbiamo visti tanti di exploit nazionali che poi non si sono rivelati giocatori, insomma, così affidabili durante un'intera stagione. Però nel suo caso, ecco, sicuramente parliamo di un portiere che ha una buona carriera alle spalle, che può essere un titolare anche in una squadra di Serie A, perché no? Poi sì, credo che Bologna andrà avanti con Skorupski e probabilmente con Pessina come vice, però lo capiremo presto anche questo.
0: Il fatto di vedere giocatori ed eventualmente andare a prendere giocatori che si sono messi in mostra al mondiale, spesso succede di sbagliare, nel senso che effettivamente spesso durante i mondiali i giocatori inevitabilmente qualcosa magari di più, no, danno per il mondiale, per la loro nazionale, eccetera. In più nel mercato è chiaro che se uno si mette in mostra durante il mondiale vengono anche gonfiati tanto i prezzi, e secondo me se già soprattutto in Italia il mercato è molto bloccato da questo punto di vista, quando c'è il mondiale è ancora peggio, se si può.
13: Sì, sì, è vero, è così, e poi c'è chi se ne approfitta, insomma, è un po' gioco delle parti, però diciamo che noi siamo rimasti scottati anni fa con Zagorakis all'europeo, e poi da lì diciamo che forse tendiamo anche inconsciamente a guardare un po' con sospetto gli acquisti che arrivano dopo un grande mondiale, un grande europeo, una grande Coppa America, insomma. Poi fortunatamente negli ultimi anni, insomma, Bologna ha spesso pescato bene, indipendentemente dai tornei estivi. E, sì, forse anche perché comunque il contesto della nazionale, rappresentare la propria patria, spinge a dare quel qualcosa in più. C'è chi si tiene appositamente per dare il 100% nel mondiale, non lo so. Poi chi è forte chiaramente rimane forte, e chi ha meno valore alla lunga poi torna un po' nel suo range abituale. Sì, di solito è così.
0: Sai chi è stata l'eccezione invece, ma lì fu per l'europeo se non sbaglio? Calafiori, che noi, sì, che con noi aveva fatto una stagione straordinaria, e nel mondo si resero conto di Calafiori dopo l'europeo e l'Arsenal arrivò.
13: Sì, sì, sì, sì, nonostante un'Italia pietosa, con tutto, esatto, rispetto, lui emerse in tutta la sua forza, e tra l'altro secondo me è un giocatore che quasi sprecato nella nostra nazionale, lui come Tonali, comunque quelli che sono andati a giocare in Premier hanno qualcosa in più, indubbiamente.
0: Sì, ma infatti sono andati a giocare in Premier.
13: Quindi sì, assolutamente.
0: Cioè, per dire, Orsolini, che noi amiamo tantissimo, io per prima, figurati, che con noi ha fatto benissimo negli ultimi anni, sempre in doppia cifra, fondamentale, eccetera, è uno di quei giocatori però che non vedrei adatto alla Premier.
13: Insomma, è chiaro che lì ci sono dei ritmi e delle richieste un po' diverse. Per me Orsolini è un giocatore forte e forse avrebbe potuto fare anche qualcosa di più in carriera, ma questo non chiaramente lo dico per sminuire il Bologna, no, perché certo, anzi lui comunque ha portato il Bologna a vincere, quindi più di quello è difficile. Però sì, ecco, magari stare stabilmente in un club che gioca tutti gli anni la Champions, ecco, per esempio, quella poteva essere la sua ambizione, forse lo è ancora per certi versi, visto che traccheggia sul piano del rinnovo contrattuale.
0: Sì.
13: Però vediamo, anche quello lo scopriremo penso a breve, perché Bologna vorrebbe, non so se ci riuscirà a questo punto, avere una risposta entro il ritiro di Valles. Non è un ultimato, chiariamolo, perché già era uscita questa cosa.
0: No,
13: non
0: no,
13: è ultimato,
0: niente ultimato. Esatto.
13: Bologna
0: sì.
13: Sarebbe quella magari di chiarire, diciamo, il prima possibile questa cosa.
0: Ah, immagino anche, insomma, anche per cercare di capire se il Bologna stesso si deve muovere eventualmente per un altro esterno in caso di saluti di Orsolini, e questo credo che sia assolutamente capibile da parte di una società. Tu che sensazioni hai su Orso? Cioè, ti sta dispiacendo un po' questa presa lunga di tempo? Perché a quanto pare comunque è molto lunga, cioè se è vero che la proposta di rinnovo è arrivata addirittura ad ottobre e ancora è lì che ci pensa, poi può essere che, sai, durante la stagione hai le partite da giocare, hai altro a cui pensare, magari dici ci penso a bocce ferme, però forse ci si aspettava qualcosa di più veloce a fine campionato. Tu che sensazioni hai?
13: Sì, credo che la speranza un po' di tutti, sia tifosi che società, fosse quella di avere comunque una sua risposta, insomma, nella fase iniziale dell'estate, del mercato. Evidentemente lui tutta questa volontà di legarsi al Bologna come bandiera al momento non sembrerebbe averla, o quantomeno non sembrerebbe averla le cifre che gli ha proposto il Bologna, sì. Che comunque non sono basse, considerando il monte ingaggi e il tetto massimo della società. Però forse Orsolini a questo punto, forse la sua suo obiettivo principale potrebbe essere quello di andare a scadenza, ma non credo che il Bologna voglia assecondarlo in questo, per poi magari scegliere da parametro zero la sua prossima squadra tra un anno. Non credo che Bologna voglia portarlo a scadenza,
0: no,
13: ecco, però
0: infatti,
13: a quel punto anche lui poi, se deciderà di andare via, dovrà portare un club in grado di soddisfare le richieste economiche del Bologna.
0: Ma io, guarda, io oltretutto non voglio neanche credere che sia Orsolini stesso a portarsi a scadenza, più che altro per il rapporto che c'è sempre stato tra Bologna e Orsolini, Orsolini e Bologna. Cioè, io non ci credo che lui voglia andare a scadenza, perché è chiaro che i giocatori stessi sanno che se vanno a scadenza con una squadra, magari dopo riescono a strappare un contratto più remunerativo, ad avere più offerte, eccetera. Ma non me lo aspetto da uno come Orsolini che possa fare una cosa del genere, sinceramente. O no?
13: Non lo so, io nel calcio ormai non
0: ti aspetti di tutto.
13: Non la metto più per nessuno, perché mano sul fuoco. Però diciamo che tendenzialmente la penso come te, a parte che io non gli rimprovero nulla, nel senso che comunque Orsolini ha fatto tanto per il Bologna, ha sempre onorato la maglia, ha sempre rappresentato degnamente il club in Italia e in Europa, quindi francamente se anche decidesse di andare via non sarei mai un suo critico.
0: No, assolutamente, d'accordo.
13: Non andrei mai a punzecchiarlo.
0: Sì.
13: Certo è che, appunto, proprio quello che hai detto, per il rapporto che si è venuto a creare, per il simbolo che è del Bologna, la speranza è che anche in caso di addio sia un addio, insomma,
0: che possa far piacere entrambe le parti, che possa far piacere entrambe le parti, esatto. Andiamo con questo messaggio vocale.
14: Ciao ragazzi, Fabio da Castelfranco. Ma volevo fare una domanda, ma mi sembra di aver capito che se Holm dovesse partire, come è probabile che sia, cioè noi rimaniamo con Zortea e De Silvestri? Aiuto?
0: Qual è la situazione? Perché è chiaro che dalla parte di Miranda, lo dicevi anche tu prima, essendo andati in scadenza anche lì con Giannis, un altro terzino verrà preso e ci si lavorerà, consapevoli del fatto che con ogni probabilità il titolare sarà Miranda, poi sai mai, no? Però dall'altra parte effettivamente tu due terzini ce li hai, poi è chiaro che uno è Lollo De Silvestri, a cui vogliamo tutti quanti un bene dell'anima, però anche lui forse non riesce a giocarne tante, non lo so, forse da quella parte un terzo, un altro giovane, visto anche che effettivamente Zortea non ha brillato così tanto in questa stagione.
13: Sì, sì, un altro terzino destro, se parte Olma arriverà sicuramente, questo è certo. De Silvestri consideriamo un po' come un jolly, nel senso che lui certamente di ruolo è un terzino destro, ma l'occorrenza può fare anche il centrale, il terzino sinistro, insomma lui si adatta dove c'è bisogno, è un uomo spogliatoio, ha di fatto il capitano della squadra, è quello che introduce anche tutti i nuovi giocatori, che aiuta la società, cioè quindi ha un ruolo di collante che va anche oltre il campo. E quindi la società ha preferito mantenerlo perché sia sul piano umano che appunto per andare a tappare determinate falle durante la stagione, anche ancora sul piano atletico, fisico, calcistico, può dire la sua, però consideriamolo come un jolly, ecco. E due terzini sinistri, due terzini destri oltre a De Silvestri ci dovranno sì. essere, perciò il Bologna a sinistra può già acquistare, diciamo, allo slot libero dietro Miranda, essendo uscito di Coiannis. A destra, in questo momento, a Holm con annesso ingaggio, e deve prima cedere Holm e poi farà un terzino destro.
0: Io farei una scommessa per lo spettacolo anche, busserei al Santos per Neymar, che ha un cartellino sui 10 milioni e un ingaggio di circa 700.000 euro, ed è in scadenza, colpo stile Baggio, riempi lo stadio e colpo di marketing anche. Sì sì, per carità, io non l'ho visto in formissima Neymar, però ragazzi...
13: No, direi
0: quindi
13: no.
0: Insomma, sarebbe forse poi, più un colpo per il marketing che per il campo.
13: Sì, adesso non siamo ai livelli di Ronaldinho, che ha quasi 50 anni è andato a
0: esatto.
13: Perché comunque Neymar è ancora giocatore, è vero. Però insomma,
0: è un po' più in forma.
13: Sì.
0: Cioè, secondo me, se Neymar dovesse approdare in un club italiano, faccio per dire, stile Bologna, secondo me rischia di tornare più o meno in forma verso marzo-aprile.
13: Insomma, sì.
0: Che, insomma,
13: è vero che il campionato italiano non è più quello di una volta, però richiede determinati ritmi e richieste che insomma non penso che lui potrebbe più garantire.
0: Senti, rimaniamo un attimo anche ancora sulla difesa. Partirà Lukumi quasi certamente, quest'anno sarà il suo anno. La sostituzione di Lukumi, come te la immagini e come la vedi? Cioè con un difensore di peso quanto Lukumi oppure no?
13: Allora, in questo momento il Bologna ha detto che lo deve cedere, ancora non sappiamo dove, quando, però la sensazione è che sarà questa l'estate della cessione, purtroppo, perché è un giocatore secondo me formidabile, ma sembra anche lui fortemente intenzionato a cambiare aria e Bologna a fare cassa con la sua cessione. Quindi la speranza, anche se è brutto dire così, è che la cosa avvenga in tempi relativamente rapidi per dare poi la possibilità a Tedesco di assestare la difesa trovando un nuovo leader. Bologna quello che vorrebbe fare è cedere Lukumi e Casale e a quel punto inserire un quarto centrale. Abbiamo detto tante volte che Tedesco non vuole una rosa troppo corposa, quindi i centrali dovranno essere quattro. E quindi assolutamente in questo momento diciamo che la coppia titolare potrebbe essere composta da Wittig e da Eggem, che anche lui però dovrà avere anche il suo periodo di vacanza, rimettersi in pari, non sarà subito immediato. Con la cessione di Casale e di Lukumi resterebbe Elland come sostituto e un altro che dovrebbe essere acquistato, che però a quel punto potrebbe essere, anzi dovrà essere un titolare. E vedremo se con caratteristiche simili a quelle di Lukumi o se si cambierà a seconda delle richieste dell'allenatore, però anche se so che qualcuno storcerà il naso, ma l'abbiamo già detto anche su 051 circa un mesetto fa, prima il Bologna deve cedere Lukumi e anche Casale,
0: certo.
13: A quel punto farà il quarto centrale.
0: Puoi chiedere a Simo se Ravaglia rimarrà a Bologna? Mi sembra che l'idea non sia quella di mandarlo a giocare Ravaglia, di cederlo. Non so se a titolo definitivo o in prestito, però mi sembra che l'idea sia quella di forse più promuovere Pessina secondo, rimanere con Skorupski primo e Ravaglia mandarlo a giocare.
13: Sì, detto che il club lo terrebbe anche, andrebbe avanti con lui secondo, Skorupski primo, però credo che giustamente anche il ragazzo voglia andare a giocare da titolare altrove, qualche proposta la sta avendo, quindi la sta valutando. A quel punto il Bologna deciderà se fare un altro portiere, un vice designato, o tenere Pessina facendolo crescere alle spalle di Skorupski. ancora non so esattamente, anche se penso che insomma più o meno si vada nel filone di quello che è il calcio di oggi. Non so esattamente che caratteristiche precise, specifiche voglia vedere Tedesco dai suoi portieri, anche a livello di costruzione e quant'altro, ma insomma penso che più o meno si vada sulla falsa riga di Italiano, di Motta, di quegli allenatori lì che vogliono partire dal basso anche, quindi il portiere deve essere bravo anche coi piedi, in questo sappiamo che deve ancora migliorare,
0: sì.
13: Però anche a 35 anni secondo me si può ancora migliorare, si può lavorare, si può perfezionare la tecnica. Poi lui ha avuto questi due infortuni seri, muscolari, che sembra essersi messo alle spalle bene, vedremo anche lui come risponderà in ritiro.
0: Prima di salutarti non posso non chiederti qualcosa su questo mondiale che sta andando avanti, come lo stai seguendo, come lo stai vedendo, come stai vedendo l'Argentina che è sempre attorniata da tante polemiche e ci aggiungo io probabilmente in molti momenti anche giuste. Ieri mi sono esposta e ho detto che per quanto sia, magari la finale sarà appunto Francia-Argentina, però se c'è una squadra che secondo me si merita meno delle altre di arrivare in finale, proprio l'Argentina, sia per il percorso che ha fatto, perché ha avuto obiettivamente squadre da affrontare decisamente meno impegnative di tutte le altre, eppure ha faticato con Capoverde e con l'Egitto, e un po' in generale insomma cosa ne stai pensando di questo mondiale, tra l'altro oggi è anniversario della nostra vittoria nel 2006 peraltro.
13: Sì, sembra veramente una vita fa.
0: Sì, sì.
13: Da quel momento, a parte la breve parentesi dell'Europeo del 2021, è stato un disastro dietro l'altro. Però facciamo finta di niente.
0: Esatto.
13: Non so se anche stavolta le cose cambieranno, ci ritroveremo qui tra
0: a dire le stesse identiche cose. Esatto.
13: E l'Argentina è una squadra abbastanza in là con l'età, che gioca soprattutto per Messi, che si basa su Messi, che probabilmente forse nessuno si aspettava ancora questi livelli a 39 anni, però ragazzi questo non è umano, direi che si sapeva, anche se sbagli i rigori, ma non è comunque umano,
0: sì.
13: Uno che ha quel tipo di capacità di reazione e che sa comunque mettere il suo talento al servizio di un'età avanzata, quindi fa le cose che non sono più quelle di Messi di 10 anni fa,
0: certamente,
13: o 20 anni fa, ma le sa fare comunque nella maniera decisiva per essere determinante all'interno delle partite. Quindi vabbè, io non dico più niente su Messi, perché per me insomma è il più grande di sempre, ma l'Argentina sicuramente negli episodi, nel percorso ha avuto molti risvolti positivi, diciamo così.
0: Sì, sì, sì.
13: A me sembra che la Francia sia la squadra nettamente più forte di tutte, che lo possa perdere solo lei, nel senso magari non collegando bene la testa in determinate partite, ma mi sembra che fin qui abbia risposto benissimo alla prova col Paraguay, brutta oggettivamente, ma ti fa capire che la squadra sa vincere anche quelle partite,
0: esatto,
13: lì, e che quello forse che è mancato alla Francia negli ultimi tempi, quell'ultimo scalino, e la sensazione che possa farsela. Poi ci sono quelle outsider, insomma, chiamare outsider è forse riduttivo, però squadre come Spagna, Inghilterra, che hanno i mezzi per poter insidiare il podio, e la Norvegia, ecco, quella sì,
0: quella è un outsider,
13: come
0: sì,
13: può essere, come può
0: sì
13: essere il Marocco, anche se comunque sappiamo che il Marocco è un'ottima squadra anche a livello di ranking e di piazzamento negli ultimi 7-8 anni, è sempre fatto bene, però chiaro che sarebbe una grande sorpresa che vincesse il mondiale il Marocco o la Norvegia, per fare due esempi.
0: Ah, infatti io penso a te che sogno
13: la Svizzera ancora di più, chiaramente,
0: esatto. E io sogno, io in realtà sogno una finale Spagna-Norvegia. Sogno veramente una finale Spagna-Norvegia per una squadra che non prende mai gol e un'altra squadra che ha un alieno lì davanti. Quindi mi piacerebbe vederla quella sfida, devo essere sincera. Simo, grazie mille, grazie di essere stato con me, è un piacere sempre chiacchierare con te, alla prossima. Buon lavoro.
13: Grazie a te, grazie
0: ciao
13: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Simone Minghinelli, direttore di 051, ultima pausa e poi rientriamo.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Rientriamo per l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu di questo giovedì 9 luglio, anniversario tra l'altro della nostra vittoria del 2006 dei mondiali, sembra veramente una vita fa. Frank, quanti anni avevi tu nel 2006?
14: Ne avevo 2006, quindi compivo 9, ne avevo 8 perché li compio di
13: te sera. La ricordi la...
14: No, mi ricordo il mio... i miei vestiti durante la Coppa del Mondo.
13: Ti ricordi i tuoi vestiti?
14: Mettevo sempre una canotta dell'Italia.
13: Canotta?
14: Una canotta dell'Italia, molto grande perché era di mio padre. E poi quando facevamo gol suonavo una vecchia maracas che suonavo per 5 minuti diventando anche rompiscatole.
13: Non te l'hanno sequestrata con la maracas?
14: No, ero solo con mio papà. Alla fine, vabbè, l'euforia, dai, se lo faceva andare bene. Comunque mi ricordo bene come ero vestito, ma dai, mi ricordo abbastanza le partite, i rigori, i finali, i gol di Materazzi. No, dai, è stato bello.
13: Io invece ero già verso la fine del liceo, 17-18 anni se non sbaglio, e insomma...
14: Avrei preferito avere la tua età.
13: Infatti io mi sono divertita molto, devo dire la verità che in quei mondiali ci siamo divertiti molto, perché poi era proprio il momento... spensierato, no? Dell'adolescenza, in cui tutte le partite si guardano con gli amici insieme, è estate, si può fare tardi senza restrizioni eccetera, e poi la vittoria finale è stato molto molto bello. Vabbè, torneranno prima o poi questi 20 tempi,
14: anni, no? dicevi sembra passato un secolo, ma è passato un bel po', cioè 20 anni sono veramente tanti.
13: Sono tanti, sono tanti davvero.
14: Quindi vabbè. Vabbè,
13: torneranno prima o poi, si spera, questi periodi belli.
14: Vorresti vedere l'Italia ai mondiali? Sì, vorrei vederla, però dopo razionalmente dico: ma i mondiali? cosa sono i mondiali? Alla fine li guardo perché sono un patito di calcio e alla fine.
13: Però ogni, ogni edizione del mondiale ha avuto le sue polemiche. Non c'è mai stato un mondiale che non ci, in cui non ci siano state polemiche.
14: No, io...
13: Lo ricordavamo prima anche con Guido De Carolis. Ce ne sono stati tanti. Cioè, tu, praticamente tutti i mondiali hanno avuto la loro polemica. La mano di Dio di Maradona, Byron Moreno per noi nel 2002. Cos'era? Sì, era 2002. Quello del 78 che ci hanno ricordato ieri, che era un problema politico. Qatar dell'anno scorso. Ogni mondiale ha effettivamente avuto le sue. Non c'è mai stato un mondiale senza polemiche. Beh, dedicato
14: diciamo che
13: solo
14: nel
13: al
14: mondo,
13: calcio.
14: Diciamo che nel mondo nuovo, nel mondo
13: si è peggiorato
14: recente,
13: forse,
14: siamo a due consecutivi.
13: Sì, effettivamente sì. Vediamo se c'è. Non c'è due senza tre. No, speriamo di no. Speriamo più che altro che il prossimo via ci sia anche l'Italia, va a giocare.
14: Ah, beh,
13: che già non sarebbe, già non sarebbe male. Andiamo sui messaggi e tu starai con me, ormai è un'abitudine, ma direi che mi sembra giusto.
14: Sì.
13: 366-402-4022. Bellanova non mi dispiacerebbe, si parla di terzini destri, esterni destri.
14: Ma è bravo Bellanova, non c'è dubbio. Anche a me non dispiacerebbe, okay. Però farei di tutto per tenere Olmi, ragazzi.
13: Ma tu sei sicuro? Cioè, non, io,
14: sul allora, giocatore?
13: No, allora, sul giocatore, sulle sue qualità non si discute. Un giocatore di grande qualità. Giocatore estremamente fragile, però muscolarmente parlando, estremamente fragile, e questo è sì. E giustamente prima parlavamo un po' anche con Simo, la sensazione che dà lui per primo è che non abbia tutta questa voglia di rimettersi in
14: certo,
13: gioco
14: no, vabbè, ma
13: col
14: infatti,
13: Bologna.
14: Ma infatti quindi, cioè, farei di tutto anche perdere la... No,
13: ecco.
14: No, farei di tutto sì, ma è ovvio che bisogna essere in due, cioè, credo che Bologna a tenere Holm non sarebbe proprio dispiaciuto, però è chiaro che tenere un giocatore che invece pensa che la sua esperienza col Bologna sia più o meno conclusa, non che io lo sappia, però è meglio di no,
13: certo.
14: Ovviamente, cioè, quindi Bellanova, io credo che ci vogliono tanti soldi per Bellanova.
13: Sì,
14: cioè tanti soldi, oddio, non so in realtà quanti soldi, però secondo me 20 milioni ci vogliono. Per
13: è
14: Bellanova.
13: Italiano?
14: Sì.
13: Così è stato fatto anche che è italiano. L'italiano costa sempre di più.
14: Sì, credibile.
13: Il chilometro zero, incredibilmente, costa sempre di più.
14: Dire
13: anche
14: che
13: nel
14: siamo
13: cibo
14: siamo così tanto forti, no? Gli ultimi risultati.
13: Ma che poi succede
14: sono...
13: così anche nel cibo. Cioè, quando tu vuoi mangiare a chilometro zero, bio, sano, ti costa di più che mangiare invece male. È un paradosso incredibile. Se va via Lucumì, bisogna sostituirlo con uno a pari livello. Scherziamo? È un dibattito che secondo me un po' c'è. Cioè, tu non è che non hai difensori centrali. Oltretutto non è che non hai difensori centrali titolari, perché in realtà sia Eggem che Vitic, Eggem è stato, finché non si è fatto male, titolare insieme a Lucumì. Vitic l'anno scorso l'avevi preso per essere il sostituto di Boukema, quindi un titolare, poi ha deluso, tutto quello che vuoi. Però tu obiettivamente oggi, anche senza Lucumì, in teoria dei centrali titolari li hai.
14: La mettiamo sotto il punto di vista delle spese, degli investimenti, perché Vitic è 11 più 4, Elland sono 8 milioni e Eggem sono 9. Devo dire che sono praticamente 30 milioni di euro per tre giocatori, per tre difensori centrali. Io, se dobbiamo andare a prendere un altro difensore, sempre se Casale dovesse uscire, perché l'arrivo di un difensore dipende anche da un'uscita di Casale, perché il Bologna non ha...
13: Non dipende vuole. Dall'uscita di Lucumì?
14: No, se Lucumì esce e Casale non esce,
13: non arriva
14: non so
13: nessun
14: se
13: difensore.
14: Se Bologna voglia
13: te,
14: fare un difensore centrale, se dovesse uscire anche Casale, la soluzione migliore per me sarebbe quella di prendere un giocatore giovane, scommettendo su di lui per il futuro, da far crescere in questa squadra, per averlo pronto per la prossima stagione a fare il titolare, perché tre investimenti così, se si trovano davanti un altro investimento importante, che quindi mettiamo caso un 25enne che è già abbastanza affermato, su cui tu investi dei soldi, e questi investimenti qua dove vanno? Li lasciamo marcire?
13: No, effettivamente. Anche...
14: Quindi quello è il discorso. Il Bologna, secondo me, dovrebbe ragionare in questo modo qua.
13: E poi io sono curiosa di vedere anche il tipo di lavoro che fa Tedesco con la difesa. Io quello non lo conosco, forse lo conosci più tu. perché sicuramente magari è un po' diverso da quello che era l'idea di calcio di italiano, quindi magari è anche proprio diverso l'approccio di questi difensori con il calcio di tedesco rispetto a quello di italiano, no?
14: No, ma l'opposto totale, ma non tanto per tedesco quanto per italiano, che obbliga col suo stile di gioco a un tipo di difesa, non dico unica, perché comunque ci sono diverse squadre che hanno la riaggressione forte, che tengono la linea alta, ma obbliga la sua difesa a giocare in questo modo qua, e ce ne sono pochi che giocano nel modo in cui gioca italiano, così tanto estremizzato, quindi sono giocatori, per me, quelli che al Bologna adesso, adatti alla difesa di Tedesco.
13: Carissimi, io ho la netta sensazione che Casale verrà confermato e che l'attuale pacchetto di centrali, con l'eccezione del solo Lucumi, verrà mantenuto. Abbraccio Teo dal Fossolo. Allora, che l'attuale pacchetto di centrali verrà mantenuto, sì, a parte Lucumi, sì, quello sì, a questo sì. Quello che ci chiediamo appunto è se l'arrivo di un altro difensore, e di quale tipo di difensore, dipende dall'uscita di Lucumi, e quindi se ne vuole uno al pari, più o meno, al pari di Lucumi, o per sostituire Casale, perché per sostituire Casale in realtà ce l'hai già Haaland.
14: Beh, no, perché comunque Haaland è stato pagato molto, cioè è un investimento corposo per Haaland, quindi io te l'ho appena detto, se vanno via Lucumi e Casale prendo un quarto centrale molto giovane, faccio un investimento anche magari di un'importanza di un certo tipo, ovvero 5-6 milioni li spendo anche, però per un giocatore che se fa un anno in panchina non succede niente,
13: non succede niente.
14: Cioè se fa qualche apparizione perché c'è bisogno, perché comunque si guadagna la stima dell'allenatore, perché si pensa che questo giocatore possa crescere in un certo modo, bene, ma da averlo pronto per la prossima stagione, non questa, quella dopo ancora.
13: Se si vuole andare in Europa bisogna sostituire Lucumi con uno di livello. Da Calafiori, Beo, che mai Lucumi, abbiamo abbassato il livello tantissimo. Altro che giovane, serve uno pronto subito.
14: Ci sta, è un'opinione, io sono in disaccordo.
13: Vocale.
15: Ciao Francesca, ciao Simone. Ma come terzino destro non ci vuole un giovane. Secondo me come terzino sinistro ci vuole un giovane come sostituto di Miranda, ma come terzino destro ci vuole un titolare. Almeno se vuoi provare a raggiungere l'obiettivo che la società ha detto chiaramente, quello di raggiungere le coppe. Bisogna cominciare un po' a entrare in questa ottica, perché con tutti i giovani, soprattutto con i giovani che cerca il Bologna, cioè giovani sconosciuti da rilanciare, se devi sostituire tre titolari in questa squadra, almeno tre, difensore centrale, centrocampista centrale e terzino destro, perché questi tre titolari il prossimo anno non ci saranno, devi andare a prendere qualcuno di pronto, non qualche scommessa.
13: Tanto mettiti la cintura.
14: Magari un muletto.
13: Non lo so, mi sembrava il sogno della cintura. La cintura di sicurezza, ragazzi. Detto questo, sul terzino destro sono d'accordo, cioè tu nei terzini destri hai Zortea e De Silvestri. De Silvestri, lo dicevamo prima con anche Simo, è un po' un jolly, non può essere il sostituto di qualcuno, cioè non può essere categorizzato come effettivamente l'alternativa. No. Zortea è un giocatore che non ha dato così tante garanzie l'anno scorso.
14: D'altronde non è un terzino.
13: Lì secondo me ci vuole un terzino titolare a destra.
14: Ma su quello siamo d'accordo, cioè se Olme esce, Bologna deve fare un certo tipo di investimento sulla fascia destra. Quindi giovane, non giovane, io andrei su.
13: Sì, non è questione di, rispondiamo anche a questo ascoltatore, dice, ma un giovane non può essere titolare. No, certo, assolutamente sì, ma deve essere un giovane di un certo tipo. Cioè,
14: certo, non conta l'età.
13: No, esatto.
14: Contano le qualità, conta la personalità e contano tante altre cose. L'età viene dopo. È ovvio che se si prende un giocatore di prospettiva è ancora meglio, di prospettiva mi riferisco alla carta d'identità.
13: Sì, quello sì. Chiedo una cosa: quando il Bologna prese Lucumi, Beo, che mai Calafiori, chi le conosceva, Marco? Beh, Calafiori lo conoscevamo in realtà dalle giovanili della Roma, poi lui aveva avuto un brutto infortunio, il calcio italiano forse se l'era un po' dimenticato, Beukema, adesso io non lo conoscevo personalmente, ma perché io non vado a seguire i campionati esteri, con, faccio un mea culpa, però Frank, lo chiedo anche a te. In realtà su Beukema c'era chi l'aveva visto nei campionati dove giocava, cioè era completamente uno sconosciuto. Lucumi giocava in Belgio, non in una zona, non alle isole Figi.
14: Io personalmente li conoscevo già, cioè abbastanza bene, nel senso che guardo molto il Belgio, soprattutto rispetto all'Olanda, ma la Z l'avevo guardato tante volte, lui l'avevo visto tante volte, quindi nel momento in cui il Bologna è andato a prenderli ero strafelice, perché li reputavo due ottimi difensori centrali. La differenza però è che noi con Lucumi, Beukema e Calafiori, chi abbiamo sostituito? Cioè, chi è che il Bologna aveva prima di Beukema, Calafiori e
13: interpreti Lucumi? Che di qualità erano minori rispetto a Beukema, Lucumi e Calafiori. Ragazzi, sì. Mentre ad oggi noi abbiamo passato 2 anni, 3 anni con Beukema, Lucumi e Calafiori, che hanno fatto quel che hanno fatto e che hanno dimostrato quello che hanno dimostrato, e quindi è oggi che noi ci chiediamo: non abbassiamo il livello?
14: Non abbassiamo il livello, ragazzi, ma per Elland, Eggem e Vitic il Bologna ha speso un sacco di soldi, quindi se vendiamo uno di questi tre, allora entra uno forte, affermato, pronto, con una spesa importante. Se il Bologna non vende uno di questi tre giocatori,
13: la spesa importante è già stata
14: per
13: fatta.
14: Me è un errore se il Bologna prende un altro giocatore da 15 milioni, cioè lo dico proprio chiaramente, per me è un errore.
13: Si punta su Bologna, quelli che hai già, si punta sugli investimenti che hai già fatto.
14: Oltre a Vitic, Eggem e Elland, che sono 30 milioni tutti insieme, se prende un giocatore da 15 milioni, che quindi non può stare in panchina.
13: No, certo, se sì, ho capito,
14: deve giocare.
13: Ragionamento,
14: è un errore, perché tutti questi altri investimenti, senza le coppe, perché abbiamo solo campionato,
13: no, rischiano effettivamente di andare un po' in naftalina.
14: Cosa facciamo?
13: È vero, è vero. Ti lascio a questo dibattito che sicuramente continuerà anche dopo la pausa con Football Drive Time. Grazie Frank, a tra poco.
14: Ciao.
13: Grazie anche a tutti voi, vi do appuntamento come sempre a domani alle 16:30 per Pomeriggio in Rossoblu. Ciao.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 18.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della voce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Vallavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
0: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
23: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
24: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
26: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
27: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
31: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati alla puntata di Football Drive Time di giovedì 9 luglio 2026, giornata che ci fa tanto piacere, forse un po' di dolore, un po' di nostalgia, perché proprio 20 anni fa diventavamo per la quarta volta nella nostra storia campioni del mondo con una nazionale favolosa, piena di campioni. È rimasto veramente poco di quella nazionale, tant'è che sono 12 anni che non giochiamo un mondiale e chissà, diventeranno sicuramente almeno 16 perché i prossimi sono nel 2030. 366-402-4022 per i vostri messaggi nella giornata in cui è stata presentata la nuova maglia, la nuova seconda maglia, o meglio dire il nuovo away kit per la stagione 2026-2027 con tanti dettagli. A me personalmente piace. È molto semplice, a me le cose semplici piacciono abbastanza, poi molto semplice all'apparenza, perché poi se si va a spulciare un po' di più con la vista si scorgono nuovi dettagli mano a mano. Intanto c'è la ripresa sotto le spalle, sotto le clavicole di quella riga che è presente anche sulla prima maglia, quella di casa, quella linea rossa che accompagna tutta la manica, e poi sul fondo della manica
14: panoramica, un elastico con la raffigurazione dei portici di Bologna, direi quella una chicca che fa parte anche della maglia casa, che a me personalmente piace molto, la torre di Maratona nel retro, dietro, subito dietro al colletto, che è presente anche nella prima maglia, e poi questo nuovo tessuto adottato per la maglia del Bologna, che si chiama tessuto Jacquard Eco 3D Knit Matrix. Vi leggo la descrizione anche di questo tessuto,

Dà delle vibrazioni molto, molto di moda, quindi sembra più proprio uno spot legato alla moda, alla presentazione di una collezione, che sia estiva, invernale o primaverile. Comunque ecco, una presentazione proprio come se fosse una sfilata, con la scelta di due modelli vestiti in maniera casual per uscire la sera, che indossano entrambi la seconda maglia del Bologna. Poi c'è il richiamo anche alla 50 special rossa per la canzone famosissima dei Luna Pop e quindi di Cesare Cremonini. Quindi ecco, tanti easter egg, tante particolarità anche nella presentazione della seconda maglia, nel video della presentazione della seconda maglia. E ovviamente il panorama arriva direttamente da Michele in Bosco, da San Michele in Bosco, quindi zona e direi posto a Bologna che conosciamo tutti abbastanza bene. Chiedo anche a voi un parere sulla seconda maglia. A me piace, devo dire, forse l'unica cosa, però in realtà è un richiamo anche alla prima maglia e lo capisco, ecco, utilizzare alcuni dettagli in entrambi i kit, forse mi sarebbe piaciuta un po' completamente bianca per renderla ulteriormente regale, ma è veramente un dettaglio non imponente, ecco, quello della righina che accompagna la manica, quella della righina rossa, tra l'altro un rosso abbastanza acceso che accompagna la manica. È un parere personale, comunque la trovo una bella maglia. A me piacciono le scelte molto semplici, molto minimali, e direi che il Bologna per il mio gusto almeno le adotta in maniera molto buona. Allora, ci sono dei messaggi sulla maglia. Ciao Frank, la seconda maglia in foto è bella, ma la voglio vedere dal vivo, scrive Stefano da Imola. Guarda, credo che la potrai vedere dal vivo anche a Valles. Mi sembra di aver capito che tu vieni su in montagna durante il ritiro del Bologna, ve lo ricordo, da lunedì 13 fino a sabato 25, comprese le amichevoli, dirette tutti i giorni praticamente per raccontarvi gli allenamenti del Bologna, del nuovo Bologna di Domenico Tedesco. Quindi lì comunque ci sarà anche la possibilità di acquistare le maglie del Bologna, non solo, anche vari gadget e altre cose che comunque fanno parte sempre del merchandising del Bologna. Altri messaggi, questo da parte di Eugenio. Ciao Frank, perché non prendiamo il portiere della Norvegia che è svincolato? Ti riferisci a Nyland, che è portiere della Norvegia, è stato appena concluso il suo contratto con il Siviglia, sicuramente sta facendo un ottimo mondiale, devo dire. Ha un'età piuttosto avanzata, parliamo di un classe, mi sembra, vado a memoria, di un classe 89, ecco, se non mi sbaglio, adesso vado a controllare per essere sicuro, diciamo non un giocatore giovanissimo, quindi io non so se andrei su un giocatore così, no, un classe 90, quindi 35 anni, che compirà i 36 il 10 di settembre, sicuramente bravo, sicuramente di esperienza. Considerando che abbiamo Skorupski che è un 91 e comunque ha già una buona esperienza anche nel nostro club, io terrei Lucas e bene così. Poi parere personale, ovviamente. Buonasera Frank, io ho una grande fiducia nei nostri uomini, alla luce però dei mercati delle competitor comincio a pensare che fare mercati a saldo zero, autoimposti ogni anno, stia lentamente portando la squadra ad abbassare il livello e rendere sempre più utopistica l'idea di voler lottare ogni anno per l'Europa. Così facendo, prima o poi ti passeranno davanti tutte, se per un milione qui o un milione là facciamo saltare tutte le trattative. Guarda, di questa cosa qua ne ho parlato ieri soprattutto con Manuel Minguzzi, e devo dire, avere fiducia è corretto, anche perché soprattutto con l'arrivo di Sartori il Bologna ha avuto due anni da ricordare sotto l'aspetto dei risultati, anche sotto l'aspetto del divertimento soprattutto, quindi sono stati due anni incredibili quelli del 2022-23, no, mettiamo ovviamente tre stagioni, perché ci metto anche il 22-23 che comunque è stato un'annata in cui il Bologna è stata una squadra molto divertente da guardare, con giocatori molto interessanti e che rubavano l'occhio, quindi è giusto dare fiducia, allo stesso tempo però secondo me è sbagliato dare per scontato che le cose vengano fatte sempre nel miglior modo possibile, perché è normale, ieri l'ho spiegato, tra l'altro ho insistito tantissimo su questa cosa, allo sfinimento probabilmente non ne potevate più, secondo me
avere l'idea che la dirigenza faccia sempre tutto bene, nel miglior modo possibile, che non

0: possa mai commettere un errore è un'utopia. Riprendo la tua stessa terminologia che hai utilizzato nel messaggio, perché per forza di cose, se devi vendere tanti giocatori, se devi comprare tanti giocatori, devi pensare agli stipendi, comunque alle trattative, tante cose ci sono all'interno di un mercato, comunque all'interno anche di una stagione, allargando un po' il campo, è impensabile che dei dirigenti, che sono esseri umani, non possano commettere degli errori. Quindi io penso che ogni tanto qualche errore lo possano commettere, e non sempre, quando c'è la situazione, come per Ugrešić, che non è detto magari diventerà un giocatore del Bologna, però su Ugrešić c'è stata questa prima offerta del Bologna e ballano 3 milioni circa di differenza. Se il giocatore piace molto alla dirigenza, e è una cosa che penso sia abbastanza vicina alla realtà, non per forza, se andiamo su un altro giocatore, è stata la scelta migliore, nel senso che la dirigenza, nel momento in cui va su un altro giocatore, per comodità, perché si spende un po' meno, per X motivi, non vuol dire che è la stessa, che è la decisione migliore da fare. Io credo che ogni tanto, quando c'è un giocatore che ti piace molto, devi andarci forte senza pensare troppo alla spesa. È chiaro che provi a limare il più possibile la cifra del tuo acquisto, poi se non ce la fai e vogliono troppo, lasci perdere. Se invece ballano 1, 2 milioni, 2, 3 milioni, se pensi effettivamente che sia un calciatore valido anche per il futuro, secondo me ha senso anche investirci tanti soldi. Su quanto hai detto riguardo al mercato delle competitor, sì, per forza non si può non fare caso al mercato che fanno le squadre che dovrebbero essere al nostro pari. E ovviamente il messaggio lo riporto subito su Arthur Attà, che oggi è stato praticamente ufficializzato come nuovo calciatore della Fiorentina. Ecco, manca ancora l'ufficialità, però diventerà un calciatore della Fiorentina per la prossima stagione. Giocatore fortissimo, centrocampista dell'Udinese, che si trasferisce a Firenze per 30 milioni più bonus e una discreta percentuale, una buona percentuale sulla futura rivendita. Quello è un grande giocatore, secondo me, quindi devo dire un po' rosico anch'io, ecco, vedere Atta che va alla Fiorentina. Però penso sia normale, penso sia il gioco delle parti, e direi che è normale che quando un giocatore così forte, o meglio che io reputo così forte, va in una competitor, un po' rosichi, ma appunto è il gioco delle parti. Complimenti a loro, perché si sono assicurati uno dei migliori centrocampisti del campionato, per me sempre. Ciao Frank, aiutami a capire, da una squadra che non ha centrato l'Europa dobbiamo svendere il nostro di gran lunga miglior difensore perché è un anno di scadenza, perdiamo il perno del centrocampo a zero, dobbiamo fare mercato rientrando di 30 milioni, in queste condizioni come fanno a dirci che l'obiettivo è puntare all'Europa, scrive Ale. Guarda Ale, io capisco il tuo messaggio, non voglio parlare troppo di cifre, ma la cosa che ti voglio dire, perché quello che penso io in maniera abbastanza proprio ferma, è che non per forza spendere tanti soldi ti dà la certezza di fare certe stagioni. Il Bologna penso che abbia la possibilità, già con diversi giocatori, di mettere in campo tanto talento. Andare a pescare delle gemme nascoste in giro per l'Europa, non solo poi, per me non è una cosa così impossibile, e secondo me è quello il tasto da battere tanto, ovvero andare molto di scouting senza pensare troppo a abbiamo venduto uno da 40 milioni, lo dobbiamo per forza sostituire con uno da 25. No, per me non è quella la regola che deve vigere sempre, non è quello il modo in cui una squadra come il Bologna per me deve operare. Quindi se il Bologna cede, lo ripeto, dato che l'ho detto anche dalla Francesca, se il Bologna dovesse cedere Lukumi a 25 milioni, 20 milioni, 28 milioni, per me non dovrebbe andare su un difensore affermato che quindi dovresti pagare 15 milioni, 12 milioni, una cifra del genere, perché ci sono già tanti giocatori su cui il Bologna ha investito in quel reparto lì. Quindi dovrebbe andare su un giocatore giovane che quindi può essere pronto per la stagione dopo ancora, quindi non per quella 26-27 o magari anche, ma per quella 27-28, perché così dai spazio ai tuoi investimenti importanti prima per crescere e per diventare delle buone plusvalenze. Ragazzi, sul pacchetto dei tre centrali, Eggem, Elland e Vitic, sono stati spesi 30 milioni e ci aggiungiamo anche qualcosa se vogliamo metterci bonus. Quindi sono tanti soldi. Mettere davanti a uno di questi o a due di questi un altro difensore che fa il titolare vuol dire rischiare di depauperare un po' questi investimenti che sono stati fatti. 18:18, vado in pausa, rientro con Leo Bosello.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:22, seconda parte di Football Drive Time, la passiamo insieme a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
11: Ciao, ciao Frank, buon pomeriggio a tutti.
0: Guarda, prima di andare sulle cose di campo, ti chiedo un parere sulla seconda maglia.
11: Di tiro.
0: No, sulla seconda maglia, sulla seconda maglia.
11: Mi piace molto. Sono un fan delle maglie bianche e soprattutto delle maglie da calcio bianche. Penso che a manica lunga poi possa diventare clamorosamente bella, ma perché un po' questo momento la maglia da calcio a manica lunga forse fa un po' così, no? Piace di più, è un po' più alla moda, ma mi piace tanto, la vedo elegante e anche il videoclip di presentazione l'ho trovato molto molto suggestivo. Quindi l'ho trovato elegante quanto la maglia, devo dire che
0: sì,
11: mi piace,
0: è stata un video di presentazione come se dovessero presentare una linea di un capo d'abbigliamento, ecco, comunque di una marca, tipo, non so, adesso vabbè, non voglio pubblicizzare le marche, però ecco, come la presentazione di una collezione estiva o invernale di un brand d'abbigliamento, ecco, quindi è stato molto molto fashion.
11: È molto fashion, sì, ma poi esatto. Tra l'altro la prima spesso l'hanno presentata a teatro, no? Facendo cose iconiche, teatrali, ricordo un po' di tempo fa la Macron, no? Quindi comunque ci sta anche che siano andati a San Michele in Bosco, perché era straordinariamente San Michele in Bosco, che col motorino sui colli, insomma, beh, dai, un bel classico. Mi è piaciuta, adesso spero di vederla, toccarla con mano in ritiro, visto che poi ci divertiamo spesso con i manichini in diretta sul canale 93 a fare le dirette facendo vedere anche la maglia allo store. Sarà divertente,
0: quindi ci sono già tanti messaggi di apprezzamento rispetto alla seconda maglia, qualcuno invece è un po' più scettico, però ecco, la cosa poi, il giudizio definitivo è vederla dal vivo sempre, no? Questo vederla dal vivo, la devo vedere dal vivo prima di prendere il giudizio finale. Anche a me piace molto, quindi
11: tanto la maglia da trasferta, Frank, resterà sempre più iconica, quella con cui ci abbiamo vinto la Coppa Italia. Che cosa ci possiamo fare con la banda rosso-blu in mezzo, è saputo, è quella con cui ci abbiamo vinto la Coppa Italia, quella non si può sostituire. Se cioè, ci abbiamo vinto la Coppa, con quella si va poco in là con i paragoni, vincerà per forza lei sempre, anche se pure quella dell'anno della Champions con la banda diagonale, so che ti piaceva molto anche quella.
0: A me piaceva molto, diciamo che sì, dai, non andiamo sui ricordi, poi sale, sento la nostalgia, quindi vabbè. Leo, prima è arrivato un messaggio che ti voglio girare in parte con un po' di rosicamento da parte di un tifoso per i vari mercati delle competitor. Ho pensato che si riferisse soprattutto all'ultimo acquisto della Fiorentina, ovvero Arthur Attà, che è arrivato come un fulmine a ciel sereno, Leo.
11: Sì, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, è stata un'operazione di cui si è iniziato a parlare di fatto stamattina, con praticamente già la trattativa fatta in chiusura. C'era stato qualche ammiccamento da parte delle big, l'Inter spesso aveva fatto sapere che era interessata al giocatore, però comunque si è andato tutto a ultimare nel giro di poco, almeno da quanto è nota la situazione. Calciatore fortissimo, calciatore con dei picchi, sì, delle potenzialità ancora inesplorate, molto evidenti, riesce a far vedere tanto, comunque, per quello che potrebbe diventare, ma già adesso è, perché comunque ha qualità tecnica, ma riesce a gestire bene il pallone anche con l'uomo addosso, mantiene una buona difesa della palla, ha creatività, è un giocatore molto creativo, però sapendo anche stare, secondo me, dentro i centrocampi moderni, con anche quel pizzico di fisicità che ogni tanto serve. Non è un giocatore spesso, un giocatore abbastanza esile, che però si sa difendere, e non lo so, secondo me la Fiorentina mette dentro sicuramente il centrocampista migliore possibile in rosa tra quelli che ha,
0: non c'è dubbio,
11: ma proprio a mani basse. E poi ovvio che è una presa diversa, però si aggiunge alle altre due che hanno già fatto, e sicuramente sì, la spesa è importante. probabilmente anche con la necessità che la Fiorentina deve mandare un messaggio diverso per questa stagione che arriva, ecco, insomma, reduce da un'annata molto molto particolare, molto differente rispetto a quelle che ha vissuto il Bologna.
0: Sull'asse Gunther invece cosa dici?
11: Sì, oltre al cognome che ovviamente fa simpaticamente fare battute a tutti gli ascoltatori tifosi, come immagino, penso che sia la presa che economicamente Bologna ha voluto mettere a registro in termini di una riserva, no? Cioè, lì probabilmente il ruolo più di tutti che quest'anno sappiamo che è di un giocatore, cioè sulle altre gerarchie ancora, insomma, c'è da definire, magari anche quella dell'attaccante può essere già ben definita, però come quella del terzino sinistro poche direi che sono già chiare. Miranda sicuramente è il titolarissimo da quella parte, quindi c'era bisogno di prendere un giocatore che avesse noto il fatto di giocare dietro, e quindi insomma anche poi una spesa che fosse economicamente compatibile a questo. Bologna mette a registro 3 milioni per questa operazione che sembra essere molto vicina alla chiusura, comunque sono 3 milioni di euro che prendi per una riserva che quest'anno potenzialmente, insomma, parte sempre dietro Miranda, poi se ce ne sarà bisogno ovviamente giocherà. È un giocatore che ancora devo conoscere bene e non ho troppo chiaro le caratteristiche, ma sembra essere un giocatore interessante, è Zweite Liga, quindi tanta serie B tedesca, ha fatto anche qualche presenza in Bundes, però le sue presenze in Bundes sono datate 2021 credo con l'Augsburg, quindi diverso tempo fa.
0: Sì, io l'ho visto, ne parlo con te adesso perché non ne ho ancora parlato oggi, dato che poi la notizia è di ieri sera. Io l'ho visto giocare diverse volte Gunther, è un giocatore molto solido nelle partite in cui l'ho visto e molto veloce, gli ho visto fare delle corse e raggiungere delle velocità molto importanti, quindi dai, poi il materiale secondo me c'è, vediamo comunque parte, come hai fatto bene a ricordare, in un ruolo non ancora fondamentale, quindi parte dietro a Juan Miranda, che farà direi sicuramente il terzino sinistro titolare nella prossima stagione, poi a meno di colpi clamorosi, ecco. Su altro invece, sul centrale, perché arriva un messaggio da Emanuele da Ravarino, che scrive: io non sono preoccupato per il centrale ma per l'attacco, ci serve uno da 15-20 gol che non abbiamo, Solorzo si avvicina ai 10, altrimenti l'ottavo posto sarà sempre il massimo ottenibile. Tu ci vedi un collegamento tra gol dell'attaccante e posizione raggiunta? Io personalmente no.
11: No, nemmeno io, e lo dico con i risultati del Bologna degli ultimi 2 anni, 3 anni, cioè se l'ultima stagione, ok, non guardiamo quelli dell'ultima stagione, guardiamo quelli delle 2 stagioni prima, cui Bologna ha fatto Champions League e Coppa Italia. L'anno in cui Bologna arriva in Champions League, Joshua Zirkzee segna 11 gol in Serie A, uno in Coppa Italia, quello in Coppa Italia segnato a Ferragosto contro il Cesena nei 32esimi, quindi un gol che è valso comunque una tranquillità di una partita segnando 2-0, mettendo in ghiaccio quel match lì, però insomma possiamo dire che è un gol un po' più tra parentesi rispetto agli altri 11. L'anno scorso Coppa Italia, Castro, anche lui appena sfiorata la doppia cifra, il Bologna però ha fatto grandi cose. L'importante è che i gol arrivino, che possono anche essere distribuiti.
0: La famosa cooperativa del gol. È un termine che fa sempre, almeno a me, bellissimo, usatissimo, però è sempre spiega sempre molto bene tutto in poche parole.
11: Sì. No, puoi anche dire l'orchestra con tutti gli archi e poi c'è un primo violino, ma tutti si esprimono.
0: No, nulla,
11: libertà,
0: nulla è mai come la cooperativa del gol.
11: No, nulla è verissimo, e il Bologna lo è stato. Poi ovvio che Orsolini è stato quello con i picchi più alti a livello numerico, però sì, io credo che non sia correlata la cosa, ecco, non penso che sia per forza necessario avere un bomber da 15 gol che ti possa garantire di arrivare per forza al top, anzi, comunque basti guardare semplicemente il fatto che la Fiorentina è andata in conference con Palladino rischiando di non andare in conference, perché poi la Fiorentina ha fatto quella rimonta all'ultimo con Ken che fa capocannoniere, o quasi, no Frank? Quanti gol segna Ken quella stagione? Più di 20,
0: sì,
11: credo.
0: Sì, sì.
11: Credo più di 20, e sembra una forza della natura, un attaccante clamoroso, però poi comunque la Fiorentina ha fatto conference all'ultimo con, ce le ricordiamo anche, no? Le proteste che c'erano alla penultima giornata col Bologna che aveva appena vinto la Coppa e tutto lo stadio che voleva praticamente sostituire tutta la dirigenza, e quindi insomma non è automatico, poi ovvio che aiuta, figuriamoci, non è che non lo vogliamo, cioè se non inizia arrivare, figuriamoci, certo.
0: Altro messaggio da parte di Luca che ti chiede delucidazioni su Amon Darain.

0: Che è un centrocampista profilo Bologna. Questo mi sembrano essere questi due nomi, insieme a quello di Gunther, dei colpi molto simili a quelli che abbiamo visto funzionare bene al Bologna negli ultimi anni. Alcuni colpi magari su giocatori che invece già conoscevamo troppo bene non sono andati come ci si aspettava, mi riferisco a Casale sicuramente, mi riferisco ad Erlich, anche Immobile sicuramente va messo in questa lista, ma ci sono altri nomi di giocatori che magari un po' più noti, che potevamo sapere bene, commentare anche che tipo di giocatore potesse essere, cosa potesse dare, però magari non sempre c'è stato quell'apporto lì. Poi ci sono anche quell'altra trafila di giocatori, quei giocatori che vengono osservati anche molto più distanti rispetto all'epicentro calcistico, e quindi una Serie B tedesca per Gunther o un campionato argentino come il giocatore in questione, e penso che sia un profilo interessante. Poi anche qui bisogna approfondire molto le valutazioni tecniche, la cifra che richiedono comunque non è bassa, perché stiamo parlando di una richiesta circa intorno ai 10 e non è poco, quindi bisogna comunque andarsela a prendere un centrocampista classe 2005. Per me è un profilo interessante, se dovesse arrivare credo che sarebbe poi il centrocampista da ipoteticamente sostituire, cioè che è il sostituto di Somm, no? Cioè il posto che lascia vuoto Somm, credo che poi che poi era il posto di Fabian, il Bologna lo andrebbe a sostituire con Almadorian, che penso sia giocatore interessante, che può fare un po' tutto lì in mediana, ma è principalmente, mi sembra di capire, un centrocampista di qualità, oltre che di gamba. Leggevo anche la possibilità di Foloruscio, che è un altro centrocampista che si aggiunge all'elenco di possibili mezze ali più, no? Cioè mi sembra che gli identikit, sì, anche che stanno uscendo, che stanno un po' più delineando, secondo me, un'idea che forse è un più su un 4-3-3, e lo stiamo un po' immaginando anche nelle scorse settimane, cioè che l'idea di nomi che stanno uscendo a livello di centrocampo sembrano essere più con un vertice basso e due mezze ali che con due mediani e un tre quarti.
1: Sì, io lui non lo conosco, proprio non l'ho mai visto, quindi oggi non sono riuscito ad aggiornarmi perché ho avuto tantissime cose da fare, quindi non sono riuscito ad andare a vederlo, però ecco, sul fatto che sia un colpo stile Bologna, soprattutto estate 22, estate 23, sono d'accordo con te. Facendo fantamercato, scambieresti Castro con Zirkzee? Chiede un ascoltatore.
0: Certo.
1: Lo scambi?
0: Certo, sempre. Scusatemi, ma cioè, se entriamo nella sfera sentimentale, però poi dopo c'è uno.
1: Ma devi allora con il cuore ti dico sì, forse razionalmente ti dico no.
0: Ma non riesco a pensare razionalmente.
1: Ci sta.
0: Non ci riesco a pensare. Però vabbè, comunque dai, a parte gli scherzi, non lo so, faccio fatica a dire che è uno scambio da non fare, ma anche perché comunque non è un giocatore anziano, cioè Joshua 2001 è vero, 3 anni in più, è vero che ha avuto momenti anche negativi praticamente sempre al di là di Bologna, le sue esperienze non possiamo definirle positive, tranne l'anno all'Anderlecht, no?
1: Sì.
0: L'anno all'Anderlecht ha fatto bene a livello di numeri, però comunque insomma ne ha vissuti di momenti altalenanti. Uno dice Castro invece al Bologna comunque quella garanzia lì di prestazioni, di rendimento te l'ha data, però io ripenso anche a Joshua Zirkzee con la maglia del Bologna, l'amore che gli può dare di nuovo la città, e ok, sarà un modo sicuramente diverso di interpretare il gioco con Tedesco rispetto a come era con Thiago, però è Joshua Zirkzee e io non ce la faccio con Frank, io lo riprenderei sempre, certo.
1: Aggiunge che lui ha le sue scarpe da fargli firmare, quindi ecco, un
0: quindi
1: motivo per cui
0: è la mia stessa idea.
1: Esatto, ti faccio ascoltare un audio.
2: Ciao Frank, sono arrivato solo alla fine del tuo discorso e te l'avevo già chiesto ieri e ho sentito l'ultimo ragionamento che facevi sul tempo di maturazione dei talenti, anche lì forse si aspetta sì e no un anno, perché Ilic è stato quasi subito bocciato e Raimondo perché è stato rinnovato solo fino al 2028, Alessandro Castel San Pietro.
1: Mi soffermerei più sull'ultima cosa che chiede Alessandro, nel senso che l'estensione è stata di un anno, Leo.
0: Beh, ovviamente non poteva andare in prestito, o meglio, poteva anche andare in prestito con scadenza 27,

0: ma di fatto voleva dire perderlo a zero.
1: Sì.
0: Voleva dire perderlo a zero, e sappiamo che comunque Raimondo è sempre stato spigoloso anche col club e nei suoi rapporti, anche quando ha avuto la possibilità di giocare, ricordiamoci l'anno con Thiago, eccetera. Per me non è che era poi così di volontà da parte di Raimondo di prolungare per chissà quanti anni il contratto col Bologna, anche perché cioè, è qualcosa che guadagna anche lui, però mantiene il Bototto, quindi c'è questa poterlo con un anno dalla scadenza, e lì si guarda come è andato lui, si guarda che il rendimento che ha avuto lui, e si valutano queste cose. Io credo che se ci fosse stata la volontà da parte del ragazzo di prolungare anche fino al 2029-2030, il Bologna lo avrebbe fatto, quantomeno 2029, ecco, per avere altri due anni oltre alla fine del prestito, no? Cioè dal giugno del 2027.
1: Sì.
0: Però secondo me non era troppo d'accordo il ragazzo, per quello che può essere il mio punto di vista, e sulla maturazione del talento lì dipende, cioè lì non riesco a trovare una, non so se tu hai un'idea diversa, ma non riesco a trovare un per forza, no, una formula esatta e quanto ci può volere per maturare un talento.
1: No,
0: cioè, magari
1: Amey quest'anno
0: fa una stagione incredibile al Frosinone, fino a un anno fa doveva giocare da fuori quota in primavera perché era tornato da due anni di continui infortuni e faceva una gran fatica, e quattro anni fa invece esordiva in Serie A.
1: Sì.
0: Quindi insomma è un percorso molto strano, e ognuno ha dentro a questo tutte le variabili che ovviamente ne modificano il percorso.
1: Sì, no, non c'è una regola scritta. Sicuro, ecco, una delle cose che si può fare è dare fiducia e cercare di lavorare bene sulle caratteristiche che spiccano. Poi sì, a un certo punto la palla passa anche in mano al ragazzo in questione. Quindi non per forza ogni giocatore deve diventare forte e può essere un fenomeno. Anzi, se no sarebbero tutti così e basta. Leo, grazie mille, ti auguro buona serata e ci sentiamo presto, ci vediamo presto, ecco, sicuro.
0: Ci vediamo.
1: No, direi che ci vediamo domenica mattina per andare nel nostro posto di montagna preferito. No, vabbè, sì.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Ci risentiremo, poi saremo insieme da lunedì,
1: esatto,
0: da Valles, quindi insomma, l'attesa è finita, come direbbe qualcuno. Dai.
1: Esattamente, grazie.
0: Ciao Frank, buona serata a tutti.
1: Ciao Leo, grazie ancora a Leonardo Bosello. Adesso pausa, rientriamo con Dave Trebbi.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio.

0: fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 18 e 45 minuti, terza ed ultima parte di Football Drive Time, ma parliamo di basket. Oggi no più football, parliamo di basket insieme ovviamente a Dave Trebbi. Ciao Dave.
9: Buon pomeriggio, ciao Frank.
8: Ma che bello, che bella voce squillante come sempre, grande Dave, grande Dave. 366-402-4022. Guarda, io prima di andare su lato squadra, perché comunque ci sono delle novità soprattutto riguardo alle uscite, io andrei sulla campagna abbonamenti che è partita ieri, vero Dave? Che è stata chiamata Una vita con te.
9: Esatto, esatto. No, tanta presenza già dalle prime ore in Porelli per assicurarsi il posto e anche per una sorta di tradizione, perché molti lo fanno anche da tantissimi anni ed è sempre bello quando partono appunto le campagne abbonamenti. Essere dire io c'ero e c'ero per primo, quindi grande risposta da parte del tifo bianconero in una stagione comunque. Che comunque la Virtus si presenta in una chiave, in un veste diversa a livello di collettivo, ma nonostante questo, nonostante tutto, le parole di Zanetti sono state molto chiare e soprattutto il riscontro da parte della tifoseria è stato quello dovuto, ovvero capire bene e reagire bene e capire bene la situazione. Seppur anche la stessa Milano si lamenta

0: E ovvio che c'è ancora da fare, c'è ancora un mercato che al momento, diciamo che si prende quasi un momento di pausa, perché è periodo delle Summer League, e quindi anche chiunque è interessato a determinati giocatori tenta ovviamente la carta. È iniziata oggi, durerà fino al 19 luglio la Summer League principale, ovvero quella di Las Vegas, dove ci saranno tutte e 30 le squadre, tra cui appunto Davide Casarini parteciperà appunto con la canotta dei Houston Rockets. E quindi diciamo che anche per tanti ai giocatori che comunque hanno assaggiato l'Eurolega oppure sono in direzione Eurolega per via appunto di quello che hanno fatto bene nelle coppe più basse, definiamole così, Eurocup, Basketball Champions League, FIBA Europe Cup, questo è un momento un po' di, non dico di calma, però comunque al tempo stesso coloro che partecipano a questo torneo, e sono tanti, vogliono prima giocarsi ovviamente le carte in questo torneo, perché soprattutto quest'anno, poi concludo Frank, col fatto che ci sono stati tantissimi scambi a livello NBA e quindi tante squadre che devono guardare veramente i salari e guardare comunque anche il collettivo, e si sono aperte delle occasioni per dei contratti e per delle posizioni che a differenza degli anni passati non era possibile, quindi diciamo che anche quest'anno c'è molto più fermento rispetto agli altri anni, soprattutto in America.
1: Riguardo a Karim Giallo invece, che la Virtus ha salutato, il giocatore è diretto, anzi già ufficiale mi pare, a Tortona. Cambia qualcosa? Poi ti chiedo anche una valutazione sul giocatore, sul suo unico anno in Virtus, Dave, se vuoi fare un bilancio sulla sua stagione.
0: Ma guarda, è stata un'operazione secondo me che lì costruita molto bene da parte della Virtus, perché aveva un'uscita Karim Giallo con la Virtus, e Tortona ha pagato l'uscita, quindi Tortona per avere il giocatore ha pagato il buyout di uscita e ha firmato il giocatore, quindi diciamo che la Virtus l'ha liberato a zero, era poco, la differenza si parla di 50.000 euro, però comunque è stata un'operazione dove la Virtus non ha appoggiato nessun euro. E la scelta appunto della Virtus di prendere un giocatore come Bobby Klintman, avere un giocatore come Alston e andare alla ricerca appunto di un altro giocatore nel ruolo di ala con tiro soprattutto, da affiancare ovviamente a Ferrari e Casarin, porta appunto la Virtus a salutare un giocatore che per i primi tre mesi di stagione aveva giocato molto bene, aveva tirato anche molto bene, poi dopo l'infortunio e anche la difficoltà a recuperare anche fisicamente in una competizione e in un calendario che non ti aspetta visto la moltitudine di partite, è stato un po' il problema di Giallo. I problemi al tiro sono stati sempre più importanti, la sua mancanza di avere il 100% di condizione è dovuta al fatto che appunto non poteva allenarsi ma doveva solamente giocare e dimostrare, e quindi se praticamente il tuo allenarti è quello che devi fare in campo e nei momenti sei tra un pullman e una camera d'albergo o mezz'ora per fare una sezione tiro e soprattutto nei video di Ola Porelli oppure nei vari hotel per vedere l'avversario, capisci che è stato molto difficoltoso, al punto appunto che la Virtus ha scelto all'inizio dei playoff di escluderlo tra i 12. Poi ovviamente l'infortunio di Alston ha peggiorato tutto, certo. Però l'idea di base che comunque al di là, se non si fosse infortunato Alston, probabilmente il giocatore non sarebbe sceso in campo nel periodo appunto di compresenza appunto del numero 21. Ovvio che è stata un'esperienza diciamo agrodolce, perché appunto era partito molto bene Frank, poi purtroppo nell'ultimo, dopo l'infortunio, non è stato più quel giocatore che eravamo abituati a vedere nei primi tre mesi di stagione.
1: Su Francesco Ferrari, perché era una delle cose che ti volevo chiedere, c'è molta attesa, lui ha avuto un impatto devastante soprattutto in Serie A2, ha fatto un po' di fatica magari in A1, ma è normale, parliamo di un 2005,
0: ha
1: quindi
0: fatto una partita contro Milano,
1: esatto, no ma infatti fatica non è che ha fatto fatica, però l'adattamento al campionato è una cosa, certo, normale e certo, fisiologica, però il prossimo anno c'è tanta attesa su di lui e ha dimostrato di avere grosse potenzialità. In mano a Mumbrù, cosa pensi che possa fare? Ecco, su cosa si può lavorare di più? Ecco, cosa ti aspetti da lui?
0: Parliamo comunque di un ragazzo di 20 anni che il 18 agosto fa 21, quindi ovvio che è normale che questo giocatore non sia subito con

0: e che faccia un po' della continuità il suo tallone d'Achille normale. Sicuramente in un tipo di pallacanestro dove devi correre e reagire a livello offensivo e non avere tanto tempo per poter decidere o scegliere, penso che sia anche la situazione ideale per lui. Ovvio che, come tutti i tiratori, non avrà dei momenti, avrà dei momenti in cui tirerà molto bene, come avrà dei momenti in cui avrà delle difficoltà a tiro, come tutti. Però comunque parliamo di un tiratore, parliamo di un ragazzo comunque con una struttura fisica capace di fare sia ruolo di 3 e vediamo se farà anche ruolo di 4, 2 metri e 4 per 90 kg, poi magari i chili sono aumentati, magari sono diventati anche muscoli, quei chili non solamente chili, e quello è un discorso che non me ne occupo io, ma ne occupano appunto i preparatori. Però sicuramente un ragazzo di 21 anni, un ragazzo che la vita è stata molto brava e, come ti dicevo, anticipata anche in quell'aspetto, prendendolo prima, prendendolo e facendolo appunto fare un metà anno per poi metterlo direttamente, per dare quel momento di, non dico di formazione, ma quasi. Lo scorso anno è stato per quel metà anno un anno di grande formazione da parte sua, quindi anche aver giocato in Eurolega, aver capito un po' il contesto. Sicuramente c'è aspettativa, ma non troppa, perché comunque è un giocatore che ha fatto molto bene, sempre anche in quintetto base dell'Italia, ma comunque parliamo sempre di un ragazzo di 20 anni, prossimo ai 21, 18 anni, quindi bisogna avere anche un po' di calma. Però sicuramente è un bel punto di partenza da parte della Virtus, un ottimo giocatore, e se permettetemi, sicuramente meglio puntare un giocatore di 20 anni come Ferrari e magari dare, oppure cercare di rinnovare, un giocatore come Achele, che sì, ha fatto bene, però è prossimo appunto a scollinare i 30 anni, e quindi capite che comunque è meglio sempre guardare il futuro in questo caso.
1: Ultima cosa che ti chiedo è legata al coach. Quanto Mumbrù c'è negli acquisti della Virtus? Nel senso, non sulle caratteristiche, che quello mi aspetto che tutti i giocatori siano adatti al suo modo di interpretare basket, ma proprio se ci sono state delle richieste fino ad ora da parte del coach su qualcuno in particolare.
0: Beh, direi che Klintman e Carr vanno da quell'aspetto, ovvero giocatori che hanno un buon tiro da tre punti, e caratteristiche diverse, ma come ti dicevo, offensivi e fisici. E Carr è un realizzatore, ma anche un creatore di gioco, e quindi anche un playmaker. E come ti dicevo, Bello e come Carr sono due prese costruite in una certa maniera. E credo che più Carr che Klintman sono giocatori che sono stati scelti appunto da Mumbrù, mentre per quanto riguarda gli italiani e Bello invece sono operazioni, dalle mie fonti, che sono arrivate prima dell'arrivo di Mumbrù. Però sicuramente quando gli hanno presentato il progetto gli avranno sicuramente fatto vedere i giocatori, e quindi avranno avuto anche l'ok da parte del coach, commissario tecnico della Germania.
1: Dave, io ti ringrazio molto, penso che sia l'ultimo nostro collegamento, perché poi io lunedì andrò in montagna, quindi da lì
0: al fresco.
1: Da lì non ci collegheremo più per parlare di basket, ma direi solamente per questa stagione, perché dalla prossima comunque i nostri collegamenti continueranno, riprenderanno.
0: Io comunque
1: ti ringrazio molto sia per oggi, ma per tutta la stagione, che ho passato molto volentieri anche insieme a te. Poi io mi occupo prevalentemente del calcio, però parlare con te di basket è stato molto divertente e molto, è stato un insegnamento anche per me, quindi ti ringrazio molto del tuo tempo.
0: Non mi fare arrossire, Frank.
1: No,
0: dai.
1: Vabbè, già poi tu ti tendi un po' ad arrossirti di tuo, quindi dai, grazie mille. Bravo. Dave, davvero.
0: Dai, un bacione, dai, ciao Frank, saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a Davide Trebbi, Pianeta Basket e Nettuno Bologna 1. Lo ritroveremo la prossima stagione di Football Drive Time, dato che domani non credo di riuscire a chiamarlo. E ultimi messaggi che leggo prima di chiudere la puntata di oggi. Io con il cuore ti dico di sì, legato a Castro Zirkzee, e con la testa ti chiedo cosa stai aspettando a dire sì. Ci sta, è per un discorso proprio di valore del giocatore. È chiaro che, ragazzi, Castro per me è un giocatore formidabile. Quello che abbiamo visto qua da Zirkzee è stato È stato incredibile, su questo non ci sono dubbi, quindi capisco la vostra opinione, che in realtà condivido in grande parte. Joshua Rowe e Bernardeschi, il trip perfetto, il trio perfetto, magari il mio sogno, scrive Max. È un bel trio, sì, senza dubbio. Milan, Inter, Como, Juve, Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina si giocano l'Europa. Bologna, Napoli, Torino, Udinese si giocano la parte sinistra. Napoli? No, in che senso? Se arriviamo decimi non diciamo che è un disastro, scrive Claudio da Medicina. Ma Claudio, in realtà, guarda, non lo so, bisogna sempre, secondo me, porsi certi obiettivi, valutare le possibilità a inizio stagione ed essere, avere la coerenza. Parlo di me, che posso esprimere un'opinione basata sulla mia conoscenza, su giocatori, su allenatore, tutte queste componenti qua. Però sì, di base bisogna valutare tutto all'inizio, ai blocchi di partenza della stagione. Detto questo, vi do appuntamento a domani alle 18, ovviamente, qui su Nutrono Bologna 1. Buona serata sui nostri canali e sempre a domani qui a Football Drive Time alle 18. Ciao!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
11: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
12: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: L'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. La decisione arriva dopo l'inchiesta della Procura della Capitale su una presunta rete di spionaggio che, secondo gli investigatori, avrebbe messo nel mirino informazioni riservatissime su intelligence, difesa e armamenti prodotti nel nostro paese. A rendere pubblica la misura è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un post social. Il segretario generale della Farnesina ha informato l'ambasciatore russo che i due responsabili delle attività di spionaggio dovranno lasciare Roma entro 3 giorni. Il Ministero degli Esteri russo ha risposto immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere in maniera adeguata alla decisione di Roma. Lo riporta l'agenzia russa RIA Novosti, ma non è specificato in cosa dovrebbe consistere questa reazione. Dopo un'altra notte di bombardamenti americani sull'Iran e il successivo contrattacco firmato da Teheran che ha preso di mira le basi americane in Medio Oriente, il memorandum d'intesa raggiunto fra Washington e Teheran il 17 giugno scorso sembra già un lontano ricordo, con Trump che giustifica gli ultimi raid come risposta agli attacchi iraniani alle navi mercantili nello stretto di Hormuz. Attacchi che arrivano nel giorno della sepoltura dell'Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno dei raid dell'operazione Epic Fury. Intanto la Giordania fa sapere che sono stati intercettati i missili iraniani che hanno violato lo spazio aereo giordano. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. Il leader del Popolo della Famiglia ha usato anche una metafora biblica per descrivere la sua situazione. Dio, quando vuole mostrare la regalità di Davide, non gli manda una corona, gli manda Golia. Nella nota Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Una nuova ondata di caldo sta investendo l'Europa. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. Anche la Francia e i paesi del Benelux si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2 che indica il rischio per i più fragili. Oggi bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino, domani diventeranno 10. Intanto il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler, interprete di alcuni dei maggiori successi pop rock degli anni 70-80. Nata l'8 giugno del 51 in Galles, Tyler aveva costruito una carriera lunga oltre 4 decenni, distinguendosi per la sua voce roca e potente. Dopo i primi successi alla fine degli anni 70, Bonnie raggiunse la consacrazione mondiale nel 1983 con Total Eclipse of the Heart, brano scritto da Jim Steinman che dominò le classifiche e divenne una delle canzoni simbolo degli anni 80.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
21: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.05, i vostri messaggi al 366-402-4022, con me Mirko Montebugnoli, oggi collegato da remoto, presidente di Futuro Rosso Blu. Allora, dobbiamo dire due cose. Monte, ci sei intanto?
1: Sì, sono qua.
0: Da dove vuoi partire? Vuoi partire dalla notizia ferale della Fiorentina che prende a ta? Oppure da questa bella polemichetta, per non farcene mancare mai uno, sui maxi schermi in città per la partita di stasera?
1: Allora, se vuoi la mia opinione, io parto dalla polemica. Perché secondo me... Ma è un discorso vecchio, cioè io credo, ragazzi, che strumentalizzare la qualunque sia veramente una cosa folle. E non lo dico perché, allora, partiamo dal presupposto. Io faccio outing, io sono chiaramente, dichiaratamente di sinistra, ok? Ma penso che qualcuno che ci ascolta lo sappia, tendenzialmente, e qualcuno penso mi conosca in questa città. Però questo discorso esula dalla posizione politica, ok? Io parto da due presupposti. La persona che ha fatto quel post, da cui è partito tutto, che noi non so se fa giornalista,

0: credo abbia fatto anche una dichiarazione, penso, l'assessore. E ti dico un'altra cosa, però, perché bisogna dare anche quando c'è un errore, secondo me l'assessore in questo caso deve stare attento, perché in un mondo del 2026, se sei un amministratore pubblico, quando parli devi stare attento a quello che dici, perché nel modo in cui tu comunichi poi tu puoi essere strumentalizzato. Dire che hai piacere di andare a vedere la partita, che ci sono tre posti vicino a te dove puoi andarla a vedere, ok, se la dici male capita poi questo, dà la possibilità a certe persone di soffiare sul fuoco. E visto che in questo periodo storico dove sul fuoco ci soffiano già in parecchi, ok, io penso che bisogna stare un po' attenti. Questo però non giustifica il fatto che certe notizie vengano prese, ok, per fare falsa opinione, e poi dopo ovviamente vengono utilizzate per propaganda da civici, eccetera, eccetera, eccetera. Io qua mi fermo. Io spero davvero che, uno, non succeda niente stasera, ahimè, ho paura, perché comunque è in bocca al lupo alle forze dell'ordine che dovranno gestire questa situazione, che però è una situazione che nel caso nasce a prescindere da qualunque cosa, cioè dal fatto di guardare una partita a casa, da guardarla in un posto o in un altro, perché questa è una cosa che va capita. E però qua si parla di ordine pubblico, ma soprattutto cerchiamo di capire che e di discernere e di dividere dalla realtà, da tutto ciò che sono fake news. Usciamo per favore dal tifo quando siamo in politica, soprattutto se ci mettiamo in mezzo qualcosa che riguarda il Bologna, perché io davvero, ragazzi, cioè mischiare le due cose a me fa schifo, scusate il termine. Però sono costernato invece da quella con cui volevi aprire tu, che era appurato. Sono costernato.
1: Ha fatto una presa, presa pazzesca.
0: Hanno fatto una presa pazzesca.
1: Non si può dire sì. Di no, dai. Tra l'altro pagandola, perché 30 milioni più bonus, più percentuale sulla rivendita. Adesso non sappiamo quanto possa essere la percentuale, ma potenzialmente c'è una roba da 50 milioni, 40, più di 40. Comunque, hanno fatto veramente una roba.
0: Se tengono anche Moise Ken.
1: E perché non dovrebbero tenerlo?
0: Dico complimenti.
1: Ci proveranno, cioè io immagino che su Ken ci proveranno.
0: Io dico soltanto complimenti, grandissima operazione.
1: Ah, non ragazzi, dire
0: cioè, chapeau, punto, fine. Basta.
1: Sentite ragazzi, io sulla polemica dei maxi schermi non ho la forza e non ho la salute. Se possiamo chiuderla qua la chiudo, poi se arrivano dei messaggi te li giro, facciamo così, è inutile che vi dica cosa ne pensi,
0: anche perché tu poi non la vedi, certo.
1: io non vedo neanche la polemica, quindi. Io sono bloccato, sono l'unico giornalista bloccato da i social dell'emittente con cui collaboro.
0: Dove lavori? È bellissima questa, effettivamente.
1: Sì, furono i cadetti Galeotti. Vabbè, senti, allora ripartiamo da te, però, a parte gli scherzi, perché Mirko, in questi giorni ovviamente di che cosa abbiamo parlato per una settimana? Di tutto quello che non si muove, di quello che fa il Bologna sul mercato regolarmente. Cioè in questo mese, soprattutto nel fine giugno, inizio luglio, appena si aprono aste, Bologna bene o male si chiama fuori, dipende poi da che giocatore si parla, però facevo l'esempio di Miller l'anno scorso, che se vogliamo sembra molto vicino all'Ugresic di quest'anno, cioè un giocatore che magari Bologna ha preso nel mirino a certe cifre di valutazione, oltre a quelle valutazioni non ci va. E sostanzialmente tutto è fermo, ma in un contesto dove Tedesco ieri primo raduno, oggi ci sarà il primo allenamento, stasera alle 18, non ha centrocampo perché ha a disposizione Pobega e la Susi, Badori aggregato un po' al gruppo, mancano tutti gli altri perché Moro e Ferguson arriveranno la prima settimana più o meno di ritiro a Valles, e diventa difficile anche lavorare, no? Per lui, per avere un po' la misura il polso della situazione lì a centrocampo, dove c'è, si deve dire, un'emergenza, no?
0: Io penso che sia, lo sapevamo probabilmente prima che iniziasse il mercato, che quella era la zona nevralgica del campo

0: che ha bisogno di interventi. Però al momento si è messi così, cosa vuol dire? Cioè, nel senso, ha un problema tedesco, ha un problema al Bologna, speriamo che lo risolvano in fretta, aggiungendo una o due pedine, perché non ne basta una, secondo me, obiettivamente, per lavorare, ce ne vogliono almeno due.
1: Ok, almeno. Però in questo scenario facevamo un po', sai, poi a giugno, luglio fai fatica a fare delle proiezioni, però dicevamo che conti fatti, per giunta oggi abbiamo una conferma abbastanza importante, cioè la Fiorentina si mette lì come ogni estate, per carità, però si mette lì, fa Dragusin in prestito con diritto o con obbligo, Dario? Non mi ricordo più. Dragusin è in prestito con diritto o con obbligo di rischio?
0: Secondo me è diritto.
1: No, ho il dubbio, perché un ragazzo poco fa mi scriveva, credo che abbia l'obbligo, e Favieri, che comunque è un giocatore che non conosciamo perché arriva comunque dal campionato brasiliano, ma era uno di quelli che aveva visto anche Bologna nei vari giri che ha fatto in Sud America. Beh, il Bologna, a parte, io dicevo, classifica alla mano, ipotetica, nono posto, ottavo posto, se proprio vogliamo essere di manica larga, la Fiorentina si mette così, il Como si pone aggressivo e arrembante, l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni e sappiamo che li reinvestirà tutti, a quel punto sai, sì, c'è la Lazio che qualcuno mette dietro, qualcuno davanti,
2: che ho scritto sul cielo,
1: grazie. E
0: allora, guarda, io te l'ho sempre
1: con
0: detto.
1: con diritto Dragusin, condizionato, però con diritto condizionato, questo vuol dire che probabilmente con le presenze farà alla sedicesima presenza, 22 presenze, Dragusin diventa obbligo, a 20 milioni diventa, quindi insomma
0: penso che sia praticamente un riscatto, un obbligo, dai.
1: Ti ha già speso 60 milioni,
0: fondamentalmente.
1: Sono partiti così.
0: Sono cifre importanti.
1: E Bologna parte sulla griglia potenzialmente, poi i campionati lo sappiamo, hanno mille variabili. L'anno scorso la Fiorentina, che ne aveva spesi 91, ha fatto un disastro. Non potrà succedere ogni anno così. Non glielo auguro, sinceramente, ai commisso, non ai fiorentini.
0: Ma io sì, io glielo auguro.
1: Ai fiorentini, non al commisso, poveraccio.
0: Anche al commisso, cioè.
1: Ma cosa deve fare sto uomo? Cosa deve fare? E quindi ecco un po' la preoccupazione del tifoso in generale è questa, anche se la campagna abbonamenti è partita bomba.
0: Io penso che siamo intorno ai 13.000-14.000 abbonati.
1: Volevo chiedertelo.
0: Credo, però secondo me siamo intorno ai 13.000, non ho avuto conferme però su questo.
1: Ma siamo nelle proiezioni comunque... più vicino all'anno scorso, più o meno, come corsa?
0: Non gliel'ho chiesto, sinceramente. Ah, okay. Secondo me siamo più bassi rispetto all'anno scorso.
1: Ci può anche stare.
0: L'anno scorso abbiamo fatto, Europa abbiamo fatto 22.000, l'anno scorso è stata una stagione
1: importante.
0: Cioè, importante, ragazzi, per cui non so se possiamo paragonarla. Poi io penso che comunque, sai, l'abbonamento dal mio punto di vista si fa a prescindere, quindi che sia Europa o che sia o che non sia Europa o altro, si fa per stare con gli amici, per la maglia, si fa per le motivazioni che non dipendono certamente dal mercato che fa il Bologna o dal mercato che fa la Fiorentina. Sicuramente il mercato aiuta, cioè per farne di più il mercato certamente aiuta, questo ragazzo è insindacabile, cioè sarebbe dire, cioè.
1: Allora Sky, ti dico una cosa giusto per attà, per completezza, perché ho detto 30 milioni, Sky per esempio dice 25 milioni più bonus, immagino, più il 30% sulla rivendita.
0: Cioè, ho capito, ragazzi, 25-30 milioni sono tanti, cioè adesso parte tutto, è una bella operazione, cioè, prende un giocatore poi che conosce bene la Serie A.
1: Non solo conosce bene, l'ha spaccata a tratti, ma l'anno scorso ha spaccato la Serie A.
0: Ha fatto una grande stagione l'anno scorso, arturata, e quindi ripeto, è una bella operazione. Complimenti alla Fiorentina. Complimenti alla Fiorentina anche perché comunque credo che sia un'operazione passata sotto traccia, quindi doppiamente una bella operazione. Io non leggo tanti giornali nel periodo del mercato o altro, quindi non. però non credo che ci fossero rumors su Atta alla Fiorentina, per cui secondo me è doppiamente una bella operazione.
1: Allora, recupero un po' di messaggi, Monte, ce ne sarà sicuramente qualcuno anche per te.
0: Ero pronto stamattina su questo.
1: Beh, no,
0: neanche
1: farla
0: apposta comunque a metterci d'accordo oggi che
1: Beh, io ti amo perché mi salvi, perché comunque oggi è tosta con Atta, dai, se qualcuno rosica.
0: Ha ragione.
1: Rosico anch'io. Regaliamoci questa giornata leggera. Buongiorno Manfredi. E direi che ormai è evidente, Saputo non vuole investire, altre proprietà sì. Possiamo raccontarcela come vogliamo, ma la realtà è questa, non c'è da sorprendersi, scusatemi, se anche l'anno prossimo non andremo in Europa. Se succederà, sarà un altro miracolo sportivo. Beh, Monte, poi ti lascio rispondere. È evidente che, cioè, se c'è una cosa chiara da 2 anni, 3 a questa parte, dall'arrivo di Sartori, che gli hanno chiesto di provare ad emulare, ed è impossibile in questa situazione per me, quello che fa l'Atalanta, no? L'Atalanta ha fatto 9 anni di fila con chiusura in positivo, no? Arriva Sartori, gli danno il compitino semplice da fare a Bologna, fai la stessa cosa che hai fatto là. E quindi con un Saputo che non spende, no? Non spende più, non emette più. E con un mercato da autofinanziare, se poi le tue competitor diventano il Como, 130 l'anno scorso, 115 l'anno prima, già quest'anno è attorno ai 100, la Fiorentina parte pronti via 50, appoggiate lì.
0: E 90 l'anno scorso.
1: E 90 l'anno scorso. Beh, diciamo che se non altro per Sartori e Di Vaio il compitino è veramente difficile, cioè non devi sbagliare niente per mettere un piedino in Europa. Ti lascio con questo dubbio, se un dubbio ce l'hai vado in pausa e mi rispondi, va bene?
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Shalla, shalla, shalla.
4: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
12: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
13: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
12: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
13: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Manfred, ma chi se ne frega del Como, della Fiorentina che tirano fuori dei soldi? Noi col nuovo stadio e con Margotto che sforna talenti uno dietro l'altro dalle giovanili non abbiamo paura di nessuno, il futuro è nostro.
1: È un grandissimo Motte.
0: Chapeau.
1: È un grande. Senti, ti... a proposito del messaggio, ovviamente ironico e simpatico, ma ti avevo fatto una domanda prima. In questa situazione, ti ho detto, con quello che sta spendendo, in poche parole, come Fiorentina, l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, lei sì, chiude sempre con attivi, ma ha già venduto per 100 milioni, ha venduto un giocatore fondamentalmente della Rosa, dell'11, cioè Ederson, giusto per ricordare a chi non ricorda. Beh, diventa un po'
0: allora,
1: complicato.
0: Ti ho già detto quello che pensavo prima che iniziasse il mercato e resto della mia opinione al netto di tutto quello che spendono gli altri. Il Bologna deve, per me, riuscire a tenere i suoi giocatori più importanti. Se il Bologna tiene i suoi giocatori più importanti con quei due o tre innesti che comunque il mercato porterà, io come resto dell'idea che noi se la giochiamo anche con Arthur Atta alla Fiorentina, con quello che spende la Dea. Ecco, col Como non lo so, ammetto che il Como è una squadra comunque di un certo livello, anche se l'anno scorso l'abbiamo messo sotto comunque due volte. Quindi quello che ti dico
1: con
0: io
1: con l'italiano
0: è...
1: però l'abbiamo messa sotto. Però il gioco di italiano, certo. Chi dà noia?
0: No, ho capito.
1: Secondo me,
0: può darsi, non lo so. Io non lo so questo, ok? Per cui io ti dico questo: teniamo Rowe, teniamo Casta, abbiamo Berra, resta Orso. Io me la vado a giocare. Io me la vado a giocare, sono onesto. Poi, ovvio che.
1: No, ma te lo dico, sono onesto anch'io. Così
0: aspetta,
1: sì.
0: In questo discorso è logico che andrà visto quali sono l'innesto, se ci sarà il posto di Remo, perché Remo non dovesse rinnovare. Ok, che poi non è rinnovare, dovesse arrivare con Bologna adesso da un'altra parte. Dobbiamo capire tante cose, d'accordo? Capire cosa succede con Olma, resta la via. Ok, è logico che con Bologna, che comunque gioca con determinate pedine, per me se la può giocare, ecco. Però ripeto, oggi sono relativamente tranquillo. Perché? Perché Rowe gioca ancora nel Bologna, Santiago Casta gioca ancora nel Bologna, Riccardo Orsolini gioca ancora nel Bologna, non ci metto Gian Lucumi ovviamente, ma c'è ancora Gian Lucumi, ok? Da qui c'è ancora Luca Skorupski. Cioè, da qui andiamo a vedere se e cosa toglieremo. In base a se e cosa toglieremo, avrai la mia opinione su dove ce la possiamo giocare.
1: Va bene, quindi hai già risposto all'altra domanda che ti volevo fare, perché io un dubbio ce l'ho e non ho nascosto mai, invece ho detto, sai, se finanziarsi da soli significa comunque inevitabilmente chiudere dei cicli, perché per me a rintuzzare ogni volta diventa più difficile quasi, arriverà un momento prima o poi dove vendi tutto e riparti, no? E io pensavo che forse al netto proprio della situazione attuale, il fatto che Bologna in questo momento, per me, nelle gerarchie parte come ottava, nona squadra come potenziale, poi magari sbaglio io le previsioni, è tutto possibile. E, allora rifondare, hai un nuovo allenatore, hai dei giocatori che sono arrivati per forza a fine ciclo, Freuler, Lukumi purtroppo, italiano ripeto se n'è andato, forse davanti qualcosina, addirittura Orso che è proprio bandiera. A questo punto rifondano e poi ti costruisci un tuo nuovo ciclo di 5 anni dove il primo anno speriamo di prenderne il più possibile, poi piano piano incominci a correggere per fare arrivare ad avere l'ultimo triennio che abbiamo appena affrontato, no? E per te questo è un approccio completamente sbagliato, fermo restando che Bologna non ci pensa minimamente, quindi stiamo parlando di fantacalcio. Ma è così sbagliato ragionare così?
0: Allora, faccio un altro passo indietro allora. Ti vengo dietro su un'intervista vista dal tedesco prima che firmasse col Bologna, ok? Diciamo che fa pandan quello che hai detto con quello che dice lui. Lui dice: io cerco una squadra che abbia di prospettiva una buona, un'ottima società che mi dia la possibilità di lavorare 4-5 anni per imporre il mio gioco. Questo viene, tra virgolette, nella direzione di quello che tu stai dicendo. Altresì, però, ti dico, io non penso che, cioè io penso, scusami, che Tedesco sia venuto qua comunque con delle garanzie tecniche. Quindi le garanzie tecniche io non posso pensare che passino da dare fondatore.
1: La freccia, Monte, ti scrivono.
0: L'ho tolta, scusa, ragazzi, stavo girando, cioè, se no mi tamponano, dai, un attimo qua.
1: Vai, vai.
0: L'ho tolta, hai capito? Cioè io penso che la rifondazione totale non penso che l'abbia sposata Tedesco, poi magari l'ha sposata, ma lo scopriremo soltanto vivendo. Poi io penso che il mercato ogni tanto la sera in un modo, la mattina cambia un altro, perché se no si sveglia domani mattina e arriva qua con 28 per Johnny, abbiamo già visto come va il mercato. Se e dopo il 16 o il 14, non mi ricordo qual è la data, non c'è nessuno che viene qua per Johnny, cambia di scenario anche se quello, cioè magari sui soldi che tu hai pensato di incassare o sulle dinamiche col giocatore. Sono tante le cose che oggi ci sono, non puoi pensare.
1: Ma dimmi una cosa,
0: il fatto che Artur Atta mi ha fatto male
1: fa parecchio.
0: Parecchio,
1: però ti dico, sì, parecchio. Ah, per me è un fenomeno. Poi ti dico, su Radio Viola già scrivono. Dov'è?
0: Non gli va bene?
1: No.
0: Comunque, allora, ragazzi,
1: no, vabbè, cioè, bene.
0: Pane, non hai
1: comunque su Radio Viola
0: pane,
1: dicono che Attà è una pippa mezza rotta. Auguri. Io non so come si faccia a vivere così.
0: Ragazzi, se avessero comprato Atta a Bologna, io andavo in stazione come ho fatto con Mattia Destro.
1: Ma c'è un motivo se non hanno vinto un cazzo per 20 anni, eh?
0: Direttore multa.
1: Quando bisogna dirla, bisogna dirla. Insomma, quante volte me lo sono sentito dire con la F di Seragnoli. Fatemelo dire una volta. Sono fatti così. Insomma, comunque ti posso dire una cosa. Se tu fossi in Paratici, ne avresti spesi 25 più 30% più bonus più il 30% della rivendita su Attà o 28 secchi per Lukumi?
0: 28 secchi per Lukumi senza pensarci proprio.
1: Forse anch'io.
0: Ma no, ragazzi, ferma tutto.
1: Cioè, se li hai da mettere.
0: Ma se li hai, compro già Lukumi.
1: Ma ci va Lukumi? Forse no.
0: Cioè, Lukumi, se pagano poi si deve sedere.
1: Beh, vabbè, però lui deve dire di sì.
0: No, certo, però cioè, se pagano poi ti devi sedere a parlare.
1: Cioè, la differenza è che c'è da pagare una clausola intera tutta in un colpo. Ecco, questo forse è un po' differente.
0: Se devi pagare, bisogna che gli dai 4-5 milioni minimo a Lukumi. Cioè, Lukumi, io non penso che firmerà un contratto sotto i 4-5 milioni di euro.
1: Vabbè, possiamo smettere di parlare di Attà. Facciamo che non ne parliamo più, ce ne dimentichiamo fino a settembre. Poi poi rifiatiamo. Comunque va bene, l'abbiamo detto, grande presa. Il Bomber ti saluta e scrive: io continuo a credere in Sartori. Ho capito però che Sartori non è che può fare il miracolo tutti gli anni, no? Cioè non è una responsabilità troppo, cioè più diciamo io mi fido di Sartori, io credo in Sartori, io qua, io là, io su, non è un po' troppo?
0: Scusa, perché la Ferrari ha preso il Lewis Hamilton, ha detto di tutto, perché è più forte. Quando tu prendi quello che consideri più forte è normale che poi le persone abbiano aspettative. E poi, non, e poi attenzione, poi giustamente in base a quello che a dove si può muovere può fare più o meno. Questo è un altro discorso. È logico che uno abbia fiducia, è anche logico secondo me che non ci si possono aspettare miracoli, dai, quello che faceva i miracoli diciamo sempre che fine ha fatto.
1: Beh, in ogni caso io dico solo, e dicevo anche qualche giorno fa, non mi ricordo, dicevo l'importante è una cosa sola secondo me, l'importante è che sappiamo tutti che tipo di mercato gli si chiede di fare, no? Quindi che non si arrivi mai, perché prima o poi per me qualcosa di sbagliato, perché il problema qual è? È il confine tra quanti ne azzecchi e quanti ne sbagli, è sempre lì, no? Arriverà un giorno, che magari sono più quelli sbagliati che quelli giusti, no? E allora quel giorno magari non giriamoci però guardando e dicendo: ma che cavolo hai fatto?
0: Io penso che non sia lesa maestà. Se fai una media dell'anno scorso, com'è il mercato? Come giudichi il mercato di Bologna?
1: No, no, per me. Allora, cioè, sia chiaro, noi abbiamo a Bologna. Volete, cioè, penso che sia abbastanza chiaro a tutti, no? Cioè, io credo che a Bologna sia arrivato il direttore sportivo migliore al mondo. Voi mi raccontate per favore, c'è un racconto sportivo che possa descrivere la storia di Giovanni Sartori nella sua carriera in Serie A? La Champions col Chievo dopo un ventennio seduto lì, quella con l'Atalanta costruita comunque su un percorso anche diverso tra l'altro, e poi arriva a Bologna e fa la stessa cosa, ragazzi. Cioè, c'è un racconto sportivo di queste proporzioni su una figura e un ruolo di direttore dell'area tecnica in giro in Europa negli ultimi anni? Io non devo dire la verità, no. No, oltretutto con gli investimenti che ha fatto, cioè a costo zero, perché sostanzialmente non ha praticamente mai prodotto perdite lui, mai, né all'Atalanta, né al Chievo, né a Bologna, facendo dei mercati a zero, vendo, compro. Esiste una storia così? Quindi, partendo da questo presupposto e quindi dicendo che è chiarissima la situazione, basterà questo? Forse non tutti gli anni, no? E poi arriviamo al nodo. Ma secondo te quanto investirà il Bologna quest'anno sul settore giovanile?
0: Ecco. Io spero che il Bologna investa molto sul settore giovanile.
1: Ma continuerà a farlo anche senza Europa o secondo te ci sarà un freno?
0: Allora, io credo che questa sia una società che si è strutturata e si sta strutturando per provare a competere. Se vuoi provare a competere senza investimenti esagerati sul mercato, io credo che tu debba per forza investire cifre importanti sul settore giovanile. Io non so quant'è una cifra importante da investire sul settore giovanile, so che Kevin Bonifasti, questa società, ha costato 16 milioni di euro con tutto rispetto per Kevin Bonifasti. Quindi io penso che sì, in Bologna, se me lo chiedi, continuerà a investire sul settore giovanile.
1: Vedremo, ci staremo un po' dietro a Monte quest'anno, te lo dico.
0: Mi sembra giusto. Beh, mi sembra che il ragazzo che hanno preso adesso si faceva polemica sull'uscita di Kevin Fustini, giocatore che lo sai che io per n motivi conosco, ok? Giocatore che io reputo molto forte, ho visto giocare di Castenaso, per mille motivi l'ho visto, e dall'altra parte non ne sappiamo la motivazione per la quale è uscita, al netto di quello che si dice della stanza del Como, molto molto molto importante al giocatore, però tu sei andato a prendere un giocatore che era uno dei tre più forti, San Agostino
1: e Ulisi,
0: quindi non sei, non stai, cioè Quindi vuol dire che tu sul settore giovanile stai lavorando bene, secondo me, ok? Poi, come in tutte le cose, ci sono le categorie di spesa. Se nel settore giovanile noi ci mettiamo a dare decine di migliaia di euro, ok, ai giocatori, ai ragazzi, e diventa difficile tutto, ragazzi, eh? Cioè diventa difficile tutto. Diventa difficile tutto, non è. Non si può, secondo me, pensare magari che tu non investi sul settore giovanile perché non tiene un giocatore o altro, ok? Non so se mi sono spiegato. Questo è il mio punto di vista. E mi sembra che comunque il Bologna non si stia tenendo indietro.
1: I Bomber si spiega meglio perché scritta così non suona bene. Diciamo che fidandomi di Sartori sono sereno per il mercato e quindi il nuovo Haaland. Va bene. Senti Monte, andiamo un attimo in pausa, facciamo così, poi dopo ti leggo tutti i messaggi, c'è un po' di tutto, eh?
0: Non avevo dubbi.
1: Arrivo.
0: Vabbè, ciao.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
20: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
25: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
26: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
25: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
26: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: È il momento
25: momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
30: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
25: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
30: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
25: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Click. Questo.
4: Ciao Manfred, allora io dico che la politica del Bologna di autofinanziarsi, che condivido, per me è la cosa giusta, però in questo calcio
1: non ci sta.
4: Ti porterà a nulla, cioè noi abbiamo già ottenuto il massimo di quello che potevamo fare,
1: non lo so,
4: perché ci sono squadre che continuano a spendere, te sei lì, cioè non puoi, ce ne hai già 8 superiori. Sulla carta ne hai già 8 superiori, devi sperare sempre che sbagliano gli altri per arrivare in Europa, se no noi faremo i nostri campionati dall'ottavo se va tutto bene al 12° se va tutto male. La nostra zona è quella, ad autofinanziarsi è così, non c'è niente da fare, purtroppo è così. Comunque sempre forza Bologna.
1: Monte?
0: Monte, sì, cosa vuoi dire?
1: Momento di riflessione.
0: Cosa vuoi dire, Dado? Cioè, no, ma stavo rispondendo al discorso di prima dell'azienda, scusa. Sul discorso dei maxi schermi.
1: Monte, sui maxi schermi te la dico io schietta. Ieri ero a mangiare a casa mia con dei miei amici e ci siamo detti non succede, ma se succede andiamo a festeggiare con i marocchini.
0: Oddio, io no. Adesso ragazzi, io peraltro a Marocco Franco non so meglio di fare, adesso ve lo dico.
1: No, io tifo Marocco.
0: Io tifo per Inghilterra.
1: Beh, questo certo, però la partita di stasera per chi tifi? Per la Francia? Dimmi
0: no,
1: di no.
0: Non ce la faccio, ti parto la Francia, ragazzi.
1: Ma dai, hai un certo storico.
0: No, non posso tifare per la Francia, sinceramente. Questo è poco ma sicuro. Cioè non si può tifare Francia, ragazzi. Cioè, sfido qualcuno che vince stasera e tifa Francia.
1: Comunque vi dico una cosa, a maggior ragione, se quest'anno in Bologna farà una grande stagione, ci sono una quantità di incognite che veramente è impossibile. L'unica cosa che mi darebbe grandissima soddisfazione è la dimostrazione per l'ennesima volta che lavorando bene con cognizione e tutto si possono fare grandi cose in un calcio diverso. Ecco, questa è l'unica cosa che mi auguro. Più che per il Bologna in generale, per il calcio. Poi vedremo se sarà così. È vero che siamo all'idealismo puro, però in questi 3 anni è successo. Quindi io continuo a dire, se è successo, un motivo c'è.
0: Però in questi 3 anni è successo. Sono d'accordo, però è innegabile che quantomeno ai blocchi di partenza, se fai determinati investimenti,
1: è così.
0: Tu possa avere,
1: non c'è niente da dire.
0: quantomeno nella critica, ok, è una posizione di vantaggio.
1: Senza dubbio.
0: Poi, come giustamente dicevi prima, non è sempre così, e lavorando bene hai dimostrato di poter fare grandi risultati. Il discorso qual è? Trovare l'alchimia giusta ogni volta per fare grandi risultati non è certamente semplice, però come giustamente diceva il bomber e come dicevi giustamente te, tu hai più bravo
1: e questo sicuramente aiuta, sì,
0: questo aiuta onestamente.
1: Manfred, sono d'accordo con quello che dicevi ieri. Su cosa? Il problema è lo stadio. Dopo 40 anni ininterrotti di abbonamento, quest'anno non rinnovo. Stadio inadeguato, ormai sono stanco, non essendo più ragazzo, e di prendere freddo, acqua e caldo e quant'altro per colpa di uno stadio costruito nel 27. Credimi, mi dispiace veramente tantissimo, Frank. Lo biasimi io o no?
0: No, io capisco questo discorso, ragazzi. Cioè nel 2026 andare allo stadio in una città come Bologna, secondo me, dove siamo all'avanguardia, secondo me, su tante cose, se non su tutto, è un peccato. Cioè che non ci sia una situazione che ti metta i bambini al riparo. Cioè, tu pensa sempre che il Bologna ha dovuto fare un settore kids per dare la possibilità ai bambini di non prendere l'acqua. Poi ovvio che c'è qualcuno che se lo poteva permettere, o comunque qualcuno che ha avuto la fortuna di andarci e che c'è andato, e tanti altri che prendono l'acqua. Quindi non è neanche democratica, passami il termine, come cosa.
1: Dopo 12 anni di Saputo possiamo dire che l'unico passo avanti è stato avere oggi la percezione che dover fare uno stadio nuovo nel Dall'Ara non è più un obbligo e che il comune ha aperto un nuovo stadio. È l'unico passo concreto in 12 anni? Si può dire che è concreto o ancora no?
0: Ma io penso che sia io non è che penso che sia concreto, penso sia l'unico.
1: Okay.
0: Cioè, penso che sia chiaro a tutti questo, eh.
1: Okay.
0: Cioè,
1: quindi 12 anni, ci sono voluti 12 anni per avere contezza che si può fare a Bologna uno stadio nuovo.
0: Che non sia Dall'Ara, sì. Questo secondo me si può dire.
1: L'unico passo che si è fatto, è un po' poco. Però aggrappiamoci, sì, a tutto. Vedremo poi dove porterà. Per te ottobre è un mese
0: per me
1: che ci può dare
0: resta,
1: delle risposte.
0: Per me ottobre resta il mese, cioè resta. Finisce un'era ottobre, ok? Nel bene e nel male. Ottobre hai un punto di svolta in un modo o in un altro. Se a ottobre non dovessi avere nessuna novità, e dopo si ripartirà un'altra volta per cercare una soluzione. Certo che allunghi sempre di più il brodo. Poi io sono convinto che prima o poi lo stadio, per mille motivi, dovrà essere fatto. Mi piacerebbe vederlo, ecco.
1: Esiste un progetto sportivo calcistico oggi che non prevede uno stadio di proprietà?
0: Ma l'abbiamo già fatto questo conto, eh?
1: Te lo chiedo di nuovo.
0: No, cioè, se noi prendiamo le prime 10 squadre in Italia, e non solo, senza andare a prendere l'Europa, la Bundes, la Premier, la Turchia, eccetera, eccetera, eccetera, noi vediamo che tutte le squadre hanno uno stadio, o un progetto, o una proprietà che spinge per farlo, che sia Roma, Milano o altro. Quindi vuol dire che comunque, che ne dica la gente che giustamente lo stadio non porta, non ti dà i soldi per, non è vero, ti patrimonializza la società e sicuramente ti dà un asset in più, e poi ci sono tante cose che vanno che ci vanno dietro, ecco.
1: Beh, direi di sì,
0: però non la metterei ovviamente, però ripeto, non va in campo lo stadio, come giustamente diceva il CIF, ok? Vanno in campo i giocatori, quindi sicuramente se investi è più facile comprare giocatori buoni. Questo però dobbiamo dirlo, va detto, dai.
1: Giusto. Buongiorno Manfredi, le grandi sono inarrivabili, Fiorentina e Como rilanciano con soldi veri, non credi che l'era Saputo stia finendo e che il terzo bilancio positivo di fila che si prospetta sia per mettere in vendita il club? Rosico tantissimo, Andrea. È un approccio possibile, rispondi tu?
0: Io penso che in questo mondo, ragazzi, sia tutto in vendita dal primo giorno, così ve la chiudo. Se domani arriva qualcuno che fa un'offerta reale, concreta, con delle garanzie, perché uno non deve vendere? Ve lo chiedo, ma ve lo chiedo nella vostra azienda, ma vale per il Bologna? Probabilmente vale per la Fiorentina di Rocco Commisso, vale, forse l'unico che non vende è l'asse dello Tito.
1: Vabbè, vuole 800 milioni. La Roma è stata venduta a 600, Monte.
0: La Roma l'hanno venduta, ragazzi. Milan Inter sapete com'è andata. Comunque Percassi ha aperto agli americani. A Genova c'erano il fondo 777. Sapete com'è andata? Mi è arrivato un grosso imprenditore rumeno. Cioè, ricordatevi che i ragazzi che sono a Como, la prima offerta che hanno fatto l'hanno fatta per il Bari, la volevano fare per il Bari.
1: È saltata per tempi.
0: A Palermo c'è una città forte che ha comprato, a Parma uguale. Cioè, quelli che forse stanno messi peggio in questo momento a proprietà straniera sono a Verona.
1: È chiaro.
0: Mi sembra tanto un'operazione che di quelle per. Per togliere qualunque cosa c'è dentro la società.
1: Posso permettermi di dire una cosa, però?
0: Certo, lo stadio, certo. E ha già parlato con Tommasi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Certo. Posso permettermi di dire che in effetti comunque se chiudi con qualche esercizio inutile si alzano forse le percentuali, almeno di interesse, su Bologna in questo caso.
0: Guarda,
1: aiuta.
0: Io penso che Bologna sia interessante a prescindere dalla squadra di calcio.
1: Tu lo pensi, eh?
0: Io lo penso, io lo penso chiaramente questo. Cioè, io penso che chiunque verrà a Bologna non investirà soltanto per il blasone o altro della squadra di calcio.
1: Ah, beh, questo per forza, infatti lo stadio è una partita fondamentale. Va bene, comunque non posso dire come si chiama Andrea, che è una percezione sbagliata, secondo me è un approccio possibile. Vedremo. Buongiorno Manfredi, sento dire nelle varie trasmissioni che se esce Lucumi, ma non Casale, Bologna rimane così. E poi nel caso partisse Orsolini abbiamo comunque già quattro esterni, è una barzelletta, vero? Marcello da Chiavari. Se non esce Casale e esce Lucumi, per me Bologna dietro rimane così. E invece se esce Orsolini, non credo che Dominguez resterà comunque a Bologna. Tu Monte cosa pensi?
0: Io penso che se esce Lucumi e esce Casale, arriva comunque un centrale.
1: Per me no.
0: Per me sì, ma soprattutto penso che in base al gioco di Tedesco, dovesse uscire Orsolini, invece non è detto che arrivi
1: un esterno,
0: ma magari arriva un altro tipo di giocatore.
1: Ok.
0: Magari arriva un trequartista, magari arriva, capito, un giocatore differente. Questo penso sinceramente.
1: Poi sì, ma i tre maxi schermi usati per screditare la giunta quando sono frutto di privati che vogliono fare l'incasso con la partita Marocco-Francia, una roba da ritiro del patentino, magari esistesse, va bene. E, ragazzi, non prendiamoci in giro, la campagna elettorale è iniziata da Mo e questa è un'occasione. Voti, voti, voti, voti. Ader. In un senso e nell'altro, immagino lo pensi.
0: Io credo che pensare, cioè, che ci siano dei voti legati ai maxi schermi veramente mi fa sorridere, da prendere sicuramente dall'altra parte, sì, ma non parliamo di politica perché è proprio una follia, ragazzi. Cioè, veramente è strumentalizzare il niente.
1: Sono
0: ognuno
1: d'accordo.
0: La pensa come gli pare sulla remigrazione, sulla destra, sulla sinistra, sul sindaco. Rimanete nelle vostre convinzioni, giusto o sbagliate che siano, perché ognuno giustamente ha la sua opinione. Lasciate per favore fuori la finale di Coppa Italia, il Bologna, che ha il suo tutto. Io vi chiedo soltanto questo, per favore. Tutto qua.
1: Certo. Cioè,
0: non è quello che mi dà fastidio. A me strumentalizzare la mia passione, le passioni mi dà veramente una gran noia, ma sarà il mio limite.
1: Ciao Manfred, perfettamente d'accordo con Mirko, che ringrazio per la chiarezza. In ogni caso c'è un problema grosso come una casa, oltre chi inquina i pozzi. C'è un'ignoranza pazzesca in giro e si cade nelle trappole propagandistiche molto facilmente. Che brutto periodo. PS, sulla Fiorentina anche l'anno scorso fece le fuochi d'artificio sul mercato. E poi Fabio da Firenze. Oh, da Firenze. Grande Fabio.
0: Grazie, sicuramente, però prima o poi come civiltà forza di spendere non sbaglia. Di certo rispetto all'anno scorso, però secondo me la Fiorentina ha fatto due cose comunque buone. Il direttore sportivo, che secondo me è meglio di per te.
1: Buongiorno Manfred, se Ugresi, scusami, finisci pure.
0: Piaccia, non piaccia, e un allenatore che non è andato in Arabia e che è in rampa di partenza, che è grosso. Quindi io credo che la cosa più importante la Fiorentina l'abbia fatta lì, paratici grosso, oltre ad avere ovviamente la forza economica di fare certi investimenti.
1: Può starci. Buongiorno Manfred, se Ugresic, il giovane croato, è un difensore così forte, cosa aspettiamo a chiudere? Leggo di cifra alla portata del Bologna, o si teme un pacco come Mihajlo Ilić? Probabilmente
0: un po'
1: e non sempre. Vabbè, la notizia vera è che Atta non l'abbia preso il Como, Max. Dice ridendo. È vero.
0: Gianni Copasta.
1: Manfred, ogni anno la Fiorentina fa un supermercato, lotterà per lo scudo e come negli ultimi tre anni arriverà dietro Bologna. Saluti Andrea. Non lo so,
0: magari.
1: Ti ripeto, l'unica, io l'ho presa con grande serenità questa stagione e vi ripeto, addirittura andrei in diametralmente opposto dove sta andando in Bologna, però proprio perché l'ho presa con serenità. Però non vi nascondo che se per caso Bologna dovesse fare veramente una grande stagione sarebbe Un motivo in più per cui qualcuno dovrebbe cominciare a chiedersi se qualcosa di sbagliato nelle sue idee non comincia ad esserci. Però sarà molto molto molto molto difficile. In ogni caso, ha ragione Frank Loretti quando dice che a certi livelli, se ti piace un giocatore, non puoi fare la punta a un milione di euro. Marco, cosa dici, Monte?
0: No, ha ragione. Cioè, non posso dire che ha torto, però questo poi dopo balla un po' su tutto, per cui non...
1: Se ti metti a farlo su tutti, però è un problema.
0: Esatto, cioè, quindi probabilmente lo fai su un giocatore sì, su un giocatore no. Adesso io...
1: Il Bologna fa la punta su Miller, dai. Non la fa su Rowe. E i costi erano ben diversi.
0: Esattamente. Quindi se un giocatore, secondo me, tu ci credi in maniera importante, ma come è successo per Ndoye, cioè Ndoye si è andato a comprarlo e hai dato i soldi che voleva Basilea, ok?
1: Giusto.
0: Cioè l'hai fatto per determinati giocatori, probabilmente non lo fai per tutti, ecco, questo è secondo me il discorso che va fatto.
1: E facciamo così, ma tu devi andare via?
0: Io sì, devo andare via.
1: Allora Monte, ti ringrazio per la compagnia, adesso me la vedo da solo.
0: È stato bello.
1: Ok, ti do un bacione.
0: Ciao ragazzi.
1: Grazie mille a Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu e compagno di avventura almeno una volta a settimana. Oggi non poteva essere qui, ma l'abbiamo fatto dalla macchina con le sue frecce. Le mette sempre. E questo gli fa onore, visto che in tanti non la mettono e volano poi litigate stradali. Ci sentiamo tra pochissimo, arriviamo subito.
5: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
6: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
9: Anche quest'anno!
8: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Hedenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
11: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti, aereo, dove osano le aquile.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
11: L'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. Vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
27: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
9: Sbaciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
10: Da Sbaciocchiali Vision risparmio del 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
16: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Buongiorno a tutti, ciao, sono Bussolari. Come vedi, ciao Manfredi, le mie previsioni dell'anno scorso, che il presidente era meglio se passava la mano, si stanno avverando purtroppo. Comunque il presidente ha dato alibi a chi fa il mercato. Io non l'avrei dato né alibi a Bigon e neanche a chi si occupa attualmente dei giocatori, perché se tu hai 22 milioni di euro tra Casale e Dallinga, che sono stati giocatori acquisti sbagliati,
8: non li puoi azzeccare.
7: Hai dato un alibi perché hai scelto delle terze e quarte scelte. E quindi il presidente si sta guardando, secondo me, intorno per piazzare o Castro o Roal, prendere il più possibile, e secondo me, perché no, anche vendere la società. Io la penso così. Ciao, buona
8: ti ritorno. Allora, terze e quarte scelte, guardano 2000 giocatori all'anno? Vogliamo dirci che come terza quarta scelta, col senno di poi, non c'è una terza quarta scelta migliore di Casale per il Bologna? Vogliamo dirci che col senno di poi, con 2000 giocatori visti in tutto il mondo, non ci sono terze e quarte scelte migliori di Dallinga col senno di poi? Vogliamo dirci che col senno di poi non ci sono prima o seconde scelte migliori di Carson, con 2000 giocatori guardati in tutto il mondo? Con Attà, di cui stiamo parlando, che arriva dal Rennes per 8 milioni? Allora, io continuo a dirvi una cosa: non sopporto e non tollererò mai questa banalità, che è ormai prassi nel linguaggio sportivo, anche, mi dispiace, quotidiano, no? Perché si vanno a banalizzare robe che fan parte di un linguaggio populistico insopportabile. Questo è il calcio, non si può cambiare, no? Però ripetere ogni giorno a pappagallo le stesse cose, utilizzando le stesse espressioni, le stesse cose, vedete che qua tutto si può dire, ma e ve lo ritorno ancora a dire: il Bologna ha un sacco di punti deboli dove per me si può andare a picchiare.

Un esempio che vi ho sempre fatto: pesare l'ambizione di un proprietario in Italia con quanti soldi perde ogni anno, ma è un mestiere talmente vile. Ma come lo spiegate il calcio ai vostri figli? Cioè, se tu hai un bambino e devi spiegargli il calcio e spiegargli perché Bologna fa così fatica a vincere una partita con la Juventus, cosa, la risposta qual è? Ah, perché il proprietario non ci mette centinaia di milioni ogni anno? Glielo spiegate così? Io no. Oddio, ognuno lo spieghi come vuole. Io non lo spiegherei mai così. Mai. Mai. Eppure, quotidianamente il messaggio che passa da qualcuno è questo. Allora, se il calcio lo vogliamo vedere così, fate voi. Io non lo vedo così. Che il presidente voglia vendere o non vendere, a me non interessa. A me interessa che Bologna non rimanga fermo. E quest'estate avremo un sacco di risposte da questo punto di vista. Perché se sullo stadio, dicevamo ottobre, non ci sono dei risvolti in chiave positiva, sullo stadio Bologna è bloccato e paralizzato da 12 anni. È accettabile? No. No. Non è accettabile da parte dell'amministrazione e da parte della proprietà. Punto. A me di chi è la colpa non frega niente. Bologna ha bisogno del suo stadio. Punto. Non lo dico io, Manfredi Campione, lo dice il mercato. Lo dice il calcio. Sul settore giovanile, Bologna è partito in ritardo con gli investimenti? Sì. Perché? Perché investimenti? Beh, sì, secondo me lì si deve parlare di investimenti. Perché? Possiamo parlarne quanto vogliamo. Abbiamo aspettato prima che arrivassero un po' di incentivi con le coppe europee, il riflesso che ha avuto comunque l'Europa è stato importante. Va bene, continuate quest'estate, adesso che non c'è l'Europa. Costerà sempre più o meno 7 milioni, 8 milioni a gestione del settore giovanile. Vediamo, se abbassano è un problema, perché Bologna davanti ce n'è parecchie. C'è chi ha un under 23, piace o no, comunque un vantaggio. C'è chi col settore giovanile è avanti a noi, la Fiorentina, piace o no, poi ha avuto un'idea portando Drazzoli lì. Vedremo. Il Bologna che fa? Perché fin qui ha mandato via Margotto quest'estate, cioè il processo oggi è questo. Io sono un po' preoccupato. Giusto o sbagliato, lo vedremo, no? Poi vi ripeto, abbiamo preso Ulisi, un ragazzo giovane. Aspetta, che non voglio sbagliare, perché non lo conosco. Lui ha fatto under 17, veramente non lo conosco, però vi dico chi è. Un po' mi rincuora, però non mi rincuora. Vedo che si stanno muovendo, hanno preso Eulisi Gabriele, classe 2009, settore giovanile della Lazio, poi Frosinone e Reggiana. Negli ultimi due anni 30 gol, nell'ultima 14 in 24 presenze, nell'under 17 tra A e B, ed è un buon attaccante, il buitre lo chiamano. Va bene, vediamo. Poi si muove, va in avanti Bologna, quindi con stadio e quant'altro andiamo avanti, e nel frattempo sulla prima squadra siamo in blocco e andiamo ad autofinanziare il mercato. Io ci sto, per me va bene, è comprensibile. Mi pesa? Beh, quando vedo le altre che spendono come disperate, sì, però lo trovo comprensibile. Non mi permetto di mettermi in barricata a dargli del plumone, lo trovo vile, punto. Viceversa, se vedo che per caso mancano gli investimenti di qua, lo stadio non si fa e quant'altro, sono il primo a dire è ora di passare la mano, ma per un solo motivo: Bologna non può star fermo, non può. Quindi se vedo che per caso la nave si arena, allora sì, è il momento di passare la mano. Bussolari, tu lo dicevi l'anno scorso, che avevamo appena vinto la Coppa Italia e che comunque Bologna stava dimostrando di fare un percorso di un certo tipo, no? Oltretutto, mentre la Fiorentina ne spende 90 e fa un disastro, il Como perde una quantità di soldi che lo sanno solo loro, pensano di recuperarli. Io spero per loro che lo facciano, perché allora c'è speranza. Esiste un modello diverso da quello che abbiamo visto fin qui, no? Quindi se Bologna si ferma e si arena, è momento di passare la mano, sono il primo a dirlo. Direi che in un paio di mesi qualche primo indizio, non dico le risposte certe, ma un primo indizio l'avremo. Chiaro? Su queste cose secondo me Bologna si può attaccare, sul resto

0: diventa veramente molto difficile trovare argomenti secondo me sostenibili. Per esempio, uno mi manda il bilancio del Bologna, sono 73 pagine, ma qualcuno l'ha mai letto? No, te lo dico io, no, non lo leggono, perché per loro il calcio non si fa così, no? Eppure a mercato ci vai con quello. Però, tant'è. Audio.
1: Buongiorno, sono Marco. Sarebbe facile dire io mi fido del Bologna, se fanno così è perché sanno quello che fanno. Sì, ci mancherebbe, ognuno fa il proprio lavoro, loro lo sanno fare al meglio, ma io mi aspettavo che partenza ritiro, un laterale sinistro e il cambio di Freuler fossero già presenti, fossero già proprio arruolabili per il ritiro. Invece ci ritroviamo con il solo Miranda sulla sinistra e nessuno in mezzo. Questi due cambi che erano preventivabili 6 mesi fa, io mi aspettavo che fossero già pronti per il ritiro, invece niente. Poi la Fiorentina spende così, Como spende così, per carità. Bologna non dico che deve spendere tanto, ma quelle due pedine lì, quei due giocatori, a mio modestissimo parere, dovevano già essere, almeno quei due lì, dovevano già essere presenti.
0: Sì, però ormai hai visto che tutti gli anni alla fine il grosso arriva ad agosto, quindi tranne l'anno scorso dove si è arrivato Roma, è stato un caso. Però mi sembra che stiano provando, vediamo se arriva un centrocampista in più intanto, per esempio, almeno il ritiro. Può essere, ci credo poco. Non lo so, ti dico la verità, io viaggio al buio lì, però ti ripeto, non mi metto a fare il mercato, perché comunque, e anche qui ne abbiamo parlato un pochino ieri, no? Cioè di far... La dinamica del mercato è una dinamica difficile, ripeto, chi c'è dentro e lo fa, fa un mestiere difficilissimo, a me non piace. E se c'è una figura che non avete mai sentito parlare in radio con me, sono i procuratori, non perché ce l'ho con loro, ma perché in tutta onestà è un approccio su cui io ho molte riserve del loro ruolo, in tutto. Quindi le notizie del mercato vengono da loro e io spazio qui non glielo do, va bene? Quindi Manfred mercato non lo fa, lo fa in uscita, e lì si è stati bravissimi per me, ma non per lo, vi dico che sono scarso, però sulle uscite quante cavolate si sono dette in questi 2 anni, soprattutto dall'anno scorso, quando sono stato attento si è sentito di ogni. Lì le possiamo far bene, perché comunque ovviamente non devo parlare neanche con la gente, però non me ne vogliono gli agenti, per me sono bravissimi e fanno le fortune dei club quelli bravi. All'Atalanta gli agenti come hanno lavorato insieme all'Atalanta, da Dio, no? Quindi non mai che passi quel messaggio. Non mi piace che però si incominci a strombazzare la campana della gente e che tutto vada in funzione lì, no? Però è il mercato che si fa così, non c'è niente di male, eh? Sono io che non sono molto adatto per carattere, tutto qui ha un limite, non è un pregio. La Viola ha fatto un girone di ritorno da Champions, prende giocatori di alto livello, il BFC perde Freuler, Lucumia eccetera, direi che la prospettiva sia evidente. Ciao a Lele Bleu. Ha presunta Francia Tifi. Ciao Manfred, la maglia nuova bianca per me è molto bella, per te? Ciao Monica. Non mi fa impazzire quella rosso-blu, invece mi fa impazzire. Il vero successo del Bologna di Saputo è quello di non il vero insuccesso del Bologna di Saputo è quello di non aver trovato vere risorse finanziarie. In che senso vere risorse finanziarie però? E di giocatori del settore giovanile in quasi 12 anni di presidenza, Alessandro. Cioè vere risorse finanziarie intendi dei soci? Non, sai che non ho capito, o dal settore giovanile di giocatori buttati fuori? Questo lo scrivi. Però vabbè, più o meno abbiamo capito. Ci sta, ci sono delle cose che non, ancora oggi non funzionano. Poi sui soci, sinceramente, poco male. Buongiorno Manfredi, condivido con te le tue considerazioni sugli argomenti che quotidianamente tratti, confermandoti su quelli che. è un po' lungo. Comunque, per la spesa di 215 milioni di euro al del Tottenham in 24 ore, ti chiedevo che futuro possiamo avere noi come Bologna FC. Ah, abbastanza avvilente. Poi ho pensato che per fortuna esiste Bodo Glimt, per esempio, che ci dimostra che tanti bravi calciatori in un ambiente sano ed organizzato con eccellenza possono fare cose straordinarie. Vorrei segnalare a tutti quelli che ti... va bene, che noi tifiamo il Bologna, che esiste e che in questo momento ha possibilità di esistere. Quelli che attaccano quotidianamente la società farebbero bene a lasciar perdere i continui sprolochi sui social, a fondarsi una bella associazione con statuto da organigramma, finanziarla e raccogliere adesioni. Quando avranno raccolto le adesioni potranno presentarsi a scoperto e manifestare le poste. Va bene, abbiamo capito, sei polemico, Michele da Cervia. Ti ringrazio comunque, sei molto carino. Davvero te lo dico. E buongiorno Manfred, io ripeto, gli argomenti ci sono tutti, il problema è che si va a parare dove secondo me non è cosa. Non è neanche più tempo. Lo dice il calcio. Comunque, va bene. Io ho grande fiducia nei nostri uomini, alla luce però dei mercati delle competitor comincio a pensare che fare mercati a saldo zero a un imposti ogni anno stia lentamente portando la squadra ad abbassare il livello. È possibile? Infatti è un motivo per cui io avrei foglio bianco. Certo, vado a spiegare poi a Tedesco. E rendere sempre più utopistica l'idea di voler lottare ogni anno per l'Europa. Così facendo prima o poi ti passeranno davanti tutte. Se per un milione qui o un milione lì la facciamo saltare tutte le trattative. Se saltano tutte le trattative, milione più, milione meno, sono d'accordissimo con voi. Saltano tutte le trattative, milione più, milione meno? Secondo me no. Qualcuna sì. Ah, pausa. Grazie Chicca. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti, aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Apri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ciao Manfred, sono Luca, buongiorno. So che non bisognerebbe guardare in casa d'altri, ma visto che sono i nostri dirimpettai e uno dei nostri competitor, guardiamoci. A me dai l'ennesimo commento sulla Fiorentina. Chiuso un bilancio indicativamente sui meno 100 o roba così. Più di 50 giocatori a libro paga. Monte stipendi esagerato, che è in credo prenda 5, Gudmundsson 3, Gosens più di 2, De Gea 3, una cosa così. Se a seguire i rumor tirano fuori 17 per Vieri, il difensore brasiliano, 19 per Dragusin, con due banane l'anno di stipendio, adesso 30 più bonus più percentuale di rivendita per Attà, parlavano di Coleoscio 10 giù di lì, Torsve 10 giù di lì, in tutto questo ripeto con oltre 50 giocatori a libro paga e un bilancio che se non ha fatto meno 100 siamo lì, più soldi spesi per il Viola Par, più quelli buttati nello stadio. Come cavolo fa sta gente? Grazie, ti ascolto per radio.
0: Beati loro, cosa vuoi che ti dica? Se li dai qua, per quello che hanno fatto vedere negli ultimi 3 anni, fanno i botti. Però non so cosa risponderti. Non mi spiego come riescano a continuare a trovare la forza di spendere. Non lo so. Però l'invidio. Non saprei come risponderti, hai capito? L'invidio, senza dubbio. Va bene, a tale Viola è saputo plumone, ma la domanda che mi attanaglia è perché la pubblicità di Rio Posteria dice Mosei e non Musei? Vabbè, fa caldo, saluti Davide. E Manfredi, noi arriviamo tra i primi 4 posti, stai sereno, apprezzo il tuo ottimismo, ma quanti giocatori ha in rosa la Fiorentina? Tanti, ne deve vendere tanti, vedremo quanti e a quanto. Vediamo, la freccia l'avevamo detto al monte. Ciao Manfred, sono Pierino da Casalecchio. Ieri accennavi ai più grandi giocatori di tutti i tempi. Ma sì, comunque sì. Di quelli che ho visto io, forse il più grande è stato Maradona, che però non amavo. Ma personalmente ti do pienamente ragione su Cruyff. Non l'ho vissuto, ho il mito del personaggio, di come ha cambiato. Era veramente capace di far tutto, trequartista, muta, punta, saltuariamente alla sinistra, famosi i suoi cross con l'esterno piede, centrocampista, se tu l'avessi visto, era veramente un giocatore universale immarcabile, era bravo anche di testa, moltissimi della generazione precedente alla mia, mio padre, il Civ eccetera, che ne hanno visti tanti, dicevano che il più grande è stato Alfredo Di Stefano, valla a sapere. Ma sai, noi viviamo un po', vedi, la cosa che è successa negli ultimi 3 anni ci ha rotto uno schema dove noi abbiamo vissuto. Io sono cresciuto col mito del Bologna del 64, per dire, no? Mai vissuto, mai respirato, e così ho vissuto Cruyff, per dire. Baggio è stato quello che mi ha fatto innamorare del calcio. Respirato, hanno usato. USA 94 è stato l'apice per me della. Della passione proprio, però per esempio Di Stefano mi ricordo benissimo il Civ, per dire, e Maradona meno, però il mio rammarico era che più cresci e forse questo amore, questa purezza, questa ingenuità ti scende, perché Messi era nato così, no? Probabilmente il giocatore più forte di tutti i tempi, io non lo sento così. E quindi forse qual è il problema? La vecchiaia. E quindi tutto quello che il calcio purtroppo si porta dietro, se incominci ad averne un po' più consapevolezza, poca, ma. E quindi perdi l'amore, no? Che peccato. È un po' lungo, scusami. Oh. Ciao Manfred Monta, a Sartori è stato dato il compito di mantenere un certo livello rimanendo in pari o in attivo con i conti, fare come l'Atalanta ancora non possiamo perché giustamente il settore giovanile ancora non produce, giusto, e bisogna pure sentire gente che vive ancora di un calcio che non esiste più, di proprietari che ripianavano sempre di tasca propria stipendi impossibili da riconoscere, possiamo anche farlo così, ma poi saltiamo per aria come certe altre proprietà e sparire dai radar, anche no grazie, avanti così e forza Bologna, Luca da Bologna. La paura un po' io ce l'ho, perché io dico tra i due mali forse tengo questo, perché io un po' la paura ce l'ho, cioè che poi i conti siano talmente brutti o diventino talmente brutti che quando quello smette d'improvviso e poi magari nessuno bussa alla porta e diventa un problema enorme, io un po' ce l'ho qua, però ragazzi abbiamo fatto 2 passaggi dove veramente con la colletta popolare, azionariato popolare, consorte e le fideiussioni scoperte di Tacopina, quindi un pochino io quello ammetto di avere una pelle un po' più sensibile e quindi non vedere una società sovraccaricata mi fa da un lato dispiacere quando gli altri invece vanno e dall'altro lo capisco, perché diventa molto più difficile tutto e ne sappiamo qualcosa. Questo non vuol dire che allora Guaraldi, allora Porcedda, allora qua, allora là, ma di tutte quelle robe non me ne frega niente, però semplicemente una piccola riflessione razionale, dove invito qualcuno ad essere ogni tanto più razionale e sarebbe un consiglio utile, ti suggerisce di fare così. La Fiorentina fu molto fortunata perché Della Valle ha venduto a commisso e Della Valle si è dimostrato un grandissimo imprenditore regalando veramente un sacco di soldi a Firenze, l'ha regalata la Fiorentina a commisso, lo ricordo sempre, pur di liberarsi della Fiorentina, perché ovviamente per forza così è. E noi non abbiamo avuto questa grandissima fortuna, anzi è stato quasi una casualità l'arrivo di Saputo, è stato casuale, si è ritrovato solo, a sto punto ti sei esposto, rimani o no? Ci è andata bene. Escono Remo, Lucumi, Dallinga, Casale, prendi un mediano forte, una punta di esperienza, un centrale di difesa forte, un prospetto, beh forse hai un mercato inattivo e una squadra molto forte, Sandro. Non so se bastano, sai? Non so se bastano. Sarebbe bello però. In questo caso sì. Se dovesse finire, per esempio, che escono quelli, per me complessivamente del Bologna ne usciranno 10 e dentro ne arriveranno 5-6. Se avessi fatto io, però d'accordo con l'allenatore, che non credo che sarebbe stato d'accordo, ne avrei fatti uscire 15-16 e ne avrei presi 10. Per dire, e allora per ripartire, Comunque, ciao Manfredi, se ora si puntasse su Gudmundsson, saluti Peppe. Beppe, non lo vedo molto. Non lo vedo perché non giochiamo col trequartista. Comuzzo in orbita a Bologna, come lo vedete? A me Comuzzo, per dire, piace. Ma chiedono una follia, è impossibile. No, una follia, chiedono tanto e quindi è impossibile. Ehi giovani, ho 86 anni, non ho tempo per rifondazioni quinquennali, Gianni. Hai ragione. Mi perdoni Manfredi, io alla Fiorentina chiederei soltanto Fazzini. Ma davvero? Io no. Utilizzerei come pedine di scambio Fergus. Oppure Odgaard o Orso? Se ci portiamo ancora dietro quello che siamo stati, finiamo in B. O bene che vada, ripetiamo la passata stagione della Fiorentina. Sulla seconda parte ti seguo. Ed è il motivo per cui ti dicevo prima che io avrei rifondato tutto. Ma veramente, parliamo di fantascienza comunque, cioè non ho neanche la prova. E però la preoccupazione che continuando così per me si va incalando, forse sì. Però. E però vecchio mio, Ferguson per Fazzini mi vuoi vedere morire, e o Odgaard e Orso non gli darei mai la viola, nessuno dei tre. Sarebbe meglio perché la gente si abbonasse che siano sempre troppo pochi allo stadio. Ah, sarebbe meglio che la gente si abbonasse perché siamo sempre troppo pochi allo stadio, ok? Ciao Manfredi, mi sono collegato ora e non so se lo hai già commentato a Tala Fiorentina, ne abbiamo parlato tutta mattina, notizia data prima da Dario, se le condizioni a cui l'hanno preso, Gianna, sì, te lo ricordo, sono 25 milioni per il 30% sulla rivendita e qualche bonus. Bella botta. Ciao Manfred, sono d'accordo con il Monte in tutto, anche con le quattro frecce, Fabione. Penso che fosse solo una freccia, cioè due. I bomber l'abbiamo letto, Manfred, parliamoci chiaro, lasciamo perdere gli altri reparti, ma non un centrocampo Moro, Pobega e Lasusi, il Ferguson dell'anno scorso, l'Odgaard dell'anno scorso. Puoi puntare ai primi 6-7 posti? Io la vedo difficile, per me ce ne vogliono due titolari in mezzo, Steve 72, la vedo come te. Servono due titolari in mezzo per me. Audio, anche se so che hanno una grande considerazione tutti di Moro. Però. E qui si apre il dibattito, io Bologna con Moro vertice basso titolare nella prossima stagione non lo vedo di partenza un centrocampo più forte degli ultimi che abbiamo visto, non so come la pensate voi. E sono forse ingrato nei confronti di Moro perché ha dimostrato di essere uno che ci sta, però dipende anche dall'allenatore, da come lo riesce a valorizzare, però non lo so, ditemi voi. Audio.
16: Ciao Manfred, sono Adriano, ti chiedo una cosa, ma secondo te, facciamo finta, per ipotesi, che come dici te vendi tutti i giocatori, fai una rivoluzione, che adesso giustamente, soprattutto Fenucci, no? Ma noi cerchiamo di tenere i buoni, fa sempre un po' discorsi giustamente da pompiere. Però il mercato, se si presentano 45 milioni per Rowe, 45 milioni per Castro, cosa dici di no? Vendi ragazzi, vendi, stai zitto e vendi, mi viene da dire. E lì ti chiedo, secondo te quanta percentuale può essere investita nel settore giovanile per accelerare? Sai, magari fai un anno di vendite assurde e dici ok ragazzi, siamo in attivo di un bel po', investiamo X, quant'è X per il settore giovanile? Ti dire cavolo, lì facciamo veramente una rivoluzione. Ciao Adriano.
0: Sai che non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Poi ho chiesto, cercando, perché poi ragazzi io di settore giovanile, diciamoci la verità, non ne so mezza. L'ho incominciato a seguire con un po' più interesse quest'anno, perché comunque vi avevo detto un po' come la vedo, e quindi per starci un po' più dietro, per capire esattamente cosa fanno. Non lo so, per dire, io pensavo che Como avesse un approccio giusto, vai a comprarti tutti i più forti, e invece qualcuno mi dice guarda che non è proprio così, non si fa proprio così. Per tanti motivi, per logiche che ci sono, però ecco, io vedere Bologna che va a cercare giovani di talento dappertutto e soprattutto fa fare dei percorsi under 15, 16, 17, vedi che comunque c'è della roba che viene fuori, ci sta. Anche questo pare, questo accordo con Lumezzane per farli continuare in una strada controllata, non mi dispiace, mi sembra comunque un'evoluzione. quanti investimenti veramente servano per far girare tutto, non lo so, le strutture, i campi, cercarli di far stare, passare più tempo possibile con la prima squadra. Anche questi sono piccoli dettagli che comunque possono fare la differenza. Sicuramente la logistica è un aspetto fondamentale. Io sogno le academy vere e proprie, tutto dentro in casa a Casteldebole, anche la formazione scolastica dentro. Utopia, però credo che il calcio debba andare lì, e forse puoi costruirti un tuo piccolo mondo, che magari sei prima a farlo rispetto ad altri, ma magari questi sono sogni e speranze che trasudano idealismo e nulla di concreto. Però io l'academy la farei vera e propria, cioè portare la soluzione alle famiglie, chiave in mano, e qui si formano uomini e anche calciatori e anche uomini. Un percorso post carriera, se uno decide di abbandonare la carriera professionistica, avere comunque un percorso privilegiato, so che qualcosa fanno, forse anche lì spingere ancora di più. Privilegiato nel senso, non attenzione, vengono seguiti. Ci sono mille motivi per cui tutto il mondo del giovanile ho scoperto che mi affascina moltissimo, e penso che abbia un margine di sviluppo in questo momento, visto il periodo e come è messa l'Italia da questo punto di vista, enorme. Far crescere ovviamente tutto il mondo dilettantistico che ti circonda per aumentare la competitività, ce ne sarebbero mille da fare. È un bellissimo lavoro questo, veramente bellissimo, certo se hai una proprietà solida e che ti permette di farlo investendo, quelli sono investimenti, non il cartellino di un giocatore. Alla fine le rose piangono, i conti complessivamente piangono, e non puoi fare solo investimenti sui cartellini perché costano troppo, ci sono troppe voci, diventa un bagno di sangue. A te ritenerlo un investimento è difficile, è un bel costo, però bellissimo, e bravi loro, li invidiamo. Audio, no, pausa.
17: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche, e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
23: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Noi con l'autofinanziamento per riuscire ad arrivare, diciamo, quasi sicuramente tutti gli anni in Europa bisogna fare come l'Atalanta, che è avanti 5 o 6 anni come minimo.
28: No,
27: da
28: molti
27: noi.
28: Di più.
27: E molti per fare più. Questo ci vuole un direttore sportivo valido, una società strutturata valida, e questi l'abbiamo. Un percorso con un allenatore continuo,
28: ecco.
27: E questo noi purtroppo è mancato sia con Motta che con Italiano, speriamo in tedesco, e che sbagliare il meno possibile dopo si raggiungerà il livello dell'Atalanta.
0: Bravissimo, la vedo esattamente come te. Anche sull'allenatore alla continuità, che non, ve l'ho sempre detto, non è un dettaglio da poco. Ogni due anni a ripartire, socia che rischio. E è pesante, è pesante, però è andata così. Un mio amico carissimo che saluto, tra l'altro, mi dice: occhio però, poi il giocatore è bravo, però poi bisogna vedere il contesto e capire in quel contesto come può produrre. Anche questo è vero, anche questo è vero. E se non vogliamo prendere un giocatore, ieri vi facevo l'esempio di Luis Enrique in quel contesto. Che peccato per la Roma, quanti anni persi per cosa poi? Quindi ci sono tante piccole cose, e non dimentichiamoci mai di questo grande vantaggio che ha costruito Bologna in casa. È un bel ambiente, Bologna in generale, con qualche eccezione che fa parte, ma assolutamente accettabile e tollerabile per quanto oggettivamente per certe cose non riesco a capirli. Giovanni da Bagnara Calabra, ciao Giovanni, mi chiedo e chiedo a voi perché, sapendo che Sartori lavora sotto traccia e ci sorprende sempre, perché pubblicizzare una trattativa che sta andando in porto? Perché pubblicizzare? A Mondrain un esempio, se arriva da fonti esterne, bene, ma dai quotidiani bolognese non mi sta bene. Sai, giuro, non ho capito cosa intendi? Un esempio, se arriva da fonti esterne, bene, ma dai quotidiani bolognesi non mi sta bene. Giuro, non ho capito il senso, mi devi perdonare, se vuoi riscrivermi, però purtroppo sono arrivati i messaggi alle 12.42, aiuto?
29: Forse ho capito, cioè lui dice, se sappiamo che Sartori lavora sempre sotto traccia, quindi cerca di non far uscire mai niente, non vuole far uscire mai niente, eccetera, perché allora proprio dai giornalisti locali deve venire fuori pubblicizzata una trattativa che sta andando in porto?
0: Perché purtroppo qui fanno perché il lavoro, per cui
29: ognuno fa il proprio lavoro,
0: ecco.
29: Il lavoro del giornalista col mercato è quello di scovare le notizie di calcio mercato, il lavoro di Sartori di dirigente è quello di non farle scovare.
0: Esatto.
29: Banalmente.
0: E infatti ti scrive esatto, brava, intendeva proprio questo. Allora ti chiedo scusa, non avevo capito io, e ti dico purtroppo però fanno il loro lavoro, dai. no? Poi ti ho spiegato com'è la dinamica, purtroppo a volte sono anche gli stessi agenti che hanno, vuoi o non vuoi, interesse a far uscire il nome, a far partire aste. Gli agenti non lavorano per il Bologna, capito? Però è un giochino così. Io lo detesto il mercato, lo sapete, quindi non ho proprio interesse, zero, salvo poi scoprire i talenti che vengono fuori, quei giocatori che magari, soprattutto quelli che non conosci. Dopo, tutto quello che ne viene dopo è bellissimo, è romanticissimo, anche se vogliamo, ed è il bello un po' di dello sport che amiamo di più, la parte più bella. Però ragazzi, quando escono ci sono le dinamiche del mercato che sono così, sono i due mesi più brutti di calcio in Italia per me. Lo dico davvero, con grande stima e rispetto di chi fa un lavoro, appunto, vi ripeto, tutti i giorni, è difficile che non saprei neanche da dove cominciare. Il Bologna di Sartori ha sempre fatto acquisti quasi completamente a fine luglio, inizio agosto. Aspettare no, eh? E c'hai assolutamente ragione, aspettiamo e vediamo. Ciao Manfredi, ho letto che Rocchi è accusato di frode sportiva, già da mo, amico mio. Se fosse vero, cosa può succedere? Stefano da Imola, che per quanto stanno scrivendo i colleghi che si occupano di questa cosa, sempre meno, credimi, può succedere sempre meno. Non mi sembra che ci siano cose così eclatanti, tant'è che quando uscì, perché uscì una notizia mica da poco, ci sia stati sopra un'ora per spiegare tutto quello che c'era in quell'esatto momento. Dopo non ne ho più parlato, perché oggettivamente, ragazzi, sembrano sempre più illazioni e meno cose concrete. Si aggiungono, l'aggiornamento di ieri è che si è aggiunta una partita Inter Torino della scorsa stagione, ma di sostanza non leggo, e quindi ne parleremo quando sarà finito tutto, credo. Qualcuno addirittura dice che si chiuderà con l'archiviazione, quindi intanto hanno nominato Orsato un nuovo disegnatore, vedremo se questo cambierà un po' le proiezioni di alcune letture interpretative del VAR. Orsato, vi ho detto, ha la sua storia, no? I sorrisi quando viene richiamato al VAR e non cambia decisione, il suo metro occhio Sinisa che dice occhio che con Orsato si lascia correre, questi se ci picchiano e ci superano nell'agonismo ci fanno neri, vi ricordate? Chissà se queste interpretazioni un po' si rifletteranno anche, cioè se questo suo modo di essere si rifletterà un po' su alcune interpretazioni del campionato che sono diventate sempre più selettive, pignole, a volte incomprensibili, no? È difficile, perché poi quando vai a dirigere diventa tutto diverso, il ruolo è diverso, però non so, magari ci sarà qualche cambiamento, io me lo auguro per tutti, soprattutto per loro. Dopo aver sentito quello che dicevano di Commisso, li lascio al loro mondo, oltre che in questi ultimi anni questi dirigenti alla fine hanno fatto quadrare il cerchio, Mauri. No, ma io non ho invidia. Io un proprietario che spende così tanti soldi è una benedizione per una piazza, questo è sicuro, perché comunque è libidine tutte le estati, poi però bisogna metterla a terra. Loro hanno avuto dei grossi problemi nella messa a terra. Prima o poi un giorno capiranno che anche la piazza fa la sua differenza. Noi per me lo sappiamo. E al di là di qualcuno che dice che fa la differenza andando diametralmente opposto, il fatto di avere una piazza così a Bologna è un grande vantaggio, qualche punto in più a fine anno e qualche punto in meno per le altre. Io lo dico sempre, lo penso, ma mi sembra anche scontato. Malmonte ha un allevamento di cicale, saluti Fabio. Sì, si è dato questo come suo hobby per arrotondare, ma i soldi spesi per fare il canale, intendi, di Via Rivareno, non potevano essere spesi per la copertura dello stadio? La copertura dello stadio è una cosa bellissima per i tifosi, ma per il futuro del Bologna, lascia perdere qualunque cosa, secondo te cosa può portare nel calcio di oggi? Quindi purtroppo sarebbe una cosa temporanea, aspettando la cosa nuova, non la vedo in un altro, cioè lo stadio nuovo, no? È ora di uno stadio nuovo, scrivi, ottobre dietro l'angolo, saluti Felix. Vediamo. A Verona manca un proprietario in carne e ossa, a differenza di Bologna, come Firenze. Questo è sicuramente un altro degli aspetti. Uno mi diceva, ma sai, se dovesse arrivare un fondo a prendere Bologna oggi, cosa cambierebbe? Cambierebbe parecchio per me. perché ci sono voluti anni per vedere un Saputo più presente che comunque ha fatto la differenza, sono certo di questo, perché comunque tu non sai quale uomo metteranno a capo poi della baracca, e visto che senza un dirigente vecchio volpone della Serie A tanti bravissimi uomini di fondi si fanno portare a spasso da un sistema complesso, perché l'Italia è così, e quindi cambierebbe un bel po'. Probabilmente dal punto di vista del conto della serva finale no, però sono gli uomini che fanno la differenza, e in questo cambierebbe parecchio. Poi mi dici, viene un fondo speculativo per fare lo stadio, punto e basta, ti va bene? Il compromesso lo accetterei, ma a questo punto dovremmo fare tutti i giorni la preghiera della buonanotte per sperare che poi arrivi un proprietario e non un fondo a rilevare, quindi sarebbero passaggi su passaggi, complicatissimo ragazzi, non saprei cosa augurarmi sinceramente. La mia speranza è che arrivi, che Bologna riesca a trovare quella situazione che è stata favorevole per l'Atalanta e per Cassi, questo sarebbe il compromesso ideale. Può capitare? Ah. In questi anni non è purtroppo mai successo. Un motivo ci sarà. Forse l'unico aspetto positivo che possiamo trovare in questi piccoli utili che sono stati fatti negli ultimi 2 anni è proprio questo. A rendere più appetibile, no? Vediamo. Parliamo di cose veramente che non hanno sostanza. Ad oggi, poi vedremo. Ciao Manfred, che fatica, che stanchezza, non ne posso più di tutte le estate, sempre gli stessi discorsi, domando quanto hanno speso i Viola l'anno scorso, lo so Dado, e infatti su questo aspetto possiamo dire tutto e contrario di tutto. Non li hanno mai portati da nessuna parte, anche se hanno fatto le loro finali di conference, però la conference per tutto quello che hanno speso è veramente poco, non hanno mai vinto niente. Vinceranno l'anno prossimo? Devo dirti cosa me ne penso? A commisso glielo auguro, a figlio. Se lo merita, per il papà. E ai fiorentini no. E tutti quelli che conosciamo, però ci sono anche fiorentini che se lo meriterebbero. È chiaro che la nostra posizione è quella 8º posto, e per andare in Europa bisogna che qualcuno sbagli l'annata. Forza Bologna sempre Lore. Sì, lo penso, e che tu faccia veramente molto bene. La notizia che mi è arrivata stamattina da di Jack Poluzzi, nuovo preparatore dei portieri delle giovanili rossoblù, mi ha dato un grande piacere, al di là del fatto che è un caro amico, sono contento per te, io non lo conosco, sono contento per la sua carriera da professionista, iniziò nelle giovanili del Bologna ed ora il cerchio si chiude, Stefan. Non l'avevo letto, quindi ti ringrazio, dopo la vado a leggere. E bella Manfre, uno, Atta non si poteva prendere? Secondo me sì. No Dado, ti dico già di no, qui gli acquisti non li fa. Stiamo parlando di per esempio di uno come Rowe, che ha 19 milioni tutto compreso, è l'acquisto più importante della storia del Bologna e dell'era di Saputo. Lì andiamo molto sopra. Gli schermi sono pagati da privati, ma i permessi li concede il comune, quindi Saputo pluma. Un abbraccio da Manuel Di Zola. Non lo so, Manuel, avevi mandato anche un audio, non so se l'ho fatto ascoltare, provo.
3: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Chiedo una domanda, ma Atta?
0: Ah ok, poi me l'hai scritto e l'ho letto allora, scusa se ti ho interrotto, ma sono alle 12.55, vi ringrazio un casino. Il video della seconda maglia credo sia fatto, non ti piace, ti sa di pigiama immagino, va bene. Manfred, ma tutti quelli che parlano di sicurezza non capiscono che fare uno schermo gigante concentrerebbe più gente possibile in un luogo solo, e in caso di festeggiamenti magari le forze dell'ordine avrebbero meno difficoltà a gestire tanti gruppetti in giro per la città. Un abbraccio e grazie mille per il vostro lavoro, grazie a te. Prima di noi Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta, Como, Fiorentina, Bologna e Lazio insieme. In quale coppa giochiamo? Vedremo. Non so dirtelo. Coraggio Manfred, non so come tu abbia fatto a fare le dirette da fine campionato ad oggi, eroe. Ma ti dico, pensavo anche peggio. Parte alcune fesserie. Audio ancora.
7: Manfredi, buongiorno, sono Atto. Stavolta non ce la faccio a non star dietro, ma come si fa a criticare sempre il presidente quando il mercato è iniziato da 4 giorni è tutto fermo, è tutto ingessato, e quindi che Saputo vuole andare via. Ma, cioè, ma vi ricordate quando c'era Guaraldi, Porcella e compagnia bella?
0: Sì, cioè, non farei
7: veramente
0: mai.
7: Manfredi, scusami, ma non ce l'ho fatta. Buon lavoro.
0: Giusto quello che dici, non, i paragoni col passato io francamente non li farei. Poi vi ripeto, invece, quando saltano fuori che magari abbiamo un pochino la pelle più sensibile a certe dinamiche, quindi forse nel bicchiere mezzo pieno ci metti il fatto che comunque almeno l'ansia di come a volte sono finite le cose, un altro tema. Però sì, non farei paragoni per poi osannare troppo oggi. Secondo me anche questo è un mestiere abbastanza vile. Buongiorno Manfre, se ci sono i tifosi, poi va preso atto però di sicuro delle differenze sostanziali che oggi ci sono, e non mi scordo di quando ho iniziato questo lavoro, e io apro una bellissima pagina e vedo che nel Bologna c'erano 4 giocatori e niente. Io ho iniziato così, ne sono cambiate di cose sinceramente, e questo va riconosciuto, però senza per forza ricadere sempre allora vi meritate, lì eviterei. Buongiorno Manfre, ci sono tifosi che osano criticare l'operato di Sartori e Saputo e del suo staff, che fa miracoli in un calcio drogato da anni con spese allucinanti che tu da mesi cerchi di spiegare, allora vuol dire che ci meritiamo di essere governati calcisticamente da personaggi di un certo tipo. Matteo, io non ho cercato di spiegare, io vi ho detto che purtroppo l'approccio di alcuni mi ha portato a ritenere che non sapessero assolutamente da dove si partiva, infatti è stato così e mi è dispiaciuto moltissimo doverlo constatare. Mi dispiace di più aver preso dei nomi per un anno, poi alla fine è successo che per caso era purtroppo così. Non trovo alcuna soddisfazione oggi nel sapere che è così, purtroppo il calcio è cambiato e per avanzare certe critiche secondo me bisogna aggiornarsi, se no si critica, ma dove secondo me c'è da criticare ce n'è tantissimo, ve l'ho già detto. Forza e coraggio, che domani è un altro giorno. Chicca, ti lascio a Leo Vicari e Quasi Gol. Ciao, a domani. No, domani c'è Gio Poggi. No, domani c'è Andy, non Gio Poggi. Domani c'è Andy al posto mio. Noi ci risentiamo lunedì, un abbraccio a tutti. Ciao.
17: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
12: Anche quest'anno!
11: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
13: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio.
12: in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
15: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
28: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
30: Quest'estate scopri come essere super.
31: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
32: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
33: Sei una piccola selvaggia, vero?
32: Non ci siamo ancora presentati.
30: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
34: Dal regista Christopher Nolan.
35: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
34: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
36: Andiamo!
34: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
37: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
38: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
39: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
20: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
28: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
30: Quest'estate scopri come essere super.
31: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
32: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
33: Sei una piccola selvaggia, vero?
32: Non ci siamo ancora presentati.
30: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
34: Dal regista Christopher Nolan.
35: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
34: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
36: Andiamo!
34: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
18: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Let's go, girls.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
1: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
10: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
2: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
10: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
2: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
23: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
22: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Giovanotti.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Jet setter. Go getter.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
1: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
23: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
25: La mamma vuole abbracciarti ancora.
26: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
27: Ma davvero queste
0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
8: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
8: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Dal lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte e due minuti.
9: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
23: Da Steven Spielberg.
22: Non riesco a capire, sono persone.
23: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
22: Cosa vuoi fare?
24: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
23: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
1: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
25: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
26: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
25: Questo finché non passi a euro.
0: E allora tutto diventa più...
25: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa, legna, legna, legna, celli, è legna, celli, legna, celli, legna, celli.
3: Grandi celli!
2: Federico Celli! Grande slam! Quindi spari

0: Sponsorizzato da Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a Eolo.
21: E allora tutto diventa più...
19: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
1: È 1:04.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
3: È grande, Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi spari.

0: Da Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Tutt'uno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strai, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
3: È grande, Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia

0: IBG Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio